라디오 키스키스.

Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: buono.
1: Meglio di ieri.
0: Meglio di ieri.
1: Ieri era un po' abbattuta.
0: Beh, sì,
1: un
0: ieri
1: po'
0: primo giorno è stato faticoso. Sì. Oggi già più come se avessi già preso la mano.
2: È
0: diciamo.
2: Moscio.
0: Moscio.
1: Ecco,
0: è vero.
1: Tu come stai? Non l'ho manco detto.
0: No,
1: è
0: no,
1: moscio.
0: No, stamattina ho un buonissimo umore. Sto ridendo da ieri sera. Ho
1: fatto, sei gagliardo.
0: Sai, quando ieri avevo la testa fresca, ho fatto uno scherzo a un paio di amici.
1: Uh-huh.
0: E adesso anche a Pica.
1: Sì.
0: E ho riso per questa cosa.
1: Lo puoi fare anche a me?
0: Sì, sì, adesso faccio.
1: Voglio
0: anche
1: vederlo
0: te.
1: Anch'io.
0: Va bene,
1: dai, okay. Che si parte!
0: Radio Kiss Kiss. Allora,

0: Eccoci qua. Allora, Adriana, come ci siamo svegliati questa mattina? Lo chiediamo adesso anche agli italiani, no?
1: E lo chiediamo subito perché apriamo nuovamente il nostro centralino 081 546 1212. Chiamateci subito e ci dite come vi siete svegliati, qual è il vostro umore.
0: Pippo. Qual è l'umore di questa
2: Pippo.
0: Mattina?
2: Sì. Oggi però è il primo settembre.
0: Oggi è il primo settembre.
3: Settembre.
0: Bravo, figa, finalmente.

0: ogni anno a settembre, il primo settembre risuona a tutto volume questa canzone di Neil Diamond, bellissima. September Morn, è la prima mattina di settembre, grandissima, con la band delle mie amiche Root, bravissime, molto brave.
1: Allora, canzone bellissima.
2: C'è.
1: Posso dire, settembre è sempre un po' il mese dei buoni propositi, degli inizi.
0: Sì.
1: Cioè, il vero inizio anno è a settembre.
0: A settembre.
1: È questo, volevo.
0: Allora, cari amici, come vi siete svegliati stamattina? Com'è il vostro umore? Buono, cattivo? 0815461212. Chiamate adesso da tutta Italia. Il nostro centralino è pronto. C'è Anna Chiara al centralino, prontissima a parlare con noi. Lo ripeto, 0815461212. Abbiamo Matteo. Buongiorno.
1: Ciao Matteo.
3: Ciao, buongiorno a tutti. Buongiorno.
1: Buongiorno a te. Un aggettivo. Utilizziamo gli aggettivi che la lingua italiana ci offre. Quindi,
0: sì, esatto.
1: Come stai stamattina?
0: Sei svegliato?
3: Positivo.
0: Positivo. Umore,
1: okay.
0: Positivo. Questo è assolutamente fondamentale, quindi noi ti ringraziamo tantissimo per il tuo umore positivo. Oh. E speriamo che resti Italia ascoltando Radio Kiss Kiss e il Pippo per lo show. Va
1: buon
0: bene?
1: Primo settembre,
3: sempre,
1: ciao!
3: Sempre. Buona giornata, ciao.
0: Grazie,
1: Kiss Kiss,
0: ciao,
1: a, Kiss, te,
0: Kiss,
1: ciao,
0: Kiss
1: ciao.
0: A te, ciao. Ciao,
3: ciao.
0: Loredana, buongiorno. Ciao Loredana.
4: Buongiorno.
0: Ciao, buongiorno.
1: Ciao Loredana, come stai? Come ti sei svegliata stamattina?
4: Mi sono svegliata benissimo perché ci siete voi.
0: Ah, grazie, grazie mille.
4: Mi ha aspettato tanto, sono felice.
0: Che bella che sei, Loredana, mi sto emozionando.
1: Oh, quando
0: grazie
1: ci
0: mille.
1: Sentiamo attesi, questa cosa ci fa stare troppo bene, quindi ti ringraziamo.
0: Ti ringraziamo, Loredana.
1: Chi schissa
0: un
1: te.
0: Bacio grande, chi schissa te. 0815461212. Che umore hai questa mattina? Appena sveglio, insomma, ho sveglio già da un po'. Vai.
1: Salvatore, buongiorno.
5: Pronto?
0: Ciao Salvatore.
5: Buongiorno.
0: Buongiorno.
5: Come mi sono svegliato stamattina scoppiettante come
1: bella
5: tutte le mattine da 40 anni.
0: Da 40 anni si sveglia scoppiettante.
1: Ma come mai? Salvatore, scusa.
5: Non mi sono mai svegliato nervoso, mai.
0: Mai
1: ma
0: svegliato.
1: Ci puoi rivelare il tuo segreto velocemente? Qual è?
5: Non lo so, non penso di avere un segreto.
1: Non
5: sono,
1: hai un
5: solo,
1: segreto.
5: Sono solo fatto così.
0: Sei
1: un
0: carattere
1: scoppiettante.
5: Sto andando al lavoro. Sto
1: bene,
5: andando al lavoro.
1: Bene.
0: Grazie, ma io le conosco le persone come lui, ce ne sono tante che si svegliano sempre allegre.
1: Scoppiettanti
0: sempre,
1: allegre?
0: Sempre scoppiettanti, sì, sì, sì, grazie.
1: Allora, 0815461212, abbiamo aperto il nostro centralino. La domanda è facile, facile. Come vi siete svegliati stamattina? Di che umore siete?
0: Ciao Ignazio.
1: Buongiorno.
6: Ma insomma.
1: Insomma.
6: Siamo in viaggio verso Palermo.
0: Sei in viaggio verso Palermo e non ti sei svegliato particolarmente allegro stamattina?
6: Sì, sì.
1: Ma viaggio di lavoro, viaggio di piacere, di vacanza?
6: No, viaggio di ospedale.
0: Viaggio di ospedale,
1: okay, okay.
0: Va bene.
1: Allora ti facciamo un grosso in bocca al lupo,
0: un
1: Ignazio.
0: Un grandissimo in bocca
6: grazie
0: al lupo a te, va bene?
6: Buona giornata.
0: Grazie,
1: anche
0: Ignazio.
1: A te,
0: ciao,
1: grazie per averci chiamato.
0: Allora, Manuela, buongiorno.
7: Buongiorno!
0: Ciao Manuela, come sei stamattina? Di che umore? Di che colore è il tuo umore? Nero, bianco?
7: Nera come la pesce!
0: Nera! Ma perché nera?
7: Perché sono finite le vacanze!
0: Va bene, Manuela.
1: È il primo giorno oggi che vai a lavoro?
7: Sì, sì.
1: Ok.
7: Sì, sì.
1: Dai, bene, buona ripresa.
7: Sto andando proprio come una lumaca.
0: È come una lumaca, piano piano. Fai le cose con tranquillità, stai serena. Grazie, Manuela.
7: Un bacione a tutti. Ciao,
1: ciao. Abbiamo Michelino. Buongiorno, Michelino.
8: Ciao, buongiorno. Io vi chiamo che siamo in un pieno disastro ambientale qua nel Sannio, provincia di Airola. Io sono di Forchia. Forse Caudine.
0: Sì.
8: Secondo me la situazione è tragica. Già da ieri ci sta questo incendio.
0: Ah, c'è un incendio?
8: Sì,
0: mannaggia.
8: Ma stamattina ci siamo svegliati e ci siamo trovati invasi nelle case un odore.
0: Un odore insopportabile, posso
1: possiamo immaginare.
8: Diossina, diossina pure.
0: Mannaggia.
8: Secondo me ci stanno distruggendo piano piano. e la cosa non finisce ancora, perché sono andato sul posto, è un disastro, ragazzi, è un disastro ambientale per tutti.
0: Ci dispiace tantissimo, Michelino, grazie mille.
8: Prendo la mia famiglia e mi sposto verso Caserta, secondo me, perché qua non si può stare.
0: Non si può stare,
1: certo.
8: Con le mascherine, in casa con le mascherine, figurati.
0: Eventualmente, diciamo, se puoi farlo, è la cosa che va
1: sarebbe
0: fatta.
1: Consigliabile.
0: Assolutamente sì.
1: Michelino, grazie, ti
0: grazie
1: abbracciamo
0: mille,
1: forte.
0: Grazie, ciao, chi schissa a te.
8: Ciao, ragazzi.
0: Buona
1: ciao,
0: giornata.
1: Ciao, chi schissa
0: ciao,
1: a te.
0: Ciao, ciao, ciao. Allora, come vedete, insomma, gli italiani la mattina ognuno si sveglia con le sue allegrie, ognuno con le sue problematiche, ognuno si sveglia con
1: nella vita che ha,
0: con umori diversi, appunto, c'è chi deve affrontare problemi seri e chi invece fortunatamente può svegliarsi col sorriso già di primo mattino.
1: Abbiamo fatto un piccolo viaggio nella mente, nel cuore, negli umori degli italiani, nell'umore degli italiani, invece adesso ce ne andiamo sotto la doccia, sentiamo chi ha cantato

0: caffè.
1: No, vabbè. Te che sai di non sette caffè, no?
2: Vabbè, quello vabbè. È il senso. Ci ha fatto capire però qual è la canzone in questione. Un grande successo di Sal Da Vinci di qualche anno fa, 2024, su Kiss Kiss, Rossetto e Caffè.
3: Ma che serata, da solo in compagnia. Quanto ho bevuto senza te.

0: Sette Caffè è la canzone che ha, diciamo, portato Sal Da Vinci fino al Festival di Sanremo. Sal Da Vinci che poi è andato a e poi se l'è portato a casa il Festival di Sanremo, no?
1: Il vero grande successo di Sal Da Vinci può essere collocato proprio con Rossetto e Caffè.
0: Sì, nel... sì, di lì è ben nata
1: dal
0: poi
1: 2024
0: una nuova
1: poi.
0: Vita per sì, lui sì. Che, diciamo, di successi ne ha avuti tanti in carriera già da tanti anni, insomma, che è sulla cresta dell'onda. Prego.
2: Ciao Pippo, ciao Adriana.
1: Ciao.
2: Io mi sono svegliata con i coglioni girati perché oggi torno al lavoro dopo un mese.
0: Sì, sì, sì. Molti tornano il primo di settembre, non il 31 che era ieri lunedì, ma tornano oggi al lavoro.
1: Sì, sì, proprio con l'inizio del nuovo mese. Il fatto è che se non facciamo vacanze, comunque ci girano le scatole. Se ne facciamo troppe, ci disabituiamo al lavoro, alla sveglia e a tutti gli impegni, ci girano le scatole e non sappiamo quale sia la soluzione.
3: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana,
1: buongiorno.
3: Sono Francesca da Modena, oggi primo settembre, primo giorno di lavoro, come mi sento? Disorientata.
1: Sì,
3: mi sembra di essere in una bolla di sapone,
1: è vero.
3: Aiuto.
0: No, mi dispiace.
1: È vero.
0: Vabbè.
1: È un po' l'aggettivo che ho utilizzato io per definire la giornata di ieri. Anche noi ieri eravamo un po' disorientati, brancolavamo
2: brava.
1: Un po' nel buio.
0: Brava,
1: grazie.
4: Ciao Pippo, ciao Adriana.
1: Ciao.
4: Sono Anna di Lodi. Io mi sono svegliata poco energica, ma quando ho sentito voi mi è partita la carica.
0: Hai
4: ciao,
0: visto? Che bello.
4: Buona mattinata.
0: Grazie,
1: siamo contenti.
0: Grazie mille.
1: Siamo contenti.
0: Ciao, ciao, ciao. Allora, Adriana, ci sono piccole abitudini che a volte, piccole abitudini che abbiamo tutti. Tu stamattina, appena siamo entrati in radio, mi hai detto: hai chiamato il bar?
1: Sì, sì,
0: vogliamo
1: sì.
0: chiamare il bar. E 10 oggi, e 9 domani, e 8 dopodomani, e 10 domani, eccetera, eccetera. Noi spendiamo a fine anno delle cifre di cui non ci rendiamo conto.
1: È un calcolo che non ho mai fatto.
0: Noi spendiamo delle cifre di cui non ci rendiamo conto.
1: Noi. Plurales maiestatis.
0: Sì, esattamente. Andiamo avanti. Quindi dice, quali sono queste spese?
1: Ci sono delle piccole abitudini, è vero, che moltiplicate nel tempo arrivano a delle somme anche importanti durante l'anno. Ora non vogliamo farvi avvilire, tantomeno vogliamo mettervi a riflettere
0: sulle vostre
1: spese.
0: Però, io mi sono un po' avvilito ieri quando mi facevi tutta la lista. Tu e Anna Chiara mi facevate
1: allora,
0: la lista.
1: Per esempio, ci sono i fumatori. Oggi un pacchetto di sigarette può arrivare a costare anche 6,50 euro, 6,30 euro.
0: Non lo so perché non sono
1: più
0: fumatore.
1: O meno. Quindi diciamo che per chi fuma ogni giorno e compra almeno un pacchetto ogni giorno, a fine anno abbiamo stimato, diciamo, una cifra indicativa che potrebbe aggirarsi intorno ai 2500 euro.
0: Cioè,
1: tu hai capito che 2500 euro
0: ci va
1: l'anno
0: a fare una bella vacanza
1: è
0: da
1: una
0: qualche
1: vacanzina.
0: Parte piuttosto che fumare tutto l'anno.
1: Eh sì,
0: va bene. Poi
1: per esempio pranzo fuori 3 volte a settimana,
0: per
1: siamo
0: me pure
1: sui
0: poco.
1: 1900 euro
0: 1900
1: all'anno.
0: Euro in un anno, pica, questa spesa non è proprio prevista nel suo carnet. È a zero, esattamente.
1: La voce, fino ad ora sei a zero con le voci che abbiamo, insomma, indicato. Poi
0: sì, la voce dell'indolenza è quella di pica. Poi ancora sentiamo.
1: Abbiamo i 2 caffè al bar al giorno. Noi più o meno rientriamo nei 2 caffè al bar al giorno. Io sicuramente sì. Siamo sui 700 euro
0: 700.
1: L'anno o giù.
0: Colazione
1: di lì.
0: Al bar ogni giorno 900 euro.
1: Mm-hmm. La colazione, sì, comprensiva, che ne so, di cornetto, brioche, non so che cosa prendete al bar. Gli abbonamenti digitali, ecco, gli abbonamenti, le piattaforme, le cose che abbiamo, che diamo per scontato, però ci costano più o meno l'anno 600 euro.
0: Il delivery una volta a settimana, 1300 euro. Mamma mia, ragazzi.
1: Cioè, basta una volta a settimana per accumulare questa somma qua. Poi lotterie, insomma, i vari grattini, bla bla bla, per chi ha l'abitudine comunque potrebbero diventare 200 euro.
0: A proposito di
1: molto indicativa come
0: A proposito
1: come
0: di grattini
1: somma.
0: Di lotterie, sai che nella mia città stanno aprendo, credo sia aperto già, un centro per farti i grattini. Tu vai lì, stai mezz'ora, ti fanno mezz'ora di grattini.
1: Ma i grattini quelli alla schiena?
0: I grattini costa 20 euro. Mezz'ora di grattini.
1: Non il massaggio?
0: No, solo grattini.
1: Veramente?
0: Giuro, non sto scherzando. E ho visto questa cosa, sono rimasto un po' così stupito, però ho pensato di andarci. C'è una ragazza
1: grattini.
0: Che fa i video sui social che dice: apriamo il centro grattini, ci sarò io a farli, ce ne sono altri.
1: Beh Pippo, io non posso farti dei grattini, ma potrei aprire per te un centro Poppy Poppy.
5: Un Poppy Poppy Center.
1: Un Poppy Poppy Center.
0: Cioè, in cosa consiste, scusa?
1: Un attimo solo, aspetta qua.
0: Ma che... Ah, dai, ferma! Ma che? Ma no! Senti, ferma!
1: Ma che combinato? Sei morbido!
0: Ho mangiato come uno scannato.
1: Una morbidezza, sì, diciamo, sì, accumulata sì. Nel corso dell'estate.
0: Vabbè, andiamo avanti.
1: Allora, dai, facciamo un piccolo calcolo. Vi chiediamo quali sono le spese. spese affrontate ogni giorno, quelle
0: delle quali non
1: vizi.
0: Vi rendete conto, mm-hmm. Così vi facciamo un po' i conti in tasca. Vabbè, se andate al bar tutti i giorni, se prendete un caffè sempre fuori, se fumate, se prendete gli aperitivi una volta a settimana, l'aperitivo vi viene a costare 1050 euro l'anno, ragazzi.
1: Che avvilimento, non ci vogliamo
0: mamma
1: neanche
0: mia.
1: Pensare.
0: Quindi 347 490 0042, lo ripeto, 347 490 0042, ci dite quali sono queste piccole spese.
1: Intanto questo è un pezzo bellissimo di Peggy Goo, si chiama Woman.
0: Take it in.

i trend, le curiosità e gli argomenti che stanno facendo discutere tutti. Kiss Kiss Trend Zone con Paolo e Lucilla, dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 14, solo su Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss.

0: Amore.
1: Pippo, mi fa ridere Adriana che
2: sì,
1: parla di spese di caffè e di aperitivi. Ma se paghi sempre tutto tu, sono tutte spese che lei addebita sul tuo conto corrente.
2: Hai ragione.
1: E quindi in realtà lei queste spese non le ha.
2: Sì, brava,
3: allora,
2: Viviana da Torino.
3: Pippo, ho deciso di addebitarti.
2: Non le ha queste spese, Adriana. Addebita sul mio conto.
3: Ho deciso di addebitarti, Pippo, anche qualche mini vacanza.
2: Sì, adesso ha chiamato il bar e ha detto paga Pippo, lo sentita da qua.
3: Sì.
2: Paga Pippo, quindi passa da lui.
3: Mm-hmm. Non mi menzionare proprio, io prendo solo il caffè. Pippo, quando le cose te le offrono, sono molto più buone. Dovresti saperlo.
2: Allora, abbiamo detto che con piccole spese quotidiane spesso arriviamo a conti a fine anno molto importanti, giusto Adriana?
3: Senza rendercene neanche conto, vi abbiamo chiesto quali sono i piccoli vizi, magari possiamo chiamarli anche i piccoli piaceri che vi concedete ogni giorno e che però accumulati nel tempo, ma soprattutto in un anno, arrivano ad essere delle somme importanti. Parliamo con Anna Maria Loffondi. Ciao Anna Maria.
4: Ciao, buongiorno.
2: Ciao Anna Maria, tu per gli aperitivi sei un pozzo senza fondi, giusto?
4: Sì. Beh, sì, però mettono tanta allegria, insomma.
2: Ah, gli aperitivi ti mettono allegria. Con chi vai a fare questi aperitivi?
4: Con i miei amici, perché alla fine, insomma, anche quando siamo al mare, a fine giornata, così intorno alle 7.
2: Fate degli aperitivi.
3: Ma paghi sempre tu?
4: No, ognuno paga il suo.
3: Ah, ognuno paga il proprio aperitivo.
4: Sì.
2: Ah, bello.
3: E quindi questa è una di quelle cose a cui tu non rinunci, ma lo fai solo d'estate o anche tutto l'anno?
4: No, vabbè, a volte capita qualche sera che usciamo, il venerdì. Mm-hmm. Magari...
2: Ma più o meno in una settimana quanti ne fai di aperitivi?
4: Beh, no, d'inverno la questione è limitata perché, sai, magari si esce poco, così, magari più d'estate perché...
2: No, cioè, d'estate magari più di uno a settimana, giusto?
4: Sì.
2: D'inverno
4: sì.
2: Una settimana lo fa, immagino, giusto?
4: Sì, una settimana magari.
3: Poi, vabbè, gli aperitivi.
2: Allora tu spendi più di 1050 euro, perché se lei ne fa...
4: Guarda, ti dico la verità, non ho mai conteggiato.
3: Non ha mai fatto un calcolo.
4: No, perché sinceramente quando sei seduto, sei in compagnia, sei felice.
2: Ma che te ne dici tu, ma chi se ne frega?
3: Sono d'accordo con te.
4: Non è che uno sta là con la riga.
2: È vero.
3: Giusto. Anna Maria, poi quali altre spese hai? Abbonamenti? Abbonamenti, che ne so, piattaforme, abbonamenti mensili?
4: No, queste cose qui,
3: niente.
4: Io non le sopporto molto. Non ho Facebook.
3: No, non intendevo. Facebook non è a pagamento, tra l'altro.
4: Sì, questo è
3: vero. I social network non sono a pagamento.
4: Sì, no, queste spese qui io non le ho perché non
3: ti
4: non
3: piace.
4: Proprio,
3: va bene, quindi
4: non mi piace.
3: Aperitivi quindi... per te, quindi l'unica spesa che hai sono gli aperitivi.
2: Grazie.
3: Anna Maria, grazie. Resta
2: grazie
3: sempre
2: mille.
3: Con noi.
2: Ciao Anna Maria, che schissa a te, buona giornata.
3: Ciao.
2: Andiamo deve fare un aperitivo per essere un po' più allegra, Anna Maria, pure la prima mattina magari. Allora, abbiamo Daniele da Reggio Emilia, buongiorno.
3: Ciao Daniele.
5: Buongiorno ragazzi.
2: Allora,
3: buongiorno.
2: Daniele, tu rinunci a piccole abitudini. Abitudini, scusa, è vero?
5: Sì, diciamo, non è che rinuncio, preferisco non fare colazione al bar e farla a casa, insomma, con un litro di latte e biscotti, 3 euro, mangio una settimana.
2: Guarda Pica, che ragiona
3: amico.
2: Così, mette l'applauso a uno che dice che con un litro di latte e 3 biscotti fa colazione tutta la
6: ma
2: settimana.
6: Ma con 3 euro ci fa una settimana.
2: Ma esiste anche... la vita, ragazzi.
3: Un attimo solo, aspetta.
5: Non è questione di vita. Andare al bar prima mattina non è che tanto vita, cioè stare lì seduto.
2: Ma come non è vita?
3: Ascoltiamo e non giudichiamo. Scusa,
2: non dobbiamo giudicare.
3: No, Pippo. Io devo farlo proprio
2: come mantra.
3: Ascoltiamo e non giudichiamo. Allora,
2: esatto.
3: Daniele, tu
2: no,
3: manco
2: non giudichiamo perché se lui la pensa così va rispettato. Ci mancherebbe.
3: Allora, quindi tu preferisci rinunciare alle piccole abitudini?
5: Sì, perché sei
3: molto attento al denaro. Se vai al bar lo deve pagare qualcun altro, giusto?
5: Sì, allora io ti dico, sono stato un mese giù in Calabria da me, adesso in vacanza, ho speso veramente poco,
3: cioè,
5: poi c'è questo bar. Ma guarda, non ho fatto i conti, ma ti dico che pochissimo, tanto è vero che c'è un bar che andiamo la sera, tutte le sere andiamo in questo bar, quando io mi avvicino alla cassa a prendere qualcosa, Giovanni mi dice, chi paga? Sa già che non pago io. in automatico.
3: Ma te sei veramente uno scroccone.
2: Quindi tu vai a prendere qualcosa, cioè quando ti vedono al bar è solo perché offre qualcun altro, giusto?
5: Esatto.
3: Però
5: esatto,
3: te lo devi dire prima.
2: No, ma io allora, no, siccome
5: no,
2: allora,
5: no, noi siamo tutti quanti lì seduti, io mi avvicino alla cassa e il primo che arriva paga.
2: Adriana, tu se ne sai qualcosa.
5: Mi conoscono tutti e qualcuno deve pagare per me. Esatto.
2: Mio fratello Ernesto, non so chi è me. Allora, posso dire una cosa? No, io siccome non voglio giudicare, tu hai detto, non voglio giudicare.
3: Ascoltiamo, non
2: gli italiani possono mandare dei vocali adesso al 347-490-0042. Sono solo io che penso che sia folle questa. Cioè,
5: però
2: per me...
5: aspetta, devo dire anche una cosa. È che è vero che io non offro al bar così, però una volta a settimana gli amici vengono a cena a casa mia e non mi costa poco.
3: E anche cosa prepari per loro? Pesce?
5: Preparo, ma dipende, ti dico la verità.
3: Riso in bianco,
2: riso e piselli.
5: No, faccio un bel piatto calabrese o comunque emiliano perché si mangia bene. Quindi cucino, cioè cucino antipasto, primo, secondo, dolce, tutto, compro i vini, io non bevo, sono astemio, però compro i vini, le birre.
3: Ah, compri i vini, quello importante.
5: Cioè, io vado a fare la spesa e compro la Coca-Cola
2: dire,
5: per gli
2: questo,
5: altri. Cioè,
2: questo ti
5: sì.
2: scagiona un po', Questo ti scagiona un po'. Se è vero, però bisognerebbe verificare. Io non ci credo. Tanti. Sentiamo dei messaggi.
3: Allora vai,
0: ragazzi, ma
3: per
0: si vive solo una volta. Che cosa stiamo a risparmiare sti soldi e metterli sotto il materasso? Io
2: mamma mia, mamma mia.
3: Daniele, scusa, posso chiederti che lavoro fai, visto che hai suscitato molta curiosità?
5: Allora, io lavoro in un'azienda di multiservizi qua a Reggio Emilia.
3: Sei un dipendente.
5: Ho anche la partita IVA.
3: Va bene. Era giusto per appagare la curiosità dei nostri ascoltatori. Sentiamo ancora un po' di note vocali per te.
6: Buongiorno Radio Kiss Kiss, sono Francesca da Modena. Complimenti all'amico Calabro che non spende un soldo e giustamente risparmia, però a scrocco degli altri. Cioè, a me il pensiero che tu vai al bar e aspetti che qualcuno ti offra o comunque paghi al tuo posto, veramente è orrendo.
2: Guarda,
6: io sono calabrese
2: e lei
6: quando
2: calabrese,
6: uno paga il giorno dopo pago io e poi paga l'altro e subito ancora io, cioè non esiste sta roba, vergognati, orrore.
2: Daniele, ti puoi difendere da questa accusa? Daniele?
5: Ora la ragazza la posso offrire a Modena un caffè se vuole.
2: Lei a Modena, tu sei a Reggio Emilia, siete anche abbastanza vicini, no?
5: Sì.
3: Il caffè nel termos, Daniele, lo porti da casa?
5: Esatto.
2: No, ragazzi, non ce la faccio.
7: Bravo Daniele, così si fa per risparmiare, si fa esattamente così, bravo.
2: Ma che bravo, così si fa.
3: C'è chi approva il tuo stile di vita.
2: Mamma mia, pica,
5: e comunque, porto veramente il caffè anche del termos, io non ne bevo, lo porto per i miei amici per far risparmiare anche loro in mezzo al bar.
3: Ma
2: noi qua abbiamo Pica che è un pezzentone di dimensioni mega galattiche.
3: Però il caffè a noi nel termos non ce lo porta.
2: Ma manco quello, figurati.
8: Però l'ho fatto.
2: Però l'hai fatto, va bene, vai, andiamo avanti.
7: Bravo Daniele, così si fa per risparmiare. Si fa esattamente così, bravo.
2: Andiamo avanti.
9: È folle il calabrese.
2: È folle il calabrese.
9: Ogni giorno se paga. I vizi si pagano. Se vai al bar, caccia li bocchi. Caccia i sordi.
2: Allora, Daniele, noi abbiamo scherzato, ovviamente. Rispettiamo le tue scelte, quello che tu fai, ognuno fa come gli pare, finché ti va bene non ti va bene.
3: Anzi, grazie per aver parlato con noi. A occhio e croce potresti essere, pensiamo un po', del segno del leone?
5: Leone.
3: Esatto, grazie.
2: Ragazzi, la prima volta nella vita che ne azzecca una. Va bene, allora, grazie mille.
3: Ciao Daniele.
2: Ciao, chissà te.
3: Allora,
2: 347-490-0042, se volete tornare su questo argomento, non so se abbiamo ancora tempo dopo per parlarne.
9: A scroccone.
2: Ogni mattina è una storia nuova da

Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: è Soul, Adriana, la canzone di Bruno Mars che è imperversa ancora con i suoi live in tutto il mondo. Ho visto immagini bellissime, l'unico fortunato ad aver visto il suo concerto ce l'abbiamo qui di fronte, noi non l'abbiamo visto.
1: Eccoli.
2: Noi non l'abbiamo visto, siamo un po' più sfortunati. Beh, anche il fatto di andare ai concerti con una certa regolarità, anche quello può essere annoverato tra le spese annuali.
0: Io per esempio per il concerto di Dua Lipa avevo comprato i biglietti, ma Dua Lipa è venuta a cantare in Italia il giorno, nel giorno in cui si è sposata mia nipote. E quindi
2: e lui ovviamente non l'aveva calcolato?
0: Non avevo calcolato, quindi il matrimonio di mia nipote, oltre all'abito, il regalo, tutte cose, mi è costato anche 500 euro di biglietti buttati via perché non sono riuscito ad andare al concerto e non siamo riusciti a vendere i biglietti anche.
2: Abbiamo provato. Quanto si potevano regalare?
0: Ma no, nessuno. A chi?
2: A regalarli, però poi dovevi pagarti l'albergo, eccetera, eccetera.
0: Esatto,
2: comunque,
0: va bene, andiamo
2: da Cristina di Piacenza. Ciao Cristina, buongiorno.
3: Ciao Pippo, ciao Adriana.
2: Buongiorno.
0: Cristina da Piacenza, che lei ha le abitudini dell'estetista, che è una spesa annuale importante.
2: Quella è un'esigenza più che abitudine.
3: No, ma anche abitudine, perché spesso e volentieri magari non ci serve di andare, ma vuoi mettere un massaggio rilassante.
2: Ah, il massaggio,
0: che bello, io voglio un massaggio rilassante subito, adesso.
3: Specialmente quando rientriamo dalle ferie.
0: Cristina, hai ragione.
2: Quanto spendi i massaggi, giorno? Cristina? Scusa, lo fai una volta a settimana?
3: Qualche volta, d'inverno sì, d'inverno spesso, una volta a settimana.
2: Ok.
3: D'estate no, d'estate balzo perché fa troppo caldo, magari anche impegni di andare al mare, di fare l'altra attività. In questo caso si spende più per mani, piedi e quindi
2: che ne sanno gli uomini di queste spese? Che ne
0: allora,
2: sapete
0: dopo,
2: voi?
0: Dopo mi fai il piacere, devi prendere tra le tue mani i miei piedi e devi vedere se sono a posto
2: e poi toglierti le scarpe e controllo al volo.
0: No, però devi toccarli,
2: perché io non tocco i piedi.
0: Lei non tocca i piedi degli altri.
2: Io non tocco, me li faccio toccare ma non tocco i piedi.
0: Ma come li faccio toccare? Ma cos'è sta roba?
2: No, nel senso che
0: sta
2: mi
0: roba da
2: la riflessologia per mi hai sentito parlare,
0: ma che roba è? Andiamo avanti.
2: Allora Cristina, vabbè, tu spendi per l'estetista, abbiamo capito, tra piacere ed esigenza, perché poi diventa un'esigenza. Più o meno a fine anno quanto ti costa? Mi hai fatto un calcolo oppure no?
3: No,
2: ma io non pensarci.
3: No.
0: Scusa, in una settimana, quante volte ci vai? Più o meno. Cristina, sei viva?
3: Pronto?
0: Quante volte
3: pronto?
0: Ci vai in una settimana?
3: Va bene, una volta a settimana.
0: Una volta a settimana, quanto spendi quando vai, più o meno?
3: Un po' mi vergogno.
0: Dillo!
3: Da 50 a 100.
0: Facciamo 75,
2: euro.
0: Vai, adesso picca, ti fai il calcolo al volo.
4: 3.900 euro.
0: Spendi 3.900 euro all'anno di estetista.
3: No.
2: Gesù, Gesù.
0: Era meglio non saperlo.
2: Brava Cristina.
0: Ciao Cristina.
2: Kiss a te.
0: Grazie.
3: Ciao.
0: Mamma mia, 3.900 euro estetista. Se li dà a me, la faccio uscire nuova, veramente.
2: Nova.
0: Nova.
2: I pinguini tattici nucleari.

0: proprio tronfia, perché poco fa ha indovinato che l'ascoltatore era del segno del leone. Allora vada sì. per l'oroscopetro.
1: Vedi?
0: Come tronfia, stamattina.
2: Oroscopetro.
3: Oroscopetro. Le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
0: Adriana, questo abbigliamento sadomaso era necessario stamattina?
1: Allora Pippo, lo sai,
0: un po' burlesco, un po'
1: si
0: sadomaso.
1: Si portano moltissimo i corpetti.
0: Ok.
1: Dovresti indossarne uno anche tu.
0: Sì. Ho visto il batterista dei Maneskin con un corpetto come il tuo.
1: Anche wow. Marco Mengoni
0: anche
1: utilizza
0: Mengoni,
1: i corpetti.
0: Ma tantissimo. Adesso lo metto anch'io domani.
1: Mettiti un bel corpetto, domani lo puoi mettere anche sulla t-shirt.
0: A me sarebbe un corpone più che un corpetto.
1: Allora Pippo, ovviamente cominciamo con il primo segno dello zodiaco.
0: Certo.
1: Voglio fare le cose con ordine, voglio fare le cose precise in questo settembre.
0: Dalle.
1: Andiamo con l'Ariete. Quindi amici arietini, scriveteci, dateci i vostri feedback.
0: Se siete all'ascolto, siete dell'Ariete, dateci feedback se vi ritrovate nell'oroscopo che Adriana sta per dare. Prego.
1: Allora, cari amici guidati da Marte, questa settimana siete dei veri e propri vulcani in eruzione. Sul lavoro volete spaccare il mondo e risolverete in due minuti problemi che gli altri si portano dietro da un mese. In amore volete tutto e subito, niente tattiche, solo passione pura. Affinità della settimana, intesa esplosiva e top con il leone, con cui farete fuochi d'artificio, mentre flop con il capricorno, troppo lento e rigido per i vostri ritmi. Punteggio della settimana.
0: Qual è?
1: Un carichissimo 9 per la grinta e 3 in diplomazia. Ma comunque, caro Ariete, sei inarrestabile.
0: Chi è dell'Ariete di quelli
1: Danilo,
0: che conosciamo?
1: Danilo bello buono.
0: È poco diplomatico.
1: Antonio Irace.
0: È poco diplomatico.
1: Marcello Niespolo.
0: Marcello è poco. Luisella
1: ovviamente.
0: È dell'Ariete.
1: Luisa è dell'Ariete.
0: Lei
1: quanti
0: è poco
1: arietini.
0: Diplomatica. 3 in diplomazia.
1: Molto, molto
0: tre.
1: Vera.
0: Mi
1: molto
0: ha detto
1: autentica.
0: Una cosa poco fa di una volgarità. Ma che sono, Dio.
1: Ha
0: lo
1: fatto
0: sa.
1: Bene.
0: 3.
1: Sigla.
0: Ha avuto 3. Vai, sigla.
2: Oroscopetro.
3: Oroscopetro. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show.
0: Bene, noi salutiamo tutti quelli che ascoltano solo la prima ora del nostro programma, poi magari entrano in ufficio, facciano altro da fare, e diamo il benvenuto a quelli che hanno acceso la radio da poco e anche a quelli che resteranno invece per tutte e due le ore. Allora io vorrei fare una domanda a chi ci sta seguendo. Per quale

0: eccoci qua in diretta come sempre. Adriana, abbiamo ricevuto tanti messaggi degli ascoltatori che ci dicono quanto tempo ci ascoltano ogni giorno.
1: Vediamo, c'è chi addirittura 2 ore, dalle 7 alle 9, chi diciamo per 1 ora intera, chi ci guarda in TV, perché lo ricordiamo, noi siamo in diretta alla radio su Radio Kiss Kiss ogni mattina, ma potete anche guardarci su Kiss Kiss TV al canale 158 del digitale terrestre.
0: Bene.
1: Tra un po' raffica di note vocali di chi ci dice quanto tempo resta al nostro ascolto.
0: Ma proprio raffica,
1: yes.
0: Radio Kiss Kiss. Sentiamoli gli italiani che ascoltano il Pippo Pelo Show e per quanto tempo lo ascoltano, prego.
2: Ciao Adriana, ciao Pippo.
1: Ciao.
2: Io vi guardo dalle 7 alle 8 in TV a casa e dalle 8 alle 8 e un quarto in macchina nel tragitto per il lavoro.
0: Quindi lui un'ora e un quarto, un'ora di TV e un quarto d'ora di radio.
3: Mm-hmm. Buongiorno vai. Pippo, buongiorno Adriana. Sono Anna da Milano. Io tutti i giorni vi ascolto dalle 7:30 alle 8:30. Quando vado al lavoro vi ascolto in macchina.
0: Ah,
3: buona giornata
0: bello.
3: A voi.
0: Grazie, ciao,
1: ciao,
0: buona
1: chi
0: giornata.
1: Schissa te.
0: Chi schissa te, grazie mille.
4: Sono Simona da Piacenza e io vi ascolto tutte le mattine mentre vado al lavoro e mi fate compagnia col sorriso. Chi schissa tu.
0: Grazie mille, ma ciao, non ci ha detto quanto
1: te.
0: Per quanto tempo. Tutte le mattine, forse tutto il programma, posso
5: ciao,
0: immaginare.
5: Ciao Pippo, ciao Adriana.
1: Ciao.
5: Sono Claudia da Bergamo.
0: Ciao,
5: vi
0: Claudia.
5: Ascolto tutti i giorni, mm-hmm. da lunedì al venerdì, dalle 6:30 alle 20 e sabato e domenica dalle 9 alle 13.
0: Allora lei
5: siete
0: ascolta proprio
5: fantastici.
0: Radio Kiss Kiss tutto il giorno.
5: Buona giornata e Kiss Kiss a tutti.
0: Okay, grazie
1: okay.
0: mille, grazie.
1: Ci ha detto quanto tempo resta l'ascolto di Radio Kiss Kiss
0: Radio
1: in generale,
0: Kiss Kiss,
1: quindi una fedelissima
0: generale.
1: Ascoltatrice, grazie.
6: Ciao Radio Kiss Kiss, siamo Beatrice, Giovanni e mm-hmm. Maria Vittoria. E ogni mattina andiamo dalla nonna e ora del tragitto vi ascoltiamo una mezz'oretta.
0: Una mezz'oretta
6: ciao.
0: La mattina quando vanno dalla
1: carini,
0: nonna.
1: Carini, vanno dalla nonna per poi tra un po' recarsi a scuola.
6: Ciao.
1: Ciao. Ciao.
7: Buongiorno, bene Pippo
0: così.
7: E Adriana. Io vi ascolto tutte le mattine
1: okay.
7: dalle 7 alle 8 mm-hmm. il tempo del viaggio casa-lavoro. Un kiss kiss a tutti e buona giornata.
0: Kiss kiss a
6: ciao.
0: Te.
6: Ciao.
8: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana, buongiorno.
1: Buongiorno
8: a tutti, io sono Federica, bentornati, ci siete mancati.
0: Grazie mm-hmm.
8: Io la mattina vi ascolto in media un'oretta e mezza.
0: Un'oretta,
8: dipende.
0: Un'oretta e mezza, grazie
1: ciao,
0: mille,
1: ciao.
0: Grazie.
1: Sembra...
0: ci fa piacere.
6: Ciao!
0: Ciao!
6: Buongiorno.
1: Tra un po' s'arrabbia.
6: Vi ascolto una mezz'ora il tempo di arrivare in ufficio, quindi vi accompagnate ogni mattina al lavoro.
0: Mezz'ora,
6: Ciao.
1: Dovresti aumentare la dose giornaliera di ascolto, cara ascoltatrice.
0: Vai.
9: Ciao Pippo, ciao Adriana, sono
1: ciao.
9: Angelo da Crema. Sono in pensione, però ho trovato un lavorettino. Faccio l'autista e praticamente li ascolto tutte e due le ore.
0: Tutte e due le ore, grazie mille, grazie.
1: Kiss
0: numero
1: kiss
0: uno.
10: Buongiorno Radio Kiss Kiss, a seconda del traffico tra i 35 e i 45 minuti.
0: 35-45 minuti di Pippo Pelo Show è una pillola buona, 35. Mm-hmm. È una cura buona, secondo me.
1: È una
0: la
1: buona
0: cura
1: dose.
0: Dalla mezz'ora in su è una buona
1: sì.
0: dose.
1: Sì.
11: Allora, buongiorno, sono Paola di Arezzo. Io ascolto Pippo Pelo e Adriana dalle 7:30 fino a che non arriva Max e proseguo con loro fino a che non esco di casa. Quindi ci sta, se sto tutta la mattina in casa... sempre Radio Kiss Kiss ovviamente.
0: Sempre Radio Kiss Kiss ovviamente. Grazie,
1: okay,
0: saluti
1: okay.
0: ad Arezzo.
7: Buongiorno Pippo e buongiornissimo Adriana.
1: Buongiorno.
7: Vi ascolto tutto il tempo di fare la documentazione in ufficio.
0: Meno
7: entro
0: male.
7: Alle 6 e dopo arrivate in onda voi e vi ascolto.
0: Grazie.
7: Buona giornata e un bacissimo ad Adriana.
0: Bene, grazie
1: buongiornissimo
0: mille.
1: E bacissimo per me.
0: Tutto inissimo per te.
1: Un buongiorno a
0: me.
1: Te
0: e
1: basta.
0: Ma va bene così.
12: Ciao Radio Kiss Kiss,
1: ciao.
12: Vi ascolto praticamente da quando inizio a lavorare perché ho un'azienda metalmeccanica.
1: Okay, okay.
12: Inizio a lavorare alle 7 di mattina fino alle mm-hmm. 6 e mezza di sera.
0: Vedi, lui è il titolare dell'azienda.
12: Tutte le radio che ci sono in ditta sono sintonizzate su Radio Kiss Kiss, quindi
1: bravo.
12: 12 ore al giorno.
0: 12
12: ciao,
0: ore al giorno.
12: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Bene,
0: Radio
1: bene.
0: Kiss Kiss, bravo, grazie Kiss Kiss a te e buona giornata. Ne abbiamo ancora, ne abbiamo tantissime, ma li salutiamo. Li
1: non
0: ringraziamo tutti, andiamo sotto la doccia.
6: Ciao. We'll be right back.

0: un mondo diverso.
1: Allora, questa la cantiamo a squarciagola. Vi
2: un
1: prego, fatelo.
2: Un bacissimo ad Adriana.
0: Un bacissimo ad Adriana.
1: Fatelo perché è terapeutico, è liberatorio.
0: Il bacissimo?
1: Gaetano, no, no, cantare.
0: Ah, ok.
1: Dal 1978 c'è Gianna.

0: invento le parole, non sono mai riuscita ad impararle le parole
1: mamma
0: di questo
1: mia.
0: Pezzo.
1: Allora Adriana, sai, se ti do una penna tra le mani e devi cominciare, io ti ho detto una lettera e tu la devi scrivere in corsivo, ti viene tutto facile?
0: Ma perché a me piace scrivere in corsivo e quindi la lista della spesa la faccio in corsivo, i bigliettini li faccio in corsivo.
1: Ah, tu continui a scrivere in corsivo?
0: Scrivo i miei pensieri su
1: io
0: un taccuino.
1: Io scrivo in stampatello.
0: Veramente?
1: Non riesco più a scrivere in corsivo.
0: Io forse in stampatello non riesco più a scrivere.
1: Io ho perso l'abitudine di scrivere in corsivo, scrivo sempre in stampatello. Se mi dai una penna e mi dici scrivi in corsivo, faccio, cioè ovviamente mi viene, ma faccio un po' di, io tra l'altro sono ambidestro per cui scrivo con entrambe le mani, ma faccio fatica.
0: Addirittura
1: sì,
0: Miscepelò scrive con entrambe le mani.
1: Se questa cosa mi è costata cara ai tempi del liceo, perché la prof del liceo aveva scoperto che io sapevo scrivere con entrambe le mani, mm-hmm. avevo il braccio ingessato e dissi: professoressa, non posso fare la versione di latino perché ho il braccio ingessato.
0: E lei?
1: Lei non mi fece fare la versione e poi mi mise comunque tre, perché disse: tu poi sai scrivere anche con la sinistra.
0: Scrivi allo stesso modo con la destra e con
1: più
0: la
1: o meno,
0: sinistra.
1: Sì, più o meno.
0: Miscepelò, rivelazione delle rivelazioni, utilizza tutte e due le mani per fare
1: Adriana,
0: delle
1: ma
0: cose.
1: Utilizzo anche, utilizzo tutto io.
0: Utilizza le
1: in
0: mani
1: in modo straordinario. In modo,
0: è un
2: sì.
0: polpo,
1: sì.
0: è un polpo,
1: andiamo
0: cioè
1: avanti.
0: I tentacoli.
2: Sì.
0: Allora, perché stiamo parlando di questo? Perché ci sono cose che non sappiamo più fare.
1: È
0: cioè,
1: vero.
0: Le abbiamo disimparate, ci siamo disabituati, per esempio, anche a memorizzare i numeri di cellulare, i numeri di telefono. Io ce n'ho due o tre, quello di mio padre, quello di Luca. Quello
1: io dei nuovi, di quelli che ho in memoria, sono proprio i numeri antichi dei
0: antichi.
1: Miei amici. Sì, sì, sì, sì, sì.
0: Quelli non li
1: quelli tipo di 15-20 anni fa, quelli
0: sì.
1: nuovi nessuno più, ma manco dei miei fratelli. Se mi chiedi il numero di mio prima li ricordavo tutti a memoria. Adesso no, non è che li ho dimenticati, i nuovi non li ho memorizzati.
0: Mi è venuto in mente il numero della mia migliore amica di quando andavamo alle scuole elementari. Il numero di casa?
1: Sì.
0: Che conosco ancora a memoria.
1: Vedi?
0: Devo chiamare per capire se è ancora lo stesso, perché sai che molti poi l'hanno
1: tolto.
0: Anche
1: io i numeri di casa dei miei amici me li ricordo ancora.
0: Io ricordo ancora quei numeri, però i numeri nuovi è impossibile, non ci preoccupiamo proprio di impararli a memoria.
1: Ma
0: non...
1: tu per esempio, se vai in un posto e non usi il navigatore, riesci più ad orientarti?
0: Ma io metto il navigatore pure per venire ancora in radio.
1: Cioè, ti rendi conto?
0: Cioè,
1: anch'io metto a volte
0: cioè,
1: il navigatore per tornare dalla radio a capo. Ci so tornare.
0: A volte lo facciamo anche
1: però,
0: per capire il traffico,
1: però
0: per una gestione del traffico.
1: Siamo totalmente disabituati all'idea di ricordarci una strada, di come si arriva in un po'. Le abbiamo proprio perso le abitudini.
0: Prima, per esempio, i nostri genitori o i nostri nonni utilizzavano le mappe, quelle cartacee, la classica cartina. Ricordo le vacanze, mio padre con sta cartina gigantesca.
1: Anche mio nonno usava
0: faceva,
1: le cartine.
0: Facevamo viaggi.
1: No, usava le cartine, punto.
0: Vabbè, ognuno usa le carte, le cartine, eccetera, eccetera. Anche la scrittura, noi non sappiamo più scrivere. Ora, al di là dello stampatello e del corsivo, cioè tra intelligenza artificiale e il digitale,
1: mamma mia,
0: anche
1: mamma
0: formulare
1: mia.
0: Un piccolo pensiero è quasi impossibile. Cioè, abbiamo scoperto che le nuove generazioni quasi non riescono più a scrivere nemmeno un tema.
1: Si chiama demenza digitale.
0: La demenza digitale.
1: Cioè, il fatto che stiamo perdendo contatto con una serie di cose che facevamo, che sapevamo fare e che non sappiamo più fare.
0: Allora, vi chiediamo con tutta onestà, la domanda è: cosa pensate di non sapere più fare?
1: Ma no. Allora, voi che state ascoltando la radio, in cosa oggi avete difficoltà a memorizzare i numeri di telefono, scrivere in corsivo? Vi
0: no,
1: stiamo
0: proprio
1: dando
0: scrivere
1: delle,
0: pure un pensiero.
1: Ricordarvi la spesa da fare se non l'avete appuntata su un telefono, su qualcosa. Cioè, nel senso che abbiamo un po' perso tutte le abitudini. Se dovete scrivere una lettera, dovete fare una cosa, usate l'intelligenza artificiale. Ormai tutti lo fanno. E io me ne accorgo sempre. Lo fanno anche per le locandine, lo facciamo tutti. Tutti usiamo
0: Posso
1: l'intelligenza
0: dire?
1: Artificiale.
0: Stiamo esagerando, questa cosa ci è un po' sfuggita di mano.
1: Assolutamente. Sì.
0: Quindi cosa pensate di non sapere più fare? Vi abbiamo dato noi qualche esempio, fornitecene voi altri. 347 490 0042. Intanto su Radio Kiss Kiss, come sempre, c'è la musica più bella. Abbiamo anche l'applicazione per scoprire subito il pezzo, che per esempio vi passiamo alla radio.
1: Questa è stupenda, eh? Sì, tra My Body.

chi scrisse a te che l'amore più grande sarà sempre per i tuoi figli. Chi scrisse a te che quando siete insieme si ferma tutto, anche il tempo. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.

0: Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola su Radio Kiss Kiss. Abbiamo al telefono Tommaso
1: da Cosenza. Ciao Tommaso.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno Tommaso, come stai? Bene?
2: Tutto bene. Tutto purtroppo bene. Si è ripreso a lavorare.
0: Quanti anni hai Tommaso? Bene. Te lo devo chiedere perché è importante per quello che stiamo per dire.
2: Io 29.
0: Ah, tu sei giovane, sei giovanissimo.
1: E non sai fare più i calcoli.
2: No, purtroppo io penso di far parte di quella generazione che era un po' al centro fra la transizione, diciamo.
1: Sì, sì.
0: 29 anni è vero, forse hai ragione, mm-hmm. Sì, hai ragione.
2: Io diciamo che non ero mai, cioè non sono mai stato un campione per quanto riguarda i conti, nemmeno a scuola. Però ora mi accorgo che senza calcolatrice io non riesco.
0: Senza calcolatrice non sai fare niente. Ma anch'io le divisioni per me sempre zero sono state. Adesso, diciamo, fortunatamente ci sono gli smartphone. Qui
1: prima, per esempio, dovevamo portare con noi la calcolatrice, cosa alquanto improbabile.
0: Ma
1: adesso
0: sì,
1: abbiamo
0: li
1: il telefono
0: sapevamo
1: a portata
0: fare.
1: Di mano.
0: La maggior parte delle persone dice: senti al volo, mi dici quanto fa, che ne so,
1: per 180 carità.
0: Diviso 10, no, 12, e te lo dicevano in un secondo, più o meno.
1: Ci sono sempre
0: quelli così prima.
1: Tommaso, le menti, ma ci sono ancora le menti analitiche, le menti matematiche che riescono a fare i calcoli, ma credo che siano diminuite nel tempo. Perché abbiamo questa stampella su cui
0: Tommaso,
1: appoggiarci.
0: Ma c'è stato un tempo in cui tu i calcoli li facevi bene e al volo, senza ausilio di nessun tipo di mezzo?
2: Allora, diciamo che prima mi ci applicavo un po' di più. Ora invece, come mi viene chiesto un calcolo, anche, ripeto, 10 più 10, prendo la calcolatrice e poi dico:
0: mamma, quanto è vero,
2: semplice,
0: mamma mia, quanto è vero.
2: È semplice che non ha bisogno.
1: Anche perché poi, pur dovendolo fare a mente, ci sentiamo così insicuri che dobbiamo sempre fare il controllino sulla calcolatrice.
0: È incredibile.
2: Ecco, sì, forse è vero. E forse ci ha reso più insicuri.
0: Comunque tu hai aperto un file che non avevamo tirato fuori tra gli esempi, ma è un file assolutamente attuale, cioè quello di aver allenato la memoria sempre di meno da questo punto di vista, e quindi abbiamo bisogno di calcolatrici o pseudotali per poter fare certe cose, come i calcoli, appunto.
1: Grazie Tommaso. Bacio a Cosenza.
2: Grazie a voi.
0: Ciao.
1: Altra cosa, Pippo, che negli esempi che abbiamo fatto non avevamo menzionato, ma ce lo dice Angela da Siracusa. Buongiorno Angela.
3: Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno. Tu solo cambi automatico, per cui hai disimparato a guidare l'auto, quella tradizionale.
0: Con le marce.
3: Mi vergogno di questa
1: È vero?
3: Cosa. Non riesco.
0: Quanti anni hai, Angela? Te lo devo chiedere.
3: Io perché 37.
0: 37 anni e non sai più usare l'auto con le marce.
3: Con le marce.
0: Sulla quale hai preso la patente, sì. Giusto? Cioè, l'hai presa con l'auto con le marce, la patente. Sì, per
3: sì.
0: Po'.
3: Sì.
0: Ma quando è che cambieranno anche la patente? Metteranno solo il cambio automatico per fare l'esame di patente?
1: Ma posso dire, così bella la macchina tradizionale col cambio, con le
0: no,
1: marce?
0: No, io adesso sono passato da qualche
1: anche
0: Pippo
1: anno. Anche Pippo ha disimparato.
0: Anch'io ho disimparato un po'. Se mi tipo quando mi danno l'auto sostitutiva che magari ha il cambio, faccio una fatica, ragazzi.
1: Angela, anche tu
3: io
1: ci hai più provato?
3: Non riuscire, sì, ci ho provato, non riesco completamente.
1: Tanti come te, Tanti come te dicono: no, ragazzi, che cos'è la macchina con le marce?
0: Perdonami,
1: basta,
0: anche il passaggio
3: allora non
0: al
3: sono
0: contrario.
3: L'unica, mi consola questa cosa.
1: Sì, sì.
0: È vero che anche Angela, anche quando sei passata dall'auto con le marce all'auto col cambio automatico, hai avuto qualche difficoltà?
3: All'inizio
0: io sì,
3: sì.
0: Tantissime.
3: All'inizio
0: tipo che facevi
3: sì.
0: Quelle frenate che inchiodavi a terra l'auto.
3: Esatto,
0: è vero, sì,
3: esattamente,
0: sì.
3: Esattamente.
1: Ah, beh, che so guidare tutte e due le auto.
3: E dall'automatico
0: sì, quelle frenate
3: spaventose. Dalle marce passare all'automatico è una banalità. Penso che
1: sì,
3: il contrario non sarebbe lo stesso.
0: Sì. Adriana invece lei sa
1: io
0: fare
1: io sono
0: tutto.
1: Bravissima e so utilizzare entrambe le auto, pur avendo la macchina col cambio automatico.
0: La signora qua ci vuole.
4: Per piacere, sì.
1: Sì, mi capita di prendere l'auto di mio padre che è un po' datata, che ha le marce.
0: Ma statta sì,
1: sento
0: perché
1: veramente.
0: Sai cosa mi ha detto prima? Sai, ho una marcia in più.
3: No, bene.
1: Angela, comunque grazie, perché hai aperto veramente
3: grazie
1: un altro
3: voi.
1: File tra tutti quelli che si sono totalmente disabituati all'auto
0: a fare
1: tradizionale.
0: Anche le cose in generale.
1: E l'auto, insomma, con le marce.
0: Con
1: grazie.
5: Ma come mette sta signora? Scusate.
1: Lei è una che guida solo auto con le marce.
0: Grazie mille.
3: Grazie a voi, buona
0: ciao,
3: giornata.
0: Ciao
1: Angela,
0: ciao,
1: che schizza te.
6: Buongiorno Radio Kiss, sono Stefania da Firenze.
0: Ciao Stefania.
6: Cosa non riesco più a memorizzare sono le canzoni, i testi delle canzoni.
0: I testi
6: quello
0: delle
6: del
0: canzoni.
6: Passato le so tutte, ora da 5-6 anni a questa parte, il vuoto cosmico.
0: Mamma mia.
1: Lo dicevamo prima, anche diciamo riconoscere perché? Gli artisti.
0: Perché si fa, Adriana? Perché per gli artisti abbiamo l'app. Stai ascoltando una canzone, sì, boom, sì. Vai con l'app, quindi non ti applichi più mentalmente a cercare di capire chi è. Quindi c'è quell'app famosissima che tutti utilizzano, sei in macchina, metti l'app e ti dice dopo un secondo chi stai ascoltando. Che a volte io mi confondo e lo faccio anche
1: con,
0: sento
1: i
0: una radio, con i conduttori delle radio. Mi viene da prendere l'app per capire chi è.
1: Chi è? Dovrebbero farlo anche per noi, non è, è giusto.
0: E quindi anche lì c'è lo stesso problema. Vai.
4: Buongiorno ragazzi e bentornati. Sono grazie. Omar e
1: ciao,
4: tra
1: Omar.
4: Le tante cose che non so più fare, come esempio quelle che avete elencato voi prima, non so più fischiare. Non ci ho provato più
1: perché
4: per un anno e quando poi ci ho riprovato.
0: No,
4: niente,
0: io quello non lo so.
4: Zero. Non so più fischiare, non ho più imparato.
0: Io sì, guarda, eh.
1: Aspetta. Vabbè, scusa, ma non sa più fischiare, mica perché giri col fischietto.
0: Tra l'altro io quando
1: non
0: passa
1: è stato sostituito.
0: Adriana, faccio sempre questo fischio e sentite lei come si offende.
1: Grazie, posso offrirti un caffè?
0: Ecco.
1: Il famoso catcalling.
0: Lei
1: che tanto
0: è abituata così nell'agro, quando gira nell'agro è abituata a questo tipo di trattamento ed è molto grata agli uomini che le
1: fischiano. Ma prima, un tempo, anche quando ero più piccola,
0: la donna apprezzava l'uomo che
1: diciamo,
0: fischiava.
1: Ora sto per dire una cosa forte, impopolare, però è la verità.
0: No, politicamente
1: la venenza di una donna o di una ragazza passava attraverso questa roba qui.
0: Certo.
1: Capito?
0: Pata. Bella.
1: Bambolina.
0: Il fischio.
1: E qui molte a Cappella
0: donne,
1: Cangiani me lo dicono sempre.
0: E molte donne erano gratificate da questi complimenti.
1: Sì,
0: adesso a causa di, credo che non riuscirete, non avrete mai più complimenti nella vita per strada, dovete ringraziare Aurora Ramazzotti.
1: Lo sapevo, lo diceva.
0: Secondo me è stata, sì, lei ha inventato.
1: Antesignana.
0: A causa di Aurora Ramazzotti tutte le donne italiane non possono più ricevere un complimento
1: ora
0: per strada.
1: Ora si scherza, però abbiamo parlato
0: io non sto scherzando, sto dicendo la verità.
1: Abbiamo parlato di complimenti e non di altro genere di apprezzamento, ok?
0: E
1: il complimento
0: passi,
1: ci sta.
0: Passa una persona che ti piace, ma pure voi alle allora io ho visto, te lo dicevo ieri, ho visto donne fare cose con miei amici, per non parlare di quelle che fanno con me, ma parlare dei miei amici, fare cose che e lì non è come se non fosse mai reato. Hai capito? Possono fare qualsiasi cosa le donne, non è reato. Se lo facesse un uomo, quello che ho visto fare io alle donne nei confronti di certi uomini,
1: è vero.
0: Apriti cielo.
1: Quando passa Pippo Pelo qua a Rione Alto.
0: Vabbè.
1: Bambolino!

C'è un weekend in cui Monza diventa il centro del mondo. È il weekend del Gran Premio d'Italia di Formula 1. Ed è proprio lì che Radio Kiss Kiss ti aspetta con un evento esclusivo al Monza Fuori GP. Dal 3 al 6 settembre in Piazza Cambiaghi, 4 serate con i protagonisti della musica più bella. Alvaro Soler, Arisa, Fabio Rovazzi, Merken Cremont, Niccolò Filippucci, Roy Paci e tanti altri. L'ingresso è gratuito, ma i posti sono limitati. Prenota subito sul sito ticketone.it perché gli eventi si raccontano, quelli indimenticabili si vivono con Radio Kiss Kiss.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Quanto è soave Angelina su questo finale, mi piace tantissimo. Angelina Mango e Marco Mengoni insieme per Canto d'Amore su Radio Kiss Kiss.
2: Allora, è arrivato il momento ed è questo ed è questa l'occasione giusta per regalare i nostri gadget. Sono le 8.38, noi siamo rigorosamente in diretta.
1: Vediamo come se facciamo? Siete pronti, cari amici ascoltatori. Oggi come facciamo a regalare?
2: Allora, vi facciamo ascoltare la voce di un personaggio noto e dovete indovinare di chi si tratta. Sentiamo.
3: Prego. Però proviamo a distrarci.
2: Proviamo. È italiano, ok. 347 490 0042, mandateci note vocali al 347 490 0042.
1: Io
2: questa
1: ho già sbagliato.
2: È la maniera per...
1: Io non lo voglio sapere, non lo voglio sapere ancora, però ho sbagliato, ho provato col primo e ho sbagliato, devo sentire meglio e vedere se c'è.
2: Allora dai, ascoltiamo nuovamente.
3: Però proviamo a distrarci.
2: Allora, 347 490 0042,
1: mandate messaggi audio, mi raccomando, se volete il pacco gadget. Ci pensiamo noi a mandarvi il pacco gadget, lo manderemo ovviamente al più veloce che indovinerà chi è il personaggio in questione.
3: Però proviamo a distrarci.
1: Va bene, dai,
2: io non riesco a capire,
1: mamma mia.
2: In questo sono veramente negata.
3: Però proviamo a distrarci.
2: Questa è la voce, indovinate di chi è.
1: E... il gioco si chiama Indovina la voce, domani ne faremo uno con Adriana e Indovina il talento e vediamo se indovinerete.
2: Niente.

0: La canzone di Elton John con Dua Lipa, Cold Earth, è stata ascoltata da tantissimi amici che hanno apprezzato. Adriana, mi piace quando arrivano i messaggi degli ascoltatori, ma attenzione perché voi state giocando con noi all'Indovina la voce. E abbiamo tanti amici che hanno mandato messaggi per provare a indovinare chi fosse
1: allora,
0: il personaggio.
1: Allora, intanto Pippo, riascoltiamo brevemente la voce.
2: Però proviamo a distrarci.
1: Ok, e sentiamo
0: proviamo
1: un
0: a
1: po'.
0: Distrarci, dice questo soltanto.
1: Dimmi che poi è vero.
0: È italianissimo, vagamente toscano, mi sembra di capire.
1: Ah, secondo me sì.
0: Sì, potrebbe essere.
1: Noi abbiamo scelto di non saperlo, però lo scopriremo tra poco anche noi.
3: Buongiorno,
1: sentiamo.
3: Radio Kiss Kiss, bentornati. Il personaggio è Claudio Amendola, Sonia da Pavia.
0: Claudio Amendola non è.
1: No, ci dicono di no.
0: Ci dicono di no. Prego.
4: Buongiorno, sono Angela di Modena. Credo che il personaggio sia Alessandro Borghese.
0: Alessandro Borghese.
1: Chef.
0: Non è. Andiamo avanti.
5: La voce di Claudio Amendola.
0: La voce di Claudio Amendola.
5: Da Bologna.
0: Siamo già in due a dire Claudio Amendola, ma non è Claudio Amendola. Ci dispiace, risentiamo la voce.
2: Però proviamo a distrarci.
0: Questi gadget a chi li dobbiamo dare? Prego.
6: Ciao Radio Kiss Kiss. Secondo me è Eros Ramazzotti.
1: No,
6: proprio
1: no,
6: da
1: no.
6: Milano.
0: Allora,
1: ah,
0: non
1: ti sembrava
0: è
1: davvero la voce di Eros?
0: No, non sembrava.
1: Tra un po' diamo qualche indizio.
0: Non è mai balenato, potrebbe essere anche romano, non necessariamente toscano, o potrebbe essere anche napoletano, potrebbe essere anche, che ne so, milanese. Boh, vediamo, sentiamo.
1: Dai, sentiamo.
5: Massimo Giannini.
1: Viene dopo. Tra poco, alle 9.
0: Il nostro Max Giannini che è Massimo poi tra l'altro. Prego. Sentiamo chi indovina.
7: Pasquale da Caserta, il personaggio è Morgan. Che
0: Morgan, non è Morgan.
1: No, non è Morgan.
0: Vediamo sti gadget se riusciamo a regalarli oggi. Noi ci riusciamo sempre, poi alla fine quello bravo, quella brava, li troviamo sempre ad indovinare, ci riescono alla fine, vediamo.
8: Allora, le Kiss Kiss, sono Mara, per me la voce di Matteo Renzi.
0: Matteo Renzi, anch'io pensavo fosse Matteo Renzi.
1: Anch'io.
0: È il primo nome che avevo detto. Non è Matteo Renzi, prego.
2: Però proviamo a distrarci.
0: Sembra un po' quel, però sembra toscano. Per questo ti viene in mente Matteo Renzi.
1: E invece possiamo dirlo che non è toscano.
0: Non è Matteo Renzi.
1: No, non è lui. Non è toscano e possiamo dire che, diciamo, la sfera in cui si muove è quella del cinema.
0: Del cinema. Sì, sì, cinema e basta.
1: Cinema.
0: Soprattutto
1: cinema.
0: Top. Vai.
9: Buongiorno, Radio Kiss Kiss. Ciao Pippo Adriana. Secondo me è Alessandro Siani, Giuseppe da Barletta.
0: Non è Alessandro Siani, che ha una voce, tra l'altro, molto ben riconoscibile, no?
1: E anche un'inflessione abbastanza campana.
0: Questo non lo so, in una frase magari può anche non sentirsi, però ha una voce, secondo me, più riconoscibile del personaggio.
10: Buongiorno, Radio Kiss Kiss. Sono Rosa da Pompei e Renzo Arbore.
1: No.
0: Non è Renzo Arbore.
1: Allora, diciamo, è un attore regista. Romano.
0: È un attore romano.
1: Nato a Roma.
0: Chiaramente romano.
2: Però proviamo a distrarci.
1: Vediamo se qualcuno indovina, tanto non abbiamo più tanto tempo.
0: 347-490-0042. Vediamo se qualcuno ha indovinato.
11: È Teo Mamuccari.
0: Non è Teo Mamuccari, che è romano, però non è Teo. 82. Vediamo se qualcuno ha indovinato.
11: È Teo Mamuccari.
0: Non è Teo Mamuccari, che è romano, però non è Teo. No, assolutamente no.
12: Buongiorno, Radio Kiss Kiss.

0: Campo, chi sa tutti è Massimo Ceccherini.
1: Non è Massimo Ceccherini, anche lì c'avevo pensato un attimo, ma lui ha proprio l'accento estremamente toscano, quindi si sarebbe capito meglio. Prego.
2: Buongiorno,
3: Kiss Kiss.
2: Vediamo se qualcuno
3: indovina. Carlo Verdone.
1: Non è Carlo Verdone. Kiss Kiss. No, mi dispiace.
4: No, non è Verdone.
5: Per me la voce è Christian De Sica.
1: Non è Christian De Sica. No, no, no, no. Vai, Kiss Kiss.
6: Ciao, Radio Kiss Kiss. Secondo me è Enrico Papi.
1: Non è nemmeno, non è Enrico Papi, hanno detto che è un attore.
7: A distrarci.
1: Ragazzi,
4: proviamo a distrarci.
1: Vediamo sti gadget a chi li dobbiamo
8: Buongiorno,
1: dare.
8: Buongiorno ragazzi, la voce è quella di Giancarlo Giannini.
1: Non è Giancarlo Giannini, no.
4: Andiamo già avanti.
9: Buongiorno Radio Kiss Kiss da Cosenza. Vai. È Pier Francesco Favino.
1: Non è Pier Francesco Favino, no, nemmeno. Beh, nessuno l'aveva ancora detto, mi meravigliava questa cosa. E manco Luca Argentero hanno detto.
10: Sergio Dafano. Edoardo Leo.
1: Non è
4: Edoardo, non è
1: Edoardo
4: Leo.
1: No, no, no, bravissimo attore,
4: non è lui,
1: anche Edoardo
4: non è
1: Leo,
4: lui.
1: Non è lui. Andiamo avanti.
11: Ciao ragazzi, Giovanni da Sorrento, Valerio Mastandrea?
1: Sì!
4: Sì!
1: Bravo!
4: È Valerio Mastandrea, nato
1: e i nostri
4: a Roma,
1: gadget,
12: ciao Pippo, ciao Adriana. La voce è di Valerio Mastandrea.
1: È di Valerio Mastandrea.
13: Buongiorno, Chiara da Roma.
1: Ciao,
13: ma
1: Chiara.
13: Per caso è Valerio Mastandrea?
1: È Valerio Mastandrea.
13: È
14: buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Intanto bentornati finalmente.
1: Grazie.
14: Io sono Paola da Ferrara e secondo me la voce è di Valerio Mastandrea.
1: Eh sì.
15: Kiss Kiss, buongiorno, sono Vanina da Firenze. È per caso Valerio Mastandrea?
1: Ma brava Vanina, bravissima.
16: Sì. Buongiorno, secondo me è Valerio Mastandrea.
1: Ma sì che lo è. Allora, chi ha vinto i gadget?
4: Allora, complimenti a tutti.
11: Ciao ragazzi, Giovanni da Sorrento.
1: Giovanni da Sorrento porta a casa il pacco gadget. Adriana, devi andare tu.
4: Vado io, ma certo.
1: Tu ami la costa sorrentina.
4: Ma non ci sono mai stata quest'anno, quindi vengo volentieri.
1: Spezzati le gambe, vai a portare il pacco gadget a Giovanni.
4: Complimenti Giovanni.
17: Prima del traffico, prima del lavoro, prima di tutto c'è il buon umore. Pippo Pelo Show, dalle 7 alle 9 su Radio Kiss Kiss.
18: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheek?

0: Grandissimo Ed Sheeran, Adriana, ti ho risolto un problema.
1: Vai.
0: Allora, arriva dalla Corea del Sud la notizia che starebbero prendendo piede i dopamine site. Sai cosa sono? Sono dei siti che ti permettono, tu che hai dilapidato, diciamo, delle fortune economiche in shopping.
1: Esatto.
0: Lei adora uscire dai negozi con le grandi firme con 80 buste. La gioia di Adriana
1: tipo Julia Roberts in Pretty Woman.
0: Sì, lei esce da questi negozi di via Condotti a Roma, per esempio, ed esce con tutte ste buste, ma dove magari dentro non c'è niente, va, si fa dare le buste ed esce.
1: Faccio due foto giusto instagrammabili.
0: Allora, perché questo sito ti permette di fare finti acquisti online per simulare una sensazione di euforia, cioè l'euforia che tu hai quando fai lo shopping. Voi donne, diciamo, questo è appannaggio soprattutto di voi donne, l'euforia dello shopping. Poi ci sono anche tanti uomini che amano, ma diciamo la maggior parte delle scene sono il marito che aspetta e la donna che sta nel negozio a fare shopping.
1: Però, questa cosa qui si chiama così perché pare che rilasci dopamina semplicemente per il fatto di inserire qualcosa o nella lista dei desideri o nel carrello. Proprio ieri non riuscivo a prendere sonno perché ancora non ho settato il mio equilibrio biologico
0: per lo shopping.
1: No, Pippo, cosa ho fatto? Ho aperto 2-3 siti e ci ho inserito nel carrello tipo 10 pezzi in un posto, 3 in un altro. Quindi i miei 3 carrelli sono pieni di cose.
0: Ma l'hai lasciati lì?
1: L'ho lasciati lì perché secondo, diciamo, un libro che sto leggendo, non sto scherzando,
0: il giorno dopo cambiano le idee.
1: Ci vogliono 7 giorni per fare un acquisto. Quindi io aspetterò. Oggi che cos'è? Aspetterò a lunedì sera per fare gli acquisti.
2: Ma la lasciamità.
0: Hai ragione.
1: Ho inserito 10 cose in uno, 3 cose in un altro, 4 cose in un altro carrello.
0: Bisogna togliere sti libri che compra, tra l'altro spesso inutili. L'acquisto deve essere di impulso, no? Ti piace una cosa, te la prendi, ma no, che stai lì ad aspettare. Io faccio così, tu sei quelle che, ma quando vado nei negozi, sono la disperazione dei commessi.
1: Ma io
0: che provi 50.000 cose e poi alla fine, no, grazie, non mi serve niente.
1: Allora,
0: che fastidio. Mamma mia.
1: Mi serve un Pippo Pay.
0: Sì, un Pippo Pay. Sì.
1: Per abbattere ogni tipo di incertezza.
0: Altro che dopamine site.
1: Accanto questi 3 carrelli. Mamma bello, su. Va bene, è stato un piacere immenso, un piacere di pazzi, come
0: grazie.
1: Si dice dalle nostre parti.
0: Federica, vuoi un carrello anche tu? Qua, proprio il carrello.
1: 3-4 carrelli ce li potrebbe pure regalare.
0: Arrivano gli AA con Take On Me, grandissimo successo di questo gruppo norvegese, è un successo del 1985.
1: A domani, kiss kiss a tutti.

0: Le 5 in punto di questo mercoledì 2 di settembre, un saluto dai mattinieri, Max Poli, La Lieti,
1: buongiorno.
0: E come diciamo sempre noi, animo, un saluto alla regia.
1: Sì, Roberta Sepe, buongiorno.
0: E allora mattinieri, ci siete? Vi fate sentire con un saluto da subito in apertura, perché tra poco, nella prima parte, dopo aver letto i quotidiani, ecco, diamo grande spazio ai vostri saluti, al vostro buongiorno. Questo è il numero
1: 347 490 0042.
0: E adesso sigla. Love.

0: Buongiorno ragazzi. Rocco da Genova.
1: Buongiorno. Ciao Rocco.
2: Senti che sveglia che ci dà. Senti. Oh, basta. Mi è svegliato una città intera. Grazie, perché tra poco vi sentiamo a raffica. Dai ragazzi, che stato d'animo avete in questo mercoledì mattina? Non lo so, c'avete delle scadenze il mercoledì? Io per esempio sì, c'ho la visita medica alla Leti il mercoledì.
1: Oggi?
2: No,
1: scusa, oggi è martedì o mercoledì?
2: C'ho quella lì della...
1: hai oggi?
2: La visita medica c'ho, no? Il mercoledì, c'ho il controllo.
1: Quella visita medica. Bene, la chiami pure visita medica, va bene.
2: Sì, un controllino, perché sto facendo la dieta e mi dicono devi dimagrire ancora, sei ancora grassottello. E insomma, perché ho tanto da togliere, quindi un po' di pazienza, però... sono contento che sto dimagrendo. Dai, buongiorno, come va mattinieri? Potete rispondere a questa domanda. Avete uno strumento unico che mi permette di tirar fuori vocali o scrivere messaggi di testo. Il nostro numero, grazie, lo ricordi?
1: Certo, 347-490-0042.
2: Noi e voi siamo i mattinieri, ci ritroviamo ogni giorno, ricordate, questa è Radio Kiss Kiss. Buongiorno anche a Davide da Bologna che ci scrive, Maurizio, Teodoro, tutti gli altri li salutiamo tra poco. Mandate vocali a GoGo per raccontarci un po' come inizia questa mattina. Se siete reduci da un turno di notte, insomma, qual è un po' il vostro stato d'animo questa mattina. Intanto noi iniziamo con, come nostra abitudine, dando un'occhiata, no, a quelle che sono le prime pagine. E qua sto vedendo, insomma, ragazzi, dei titoli che c'è un po' di preoccupazione per appunto lo scontro, l'ennesimo, a distanza tra Europa e Russia, ma sale la tensione, scrive per esempio Il Messaggero di Roma sulla sua prima pagina, proprio Europa-Russia, alta tensione, Berlino, attacchi ibridi da Mosca, Meloni uniti contro le intimidazioni, la Germania chiude il consolato a Bonn e la casa russa, von der Leyen dice risponderemo, Mosca attacca anche l'Italia sulla scelta di Fedorov, nomina ridicola, lo definisce Mosca, Crosetto parla di scelta per l'interesse nazionale. E c'è l'altro tema di cui si discute tanto in queste ore, sempre dalla prima del Messaggero, leggiamo il titolo, violenta una tredicenne scarcerato dopo due giorni, Torino, la Premier, così è difficile la sicurezza. Sulla prima della Repubblica, la guerra di Putin all'Europa, la Germania accusa la Russia di essere responsabile dei droni esplosivi a Lipsia, allarme per l'escalation di attacchi ibridi, Mosca parla di illazioni per motivi elettorali, l'Unione Europea annuncia una risposta, Giorgia Meloni dice chi aggredisce un alleato minaccia anche noi. E poi andiamo sulla prima del Corriere della Sera, Corriere.it, attenzione, tra Berlino e Mosca, Lipsia, attacco russo con droni esplosivi, atto di guerra ibrida, dicono dalla Germania. E volevo vedere se riusciamo ad avere anche la prima del Corriere della Sera, non solo online, ma non è arrivata ancora. Sulla stampa di Torino si apre col tema della violenza sessuale, ispettori a Torino, le reazioni al caso svelato dalla stampa nelle carte, il racconto dell'orrore, bufera sulla decisione del giudice che ha scarcerato il molestatore. La vittima è stato scioccante, l'ira di Meloni, adesso chi lo spiega alla famiglia? Il PD chiede un'interrogazione in Parlamento. Andiamo su Il Giornale, arriva la guerra in Europa, senza mezzi termini Il Giornale, dunque la Germania denuncia la Russia, Mosca responsabile del drone all'aeroporto di Lipsia, anche qua molestia alla minore bengalese liberato dal giudice perché si è pentito. E qui il Libero, vabbè, va giù con i titoli forti, Italia paradiso degli stupratori, profugo violenta tredicenne viene liberato in due giorni perché per il giudice era dispiaciuto. Su Il Mattino di Napoli si apre con i droni bomba sono di Mosca, raid ibrido all'aeroporto di Lipsia, la Germania accusa e chiude consolato russo a Bonn. Sulle prime dei quotidiani sportivi si è chiuso ieri sera il calciomercato, direi finalmente, perché insomma alle squadre, a tutti i club dà fastidio che il mercato resti aperto a campionato iniziato. Deve iniziare la terza giornata, le squadre tra poco saranno impegnate, molte anche in ambito europeo, alcune anche in Coppa Italia già insomma sono in campo, e insomma avere un mercato aperto destabilizza un po' gli allenatori e i club. Ma la Gazzetta dello Sport apre scrivendo degli ultimi colpi, segno subito, è sbarcato Voltemade, credo si pronunci, il gigante della Juve, il jolly di Spalletti, la carta da giocare già contro il Milan, Thuram torna nel 2027, poi forza Scott, McTominay viene operato, aritmia benigna, fuori 40 giorni, non è una cosa grave ma comunque va fatta un'operazione. sulla prima del Corriere dello Sport, Inter 8 in inglese, bellezza Como, Fabregas colpi da 7,5 per la Champions, Lasso e Ken, delusione Napoli 4,5 sul mercato, Roma da 7 ma manca l'ala, Juve, Milano e Fiorentina da 6,5, incognita Bologna 4,5 sono i voti al calciomercato del Corriere dello Sport. Lucio, New Style, Juve tutto avanti, Voltemade, Colo e Alai sono un attacco, praticamente l'attacco ribaltato, scrive il Corriere dello Sport. E poi Napoli, shock McTominay, si deve operare al cuore. Sulla prima di Tutto Sport, Su Altezza la Juve, gli arrivi di Sarre e Voltemade confermano la strategia, più centimetri e forza fisica in aggiunta alla qualità. E poi Gasperini fa saltare Koné al Chelsea, lui resta, aveva sembra minacciato le dimissioni Gasperini se partiva il centrocampista. Queste notizie più importanti, vediamo l'ora di sentire le vostre, tra poco apriamo i microfoni e da tutta Italia sentiamo voi qui
1: 347 490 0042.
2: Come inizia sta mattinata, ragazzi? Sì, siete in forma, non siete soli, siamo tra mattinieri.

0: senti la cassa, la vedi? Ti arriva la cassa, controlla.
1: È arrivata.
0: No, ma non la cassa acustica, la cassa, sono venuti a pagare che devono saldare quasi.
1: Ah, non volete pagare, davvero? Devo controllare. Non ho controllato, devo controllare il conto.
0: Controlla che mi devi dare una cosa di soldi, una cosina. Va bene?
1: Sì.
0: Sei d'accordo? Sì, va bene.
2: Ma cosa dici? Io proverei vergogna.
0: Ma ogni tanto mi vergogno, devo dire. Sono in imbarazzo per le cose che dico. Buongiorno mattinieri, questa è Radio Kiss Kiss. Ricordate, controllatevi intorno. Cioè, ma chi sono questi? Lo ricordiamo ai nuovi ascoltatori, qua ogni mattina ci ritroviamo e chiacchieriamo insieme d'attualità. Abbiamo letto i giornali, ma adesso vogliamo sentire un po' delle vostre storie. Iniziamo, chi c'è? Buongiorno.
3: Buongiorno mattinieri, Flavia da Ferrara.
1: Ciao Flavia.
3: Questa mattina vi ho battuto, sono in piedi dalle 4 e già in piena produzione. Quindi animo a tutti. Buon mercoledì.
0: Dai, anch'io mi sono fermato un attimo, quel giorno è oggi, sì, è mercoledì. Da questo momento dove ci raccontiamo un po', oh, come stai? Sai quando i colleghi si ritrovano il primo mattino, svegli, oh, che stai a fare, com'è oggi? Non c'ho voglia di parlare, capito, un po' così, ma voi come state?
4: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
4: Kiss Kiss a tutti, Maurizio da Caserta, vi auguro una buonissima giornata.
0: Anche noi, ciao, buongiorno.
5: Ciao ragazzi, sono Samuela da Oggiatolona, provincia di Varese. Vi seguo sempre a qualsiasi ora del giorno o della notte perché dipende dal turno che faccio. Certo. Adesso sto andando a lavorare in aeroporto e niente, ci vuole tanto animo in questi giorni, credo, per tutti, per la ripresa. Un abbraccio grande, kiss a tutti.
0: No, poi per carità, c'è sempre chi specifica, ma io non sono mai andato in vacanza, ripresa di cosa? No, però molti sono stati in vacanza o almeno in ferie.
1: E magari non hanno avuto giorni di decantazione come noi del resto. Ad esempio, noi siamo tornati domenica sera tardi e poi il lunedì eravamo già qui.
0: Quindi spiega la decantazione.
1: La decantazione sarebbe uno o due giorni prima di riprendere al lavoro. Quindi tu hai bisogno, bravissimo, hai bisogno, oltre che le ferie, di altri due giorni per riprenderti dalle ferie e per ricominciare al lavoro.
0: Ti devi riprendere dalle ferie.
1: Certo.
0: Perché in alcuni casi ti stanchi parecchio. Ciao, come va?
4: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss a tutti. Maurizio da Caserta. Vi auguro una buonissima giornata.
1: Grazie.
0: Dai, fate come loro, ragazzi. Mandate adesso un vocale, siete in onda, ci raccontate un po' di voi. Siete reduci da un turno di notte oppure siete da poco in auto, in giro, siete già a lavoro. Insomma, qual è il vostro stato d'animo, nome, città e quello per cui siete svegli, per motivi lavorativi in gran parte o per altro. Questo è il numero
1: 347 490 0042.
0: Aspetta che ce ne abbiamo tanti, però vai, pronto.
6: Ciao Marcia Oletti, sono Mau da Bergamo, saluto tutti i mattinieri. Volevo salutare Antonio, l'allenatore dei portieri dell'Audace, Ferignola. Ho visto una partita vinta, una persa, un inizio quindi così, e fatti sentire, dai, se ci sei ancora.
0: Dai Antonio.
6: E un saluto a tutti, dai. Animo.
0: Ciao Mau, intanto saluto a te, buongiorno.
7: Buongiorno Max, buongiorno Leti, sempre presente Claudio da Augusta.
0: Vai.
7: Si va al lavoro.
0: Forza.
7: Buona giornata, Kiss Kiss.
0: A te.
4: Buongiorno Radio Kiss Kiss, Maurizio da Caserta, sto andando a pesca. E poi oggi pomeriggio si lavora. Niente, vi auguro una buona giornata. Chi sta
0: a te, vai, guarda qua.
8: Ciao,
0: guardo.
8: Mattieri, sono Francesco e sono un truck driver. Vabbè, mi sono dato un toto, un camionista. Sto sulla zona di Arezzo, da 15 giorni faccio Piacenza-Napoli-Napoli-Piacenza.
0: Mamma mia, raga.
8: In questo preciso momento sto impiegando contro tutti gli avi di questo mio predecessore che si è messo a 70 all'ora sul divieto di sorpasso.
0: No, hai capito? No, guarda, sulle autostrade devo dire anch'io mi intossico alle volte, no?
1: Perché
0: spesso e volentieri in corsia di sorpasso si mettono i veicoli lenti, quando tu però devi tenere la destra, anche se sei il limite è 130, sei a 130 devi stare sulla corsia più libera a destra, invece no, si mettono al centro o a sinistra addirittura.
1: Però,
0: se hai spazio libero devi sempre stare a destra.
1: Adesso però faccio una domanda, però se metti caso stanno a 130 come hai detto te in quella corsia fissi, tu non puoi andare più di 130.
0: Sì, però devi tenere la destra anche a 130.
1: Certo, però diciamo che
0: che vuoi fare? Pronto?
9: Buongiorno Kiss Kiss, no. Max e Laleti. Laleti da quando è tornata alle ferie ha la voce un po' più calda come un trasmettitore valvolare.
0: Hai capito?
9: È veramente
0: sei
9: su leonessa,
0: sei
9: diciamo leonessa. Così.
0: Sei svegliata da poco,
9: un saluto
0: ragazzi.
9: Da Roma,
1: sì.
9: Un saluto grande al mio collega e omonimo di lavoro.
0: Sì, come si chiama?
9: Da Napoli, che fa il mio stesso lavoro, agente di distribuzione. In San Carlo Gruppo Alimentare.
0: Come si chiama?
9: Un abbraccione.
0: Hai già detto il nome del tuo collega, però va bene.
1: Sì.
0: Oh ragazzi, allora, questa eravate voi prima parte, ma vi sentiamo ancora tra poco. Tra poco abbiamo anche le notizie di secondo piano che sceglie per noi la Leti. Questo ed altro insieme fino alle 7.
2: C'è chi sbadiglia e chi ha già acceso il cervello. Notizie, sorrisi, vita vera. Sveglia Italia! Su Radio Kiss Kiss sono arrivati

0: Sei già trendzonato? Le storie che fanno discutere, i trend del momento e le opinioni di chi li vive ogni giorno. Kiss Kiss Trendzone con Paolo e Lucilla, da lunedì al venerdì, dalle 12 alle 14.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica.
0: Kiss Kiss.

0: le notizie di secondo piano. Storie che non cambieranno il mondo, ma almeno migliorano la colazione.
1: Sì, siamo pronti ragazzi con le storie e le notizie di secondo piano, quelle selezionate sapientemente per noi su Radio Kiss Kiss da Laleti. Buongiorno.
2: Sì, buongiorno Max, buongiorno a tutti, dimmi tutto.
1: No, ci vuoi dare subito un'anticipazione?
2: No.
1: Cosa
2: no.
1: Hai provato, anzi trovato per noi, ecco.
2: Non è stato facile, ho trovato diverse notizie, non so quante ne vorrei dare tu perché te ne ho date lì davanti. Vedi
1: quante? Cinque?
2: Sì, appunto, però siccome so che tu sei logorroico, parli tanto, quindi è impossibile per te darne 5.
1: Va bene, allora cercherò di essere sintetico.
2: Vai.
1: Allora partiamo da una buona notizia. A luglio l'Italia ha registrato 307.000 occupati in più rispetto allo stesso mese del 2025. L'occupazione complessiva resta comunque su livelli molto elevati, ma il dato interessante arriva osservando chi ha trovato lavoro. L'aumento continua a concentrarsi soprattutto tra i dipendenti permanenti nelle fasce d'età più mature, mentre per molti giovani entrare stabilmente nel mercato del lavoro rimane piuttosto complicato. Ed ecco che la flessione, insomma, dire che aumenta l'occupazione è corretto, ma non basta. Bisogna adesso capire che lavoro è, quanto dura e quanto viene pagato. È un passo in avanti, certamente l'aumento dell'occupazione. Ma insomma i salari dovrebbero essere più adeguati. Il risvolto positivo è che una base occupazionale più ampia offre finalmente spazio per spostare il dibattito dunque dalla quantità alla qualità, no? Degli stipendi. Molte volte viene avvistato soltanto dopo i 50 uno stipendio adeguato, e quindi per dire il lavoro aumenta, ma diciamo la paga adeguata ancora è lenta, bisogna fare certamente di più. E poi ragazzi parliamo un po' di salute,
2: ecco. Beh, questa è una notizia che a me interessa molto.
1: Allora parliamo di apnee notturne. Questo è importante perché molti non sanno di avere questa apnea notturna. No. Perché giustamente io dormo, come faccio a sapere?
2: A
1: mentre...
2: meno che non hai un compagno comunque a fianco,
1: un partner,
2: compagno inteso qualsiasi sesso, ok. E lì a quel punto magari può accorgersi di queste apnee,
1: di qualcosa che non va.
2: Quindi, certo, io ad esempio il mio compagno quando le aveva me ne ero accorta io.
1: Quindi che cosa significa? Che se per caso
2: si ferma
1: qualcuno
2: respiro
1: lì nel letto a fianco a voi, chiedetele o chiedetegli di far caso se per caso durante la notte non respiriamo. Cioè
2: sì, nel senso che c'è un
1: apnea.
2: Momento proprio di silenzio del respiro, quindi proprio. E stiamo parlando che riprende dopo, io almeno contavo almeno 6-7 secondi. Fermo di
1: tanto,
2: respiro.
1: Questo può causare veramente problemi importanti. Le apnee notturne sembra che adesso però stiano lavorando ad una pillola che secondo i primi test riduce del 44% le interruzioni del respiro. Potrebbe aprirsi così una nuova strada, no? Per chi soffre di apnea ostruttiva del sonno e non riesce ad usare quella che si chiama la CPAP, no? La maschera che mantiene aperte le vie respiratorie durante la notte. Uno studio certifica questo farmaco sperimentale assunto prima di dormire ha ridotto mediamente del 44% le interruzioni della respirazione. Non è ancora in commercio, lo stanno studiando i medici e gli scienziati, però la cosa importante era uno spunto per dire a tutti quanti: se vi svegliate spossati, stanchi, con poca concentrazione e vi sembra tutto più complesso del solito, potreste avere delle apnee notturne, soprattutto per chi è in sovrappeso, soprattutto per chi fa una vita sregolata, cioè con orari sballati, mangio fuori orario. Ecco, chiedete al partner o alla partner di verificare se per caso si sveglia durante la notte e voi dormite, di verificare se respirate correttamente. Va bene anche se russate, il problema è quando si interrompe
2: la respirazione.
1: Quella può essere una cosa non da sottovalutare. Altra cosa importante. Stavo leggendo che il lavoro finisce, le notifiche no. Il 77% di chi lavora controlla email, messaggi, WhatsApp anche fuori orario. Il vero straordinario non pagato ormai si svolge sul telefono. Secondo un'indagine Eurispes, il 77,3% degli italiani controlla almeno qualche volta messaggi, email, insomma contatti professionali fuori dall'orario di lavoro. Ragazzi, fuori dall'orario di lavoro dobbiamo staccare.
2: Senti chi parla.
1: Ma io non ho un orario di lavoro che è diverso.
2: Ma che c'entra?
1: Chi ha la libera professione lavora sempre.
2: Sono d'accordo, però anche la libera professione deve ritagliarsi almeno 2-3 ore di relax senza pensare al lavoro.
1: Che è assolutamente importante. Leggevo secondo i dati che anche questo causa stress, problemi di sonno di ogni tipo. Basta ragazzi, finito il lavoro, dobbiamo togliere ogni distrazione. Pensiamo al tempo libero che è meglio.

0: Supermodel su Radio Kiss Kiss dei mattinieri. Buongiorno da Max
1: e dalla Leti,
0: in diretta dalla sede romana, perché prima ci salutavano da Roma. Ciao ragazzi, a Roma ci siamo.
1: Ciao.
0: Anche noi, ogni tanto ci fa piacere ricordarlo, in diretta dalla sede della capitale, Max e la Leti e tutti voi. Ci raccontiamo un po' di storie da mattinieri, abbiamo dato un po' di notizie all'attualità, anche l'attualità della serie delle notizie che mi sono perso, cioè quelle un po' più leggere, e adesso vogliamo sentire di nuovo le vostre notizie. Allora, vocali al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Come stai, Giorgia?
2: Buongiorno Kiss Kiss. Io in ferie ci devo ancora andare, non ci sono ancora andate, non penso neanche di andarci fino, poi non lo so perché non le devono ancora provare. Sto andando al lavoro, ripresa, sono abbastanza sul cotto però per il resto tutto a posto. Sì, ci vuole molto animo. Animo. A tutti, buongiorno a tutti Kiss Kiss. Giorgia da Valsamozza.
0: Ciao Giorgia,
2: andiamo a lavorare.
0: Buongiorno.
3: Buongiorno mattinieri, ciao Max, ciao la Leti, sono Pietro, pasticcere da Cuneo. Animo.
0: Oh, dai Pietro, è tornato a lavorare. Ale da Ravenna, come va?
4: Buongiorno Max, buongiorno la Leti, sono Alessandra, la provincia di Ravenna. Ma io mi chiedo, no? Perché poi mi ricordo la gran Roberta della stagione scorsa, se non l'ho ancora sentita quest'anno, che diceva buongiorno un cazzo.
0: Ecco,
4: ma
0: perché?
4: Io mi chiedo, ma quelli che ti vengono incontro in macchina la mattina col buio, con gli abbaglianti spianati per guidare, cioè, cos'è? Non vedono? Non ti vedono che stai arrivando? Max, pensaci tu. Un bacione, chissà tutti.
0: Ragazzi, e quando, ha detto, pensaci tu, capite? E quando incrociate un'auto che viene dall'altra
1: abbassati,
0: parte, togliete sti abbaglianti, mettetegli un abbaglianti che insomma danno fastidio e possono causare problemi. Quindi
1: sì,
0: dai, su,
1: abbastanza.
0: Siate prudenti, dai, forza. Buongiorno Giovanni.
5: Buongiorno mattinieri.
1: Ciao.
5: Sono Giovanni, chiamo da Carpi e ho appena finito il turno di notte. Mamma mia che stanchezza.
0: Dura,
5: non vedo l'ora di andarmi a buttare nel letto ed è bellissimo risentirvi. Animo.
0: Grazie Giovanni, animo. Un saluto. Anche Katia mi sa che ha terminato il turno di notte.
6: Buongiorno Kiss Kiss.
1: Ciao.
6: Io chiamo da Roma e ho appena staccato e torno a casa dal turno di notte. Buona giornata a tutti.
0: Dai,
1: buona giornata.
0: Dai. Allora, salutiamo gli amici che terminano il turno di notte. Ricordo, questa è Radio Kiss Kiss.
1: Sì.
0: Ragazzi, la mattina ci troviamo tra noi, insomma, ci diamo compagnia, ci sosteniamo reciprocamente. Carmine, come va?
7: Max, Cioleti, Carmine,
1: ciao, Carmine
7: da Taranto. Volevo dire che siamo al termine dei giochi del Mediterraneo qui a Taranto. E abbiamo stravinto,
0: gli azzurri forti,
7: abbiamo conquistato oltre 50 medaglie d'oro.
1: Che
7: ieri
1: bravi.
7: Tamberi oro nel salto in alto.
0: Grazie ragazzi, vedi, dove non arriviamo noi con l'attualità arrivate voi e questo ci fa sempre piacere. Anzi, se volete segnalare altre notizie,
1: sì,
0: datele in onda come ha fatto Carmine. Grande, buongiorno Daniele, come stai?
8: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Buongiorno, sono Daniele da Andria, mi date gli auguri oggi, ne compio 49. Buongiorno.
1: Auguri.
0: Fagli gli auguri a Daniele che ne compie 49,
1: un
0: giovanotto.
1: Fatti, l'ho appena fatto.
0: Non eri convinta.
1: Auguri. Meglio?
0: Va bene. Mamma mia ragazzi, io così non può andare avanti, la Leti.
1: Auguri.
0: Canzone nuova, Cosmonauti Borghesi su Radio Kiss Kiss, gomma americana.

non è soltanto un programma, è una community. È Daddy Kiss. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 16, con Marco e Raff.

0: signori, ma non tutti sono d'accordo, eh.
1: Questo programma è stato inventato così per dire qualche idea in particolare o è creato proprio male senza alcun doppio fine?
0: No, così ci viene spontaneo, ragazzi, tutto spontaneo. Siamo in mattinieri, questa è Radio Kiss Kiss, Max Poli
2: e la Leti.
0: Soprattutto tutti i vostri contenuti tra poco, però sì. Ti volevo dire, Leti, a te e agli ascoltatori,
2: tutto.
0: È partito,
2: Cosa è partito?
0: Il telescopio.
2: Sì.
0: Ragazzi, è partito il telescopio che fotograferà l'universo mille volte più velocemente dell'altro telescopio famoso, Hubble, no? La NASA ha lanciato questo nuovo telescopio che si chiama Nancy Grace Roman, è diretto verso un punto distante circa 1,6 milioni di chilometri dalla Terra. Qualcuno dice, vabbè, ma perché è partito? Che dobbiamo fare questo telescopio che fotografa?
2: Vabbè, ragazzi, ma state scherzando su questa cosa qua? Dobbiamo conoscere lo spazio, l'universo, quello che ci circonda, no? Che circonda la Terra.
0: Io non conosco la vicina di casa, vado a conoscere. Vabbè, però la missione sarà studiare la materia oscura, l'energia oscura in migliaia di pianeti al di fuori del sistema solare. Sì. Ha una fotocamera, leggevo, a infrarossi che conta 300 milioni di pixel e consentirà di osservare porzioni di cielo molto più ampie, no? Di quelle riprese fino ad oggi da Hubble, che comunque ha regalato delle immagini incredibili. Per farvi capire, vi è mai capitato di stare in un punto di sera dove non c'era neanche una luce, quindi avete potuto ammirare il cielo senza l'inquinamento luminoso? Ecco, lì si riesce a notare totalmente al buio quanti pianeti, quante stelle, insomma, quante lucine vediamo alzando il volto verso il cielo.
2: Mamma mia.
0: È incredibile, appunto anche Hubble ci ha restituito delle foto che fanno vedere dei colori meravigliosi, sì, anche dei buchi neri, che ne so, la Via Lattea, di tutto, veramente.
2: Quindi,
0: questo ci fa capire, ci permette di studiare veramente il cielo, che ne so, la Via Lattea, di tutto, veramente. Quindi, questo ci fa capire, ci permette di studiare veramente il cielo. Roman potrà mappare l'universo

0: cacca,
1: sì,
0: proprio.
1: Fai bravissimo.
0: Foto. Ma che foto mi hai fatto continuamente? Lui, insomma, il telescopio non avrà di questi problemi. E quindi manda le foto anche se non sono venute bene, capito?
2: Vabbè. Caffè, buon umore e la musica più bella. Musica più bella. Radio Kiss Kiss. La combo perfetta del mattino. I mattinieri, dalle 5 alle 7 su Radio Kiss Kiss.

0: Gautier con Kimbra, Somebody That I Used To Know su Radio Kiss Kiss.
1: Stelle allineate, energia cosmica caricata ed è il momento più atteso dell'universo. Chi sale oggi sul podio della fortuna?
0: Ce lo dice la Leti. Arriva l'oroscopo di Mattinieri. Buongiorno.
2: Buongiorno Max, buongiorno a tutti.
0: Oggi mercoledì 2 settembre. Quali sono i tre segni zodiacali più fortunati? Iniziamo dalla terza posizione, occupata da?
2: Dal segno del Capricorno. Oggi avrete la parola giusta al momento giusto, soprattutto nel lavoro e nelle relazioni. Il vostro dono della parlantina sarà finalmente utile.

0: cercate solo di non raccontare anche quello che nessuno vi aveva chiesto.
1: È vero, i chiacchieroni hanno questo problema, ne so. Bravissimo. Qualcosa. Va bene, seconda posizione.
0: Il segno del cancro, idee brillanti, coincidenze fortunate e una marcia in più nei rapporti renderanno oggi particolarmente favorevole per te. Godetevi il raro momento in cui il vostro caos creativo sembrerà genio.
1: E al primo posto il segno più fortunato di oggi è
0: il segno della Vergine. Oggi la fortuna vi seguirà come un fan sfegatato. Occasioni, incontri e qualche colpo di genio arriveranno quasi senza bussare. Se però per una volta scortete il vostro istinto invece dell'amico che ha un piano, potreste fare centro.
1: Molto bene, allora facciamo riepilogo. I segni zodiacali più fortunati di oggi sono:
0: in terza posizione il segno del Capricorno, in seconda posizione il segno del Cancro e in prima posizione il segno della Vergine.
2: Che giorno è oggi? Chi è nato? Cos'è successo? E soprattutto, chi compie gli anni e finge di non ricordarselo? Il calendario dei mattinieri.
1: Questa base mi ricorda un po' Something for the Weekend. La canzone, va bene, qualche tempo fa. Allora, buongiorno Aleti. Oggi dicevamo 2 settembre. Cosa ricordiamo e cosa si celebra in questa giornata?
0: Allora, iniziamo dai santi del giorno. Sant'Elpidio. San Zenone. Sì. San Prospero di Tarragona.
1: Tarragona.
0: E Sant'Antonino.
1: Sant'Antonino.
0: Vabbè, quello. Passiamo agli eventi del giorno. Il 2 settembre del 1945 finisce ufficialmente la Seconda Guerra Mondiale. Il Giappone firma la resa a bordo della corazzata americana USS Missouri nella baia di Tokyo.
1: Come no? Mamma mia, la storia. Sì. La guerra, qua si parla di eventi di guerra oggi, una volta, proprio che siamo in guerra ibrida da tempo, purtroppo. Vai, andiamo avanti.
0: 1969 nasce Internet, o quasi. Cioè? All'Università della California di Los Angeles viene installato il primo ARPANET, la rete considerata l'antenata di Internet.
1: È vero, ARPANET.
0: Te la ricordi,
1: no? Vabbè,
0: passiamo ai nati del giorno. Nasceva in questo giorno del 1938 Giuliano Gemma, attore italiano indimenticabile, protagonista di numerosi western e film d'avventura.
1: È ritenuto anche un sex symbol, no? Perché insomma, bellissimo.
0: Era molto bello.
1: Attore bellissimo. Vabbè, poi andiamo avanti.
0: Auguri a Keanu Reeves, l'attore protagonista di Matrix. Speed compie 62 anni.
1: Giusto per citare due film,
0: sì,
1: Keanu Reeves.
0: Ne ha fatti una marea.
1: Cioè, a 62 anni se li porta.
0: Mamma mia, un gran pezzo.
1: Vabbè, comunque, non so che pezzo intendi. Vai. Lei
0: gran
1: è anche
0: fico,
1: bella.
0: Comunque sì, lei pure. Compie oggi 60 anni Salma Hayek, l'attrice e produttrice messicana.
1: Raga, che gli devo dire a Salma Hayek?
0: A 60 anni è bella anche lei.
1: Meravigliosa. Va bene, andiamo.
0: Concludiamo con la storia della musica. In questa settimana del 1991 nelle classifiche italiane era presente una delle più note canzoni di Gino Paoli, che io adoro, Quattro Amici.

0: inimmenticabile Gino Paoli. Grazie alla rete abbiamo fatto un bel salto indietro nel tempo, sì. E lo facciamo ancora con un'altra canzone meravigliosa, quella che sta per arrivare, il nostro History Kiss. Intanto preparatevi, lo diciamo a voi tutti, perché tra poco scatta l'appello dei mattinieri. E allora, da tutta Italia, il nome, il vostro nome, la città, comune, provincia da dove ci seguite, mattinieri, perché tirate fuori il nostro slogan animo per automotivarci in questa mattinata. Dai, vi aspettiamo con un vocale a questo numero
1: 347 490 0042.
0: Gianluca Grignani, Destinazione Paradiso.
2: Un viaggio a senso solo, senza ritorno.

0: ragazzi, vuole l'applauso qua. Grande Gianluca, siamo tutti tuoi fan. Io quando c'è questa canzone, ma la squarciagola. Ma bravi, bravi, ragazzi, non esageriamo. Dobbiamo ripartire.
1: Vai.
0: Nuovo insieme, dai. Sono le 6 in punto di questo mercoledì 2 di settembre. Un saluto dai mattinieri, Max Poli, Lalletti.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno anche alla nostra regista.
2: Sì, Roberta Sepe, buongiorno.
0: Siamo in diretta dalla sede romana di Kiss Kiss. Max, Lalletti e tutti voi ci raccontiamo. Noi che siamo svegli di buon mattino, già alle 6 in forma. Avete fatto stretching? Sì, ragazzi. Io ho un po' di mal di schiena, però dai, in compagnia diventa meno complicata la situazione.
2: Poi dipende dalla compagnia, però.
0: Sì, tra di noi, insomma, okay. Tra poco preparatevi, c'è la raffica di messaggi vocali per dire: sono presente anch'io, sono mattiniere come voi, fatevi sentire anche ai nuovi ascoltatori. Questo è il numero
2: 347 490 0042.
0: Direi soprattutto ai nuovi ascoltatori: fate sentire la vostra voce all'Italia che segue mattiniere.

0: My Soul, canzone di Bruno Mars su Radio Kiss Kiss. Buongiorno da Max
1: e dalla Lizzy.
0: Noi poi insieme siamo i mattinieri e come amiamo dire, ragazzi, buongiorno e animo.
2: Conduci un attimo che devo starnutire.
1: Ah, devi starnutire? Che ti ha attaccato l'influenza?
2: No, lo so,
1: per
2: sai,
1: caso.
2: Guarda su, sai, l'uccellino.
1: Sì, perché devi, no, non devi, allora, non devi guardare l'uccellino, ma devi guardare una luce. Se tu fissi una luce, guardi in alto.
0: Come diceva Totò, abortito.
1: Niente, è andato, è sparito.
0: Fingeva di starnutire, poi ci ha abortito in diversi film. Allora, buongiorno, pronti perché tra poco vi sentiamo e quindi abbiamo bisogno dei vostri contenuti da tutta Italia. Fatevi sentire anche oltre, perché vedo che c'è gente che si ascolta dal Regno Unito, dall'Australia. Grazie per esserci anche dall'altra parte del mondo. Il numero è sempre lo stesso, magari ci metto il più 39 davanti, ma sì. Quindi ricordi il numero, grazie.
1: 347-490-0042.
0: Intanto diamo un'occhiata alle ultime d'attualità, che la nostra missione è anche un po' informarvi, no? Sulle ultimissime. Oggi, mercoledì 2 settembre, si infiamma il conflitto Stati Uniti-Iran con nuovi raid americani nella regione di Hormuz e la risposta di Teheran contro obiettivi statunitensi in Medio Oriente. I paesi del G20 finanzi, a eccezione della Cina, hanno concordato per uno stretto di Hormuz con una navigazione libera e sicura e prevedibile. Il problema è che noi possiamo concordare, bisogna vedere se dall'altra parte accettano. Intanto la Germania accusa la Russia per i droni a Lipsia. Von der Leyen, la presidente della Commissione Europea, assente, il cancelliere tedesco Merz annuncia risposte dall'Unione Europea. In Italia si discute della legge elettorale, perde quota l'ipotesi del ballottaggio su dei dubbi, insomma, delle parti politiche da entrambe le coalizioni, no? Quella di maggioranza e quella anche di opposizione. Da oggi intanto al via la battaglia in commissione, vedremo come andrà. Balzo intanto dell'inflazione ad agosto, che sale al 3,3%, segnando un record da settembre del 2023, ce lo fa sapere l'Istat. L'istituto di statistica ha diffuso la stima preliminare sui prezzi al consumo. E che cosa pesa sull'aumento dei prezzi? L'accelerazione, l'andamento dei beni, pesa tanto, insomma, i beni di legati all'energia. Guarda caso, ne parlavamo ieri, l'Istat ci fa sapere che non solo benzina, gas, elettricità, i costi salgono tantissimo e risentono ancora delle tensioni internazionali e dei conflitti, scrive l'Istat. Maltempo, allerta gialla oggi in Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Molise e Puglia. Caldo invece su due città, solo oggi due da Bolino Rosso, Bari e Campobasso. Però poi dicono i meteorologi, a parte queste perturbazioni, queste ore tornerà di nuovo un caldo sopra le medie da stagione nei prossimi due giorni, dai prossimi due giorni. Al via intanto oggi l'83esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, eventi clou della prima serata e Leone d'Oro alla carriera per George Clooney, capito? Che arriva in Laguna, sì. Sei contenta?
1: Con Duara non vedevo l'ora.
0: Anch'io, onestamente. Allora, il calcio stecca in Coppa Italia il Torino, che viene battuto 1-0 dal Monza, che agli ottavi troverà il Milan. Avanti anche la Cremonese, che batte 2-0 il Parma e troverà il Como. Parliamo sempre di Coppa Italia. Oggi in campo Sassuolo Frosinone alle 15 e Udinese Venezia alle 18. Per il tennis, US Open, Musetti, Bellucci e Cobolli vanno al secondo turno. C'è anche la pallavolo femminile con le azzurre che giocheranno contro la Svezia nei quarti degli europei. Già, insomma, stanno andando benissimo le azzurre, veramente sì. Ci auguriamo continuino così. Va bene, queste notizie principali, pronti, tocca a voi ragazzi, da tutta Italia è il momento di esternare. Dice,
1: ma che te devo dire?
0: Che te dico? Dice, vai, la Liti vi fa un esempio.
1: Che te devo dire? Perché sveglia a quest'ora? Che state facendo? Dove state andando? Che tipo di lavoro fate? Entrate un po' nel dettaglio della vostra mattinata, mettiamola così, della vostra giornata. Come non sei d'accordo?
0: Non è d'accordo.
1: Allora non ti far sentire.
0: Fa merda. Come sei agita stamattina?

0: E dunque questo è il vostro momento. Questo è dunque un po' troppo di formale. Aspetta, mi rilasso un attimo che ero un po' teso. Allora, adesso è il vostro momento. Che dovete fare? Devo mandare un vocale perché voglio esternare qualunque cosa mi venga in mente. Tirar fuori lo slogan animo animo per incoraggiare gli ascoltatori e incoraggiare me stesso, capito?
1: Sì.
0: E allora cosa faccio?
1: Mandare un messaggio a questo numero 347 490 0042.
0: Vabbè.
1: E farvi sentire tramite questo numero.
0: Dice parto, parti, vai, tocca a te. Dai, iniziamo da Giuseppe, credo. Vai.
2: Mattinieri, buongiorno Leti, buongiorno Max. Max, ti devo fare una confidenza.
0: Vai.
2: Non mi aspettavo che censuravi i messaggi.
0: Quale
2: fai passare solo quello che ti fa piacere passare. Questa è una delusione per me, credimi. Pensavo che eri un liberale, ma altro che liberale. Quindi anche tu sei uno di quelli,
0: Non sono.
2: Un abbraccione a tutti. E forza mattinieri, animo.
0: Ah, Giuseppe, ho capito. Giuseppe ha mandato un messaggio sul tema che abbiamo trattato sul caro carburanti, delle cose.
1: Beh.
0: Guarda, Giuseppe, te lo sei perso perché il tuo l'ho messo ieri, L'abbiamo messo evidentemente.
1: Ma
0: tu
1: infatti mi sembrava strano.
0: Hai staccato.
1: Allora.
0: Aspetta, hai staccato probabilmente quando l'abbiamo messo.
1: Allora.
0: Mi dispiace che tu non l'abbia sentito.
1: Mi dispiace, infatti dicevo strana questa cosa, perché Max nel bene o nel male mette in onda tutti.
0: No, ma
1: contro,
0: poi,
1: non contro.
0: Ma poi mi piacciono i messaggi dove appunto qualcuno mi critica.
1: Certo.
0: Lui mi criticava ieri e l'ho messo, come anche adesso hai sentito. Vai, pronto.
3: Buongiorno mattinieri.
1: Ciao.
3: La Lucy da Bollate, direzione Autodromo di Monza per servizio Stewart.
0: Vai Lucy, pronto.
3: Animo.
1: Animo.
0: Pronto. Vai.
4: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
4: Animo. Io sto iniziando a lavorare.
0: E
4: sono in zona di Montegrotto Terme, Padova.
0: Ma perché musica?
4: Katie è single. Speriamo o no. Ciao.
0: Ragazzi, Katie è single, quindi facciamo qualcosa. Io la vado a trovare subito. Peppino, come stai? Anzi no, vediamo chi c'è.
1: Ma
0: qui.
1: Ma tu non sei single.
0: A proposito della guida in autostrada.
5: Buongiorno Max, buongiorno Letti, buongiorno tutti i mattinieri. Allora, se tu sei in autostrada, hai 130 km orari in prima corsia e passi, attenzione, passi, non sorpassi un'autovettura della corsia centrale ai 130 km orari, non è sorpasso.
0: Sì, sì, siamo d'accordo.
5: Non è sorpasso.
0: Grazie. Qua parliamo ancora una volta del tenere la destra. Che volevi sapere, Letti?
1: Tu dici passa a trovarti perché è single, ma tu non lo sei.
0: Perché c'entra? Vado a rincuorare una single che è dispiaciuta, che è sola.
6: Mattinieri, buongiorno. Buongiorno Max, buongiorno Letti, Peppino da Bari, trasporto pane. Che schissa a tutti.
1: Che schissa a voi.
0: La Letti fa la gelosa.
7: Buongiorno ragazzi, inizia un'altra giornata, anche prima stavolta.
0: Da
7: Alfredo da Binasco, buona giornata, chiss a voi.
1: Chiss a tutti.
0: Che c'è?
1: Sono single anch'io, fatevi sotto.
8: Ciao la Lady, Luigi da Sant'Angelo d'Alife. Ragazzi, dal mio paese ci stanno facendo i giochi rionali. Dopo circa 15 anni ho fatto una partita di calcetto stamattina. Non c'è una parte del mio corpo che mi fa male. Assurdo ragazzi, mamma mia. Buona giornata.
0: Hai giocato con Jessico Calcetto? Hai giocato?
1: Sì.
9: Buongiorno a tutti da Ciccio Carbellino.
1: Ciao Ciccio.
9: Animo. A chi schissa a tutti. Leti, l'avete visto il mio video? Vi ho mandato un video.
0: Leti, controlla il video di Ciccio, grazie.
10: Buongiorno Max, buongiorno la Leti, ma buongiorno un cazzo. Sono in ferie, ma stiamo andando a fare una bellissima gita in montagna. 3 ore di strada in autostrada.
0: Dai che ce la fai.
11: Sì. Buongiorno mattinieri, Marco.
1: Ciao.
11: Da Palermo. Mattinieri, perché si lavora e si fatica per il pane e la mollica.
0: È giusto.
11: Meno male che ho un lavoro abbastanza leggero, a che fare con i turisti. E quindi...
0: Hai capito, vedi, vai, pronto.
12: Animo, Maura da Modena.
1: Ciao,
12: non
1: Maura.
12: Sono una nuova ascoltatrice, sono ormai una veterana. Sveglia perché? Perché sono ancora giovane per la pensione, perché ti vuoi pagare le rate, perché bisogna lavorare.
0: Animo. Vai Maurina. Buongiorno a tutti, siamo i mattinieri, c'è la musica più bella, questa è Radio Kiss Kiss.

0: Chis a te, che per inquinare meno hai iniziato ad andare in bici e adesso non ne puoi più fare a meno. Chis a te, che sei un eroe di tutti i giorni. Se vedi dei rifiuti, li raccogli e lasci l'ambiente pulito. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Chis è con te. Chis a tutti.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Kiss. Sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Sono le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto. Kiss.
0: La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss.

0: Job Dead nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Ragazzi, gli italiani fanno i conti con il ritorno dalle ferie. Siete stati in vacanza? Sì. No, qua i conti non tornano. Finite le vacanze, ecco. Sì, abbiamo due ricordi, le fotografie sul telefono, le notifiche della carta di credito pure sono presenti, quindi sono anche tante. Settembre è il mese nel quale, diciamo, il bilancio familiare viene in qualche modo, diciamo, sottoposto a un tagliando, no? Si sommano le spese sostenute durante le ferie, le eventuali rate ancora da pagare, il ritorno delle bollette, per chi ha fatto la rottamazione qui in questa fine mese c'è un'altra rata, ci sono insomma varie scadenze con le tasse, quindi la benzina che sale, la spesa quotidiana, per chi ha figli immaginerete da mandare a scuola adesso libri, astucci, mamma mia, sì, cartelle, insomma il materiale scolastico. Secondo la stima di Codagons, tra settembre e novembre i rincari potrebbero costare complessivamente circa 633 euro in più a famiglia. Solo i libri e corredo scolastico possono arrivare, mamma mia, fino a 1300 euro per studente, mentre il carrello di una spesa tipo che 5 anni fa costava 100 euro oggi è arrivato a circa 129 euro, dicono sempre dalle associazioni dei consumatori. E allora vi facciamo una domanda, raga, quanti soldi sono rimasti? Se volete dircelo, state facendo i conti in famiglia. Leti, quanto c'hai che mi devi dare?
1: No, ho già dato ieri, ho già dato quello che ti dovevo dare. Non abbiamo altre conti.
0: Vabbè, adesso detto così.
1: Questo mese non abbiamo altri conti.
0: No, è per dire.
1: No, senso te lo dico io.
0: Te lo dico io. Vabbè.
1: No.
0: No, ma più che altro vi chiediamo come rimettete il bilancio in ordine. Allora, c'è un metodo del rientro che potrebbe essere molto semplice. Allora, sommare tutte le spese delle ferie, comprese quelle ancora da addebitare per chi ha fatto le ferie a rate, no? Controllare rate, abbonamenti e pagamenti automatici, separare le spese indispensabili da quelle rinviabili, stabilire un piccolo tetto settimanale fino allo stipendio successivo, evitare di compensare una spesa già fatta con un nuovo finanziamento. Capito? Cioè finanziare un debito non è il massimo se finanzi più debiti, quindi poi non serve trasformare, dicono gli esperti,
1: come si dice, consolidare, giusto?
0: Sì. Non serve trasformare settembre in un mese di penitenza, basta sapere dove sono finiti i soldi, ma più che altro dobbiamo essere attenti alle spese da rinviare. Allora, diciamo, ragazzi, dai, facciamo due conti in tasca insieme. Adesso settembre siete tornati che siete più in difficoltà di prima o comunque riuscite a sistemare le spese? Chi tiene il bilancio familiare in casa? Marito, moglie, partner in generale? Chi? E riuscite sempre a far quadrare le spese? Per esempio, quando andate a fare la spesa al supermercato, siete sempre di quelli attenti agli sconti con la carta sconti oppure comprate normalmente, approfittate delle offerte 3x2? Ma ci sono ancora queste offerte a 3x2? Ogni tanto sì, eh?
1: Sai che ne vedo di meno. È tanto che non mi capita di vedere un 3x2. Vedo più sconto del 20% su tutto.
0: Vabbè,
1: perché
0: comunque,
1: c'è il mio supermercato lo fa.
0: Al ritorno dalle ferie, quindi non dalle vacanze, che abbiate fatto roba di vacanza non importa, ma al ritorno dalle ferie controllate subito il conto e cominciate a risparmiare oppure preferite non guardarlo per qualche giorno e prolungare almeno l'illusione, diciamo, di una vacanza? Qual è la prima spesa che tagliate poi per far quadrare il bilancio familiare? Raccontateci un po' come ottimizzate i conti. Vi aspettiamo con messaggi vocali al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Un pezzo 9. Sto facendo i conti. Ragazzi, mi devo mettere in un angolino e fare penitenza a settembre, la Leti, promesso, faccio sacrifici lì, mi metto nell'angolino, vedrai che sacrifici vengono fuori. Sì, sì.

0: sono rimasto veramente con quattro spiccioli. Scrive Alessandro da Torino, buongiorno Ale, ragazzi, abbiamo chiesto, ma finiti i soldi, come siete messi per sapere? Perché la lei ti presta, Strozzo.
1: No, scusami un attimo, ripeti?
0: No, facevo una battuta, la lei ti presta i soldi a Strozzo, no, ma ci mancherebbe.
1: Ci mancherebbe.
0: Anche perché non ce li hai.
1: Ma tu che ne sai? Mi fai conti in tasca?
0: No, li hai dati a me, quindi sono...
1: Avete sentito testimoni?
0: Allora, no, vi abbiamo chiesto, leggevamo i dati di Confcommercio, leggevamo un po' di dati, insomma, le ferie ci hanno fatto consumare più soldi del previsto quasi sempre, accade così, però insomma, siete di quelli che fanno i conti, siete molto parsimoniosi, attenti, avete delle strategie per rientrare, per sistemare un po' i conti del bilancio familiare, come siete messi? Vedi, dopo le ferie elimino le cene fuori, il problema è poi che ordino a domicilio, economicamente non cambia nulla, ma almeno non pago il parcheggio, Marco da Roma. Beh, in alcune città il parcheggio poi è veramente costoso, no? Quindi insomma, mio marito dice sempre questo mese niente spese inutili, poi compra accessori per risparmiare sulle spese inutili e spende lo stesso. Daniela, buongiorno da Torino. Poi vedi, guarda,
1: secondo me oggi risparmiare è diventato quasi un lusso. Se riesco a non andare in rosso a fine mese, ho già vinto. Federico da Milano.
0: Fabio, buongiorno.
2: Buongiorno Max, buongiorno Letti, bentornati finalmente.
1: Grazie.
2: Sono Fabio da Nembro. E dopo le ferie estive, dopo le due settimane centrali di agosto dove la mia azienda ha chiuso, sono a corto di spicciolini. Il problema è che settimana prossima parto con l'amorosa per l'Islanda.
0: Aia, occhio che lì si spende, ragazzi, ho capito, deve partire, già finito il soldo. Sta a corto.
1: E come fai?
0: Non lo so.
1: E non ti compri neanche, che ne so, un souvenir?
0: Vabbè,
1: vacanza.
0: È già tutto pagato, però sconta sull'all inclusive probabilmente.
1: Io mi auguro abbia l'all inclusive.
0: In Irlanda
1: perché
0: non c'è l'all inclusive.
1: Perché ad esempio quando hai incluso, come si dice, tutto incluso, che non è l'all inclusive, devi comunque pagare caffè, devi pagare tante cose, se non hai spicci.
0: Sì, vabbè, ma non c'è quella formula lì in Irlanda, non credo, non è un villaggio turistico. Scherzavo, facevo ironia.
3: Cosa dobbiamo fare? I conti di settembre, quando uno torna, perché se riparte da capo e qua gli stipendi non aumentano.
0: Ciao Carmine, un saluto. Ketty, che sta a fare?
4: Ciao ragazzi, sono sempre io, Ketty da Montegrotto Terme Padova. Io le ferie nulla, perché il budget non me lo permetteva. Pazienza.
0: Ma perché canti?
4: Comunque se c'è qualcuno single, un caffè lo prendo volentieri. Ciao ciao, siete mitici. Ciao
0: Ketty, quindi niente soldi perché non niente ferie. E allora ragazzi, fate due conti anche voi. Li faccio anch'io perché ero curioso di sapere se sono l'unico rimasto povero o tanti altri. Che c'è? Vai, vedi che
1: scrivo. Io sono sincera, 20 euro nel portafoglio e conto quasi vuote, le vacanze hanno colpito duro. Giulia da Milano.
0: Dai, ragazzi, allora dai, facciamo questo gioco qui, in totale anonimato. Vai. Quanto vi è rimasto sul conto? Potete scrivere anche messaggi di testo o siete sereni o un po' preoccupati? Lo siamo sempre preoccupati,
1: sì, certo.
0: Ma a settembre un po' di più. Dai, scherziamo, giochiamoci un po' su per trovare sollievo laddove possibile. Sì. Quindi, quanto vi è rimasto sul conto? Fate due conti finali.
1: Vai, sì.
0: E condividiamo un po' di, diciamo, preoccupazioni in modo da alleggerirle, almeno come gioco. Proviamo a essere un po' spensierati. Mentre, prepariamo tutti i vostri messaggi, li ascoltiamo, vi facciamo sentire una canzone nuova, quella di Sienna Spyro, Great Expression.

0: Difficile far quadrare i conti, la Lady. Stavo vedendo 1x3x3x9, devo pagare le tasse, devo pagare questo, sono rimasto con poco, quasi zero, per esempio. Ragazzi, vi abbiamo chiesto, compensateci, dai, dopo le ferie, non dico le vacanze, ma le ferie, qua i conti non tornano, a settembre c'è sempre tanta difficoltà. Quanto vi è rimasto sul conto?
1: Buongiorno Kiss Kiss.
2: Ciao.
1: Meno 8,83 a 3 settimane dallo stipendio.
0: Cioè, avrai il fido scoperto, che immagino, meno 8,83, la banca ti avrebbe chiamato a meno 5 euro, quindi insomma, va bene, resisti,
2: sì,
0: se puoi, viva il fido scoperto, quindi, che ti permette una copertura extra in momenti di difficoltà. Dai, ci giochiamo, proviamo a riderci su, per i vostri vocali, dai, abbiamo fatto questa domanda,
2: sì,
0: ma dopo agosto, dopo per molti le ferie, ma quanto vi è rimasto sul conto e come vi organizzate anche per recuperare? Se avete trucchi e escamotage, questo è il numero
2: 347 490 0042.
0: Leggiamo e ascoltiamo tra poco su Radio Kiss Kiss.
3: Se sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita.
4: Radio Kiss Kiss.
3: Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Dal 3 al 6 settembre, ogni sera, Radio Kiss Kiss porta la musica più bella live in Piazza Cambiaghi, nel cuore pulsante di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco e ingresso libero. Gli artisti a un passo da te, nel cuore di Monza, nel weekend più veloce dell'anno. More than a race.
5: Kiss Kiss. In 3 anni cambiano molte cose. Cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salumi Raghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
6: Kiss Kiss. Amore, per ristrutturare casa ho trovato 2 posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
7: Ottimo.
6: E un altro dove, se spendiamo più di 2000 euro, fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
7: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
6: Capisci perché ti ho sposato.
7: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica.
3: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
8: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
9: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

0: Paranoia, Samurai J su Radio Kiss Kiss dei mattinieri. Ricordate, questa è Kiss Kiss, Max Poli,
1: la Leti
0: in diretta tutte le mattine tra le 5 e le 7. Ci occupiamo d'attualità, tra le notizie leggevamo delle varie associazioni consumatori che dicono gli italiani a settembre devono far quadrare più del solito i conti. Allora abbiamo chiesto perché, con quanto siete rimasti, ragazzi, che non ci avete più niente, come vi organizzate per risparmiare? Vedi, Daniela però ci dà una ricetta.
2: Sono Daniela. Vai. Da Brescia, ho messo via i soldi per 2 anni e sono andata in Corea a 15 giorni. Ho l'abitudine di mettere via preventivamente i soldi che mi serviranno per fare le vacanze, perché pagandole prima arrivo al momento della vacanza che penso di non averla pagata.
0: Hai capito la sua strategia? La paga prima.
3: Ciao Max, ciao Leti.
1: Ciao.
3: Dopo le ferie un bagno di sangue.
0: Vabbè,
3: se non aumentano gli stipendi almeno di 300-400 euro risparmia solo chi vive ancora con i genitori. Un abbraccio. Ciao Mattini. Ma animo.
0: Sai una cosa, però è vero anche che, per carità, che aumentino gli stipendi per tutti, ci mancherebbe altro, questo è il desiderio, l'auspicio di tutti. Però ho notato, io quando ho avuto un aumento, poi ho iniziato a spendere quei soldi e andavo di nuovo in difficoltà. Cioè, quando a volte gli stipendi vengono, per fortuna, alcuni adeguati, pensi di star meglio, in realtà poi inizi a salire il tenore della vita e comunque arrivi sempre in difficoltà. Dovremmo essere più bravi e più attenti a risparmiare, probabilmente.
4: Ho 220 euro sul conto, ma attenzione, perché parto il 10 e lo stipendio mi arriva al 7.
0: Che poi se tarda un po' lo stipendio vai nel panico. Però insomma, auguri veramente. Buongiorno.
5: Buongiorno Max, buongiorno. Ciao. Leti, beato chi è andato in vacanza e ora si lamenta che è rimasto senza soldi sul conto. Io le vacanze non le ho fatte e quel poco che sul conto le sto regalando ai tribunali tra cause, separazione, divorzio, mantenimento.
0: Dai, auguri veramente. Ma parliamo anche di chi le vacanze non l'ha fatte, perché settembre leggevo dalle associazioni dei consumatori che insomma, bisogna far quadrare i conti a prescindere. Un sacco di messaggi di testo anche, no? Vai.
1: Sì, aspetta un attimo che li ho persi tutti.
0: Con un altro vocale.
6: Eccoci. Ciao Max, ciao Leti, Angelo da Riarpino. Ho fatto 2 mega vacanze con la famiglia e ho consumato un sacco di soldi, però non me ne importa proprio nulla, perché una volta si vive, da un giorno all'altro non ci siamo più. Vai,
0: allora,
6: ce la facciamo alla grande.
0: Questo è un aspetto che condivido, però a volte mi fa spendere anche più del dovuto, nel senso che ma chi se ne frega delle scadenze, voglio godermi la vita, però poi rischi un po'. Vai.
1: Ma infatti mi sono rimasti 25 euro nel portafoglio, però almeno le vacanze sono state memorabili. Chiara da Bari.
0: Poi rischi un po', vai.
1: Ma infatti mi sono rimasti 25 euro nel portafoglio, però almeno le vacanze sono state memorabili. Chiara da Bari.
0: Le esperienze.
7: Ciao Max,

0: All Time High, la canzone di Nico Santos su Radio Kiss Kiss, siete con i mattinieri Max
1: e Leliti
0: in diretta dalla sede romana di Kiss Kiss. Ogni mattina ricordate su Kiss Kiss dalle 5 alle 7 la giornata, quando inizia, ecco, con tanta attualità, e sui temi d'attualità ci stiamo confrontando, anche perché leggevamo che le associazioni dei consumatori ci fanno sapere che a settembre si fa più che mai, si fanno i conti con appunto il ritorno, il rientro non tanto dalle vacanze ma dalle ferie, perché le ferie credo pure se non parti per una vacanza, comunque un po' tutti ce l'abbiamo, e a volte insomma il tornare a settembre dalle ferie, tornare al lavoro, ci fa fare anche i conti, forse non tutto quadra, non tutto ecco va bene dal punto di vista economico, già abbiamo difficoltà normalmente, ma settembre sembra uno di quei mesi dove i conti debbano essere fatti con maggiore attenzione. Allora si mette in ordine il bilancio familiare, si sommano tutte le spese, si controllano le rate, gli abbonamenti e soprattutto attenzione ai pagamenti automatici. Le spese vanno separate, ovviamente quelle indispensabili e quelle rinviabili, e quindi procrastiniamola dove possibile. Tipo se ho 10 abbonamenti alla TV in streaming, qualcuno lo posso pure fermare.
1: Insomma, almeno per questo mese.
0: Almeno per questo mese. Era per ognuno fa i suoi conti. E poi giocavamo, visto che qua tutti piangono miseria, per carità, noi rispettiamo tutti gli stati d'animo, ma vogliamo giocare a chi fa c'ha meno o no? Io provo a farmi sorridere, chiaramente.
2: Sì. Buongiorno. Sono Anita dalla Sardegna.
1: Ciao.
2: Benzinaia, meno 570 euro nel conto. Viva il fido! Animo! Ciao ragazzi!
0: Il fido scoperto, che però si paga, ragazzi.
1: Anche quello.
3: Buongiorno! Vacanze fatte a luglio con lo stipendio di mio marito mentre lui lavorava.
0: Ah,
3: e adesso lo facciamo a settembre con il mio stipendio mentre io lavoro e lui in ferie.
0: Ecco, ma mi
3: metà dello stipendio in autostrada per il carburante.
0: E come no.
3: Buona giornata.
1: Buona giornata.
0: L'abbiamo notato anche noi tornando da Rossano, ragazzi. Mamma mia, il pieno è costato tantissimo. Sì, pronto? No.

0: Ciao Max, ciao Leti,
1: ciao.
0: Buongiorno a tutti. Io dico solo una cosa, siamo un popolo a 90, basta, ho detto tutto.
2: E vabbè, siamo un popolo a 90 per dire sottomesso,
1: sì,
2: ecco, uso una metafora.
1: Quello era
2: sì, ragazzi, però era tutto pieno, tutto esaurito, ovunque non trovavi posto.
1: Anche questo è vero, cioè diciamo ci lamentiamo tanto, però poi siamo andati veramente.
2: No, molti dicono: ora già so, mi immagino che mi scrive: perché hanno fatto le rate? Perché si indebitano. Però, insomma, ragazzi, da quello che abbiamo visto.
1: Io ammetto di averlo fatto una volta delle rate senza interessi.
2: Vabbè,
1: per la vacanza.
2: È un argomento che va approfondito. Che fai? Gli italiani, così dice, chiagne fot, ma pare si dice. Oppure veramente.
1: Sembrerebbe.
2: Perché poi leggi i dati delle banche, aumentano i depositi bancari. Sì, certo, è una media.
1: Sì.
2: Se la Leti deposita 1000, io zero, la media è 500. Insomma, va bene, parliamo domani magari, ragazzi. Arriva il Pippo per lo show con Pippo e Adriana. Tra poco anche una canzone, anzi subito una canzone, sì, che ha fatto la storia della musica, Forever Young degli Alphaville, grazie alla regia
1: Roberta Sepe,
2: da Max Foli e la Leti Mattinieri. Ottima giornata e kiss kiss a tutti.

0: Alphaville con Forever Young, era il 1984.
1: Buongiorno a tutti, sono le 6:57, ci colleghiamo subito con la nostra redazione, c'è Alessandra Prea che salutiamo e ringraziamo, tra poco.
2: Grazie Adriana, buongiorno Pippo, a tutti bentrovati dalla redazione. Sprisce lo scontro tra Unione Europea e Russia dopo le accuse di Berlino, che ritiene Mosca responsabile dell'attacco ibrido all'aeroporto di Lipsia del 4 agosto. Ursula von der Leyen annuncia che gli attacchi non rimarranno senza una reazione decisa. La premier Giorgia Meloni chiede una risposta unitaria all'Unione Europea. Sarà chiuso il consolato russo a Bonn e un centro culturale russo a Berlino. La Germania non approva di una guerra ibrida russa, affermato il presidente Vladimir Putin, secondo cui le accuse sono dovute alla situazione politica interna in Germania, che vede il cancelliere Merz in difficoltà a causa del malcontento della popolazione. Medio Oriente, gli Stati Uniti annunciano di aver iniziato a colpire target iraniani nelle vicinanze dello stretto di Hormuz. I Pasdaran hanno risposto con missili e droni contro basi e interessi statunitensi. Donald Trump avverte: se l'Iran reagirà a questo attacco sarà colpito ancor più duramente. Sempre più grave il bilancio delle vittime della terribile inondazione che ha travolto le vallate dell'Himalaya tra Nepal e Tibet. Più di 1000 le persone uccise dalla devastante ondata di fango e detriti, probabilmente provocata dal crollo di un ghiacciaio. 4.400 sono invece dispersi. Si scavano fosse comuni, ma allo stesso tempo non si smette di cercare possibili sopravvissuti. Veniamo in Italia. Il Ministero della Giustizia disporrà l'invio degli ispettori al Tribunale di Torino per verifiche sulla vicenda del cittadino bengalese di 40 anni, scarcerato dopo solo 48 ore, nonostante l'accusa di abusi e violenze sessuali su due donne, di cui una tredicenne, nel mini market dove lavorava come commesso. Il GIP aveva disposto l'obbligo di firma perché l'uomo incensurato si sarebbe mostrato pentito. Tragedia familiare ad Apice, nel Beneventano, dove tre fratelli di 56, 61 e 65 anni, Donato, Franco e Gianni Licciardi, sono stati trovati uccisi a colpi d'arma da fuoco nel loro ristorante. Uno di loro avrebbe sparato contro gli altri due per poi togliersi la vita. Da tempo tra i fratelli sarebbero emersi contrasti nella gestione delle attività. Via libera al ricongiungimento della cosiddetta famiglia nel bosco, ma con un percorso a tappe, lo ha deciso il Tribunale dei minorenni dell'Aquila, che ha quindi dato l'ok a un ricongiungimento progressivo dei genitori, Nathan e Catherine, con i tre figli che ora si trovano in una casa famiglia. Siamo allo sport con il calcio. Nelle prime due sfide dei sedicesimi di Coppa Italia vince il Monza 1-0 a Torino ed elimina i Granata. Passa anche la Cremonese, che a Parma si impone 2-0, un successo che non è bastato a salvare la panchina di Marco Giampaolo, esonerato dopo la gara. Oggi si prosegue con Sassuolo, Frosinone e Udinese Venezia. Infine tennis, Lorenzo Musetti stacca il pass per il secondo turno degli US Open, superando il britannico Ferri. Bene anche Mattia Bellucci, che ha eliminato l'ungherese Piros, e Flavio Cobolli, che soffre contro l'argentino come Sana, ma vince in rimonta dopo aver perso i primi due set. In campo Sonego contro il tedesco Zverev. Con questo per il momento abbiamo concluso. Da Alessandra Prea, una buona giornata e kiss kiss a tutti.

0: stamattina abbiamo trovato un frustino.
1: Sì.
0: Credo che sia in vinile, tra l'altro. Mm-hmm. Credo che sia tu, Adriana.
1: È pronto? È vero? Sì, è pronto per voi.
0: Ah, vedi.
1: Per te, al secondo posto Giuseppe D'Amelia.
0: Perfetto.
1: E solo al terzo posto Pica.
0: Come
1: devo
0: mai
1: dire.
0: Stamattina grazie. Sei vestita come l'istruttrice americana? Come si chiama? Quella di
1: Jane Fonda.
0: No, non Jane Fonda, quella l'americana che.
2: Jill Cooper.
0: Jill Cooper. Non mi veniva. Come mai sei vestita come Jill Cooper?
1: Pippo, ho deciso di darmi allo sport prima mattina.
0: Va bene,
1: dai,
0: perfetto,
1: che ti parte.
0: Vai.

0: giuro.
1: Ma io sentivo delle frustatine sotto, eri tu per
2: ero
1: caso?
2: Ero io.
1: Già stai facendo...
2: Prima sono salita al piano di sopra. Bene. E poi mi sistemerò tutto il piano, questo terra, il piano terra.
1: Vedevo che Roberta ti guardava con una certa curiosità, era diciamo interessata a sapere dove hai acquistato, come voi donne tutte,
2: è
1: dove
2: un
1: hai
2: body
1: acquistato.
2: Pippo, è un body, Roberta, si allaccia body, di sotto, sì. Vedi, però si lascia scoperti i fianchi.
1: Sì,
2: ma non mi sembra, non mi sembra una cosa tanto
1: ma
2: scandalosa.
1: Ma ti pare di venire in onda vestita così?
2: Pippo, è stato un trend di quest'anno.
1: Sì, ma ti posso dire che quella, diciamo,
2: questa striscia che vedi davanti,
1: striscia già dove finisce, diciamo, la visione,
2: anziché
1: è già molto stretta,
2: anziché finire a linguine finisce insomma sui fianchi.
1: Ma come arriva sta striscia sotto, che è un tanga, che
2: no
1: cos'è?
2: No, ti vuoi vedere? Ma è uguale, non si riduce.
1: Io non ho parole.
2: Oh Pippo, ragazzi, è un body,
3: che bella topa,
2: è un body, vabbè. Però è sfiancato,
1: allora,
2: sui fianchi
1: è sfiancato, sì, sei sfiancato già anche noi la prima mattina, ma
2: allora,
1: veniamo a noi,
2: veniamo ai buoni propositi.
1: I buoni propositi tuoi è mettere sta roba qua.
2: Allora, no, i miei buoni propositi, Pippo, sono quelli di fare sicuramente il primo buon proposito è fare decluttering più spesso.
1: Ah, vedi?
2: Prima delle vacanze, subito dopo le vacanze faccio decluttering. Ho buttato e regalato non so quanti oggetti inutili, tra l'altro, che giacevano lì negli armadi.
1: Regalati saranno felici di sapere che tu li ritieni inutili e gli hai dati a loro.
2: Inutili per me, gli oggetti hanno una funzione, come anche il nostro abbigliamento. Quando finisce, basta. Quindi
1: va bene.
2: Vi chiediamo qual è il vostro buon proposito, uno solo di settembre.
1: Allora, mandate adesso una telefonata, chiamateci subito 0815 46 12 12, inviate una telefonata qui a Radio Kiss Kiss e parlate con noi in tempo reale. Lo ripeto, 0815 46 12 12 è il numero del nostro centralino per raccontarci al volo in due parole che propositi avete per questo settembre, perché a settembre si riparte con i propositi,
2: ricomincia un nuovo anno, il vero anno ricomincia e riparte proprio a settembre, è un po' il mese dei nuovi inizi. Tu qual è, tu ce l'hai un proposito?
1: Dimagrire.
2: Solo? Dimagrire?
1: Tutta la vita.
2: Perdere qualche chilo?
1: Sì, voglio, no, parecchi chili vorrei
2: perdere.
1: No, ma
2: non devi perdere troppo chili, altrimenti poi sei cascante, sei cadente.
1: Invece adesso sono
2: devi
1: un
2: mantenerti
1: pezzo.
2: Tonico.
1: Stamattina nudo davanti allo specchio spaccavo. Antonello, buongiorno.
2: Buongiorno.
4: Pippo, ciao Adriana,
2: ciao.
4: Bentrovati.
1: Grazie, bentrovata a te. Che propositi hai per settembre?
4: Sparire il prima possibile.
1: Cosa?
4: Andare in vacanza il prima possibile.
2: Andare in vacanza.
1: Sparire, tu lavori
4: sparire
1: in un...
4: Sparire completamente.
1: Hai lavorato d'estate?
4: Sì, io sono il re del freddo, quindi praticamente un'estate di fuoco come questa non ce la ricordiamo da secoli. Forse.
1: Da secoli, è vero, hai ragione.
4: E ancora continua, purtroppo.
2: Quindi andrai un po' al fresco a fare due vacanze. Grazie Antonello, che schissa te.
4: Sì.
1: Grazie,
2: ciao. Ciao, ciao.
1: Te. Roberta, buongiorno.
5: Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Ciao Roberta.
1: Che buoni propositi hai per questo settembre?
5: Allora, in realtà i miei buoni propositi non sono relativi solo a settembre, ma relativi all'anno.
1: All'anno, ogni giorno.
5: Sì, è un obiettivo che mi sono posta, obbligata.
2: Qual è? Qual è?
5: Eliminare i farmaci.
1: Eliminare i farmaci. Eliminare non... i farmaci dalla tua vita.
5: Sì, eliminare i farmaci dalla mia vita, farmaci dove con la mia buona volontà e con il lavoro posso e devo arrivarci.
1: Beh, ci può e ci arriverai
2: sicuramente. Noi te lo auguriamo.
1: Grazie,
2: se questi
1: Roberta,
2: farmaci non sono vitali per la tua salute,
1: ragazzi,
2: e puoi farne a meno,
1: raffica,
2: noi te lo auguriamo.
1: È una raffica, dobbiamo essere velocissimi, va bene? Quindi al volo ci dite qual è il vostro proposito. 0815 46 12 12, lo ripeto, 0815 46 12 12, chiamateci, dite il vostro nome e qual è il proposito per il 2000.
2: Ne basta uno
1: da settembre, insomma, per questa nuova stagione, no?
2: Perché in automatico cominciamo a formulare buoni propositi già da fine agosto.
4: Sono Renata.
2: Inizio settembre. Per
1: sappiamo
2: tutto
1: già i propositi di Renata. Lì,
4: sempre a lavorare.
1: Sempre a lavorare. Abbiamo al telefono Antonino. Buongiorno.
6: Buongiorno a tutti. Antonino da Cavalli di Reni.
1: Ciao Antonino.
2: Vai, il tuo buon proposito, ammesso che ne
6: ragazzi,
2: abbiamo uno solo.
6: Eliminare tutte le persone negative dalla mia vita. Bisogna ridere ed essere felici e raggiungere i nostri obiettivi.
1: Assafa!
2: Sei
1: bravo.
2: Un mental coach.
1: Ciao Antonino,
2: ciao,
1: grazie.
2: Antonino, chi schissa te?
1: 0815 46 12 12, Benito.
7: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno a voi.
2: Buongiorno.
0: Il mio proposito in effetti non è un reale proposito. Mia moglie è incinta e fra una settimana partorisce.
1: E quindi farai il papà.
2: Di fare il bravo
1: tra
2: papà.
1: Tra una settimana, il bravo papà.
0: Il papà bis.
1: Grazie, ciao.
2: Chissà se auguri.
1: 081-546-1212. Alberto, buongiorno.
3: Buongiorno a voi carissimi, è un piacere sentirvi oltre che vedervi normalmente.
1: Ma grazie, Alberto,
2: allora,
1: dici
2: Alberto,
1: tutto.
2: Alberto, qual è il tuo buon proposito di settembre?
3: Allora, se riesco a farlo, siccome sto scrivendo un libro, vorrei finirlo.
1: Finire il suo libro, bellissimo proposito.
2: Te lo auguriamo, in bocca al lupo.
1: Chi sa te. 081-546-1212. Mario, buongiorno.
7: Ciao ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno.
7: Il mio, diciamo, proposito è di stare meno stressato, perché sto sempre tutto stressato.
1: Ah, partire con un settembre più sereno,
7: perché,
1: diciamo, più sereno, meno
7: più
1: stressato.
7: Sereno, perché purtroppo faccio un mestiere molto particolare, l'autista, quindi.
1: Fai l'autista, che
2: quindi
1: sei
2: sempre in giro, nel traffico, viaggi lunghi.
7: No, fortunatamente viaggi non troppo lunghi, no, però comunque però è sempre in mezzo al traffico.
1: È stressato. Grazie Mario, grazie. Chissà te, in bocca al lupo, grazie.
2: Ciao.
1: Andiamo sotto la doccia. Le canzoni.
8: Sotto la doccia. Sei la più bella del mondo, sei la più bella per me, mi piace da impazzire.
2: Oh, che bella, grazie al nostro ascoltatore che ha utilizzato un servizio che noi offriamo, cioè due volte nel corso del programma vi facciamo cantare delle canzoni che magari non sentite da tempo, che poi sono dei grandi successi, come in questo caso.
1: Ricordiamo che da 29 anni Adriana è convinta che questa canzone sia stata scritta per lei.
2: È
1: Sei
2: ovvio.
1: La più bella del mondo di Raff.

0: Raff che è in tour con i suoi 40 anni di successi, uno straordinario artista che sai benissimo, insomma, io amare tantissimo
1: io amare tantissimo,
0: esattamente,
1: lo amiamo tanto, l'abbiamo incontrato tantissime volte anche al Festival di Sanremo.
0: Sì.
1: Io l'ho incontrato
0: forte
1: in Puglia quest'anno.
0: Ah sì, l'hai incontrato.
1: Era in concerto, sì, e, paese non lo dico, Santa Maria di Leuca.
0: Vi siete salutati?
1: No, non sono riuscita a beccarlo, mannaggia. Ma bellissimo, bellissimo.
0: Grande Raff. Allora, attenzione, perché Raff è stato interprete di tanti successi estivi in passato, è un artista, insomma, che c'è sempre sia d'inverno che d'estate, però Raff ci fa venire in mente che alcune estati sono legate a canzoni come questa, Sarà più bella del mondo, che era relativa all'estate del 1995. Noi dovremmo portare nei ricordi, diciamo, di questa estate anche una canzone, perché è sempre così, almeno per quanto mi riguarda, cioè ho il tormentone, ho la mia canzone dell'estate con la quale mi ricorderò sempre di questa estate che sta per terminare, diciamo. Ormai siamo a settembre, per cui il tormentone va deciso.
1: E anche
0: no?
1: Se non la scegli tu, molto spesso è la canzone che sceglie te.
0: Esatto.
1: Magari ti becca in un momento particolare in cui sei sereno, stai facendo una cosa bella, sei con delle persone con cui ti stai divertendo, passa quel pezzo alla radio e tu sei contento e quindi poi la definisci la canzone della tua estate.
0: Cari ascoltatori, siete voi oggi giudici assoluti di questa, non direi competizione, ma di questa scelta. E dobbiamo scegliere il tormentone vero, la canzone che secondo voi ricorderemo per sempre come la canzone dell'estate 2026. Adriana, vogliamo fare degli esempi?
1: Allora, tra tutte le canzoni c'è sicuramente Fred De Palma con Anitta,
0: la testa

0: Flamenco Paranoia, esatto. Un'altra canzone che diciamo ha accompagnato quest'estate, Gaia con Bossa Nostra,
1: Giovanotti e poi ed Alfa con Buon Vento,
0: i Pinguini
1: anche
0: Tattici Nucleari.

0: Mondo d'amore di Angelina Mango e di Marco Mengoni.
1: L'abbiamo tutte, velocissimamente.
0: Allora,
1: poi Serena Brancale con Delia e Levante, Al mio paese, anche quella è una canzone proprio rappresentativa di quest'estate.
0: Oppure,
1: 2026.
0: Se voglio andare sui successi stranieri, mi vengono in mente The Bausa, per esempio.
1: Con Magnetic.
0: Madonna e Sabrina Carpenter con
1: Bring Your Love.
0: Bring Your Love.
1: E poi,
0: con I Adore You, che è un pezzo che si è sentito
1: quello
0: tanti.
1: Quello però è di qualche anno fa, dell'anno scorso.
0: È dell'anno scorso.
1: Non è di quest'anno.
0: Ah, no, mi era stato messo qua.
1: Sì,
0: la sorella. E poi diciamo.
1: Ragazzi, mi è entrato
0: con due settimane.
1: Era Moving to the Sun questa.
0: Era Moving to the Sun, esattamente.
1: Ragazzi, mi è entrato questo coso di
0: esattamente.
1: Allora, noi vi stiamo dando qualche
0: antidroga,
1: esempio.
0: Antidroga anche di Emma e Fabri Fibra. Insomma, ci sono tante canzoni da poter votare. Però, cari ascoltatori, mi raccomando, siete voi a decidere, non siamo noi. Poi dopo Adriana ed io faremo una gara tra noi. Adriana ne sceglierà due di quelli che avete votato di più.
1: Una italiana e una straniera.
0: E io ne sceglierò due, okay. Un italiano e uno straniero, tra quelli che avete più votato adesso. Per cui scatenatevi con i messaggi sia di testo che vocali. Scegliete qual è per voi la canzone vero tormentone di quest'estate, perché la si ricordi sempre abbinandola proprio a quel pezzo musicale.
1: Mi raccomando, mandateci i vostri messaggi al 347 490 0042. Su Kiss Kiss c'è sempre la musica più bella e c'è Olivia Dean con Baby Steps.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Riomare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl vale davvero. Kiss Kiss.
1: Dal 3 al 6 settembre, nel weekend più veloce dell'anno, Monza si accende oltre la pista e Radio Kiss Kiss porta la musica più bella in Piazza Cambiaghi, nel cuore di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco, ingresso libero. More than a race.
2: Kiss Kiss. Voglio giocare a tennis, anzi voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
3: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
4: Kiss Kiss. Sono qui? Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
5: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i frullini con cacao e nocciole Selex da 700 grammi. Per tutto settembre a solo 1,99 euro. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercatò.
4: E dai, Scudo, ma che ti sei arrabbiato?
1: Kiss Kiss.
6: La testa gira. Ai ai ai ai, se la testa gira. Facciamo i guai, guai, guai.
1: La musica più bella.

0: proposito di tormentoni
1: schilla pure,
0: di questa estate, di canzoni che abbiamo ballato, abbiamo suonato e però, abbiamo cantato.
1: Però non risulta tra le canzoni più votate dai nostri ascoltatori al 347 490 0042. Adesso random ascoltiamo dei messaggi, ma attenzione, quelli che avete citato in questi messaggi non sono i più votati, perché tantissimi hanno usato anche messaggi di testo. Prego, sentiamo.
2: Federico da Neve e la canzone Tormentone nell'estate 2026, secondo me La Costiera Amalfitana.
1: La Costiera Amalfitana,
0: ah, di Robazzini,
3: Costiera
0: Amalfitana,
3: vedi? Andavo pure a Milano.
1: A Milana.
2: Federico da Neve e la
1: ancora
2: canzone
1: Federico da Neve. Già l'avevi messo questo, eh?
0: L'aveva già inserito, sì. Sei rinfilato.
4: Le Madonne nelle chiese quando torna al mio paese.
1: È vero, il mio paese.
5: Buongiorno Radio Kiss Kiss, Daniele da Reggio Emilia. Allora, è vero, sono tantissime quelle che hanno fatto il tormentone estivo, però quella che ricorderemo secondo me in tanti, che abbiamo fatto anche le storie, quindi ce le abbiamo ancora sui social, così, è Al Mio Paese di Brancale.
1: Al Mio Paese,
0: al mio
1: di Brancale,
0: paese. Per lui è Al Mio Paese.
1: Levante e
0: Delia.
1: Sì.
6: Ragazzi, Ari, buongiorno, ma sicuramente la canzone dell'estate è Summer Funk di Francesco Gabbani.
0: Summer
1: Funk!
0: Anche bella. Quella.
7: Ciao. Allora, Moving to the Sun di Google. Come straniera, assolutamente.
0: Certo.
7: E ne avrei due in realtà straniere, anche Magnetic. Però come italiana metto il mio amato Marco Mengoni con Angelina, Canto d'amore.
0: Canto
1: bene,
0: d'amore.
1: Bene, bene.
8: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
8: Sono Luca da Lecce. Secondo me il tormentone di quest'estate è La Testa Gira di Fred De Palma, ma da non sottovalutare la riproposta di L'amore non mi basta di Emma.
1: Di Emma Marrone, sì, sì, l'ha riproposto sui social, che è tornata violentemente, diciamo, nelle orecchie degli italiani. Anche.
9: Ciao ragazzi, Alice da Cilavegna. Secondo me la canzone di quest'estate è La Testa Gira.
1: Allora, dobbiamo scegliere il tormentone.
0: Tra
1: ragazzi,
0: quelli che avete citato voi, ovviamente, tra messaggi di testo e messaggi vocali, una parte l'abbiamo sentita già.
1: Devo dire che La Testa Gira, che abbiamo ascoltato per intero poco fa, non è tra le più votate.
0: Uh-huh.
1: Esatto, dai nostri ascoltatori, tra i messaggi arrivati al 347-490-0042. Adesso simbolicamente Adriano ed io faremo una gara, perché abbiamo scelto i quattro pezzi più votati,
0: sì,
1: tra gli italiani e gli stranieri. Adriano ne ha scelti due, che sono
0: Ugel e Ultranate con Moving to the Sun.

0: bella la costiera
1: bella,
0: amalfitana.
1: Bella. Allora, Pippo, tocca a te.
0: Attenzione, però, perché stiamo parlando delle quattro canzoni più votate. Non è che le abbiamo scelte a caso. Adesso dovete scegliere la coppia di canzoni tormentoni dell'estate 2026. Io ho scelto Canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: dove ce ne andremo da qui quando avremo eletto i due tormentoni, l'italiano e lo straniero dell'estate.
1: Vai, Pippo,
0: voi avete votato
1: l'altra
0: in tantissimi questa canzone che io ho scelto tra le due straniere, perché Adriana ha scelto Jugel con
2: Moving to the Sun.
0: Io ho scelto Bring Your Love, Madonna, e Sabrina Carpenter.

0: allora, semplificarvi.
1: Allora, vi mettiamo di fronte a una scelta difficile.
0: La vita,
1: adesso,
0: dovete scegliere la coppia di canzoni. Io ho scelto una straniera e una italiana, Pippo idem. Quindi, semplicemente, inviate un messaggio, anche vocale o di testo, scrivendo Team Pippo. Le canzoni sono Canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni e Bring Your Love, Sabrina Carpenter e Madonna. O Team Adriana,
1: che ha scelto appunto Hugo
0: con Movement to the Sun e Costiera Amalfitana.
1: Costiera Amalfitana
0: di Rovazia, Risa, Nino D'Angelo. Okay?
1: Scrivete Team Adriana, Team Pippo, 347 490 0042. Il vostro voto sarà fondamentale, lo ripeto, 347 490 0042, e leggeremo i veri e propri tormentoni dell'estate 2026 e il vostro giudizio sarà insindacabile.

0: Dandy Warhols, Bohemian Like You, dal 2002 su Radio Kiss Kiss, dove è tempo di news adesso, eh?
1: News sul meteo, sono le 7:32, noi siamo pronti a sapere come saranno le temperature previste per questo mercoledì, ma in generale per l'intera settimana, grazie agli amici del meteo.it. Buongiorno!
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Pressione atmosferica moderatamente stabile sul nostro paese con qualche lieve disturbo. Nella prima parte della giornata nuvolosità irregolare al centro-nord, tuttavia senza precipitazioni degne di menzione. Cieli sereni altrove, nel pomeriggio potrebbero verificarsi alcuni rovesci sulle aree montuose del nord-est e su quelle meridionali. Situazione sostanzialmente invariata altrove, massime tra 28 e 32 al nord, tra 29 e 35 al centro, tra 30 e 34 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
3: C'è un weekend in cui Monza diventa il centro del mondo. È il weekend del Gran Premio d'Italia di Formula 1. Ed è proprio lì che Radio Kiss Kiss ti aspetta con un evento esclusivo al Monza Fuori GP. Dal 3 al 6 settembre in Piazza Cambiaghi, 4 serate con i protagonisti della musica più bella. Alvaro Soler, Arisa, Fabio Rovazzi, Merken Cremont, Niccolò Filippucci, Roy Paci e tanti altri. L'ingresso è gratuito, ma i posti sono limitati. Prenota subito sul sito ticketone.it perché gli eventi si raccontano, quelli indimenticabili si vivono con Radio Kiss Kiss.
4: Ecco al servizio Todis, volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69€.
4: Todis, buongiorno convenienza.
6: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
7: Ciao Alex.
6: Kimi, ma sono io su questo poster?
7: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
6: Per vederci le partite insieme.
7: Magari, però non ho ancora il wifi.
6: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
7: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
6: Sono appena stato sorpassato.
8: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
9: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
10: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5€ e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10€. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
11: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
3: Kiss, kiss. La 33esima stagione ufficiale italiana del

lavoro. Ultimo appuntamento, dal 4 al 6 settembre a Caorle, per le finali del campionato italiano assoluto maschile e femminile. Radio Kiss Kiss, official media partner. Kiss Kiss. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.

0: Gala ha avuto un bel successo quest'estate.
1: Hai detto bene.
0: Esatto.
1: Una delle
0: team.
1: Canzoni che abbiamo ascoltato di più con Jenny si chiama Dracula, e l'avete appena sentita su Radio Kiss Kiss. Allora siamo pronti, Pippo.
0: Sì,
1: abbiamo una bella
0: pronti.
1: Carrellata
0: ragazzi,
1: di note vocali.
0: Avete votato voi, avete fatto. Poi non venite a piangere, va bene? Il tormentone lo state scegliendo voi dell'estate 2026.
1: Abbiamo deciso di metterli in coppia. C'è una canzone italiana e una straniera. Una coppia scelta da Pippo, una coppia scelta da me.
0: Ma per semplificarvi la vita,
1: erano i quattro più votati
0: dagli ascoltatori.
1: Team Pippo, team Adriana, sentiamo.
2: Tormentoni di Adriana, assolutamente.
0: A mani basse.
2: Soprattutto a Costiera Amalfitana.
0: Ricordiamo che Adriana ha scelto Costiera Amalfitana e Moving to the Sun,
1: di
0: giusto?
1: Okay,
3: buongiorno,
1: vai.
3: Mimmo da Grosseto. No, team Adriana tutta la vita.
0: Ecco.
4: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
4: Bentornati.
0: Grazie.
4: E io sto con team Pippo.
0: Grazie. Marco Mengoni. E ricordiamolo, Marco Mengoni e Madonna con Sabrina Carpenter.
1: Sì,
0: con
1: Marco
0: Bring
1: Mengoni con Canto d'amore e Bring Your Love.
5: Okay. Io se proprio devo scegliere, scelgo team Pippo perché adoro Canto d'amore. Però
0: Canto
5: farei
0: d'amore.
5: Un mix straniera di Adriana e italiana di Pippo.
1: Di Pippo.
0: Sì, ma ricordiamo che non li abbiamo scelti noi, li hanno votati gli ascoltatori, che sia chiaro. Non è che noi ci siamo. Esatto. Vai.
6: Buongiorno Radio Kiss Kiss, Catello da Castellammare. Io voto team Adriana.
1: Ok.
7: Team Adriana, forever. Team Pippo, no. Madonna, fa sempre solo di canzoni.
8: Team Adriana.
9: Buongiorno Kiss Kiss, sono Francesco, voto Move to the Sun e le italiane non le voto, scusate, ma
1: non le voti.
0: Non le voto.
3: Team Pippo, Pippo tutta la vita, team Pippo.
0: Va bene. Okay.
5: Team Pippo tutta la vita.
0: Va bene.
5: Forza Pippo che vinciamo.
10: Sono Michela da Neive e dico team Adriana.
1: Ok.
3: Ragazzi, ma senza dubbio la coppia di Adriana è fantastica. Solamente la canzone di Rino Angelo è un tormentone, racchiude tutta l'Italia, da nord a sud, quindi a Costiera Amalfitana non sa trova a Milano.
1: Ragazzi,
11: buongiorno a tutti. Io sono Team Pippo, Vincenzo da Napoli.
0: Ciao Vincenzo.
12: Team Pippo, team Pippo.
13: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana, Kiss Kiss. Sono Ivano Pallotta di Castel di Sangro.
0: Vedi Pallotta come lui di Castel di Sangro.
13: Pippo.
0: Come Mister Pallotta.
14: Mi dispiace Pippo, team Adriana.
1: Sì,
14: okay. Tutta la vita.
0: Vai,
14: team Adriana.
15: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana, per me team Adriana.
0: Bene.
1: Ciao. Ok,
14: ragazzi,
1: a te.
14: Buongiorno.
1: Buongiorno.
14: Per me il tormentone dell'estate è Pippo Pelo Show dalle 7 alle 9.
0: È vero. Sì, hai ragione.
1: Bravo, bravo.
0: Allora, attenzione, mettici la suspense, per favore, Pica. Canzoni dell'estate, canzoni tormentone per cui ricorderemo l'estate 2026 in futuro, per queste due canzoni in particolare sono in particolare
1: Lare.
0: Esattamente, ho messo una I finale che non c'entrava niente. Adriana è girata, c'è qualcosa che non va. In particolare le canzoni sono, vai Adriana,
1: team Adriana, quindi c'è Jugel con Ultranate, Moving to the Sun.

0: Ibiza è diventato virale.
1: Viralissimo.
0: Bello.
1: Allora, complimenti quindi a Rovazzi che ha inciso la canzone Tormentone dell'estate 2026 secondo gli ascoltatori del mattino del Pippo Pelo Show qui su Radio Kiss Kiss, e complimenti a Jugel che è tornato dopo quel successo di I Adore You,
0: sì, sì.
1: È tornato con un altro successone, bellissimo.

0: Funk, bellissima, Francesco Gabbani con Summer Funk, anche questa canzone votatissima, eh.
1: Allora, sì, un'altra canzone di quest'estate 2026 che non è ancora finita. 7:47, noi siamo pronti, Pippo.
0: Con l'oroscopetro.
1: Con l'oroscopetro. Prego.
2: Oroscopetro.
3: Oroscopetro. Le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
1: Allora, oggi ci occupiamo, andiamo in ordine, Pippo. Ieri l'Ariete, oggi il secondo segno dello zodiaco è il mio.
0: Il tuo.
1: Il Toro.
4: Io
1: il
4: sono
1: toro.
4: Allergica alle bicocche.
1: Che c'entra,
0: che
1: signora?
0: C'entra le bicocche. Pure tu sei allergica alle bicocche?
1: No, no, per fortuna no. Per fortuna no. Ma quest'estate ho apprezzato tantissimo i fichi.
0: No, io ho le bicocche. Hanno provato a propinarmi in tutti i modi i fichi. Anche
1: ma
0: nell'hotel,
1: non li mangi?
0: Anche nell'hotel di Formentera, colazione.
1: Dai.
0: C'erano dei dolci. Dopo te li faccio vedere, ho fatto una foto. Uh-huh. Erano esteticamente meravigliosi.
1: Certo.
0: Ma sopra e dentro ci hanno messo i fichi che non mi piacciono.
4: Il
0: fico
4: è un gran...
0: Faccio vedere, ho fatto una foto. Uh-huh. Erano esteticamente meravigliosi.
1: Certo.
0: Ma sopra e dentro ci hanno messo i fichi che non mi piacciono.
4: Il fico è un gran fico.
0: Io sono un fico, ma

0: dicono di sì, il partner pure, si spera.
1: Ma il Poppy Poppy non... sarebbe il...
0: Poppy Poppy è misto, Pippo.
1: Quindi tu quando mi fai il Poppy Poppy vorresti fare altro?
0: Significa comunque contatto fisico, è il tocco.
1: Va bene.
0: Andiamo ai soldi, la sfera economica. Vorresti risparmiare, caro Torello?
1: Siete,
0: ma c'è
1: delle
0: sempre...
1: attaccate ai soldi che solo Dio lo sa.
0: Magari, magari.
1: Mamma mia, i soldi, pa! Quando li prendi in mano.
0: Il toro vorrebbe.
1: 20, quella banconota da 20 euro, ce l'ha, pa! Stamattina è arrivato il bar, lei è arrivata, prego, ha tirato fuori 20 euro.
0: No, ha tirato fuori 5 euro stamattina.
1: Sì, sì, sì, 5 euro, però erano attaccati alla mano. Il barista ha provato a staccarla, ha detto, vabbè Pippo, dammeli tu. È
0: sempre certo. Esatto. Io ho fatto finta.
1: Andiamo avanti.
0: Mica li volevo dare per davvero.
1: Certo.
0: Allora, il Torello vorrebbe risparmiare sempre, ma c'è sempre qualcosa che deve assolutamente comprare. Per cui il tuo conto non è d'accordo. Consiglio, oggi non avere fretta. Sei toro, anche la lumaca con te sembra Verstappen. Allora, caro toro, questa è una settimana
1: Verstappen. Verstappen. Non so che cosa appende.
0: Verstappen.
1: Ci ho pensato però anche la Verstappen è un pilota di Formula 1, velocissimo.
0: Ho detto sbaglio l'accento.
1: Verstappen. Verstappen.
0: Tipo,
1: si toglie i vestiti e poi li appende.
0: Tu sei Verstappen. Allora, questi sono, diciamo, i risultati della settimana del Torello. Datemi i vostri feedback al 347 490 00 42.
1: Se vi siete riconosciuti nell'oroscopo di Adriana, fatecelo sapere, che noi ogni giorno sto oroscopo dobbiamo promuoverlo o meno, grazie.
2: Buona massimità.
3: Oroscopo Petro. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show.
1: Allora, mi sembra che abbiamo fatto un bel lavoro sociale stamattina nella prima ora, Adriana, perché abbiamo stabilito qual è la canzone, secondo i voti degli ascoltatori, la canzone italiana che resterà nella memoria come il tormentone dell'estate 2026, ovvero La costiera amalfitana di Rovazzi con Nino D'Angelo e Arisa. Lo ricordiamo?
0: Sì,
1: bravissimi,
0: sì,
1: tutti e tre, perché hanno creato un vero e proprio tormentone.
0: È video bellissimo, girato totalmente costiera amalfitana a Positano, ma adesso torniamo indietro nel tempo, al 1990.
1: Sinead O'Connor, bellissima canzone, Nothing Compares.

0: Connor, possiamo dire che ha lasciato poche canzoni nella storia, però canzoni che sono davvero pietre miliari, come questa Nothing Compares to You, che era del 1990 e che chiude la prima ora del Pippo Pelo Show qui su Radio Kiss Kiss.
1: Sono le 7:55 e tra pochissimo cediamo nuovamente la linea alla nostra redazione con Antonio Mercurio.
2: Dal 3 al 6 settembre, nel weekend del Gran Premio d'Italia della Formula 1, Radio Kiss Kiss ti aspetta nel cuore di Monza, fuori GP, in Piazza Cambiaghi. 4 serate, un unico grande palco, gli artisti più amati della musica più bella e ingresso libero. Tu porta la voglia di divertirti, al resto pensiamo noi. Dal 3 al 6 settembre, vivi Monza fuori GP con Radio Kiss Kiss. More than a race. In collaborazione con Nescafè Latte, il gusto fresco della tua estate.
3: Buona giornata, un saluto a tutti voi. Si riaccende il conflitto tra Stati Uniti e Iran con i nuovi raid americani nella regione di Hormuz, colpiti un centinaio di obiettivi e sembra due petroliere iraniane. Immediata la risposta di Teheran contro basi americane in Bahrain, Kuwait e Giordania, dove secondo i Pasdaran vi sarebbero molte vittime tra i soldati. Washington però smentisce e accusa i guardiani della rivoluzione islamica di stare piazzando nuove mine navali nello stretto. Non reagite o del vostro paese rimarrà ben poco, minaccia Trump. La Russia è pronta a riprendere i colloqui per porre fine alla guerra con l'Ucraina, lo ha dichiarato Vladimir Putin all'indomani dei massicci raid su Kiev ed altre città ucraine che hanno provocato almeno 12 morti. Intanto la Germania accusa apertamente il Cremlino del tentato attacco con un drone bomba all'aeroporto di Lipsia il 4 agosto. Azioni per destabilizzare l'Europa, spiega il ministro dell'interno Dobrindt, che annuncia la chiusura del consolato di Bonn e dell'Istituto Russo di Cultura di Berlino, dove si pensa possano agire i servizi segreti di Mosca, che replica accuse assurde per ragioni di politica interna. Veniamo in Italia. Dopo la componente degli amministratori settentrionali, nasce nella Lega un nuovo comitato che chiede il congresso federale. Promotori dell'iniziativa, un gruppo di ex parlamentari e segretari provinciali che mirano al controllo della vecchia Lega Nord, il partito storico fondato da Umberto Bossi, sciolto ma formalmente ancora attivo sotto il profilo giuridico per pagare 49 milioni di debito da restituire allo Stato. Tra i fautori del progetto l'ex deputato bolognese Gianluca Pini, fuoriuscito dal carroccio. Secca la reazione di Via Bellerio, chi ha rischiato di uccidere la Lega ora si rifà vivo in cerca di una poltrona. Potrebbe rientrare venerdì con un volo ambulanza privato Alessandro Di Battista, ricoverato a L'Avana dopo il malore che lo ha colpito la settimana scorsa. L'ex deputato 5 Stelle era a Cuba per un reportage. Ora mi sento meglio, sono stati giorni difficili ma sono ottimista, ha scritto Dibba sui social. La cronaca è polemica per il rilascio di un 42enne bengalese che ha molestato sessualmente una 13enne a Torino. L'uomo, dipendente di un minimarket, ha molestato la ragazzina che faceva delle compere. Arrestato dopo una denuncia, a 48 ore dal fermo, l'uomo è stato rimesso in libertà con il suo obbligo di firma, perché oltre ad essere incensurato, secondo il GIP, durante l'interrogatorio, ha mostrato sincero pentimento. Il ministro Nordio è intenzionato ad inviare gli ispettori. Lo sport: ha chiuso ieri sera alle 20 la sessione estiva di calciomercato, ma sarà ancora possibile cedere in alcuni paesi fino a metà settembre. Tra gli ultimi affari conclusi, l'attaccante Nzola al Cagliari, la Fiorentina ufficializza Pedro Goncalves, cede Gudmundsson alla Lazio, l'argentino Ceballos al Monza, al Bologna arriva l'ex Juve Bangula, colpo in prospettiva del Venezia che mette le mani sul talentuoso Toni Fernandez dal Barcellona. Intanto è stata aggiornata le visite mediche per il tedesco Woltemade alla Juventus, Roa all'Atalanta e Ken al Como. Coppa Italia, 16esimi di finale, Parma sconfitto 2-0 dalla Cremonese, squadra di Serie B. La vittoria non salva la panchina di Giampaolo, esonerato dopo un brutto inizio di campionato, al suo posto Fabio Pecchia. Eliminato anche il Torino, battuto in casa dal Monza 1-0. Abbiamo concluso, la linea torna a Pippo e Adriana. Da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.
0: Ma buongiorno, eccoci qua, siamo tornati in diretta su Radio Kiss Kiss, come sempre con il Pippo Pelo Show, dalle 7 alle 9 siamo qui, Adriana è pronta, io sono pronto, sono Pippo Pelo, c'è Picca di fronte a me, c'è Anna Chiara in fronte a As e c'è anche Roberta che salutiamo e su c'è Peppino D'Amelia.
1: Tutti ci siamo tutti, la squadra, la formazione al completo del morning show, del mattino, del Pippo Pelo Show. Grazie mille a tutti quelli che hanno interagito con noi fino a questo momento. Adesso vi parliamo invece di amicizie.
0: Ah.
1: Le amicizie amicizie che nascono tra persone di età differenti, certo, o più grandi o molto più piccoli, sono quelle destinate a durare di più nel tempo.
0: Adriana, quindi io e te dovremmo essere amici per sempre,
1: per
0: perché
1: sempre.
0: Tu sei più piccola e io sono più grande.
1: Tu tendi ad avere però molto spesso, vero, amici più piccoli.
0: No, non è che tendo,
1: amici stretti.
0: A me piace avere amicizie giovani, più giovani di me, mi piace avere anche amicizie più grandi di me, perché credo che le persone appunto più giovani ti insegnino, diciamo, la vita dei giovani, delle persone giovani, e ti fanno stare, diciamo, faccio per dire, gli adulti, quelli della mia età o anche quelli più grandi di me, parlano solo di problemi.
1: Hanno solo la vita un po', sono un po' più appesantiti.
0: Sì, sì, sì, dai,
1: diciamo,
0: problemi della vita.
1: Dalle problematiche che bene o male esistono.
0: I giovani non parlano di problemi, fortunatamente, pensano a vivere.
1: E quindi hanno una visione differente.
0: E quindi secondo me tutti dovremmo frequentare l'una e l'altra categoria, cioè la categoria di quelli più grandi di noi o di quelle più grandi di noi, e la categoria di quelli più giovani di noi e di quelli, diciamo...
1: Dipende sempre da un fatto molto caratteriale, perché poi se ti metti in competizione, se ti metti a confronto, e allora insomma non puoi avere un amico più giovane.
0: Assolutamente
1: o un'amica
0: sì.
1: più giovane.
0: No, quindi, ma io non vado in competizione.
1: No, in generale, questo è linee generali.
0: Sì, sì, ho amici e amiche che vanno in competizione.
1: Che vanno in competizione. Quello potrebbe essere uno dei problemi di, della frequentazione con
0: poi,
1: persone che sono più piccole.
0: Per chi è sposato, diciamo sposata, diventa molto difficile frequentare persone più giovani nella vita, soprattutto, diciamo, per gli uomini.
1: Per gli uomini, la moglie
0: se
1: non
0: hanno
1: consente...
0: delle amiche
1: esatto.
0: giovani, non è... per cui le mogli tendono, diciamo, a piazzare gruppi di amici sempre coetanei o più adulti di loro.
1: Allora, la domanda che vogliamo farvi è, intanto, magari avrete sicuramente un amico o un'amica stretta, che età ha? È vostro coetaneo oppure più grande o più piccolo?
0: No, ma soprattutto frequentate amici più giovani o più anziani di voi? Fateci sapere, siamo curiosi.
1: Sì.
0: Anziani intendo, se abbiamo un ascoltatore di 50 anni, se frequenta nel suo gruppo di amici, sono anche sessantenni e settantenni. Se avete 60 anni, settantenni e ottantenni. Se avete, che ne so, 20, 40 anni, 30 anni, se avete amici di 20 anni.
1: Che differenza di età c'è tra voi e i vostri amici?
0: Sì, è vero.
1: Anche perché molto spesso l'amico più giovane o l'amico più grande, dov'è che lo conosciamo? In palestra?
0: È vero.
1: Nei luoghi, diciamo, del tempo libero, quelli destinati un po' allo sport, alle uscite, proprio al tempo libero, perché magari anche nell'ambiente lavorativo si possono fare amicizie con differenza di età sostanziale.
0: Con differenza di età,
1: sì.
0: Assolutamente sì.
1: Allora, al 347-490-0042 la domanda è: che età hanno i vostri amici? Quelli stretti, parliamo proprio di amici di cui vi fidate.
0: Che ne abbiate di amici, eh?
1: Non vi preoccupate.
0: Perché c'è tanta gente
1: anche se
0: che
1: non
0: ti,
1: avete amici,
0: che
1: non
0: ci risponderanno: no, amici, la mia famiglia, i miei figli sono i miei amici, eccetera, eccetera. Ce n'è tanta.
1: Escludendo la cerchia familiare.
0: Avete amici?
1: Ecco.
0: Ecco, questa è la domanda. O non ne avete proprio? E se li avete, sono più grandi o più giovani di voi?
1: Vi aspettiamo, note vocali, anche messaggi di testo. Intanto ce ne andiamo nuovamente sotto la doccia. Sentiamo.

0: Riccardo.
1: Questa è una canzone di Riccardo Cocciante. In questo caso, ieri sera ho visto un documentario su Riccardo Cocciante, su Richard Cocciante, di come è nato Notre Dame de Paris, bellissimo, su Rai 3. Adesso c'è Laura Pausini che ha ricantato questa canzone nel suo album che si chiama proprio Io Canto.
0: Dal 2006 l'ascoltiamo qua su Radio Kiss Kiss, grazie alla vostra segnalazione. La

0: proposito di amici più vecchi di me, volevo salutare la mia amica Luisella, salutarla e abbracciarla, perché anche parlare con lei è importante, perché ti fa sentire le cose dell'esperienza.
1: La voce della saggezza.
0: La voce della terza età, che è importantissima, no? E poi parlo con Anna Chiara, che mi fa sentire la stupidità della prima età, diciamo. Vai.
1: Però l'amicizia più giovane ti regala appunto spensieratezza, freschezza, entusiasmo.
0: La maggioria, saggezza.
1: Invece l'amicizia, quella un po' più datata, appunto ti regala la saggezza.
0: La saggezza.
1: Quella classica frase, beh, ci sono passato anch'io, ci non sono, ti preoccupare, tutto si supera.
0: Tutto si
1: supera. È una cosa che ho vissuto prima di te.
0: Mariano da Salerno, buongiorno.
2: Buongiorno a voi, è un gran piacere parlare con te Pippo e soprattutto con la bellissima Adriana.
0: Con la bellissima Adriana, allora visto che soprattutto hai piacere di parlare con lei, ti lascio nelle sue mani,
2: no,
0: prego.
2: No dai Pippo, non ci crociamo spesso sul lungomare di Salerno.
0: Addirittura?
1: Quindi. Certo, lui fa lo struscio Pippo dalle 18 alle 20 più o meno nel periodo primavera-estate.
0: Ma io penso di essere andato a fare un giro sul lungomare da almeno, che ne so, 4 mesi.
2: In altri tempi.
0: Quando eravamo giovani.
2: Ragazzi, comunque è un piacere veramente, perché io sono un docente che da Salerno partiamo con un gruppo per andare a Scafati a scuola e ogni mattina ascoltiamo voi.
0: Bravo Mariano.
1: Cosa
2: compagnia.
1: Insegni Mariano?
2: Io sono un docente di religione cattolica presso la scuola media di Scafati.
0: Presso la scuola media.
1: Abbiamo degli amici insegnanti.
0: Sì, abbiamo un sacco di amici che insegnano a Scafati. Anche mia madre insegnava a Scafati.
2: Io conosco anche una tua carissima amica, Pippo, vedi? Che insegna ancora a Scafati.
0: Sì, certo. Va bene.
1: Allora, caro
0: Giuliano.
1: Mariano.
2: Sì.
1: Mariano, senti, tu hai un amico più piccolo, ma più piccolo possiamo sapere di quanto? Cioè, quanti anni ha meno di te?
2: Allora, diciamo, quanto sei e lui ne ha 42.
0: Ah, vedi, lui 56 e lui ha 42 anni, l'amico, giusto?
2: Questa amicizia è nata, sì, un po' di anni, parecchi anni fa.
1: Nell'ambito scolastico, nell'ambito del lavoro?
2: No, assolutamente no, assolutamente. E non c'è mattina che non c'è più di buongiorno e di dirci le cose, quindi c'è questo contatto audio.
0: Vedi, tutte le mattine si scambiano un messaggio, si salutano e si raccontano delle cose. Purtroppo
2: sì,
0: Mariano, ti sentiamo male.
1: Molto male.
0: Cade la linea, cioè improvvisamente.
2: Colpa di Pasten allora, è colpa di Pasten, zona Pasten, visto?
0: Va bene. Allora Mariano, comunque sì, tu mantieni, diciamo, rapporti anche con persone più giovani, perché evidentemente sai che ti possono dare delle cose che magari a 56 anni puoi perdere, giusto? Mariano, niente
1: non
0: da
1: ti
0: fare.
1: Sentiamo,
0: non ti
1: Mariano,
0: sentiamo,
1: dai.
0: Grazie mille.
1: Ti abbracciamo
0: Chissà
1: forte.
0: Te. Andiamo a Belluno dove c'è Carlotta, buongiorno.
3: Ciao, buongiorno.
0: Ciao Carlotta.
3: Ciao a tutti.
0: Tu sei a Genova però, sei di Belluno ma vivi
3: a Genova.
0: Vivi a Genova,
3: sì,
0: va bene, benvenuta.
1: E hai 27
3: Grazie.
1: Anni Carlotta?
3: Sì, esatto, 27 anni.
1: E okay. Hai un amico o più amici che sono più grandi di te?
3: Ho la maggior parte dei miei amici che sono parecchio più grandi di me.
0: Ah, vedi, frequenti un gruppo di amici di che età più o meno?
3: Ad esempio la mia più cara amica qui a Genova ha 50 anni.
0: 50 anni.
3: Quest'anno e il gruppo di amici invece un po' più stretto, ad esempio 47,
0: okay.
3: 39.
0: Vedi.
1: Cosa ti danno
3: cosa
1: ti dà questa amicizia? Cosa ti danno loro in più rispetto magari a un coetaneo?
3: Spesso mi sento un po' più allineata anche come stile di vita, nel senso che spesso ho provato a rapportarmi con i coetanei che però magari avevano preso scelte diverse in ambito di studi, di professione, e con chi ha più anni di esperienza di me, perché alla fine si tratta di quello, mi sono sempre trovata forse meglio.
1: Ti danno
0: tu
1: anche dei consigli, no?
3: Beh sì, certo, nel senso che magari tante cose che io affronto oggi per la prima volta loro ne sono già passati, come dicevate voi anche prima.
0: Senti, può essere che per esempio, non so, ti manchino un po' i genitori e questi amici che potrebbero più o meno avere l'età dei tuoi genitori, per te sono formativi anche da questo punto di vista?
3: Allora, dalla parte delle donne no, però probabilmente siccome anche i miei compagni spesso sono più parecchio più grandi di me, probabilmente qualche daddy issue.
0: Esattamente. Sì, sicuramente, sì, quello sicuramente, posso capire, insomma, che magari una persona più adulta per una ragazza di 27 anni può avere dei significati di vario genere,
1: sì,
0: no?
1: Sì, sì, poi poi ci sono interessi.
0: No, ma non lo dire con tristezza, perché può essere anche
2: no,
0: una
2: ma
0: cosa
2: sono
0: meravigliosa.
2: Pronta a trattare questa cosa con la psicoterapeuta perché qualcosa deve
0: ma che io sono figlio di una donna che ha sposato un uomo di 29 anni più grande di lui. Mio padre aveva 29 anni più di mia madre.
1: Vedi?
0: Esatto. Quindi non è
1: quindi
0: che
1: magari possono essere per te una guida. E poi non c'è, come dicevamo prima, la competizione rispetto alle stesse cose della vita, che ne so, matrimonio, figli, carriera, cioè avete interessi e vite completamente diverse, ma per forza di cose, per età diversa, no?
2: Sì, esatto, e ho amici anche di 35 anni che ora iniziano ad essere genitori, però cioè, ci si amalgama veramente bene, nel senso che poi l'apertura mentale è la miglior cosa, la miglior soluzione in questo caso.
0: Perfetto, perfetto.
1: Carlotta, grazie! Sei
2: grazie
1: sempre con noi
0: e ascoltaci sempre. Grazie.
2: Tutte le mattine.
0: Tutte le mattine, ragazzi. Che bello. Benvenuta nel Pippo per lo Show, a te, grazie, buona giornata.
4: Svegliati, alza il volume e fai partire la giornata con tutta l'energia del Pippo per lo Show. Dalle 7 alle 9 al 158 del digitale terrestre su Kiss Kiss TV.

0: sun.
1: Kiss Kiss a te, che con la natura hai un rapporto speciale e fai qualsiasi cosa per difenderla. Kiss Kiss a te, che alla luce artificiale della città preferisci il meraviglioso spettacolo delle stelle. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
2: L'estate è arrivata ed è solo nostra. Sentite l'energia?
3: Sì!
2: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
4: Kiss Kiss.
5: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
6: Una Fiat 500?
5: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
7: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
8: Kiss Kiss.
1: La 33esima stagione ufficiale italiana del beach volley arriva alle fasi finali. I campioni del beach volley sono pronti a sfidarsi per conquistare i titoli assegnati dalla Federazione Italiana Pallavolo. Ultimo appuntamento dal 4 al 6 settembre a Caorle per le finali del campionato italiano assoluto maschile e femminile. Radio Kiss Kiss, official media partner.
8: Kiss Kiss.
9: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Riomare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.

0: A buon vento, complimenti a Lorenzo che sta facendo il suo tour. Ho visto le immagini di Palermo, dove il velodromo di Palermo è stato riempito da decine di migliaia di persone e dove Carmen Consoli ha cantato insieme a Lorenzo un ultimo bacio, l'ultimo bacio.
1: Che emozione!
0: Canzone stupenda, bellissima.
1: Anche Jovanotti ed Alfa sono molto amici e anche qui c'è una differenza sostanziale d'età. Tornando,
0: certo,
1: diciamo, al discorso di prima, che le amicizie, insomma, tra persone con età differenti siano molto molto valide. Allora Pippo, siamo pronti invece adesso a regalare come sempre i gadget di Radio Kiss Kiss.
0: Abbiamo un bel pacco gadget, lo conserva gelosamente, lo custodisce Adriana, lo ricordiamo.
1: Ovviamente. E lo regaliamo solo a chi merita davvero, e ma soprattutto a chi individuerà il rumore, il suono che vi facciamo ascoltare adesso.
0: Io l'ho già sentito e non ho capito niente, quindi non riesco a capire cosa sia. Prego, vai. È uno spazzolino da denti?
1: È uno sfregamento.
0: Non lo so, potrebbe essere, non lo so.
1: Vabbè. Vai, facciamolo riascoltare, Pica.
0: Vabbè, allora.
1: Questo è il rumore.
0: Questo è il rumore. Che rumore è?
1: 347-490-0042. Il più veloce vince i gadget.
0: Mi raccomando, scatenate l'inferno con i vostri messaggi audio, che dopo sentiamo una raffica di messaggi audio e vedremo chi di voi indovinerà di che rumore si tratta per portare a casa i nostri gadget. Dai, mi sembra Pica.
2: Meno drammi, più volume. La tua morning routine preferita. Pippo Velo Show, dalle 7 alle 9 su Radio Kiss Kiss.

0: bellezza del pezzo, ma la clip di questa canzone stupenda, l'abbiamo vista su Kiss Kiss TV. Adesso per gli amici che ci stanno guardando al canale 158, voglio ricordare a tutti che noi dobbiamo fare gli scherzi, per cui se vuoi fare uno scherzo a chi che sia, prenotalo adesso, va bene? Puoi mandarci un messaggio e inviare appunto la richiesta dello scherzo. Devo fare uno scherzo a mia mamma, devo fare uno scherzo a mio nonno, devo fare uno scherzo a mio figlio, a mia sorella, cioè quello che sia, va bene?
1: Quindi inviate la vostra segnalazione e scrivete l'importante, anche la persona alla quale volete recapitare lo scherzo.
0: Se la vittima, diciamo, predestinata è una persona che non mi conosce, meglio ancora.
1: Non riesce meglio.
0: Non fate lo scherzo, che ne so, alla persona che tutti i giorni viene in macchina con voi e ci ascolta, perché lì è facile che mi riconosca. Allora, andiamo avanti, perché siamo partiti col nostro gioco. Cara Adriana,
1: sì, facciamo riascoltare velocemente il rumore in questione, il suono, e dovete indovinare di che si tratta mandandoci le note vocali. Già ne sono arrivate tantissime, tra un po' le facciamo ascoltare, prego.
0: Io non so di cosa si tratti. Pensavo fosse qualcuno che scartava e trava il muro.
1: Non diamo indizi al momento, risentiamo.
2: Ciao Rocco dalla provincia di Potenza, il rumore è della carta vetrata.
0: Vedi, è quello che avevo pensato
1: la
0: io.
1: La carta vetrata?
0: No, non è quello.
3: Buongiorno Pippo e Adriana, sicuramente è una carta vetra.
0: Non è carta vetra, ma no, no. O vetro che sia. Penso che sia carta vetro.
4: Buongiorno, sono Franco, chiamo dalla provincia di Salerno. È una carta vetrata, stanno scartavetrando.
0: Non stanno scartavetrando una cippa.
1: No, non è questo.
0: Esatto, Adriana le scartavetra spesso e volentieri.
1: Ha voglia.
0: Ecco.
1: Non più il weekend.
0: Stavo dicendo.
1: Finita la storia.
5: Buongiorno e Kiss Kiss a tutti. È una lama d'acciaio che una viene lama spiegata d'acciaio. Su qualche cosa.
0: No, non è questo.
5: Raffaella da Salerno.
0: Ciao Raffaella, buongiorno. Ciao. Ma non è questo.
5: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Allora, è il pennarello
0: Potrebbe
5: sul foglio di carta.
0: È quello, Pica? No.
1: È quello a cui avevo pensato anch'io.
0: Non è il pennarello sul foglio di carta. Sì, lui, tipo lui Poscaro.
1: Sì.
6: Carta abrasiva per pulire i muri, per
0: non è carta abrasiva.
6: Pulire i muri quando si fa l'intonaco.
0: No!
1: È la carta abrasiva e la carta vetrata.
0: Non è questa.
1: Non è questa, però.
7: Buongiorno, Vincenzo da Brescia. Secondo me è la carta telata o la carta vetrata che spreca su una superficie.
0: No, ragazzi, ma state sbagliando tutti. Siete proprio fuori pista.
8: Ricco, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
8: Sono Giovanni da Bosco Reale.
0: Ciao Giovanni.
8: È carta vetrata.
0: Ma quale carta vetrata? No!
1: Non è questa.
0: Ragazzi, ma se vi abbiamo
9: buongiornissimo,
0: detto...
9: sono Anna da Bari. Secondo me è il rumore della carta vetrata, anche se è una risposta troppo ovvia.
0: Ragazzi,
9: chissà a tutti,
0: infatti,
9: buona giornata.
0: È ovvia e non è la risposta esatta.
1: Siamo riusciti ad ingannarvi con questo rumore. Ma non è la carta vetrata.
10: Barcellona, Pozzo di Cotto, secondo me è carta abrasiva.
0: È carta abrasiva pure lui, ragazzi.
1: Abbiamo messaggi.
0: Ma
1: l'altra
0: idea
1: con
0: non vi viene,
1: diverso?
0: Una cosa completamente diversa. Ma
1: allora diamo
0: carta?
1: Un indizio. Diamo un indizio. Non c'è niente, nessun oggetto che produce questo suono.
0: Sì, viene prodotto
1: naturalmente. Diciamo. Okay?
0: Esattamente. Vabbè.
1: Senza la necessità.
0: L'ausilio di nessun oggetto.
1: Okay.
0: Vai. Ecco, allora andiamo avanti.
11: È un idrante da giardino. Chi schissa a tutti?
1: Ma non è questo.
0: Non è un idrante da giardino.
11: Carlo Amalfitano da Ravello. Chi schissa a tutti.
0: Ciao, Carlo
11: Amalfitano da giardino.
0: No.
1: No, non è questo.
0: Non è questo.
12: Buongiorno, sono Laura da Palermo. È la lima per le unghie.
0: Ah, no. Comunque venerdì vengo a Palermo, quindi tenevo a fartelo sapere. Non vedo l'ora di mangiare arancine a profusione.
1: Ancora?
0: Sì. Ah.
1: Ha esordito col suo buon proposito, che era quello di dimagrire, di perdere qualche chiletto.
0: Ma una arancina che fa?
1: Uno
0: ne mancerò. Uno? Ne mancerò.
1: Ne mancerai uno?
0: Ne mancerò uno.
13: Forse in italiano è meglio l'utilizzo, questo rumore è l'utilizzo della lima per le unghie.
1: No, abbiamo detto che non c'è nessun oggetto.
0: Vai.
1: No, questo rumore non viene prodotto attraverso un oggetto.
14: Sono Raffaele, ho 9 anni. Buongiorno, per me è una limetta.
0: È una limetta.
1: No, non è questa, ci dispiace.
15: Il rumore è una matita che fa uno scarabocchio.
0: Una matita che fa uno scarabocchio, no?
16: È la matita su un foglio.
0: No!
1: No!
17: Ciao Kiss Kiss, sono Marco. Per me è una matita su un foglio.
0: Ancora, no? Ciao Marco.
18: È il rumore della paglietta in ferro per pulire i piatti? Elisa da Ferrara.
0: Elisa poteva essere da Ferrara, ma non è. Mi dispiace.
19: Buongiorno Radio Kiss Kiss, siamo in viaggio con mio marito Pasquale, io sono Maddalena verso Salerno e secondo noi il rumore sono dei pastelli.
0: Dei pastelli non sono, no, dei pastelli. Adriana vi ha detto che non c'è l'ausilio
1: di nessun oggetto.
0: Di nessun oggetto.
1: Cioè, per produrre questo rumore, questo suono,
19: ciao,
1: non c'è oggetto.
19: Sono Stefania da Bologna.
1: Ciao Stefania.
19: Secondo me il rumore è una lima per le unghie.
0: No, che è un oggetto. E noi abbiamo detto che no, non ci sono oggetti.
20: Buongiorno e chi schissa tutti.
0: Chi schissa
20: te? È la pietra pomice?
0: Non è la pietra pomice. E in questo caso, saluti ad Alghero. In compagnia di uno straniero è andata Adriana l'anno scorso, tra l'altro, prego, ma non è questa.
1: No,
0: prego.
1: Non è questa.
20: Sono gli stuzzicadenti, ragazzi.
0: Non c'è l'oggetto.
20: Nella box dello stuzzicadenti ho vinto Davide d'Ancona.
0: Non hai vinto.
20: Datemi
0: un gadget.
1: No, Davide, ci spiace, non è questo.
0: Ci spiace.
21: Buongiorno, sono Fabio da Bra. Secondo me è la spugnetta argentata che striscia.
0: No, non è questa.
1: Quella molto abrasiva.
0: Ma pensate,
1: no,
0: ci è arrivato perfino Max Vitale.
22: A tutti, secondo me è una saliera.
0: Non è una saliera, non c'è l'oggetto.
1: No. Sentiamo ancora.
23: Buongiorno Kiss Kiss, Andrea da Milano.
0: Ciao Andrea.
23: È uno spazzolino da denti.
0: Uno spazzolino da denti? No.
1: Allora Pippo, qua urge un
24: ciao,
1: altro
24: Pippo,
1: indizio.
24: Ciao Pippo, ciao Adriana. Secondo me è una raspapiedi professionale. Ciao,
0: una raspapiedi e ci stiamo arrivando, ma non è professionale.
25: Buongiorno no. Kiss Kiss, il rumore sono le mani che si strofinano tra di loro.
0: Non sono le mani che si strofinano tra
1: fuoco,
0: di loro.
1: Fuoco,
22: buongiorno,
1: sei
22: Kiss
1: vicino.
22: Kiss, Maria Luisa da Terlizzi. Secondo me è lo sfregamento delle mani.
0: Non è lo sfregamento delle
1: mani.
0: Ma siete vicini.
1: Aspetta.
0: Non si sente niente.
1: Non si sente niente, figa.
0: Vai. Potrebbe anche essere.
1: Potrebbe essere.
0: Però non è. Potrebbe non essere. Si sfregano mano in mano. Dai, ormai proprio vi siamo
1: aiutati. Ci siamo.
22: Buongiorno Radio Kiss Kiss, sono Roberta da Praia a Mare. Sono mani che si sfregano.
0: No, però è arrivato, di testo è arrivato, hanno indovinato sui messaggi di testo, hanno indovinato.
26: Kiss Kiss a tutti, sono Antonio da Napoli. Per me è una persona che si gratta.
0: Sì!
1: Sì!
0: Bravo!
1: E vuoi sapere chi era la persona che
0: ero
1: si grattava?
0: Io, figa, metti. Allora facciamo sentire silenzio.
1: L'abbiamo registrato proprio così.
0: L'abbiamo registrato col mio braccio, così.
1: Aspetta un attimo, se tocchi il microfono.
0: Ovviamente
1: era
0: amplificato.
1: Il suono.
0: Era questo suono amplificato,
1: Ok, era all'orticaria si gratta. E si stava grattando.
0: E si stava
1: ieri.
0: Grattando, oppure non avevo niente da fare, mi stavo grattando.
1: Esatto.
0: Bravissimo il nostro ascoltatore, a cui va il pacco gadget di Radio Kiss Kiss. Si chiama Antonio. Ed è stato il più veloce ad indovinare che trattavasi di una persona che si gratta.
27: Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Radio Kiss Kiss. Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play everywhere.
28: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
29: Vedrai che qualità, Antonella!
30: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti, con due velocità e due livelli di temperatura, a soli 9,99 euro. Perché da MD c'è sempre area di risparmio, anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
29: Ti aspettiamo!
28: MD, buona spesa Italia!
31: Kiss, kiss. Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
27: Kiss, kiss. Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
32: Fino al 17 settembre, spesa minima 340 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
27: Kiss Kiss. Play everywhere con Radio Kiss Kiss e... La Roma del caffè. Un pensiero che ritorna. Un piacere che chiama.

0: What Girl Wasted, nessuno l'ha votata prima Anna tra i nostri ascoltatori, ma secondo me la canzone di Anna è un altro pezzo dell'estate 2026.
1: Oggi li stiamo passando tutti.
0: È vero.
1: Per la serie, come sempre, la musica più bella suona su Radio Kiss Kiss. Allora, Pippo, una notizia degli ultimi giorni che ha fatto tanto discutere, ma anche emozionare, è l'addio di Messi alla nazionale.
0: No, ragazzi, io mi sono messo quasi a piangere.
1: È stato lui, ha scritto proprio una lettera. Pippo ha pianto?
0: Sì.
1: Tipo,
0: ragazzi,
1: pianto per me, sì?
0: Allora posso dire?
1: Sì.
0: Io sono, diciamo, simpatizzante, devo dire la verità, simpatizzante, tifoso della squadra della mia città, che è Salerno, quindi della Salernitana, lo dico. Sono tifosissimo della Fiorentina, lo sapete bene, e ho una simpatia per Messi, perché proprio calcisticamente mi è sempre piaciuto tantissimo, che è l'unico calciatore capace di farmi accendere la TV quando c'è una partita dove gioca lui. Perché io non guardo altre partite che non siano o della Salernitana o della Fiorentina. Poi non guardo altre partite, è difficilissimo che mi interessi ad una partita di una squadra italiana che non sia una
1: di
0: queste...
1: base. Stiamo parlando con il calciatore con più palloni d'oro della storia e più gol.
0: Però
1: in assoluto.
0: Picca ieri mi ha detto, allora voi dovete dire che Messi è il calciatore più, diciamo, tecnicamente più,
1: certo,
0: forte della storia, l'abbiamo votato, l'hanno votato gli ascoltatori, eccetera eccetera, però a parte Maradona. Cioè, Maradona non va calcolato perché Maradona era Dio, ha detto Picca. Mm-hmm. Quindi Maradona era Dio.
1: No, non va messo in competizione con Messi.
0: Sai che sei blasfemo, no?
1: Così.
0: Se dici che Maradona era Dio, sei blasfemo. Però l'hai detto tu e quindi va bene. Allora, però il fatto che Messi abbandoni la nazionale, non ha ancora abbandonato il calcio.
1: No,
0: abbandona
1: il calcio,
0: la nazionale.
1: No, ha abbandonato la nazionale.
0: La nazionale. Credo che sia una grande, diciamo, perdita per la nazionale argentina, che ha tanti nuovi talenti che evidentemente sostituiranno anche Messi.
1: Lui ha detto di sentirsi un po' svuotato, soprattutto dopo l'ultimo mondiale, e quello che mi colpisce di lui è che lui avrebbe potuto continuare a giocare, perché è Messi. E invece è molto umano decidere di dire stop di farlo da solo, cioè di fare questo esercizio di autoconsapevolezza,
0: sì,
1: di autocoscienza,
0: la bravura,
1: e ha deciso di dire basta,
0: la bravura
1: fermo.
0: Di fermarsi prima che ti fermino gli altri è la cosa
1: è
0: che
1: vero.
0: Sogno di fare anch'io un giorno anche con la radio. Cioè, di fermarmi prima che qualcuno mi dica: guarda, non è più il tuo mestiere, adesso basta, sei superato.
1: Ma chi ti ferma?
0: Ma è la verità. È che spesso anche nel mondo dello spettacolo abbiamo tanti esempi anche di personaggi famosissimi che non ci sono più, no? Che non hanno mai appeso né il microfono né la telecamera al chiodo, cioè che hanno voluto continuare fino alla fine, arrivando al punto in cui qualcuno gli ha dovuto dire: è arrivato il momento in cui ti devi fermare.
1: E questa pure è una cosa molto triste.
0: Esattamente. Invece è bello quando sei tu a decidere: ok, da questo momento stop, va bene così. Quando le persone ancora ti ascoltano, ti seguono, ti guardano, ti amano, eccetera eccetera, quale che sia, diciamo,
1: per
0: il
1: utilizzare
0: settore,
1: diciamo, un'espressione molto moderna, quando sei ancora in hype. E quindi Messi ci dà un grande esempio che nella vita non vale resistere sempre. Cioè, ogni tanto bisogna anche saper dire basta, è arrivato il momento di fermarmi.
0: Bravissima.
1: Quindi questa è una cosa che abbiamo apprezzato tantissimo di lui.
0: Ricordiamo che la nazionale argentina al momento conta su calciatori molto importanti come Nico Paz, come Alvarez, come Lautaro Martinez, che gioca nell'Inter, che è un grandissimo campione. Franco Mastantuono, che è arrivato quest'anno in Italia dal Real Madrid in prestito alla Fiorentina. Anche lui ha 19 anni, ma viene, diciamo, citato da tutti come un immenso talento.
1: Allora, non sappiamo, ci state un po' dicendo la vostra in merito a questo addio di Messi. Come dicevamo prima, ha deciso di farlo attraverso una lettera. L'ha scritta proprio lui, 3 pagine.
0: Perciò ci ho detto
1: che mi veniva
0: da piangere, molto commovente.
1: Sì.
0: Pica. Ma è il prossimo pezzo che è partito. Ah, pensavo fosse la lettera di Messi. Ma che è?
1: Ma sai, un'altra cosa che mi ha colpito.

0: bellezza di questo pezzo di Wiz Khalifa con Charlie Puth, inserto See You Again. E attenzione, per Charlie Puth è stato anche in Italia in queste settimane. Mm-hmm. Ha cantato agli scavi di Pompei, nel teatro di Pompei,
1: che è una location suggestiva e meravigliosa. Si presta tantissimo pure per la musica live. Sentiamo.
2: Pica, vai a sentire l'intervista di Maradona, che è lui stesso che dice che Messi è top number one. Non c'è niente da fare, cara. È una leggenda Messi.
0: Vedi, adesso questi litigano con Pica, che ha detto: tutte le classifiche che fate mettete Maradona fuori perché non conta, non vale.
1: Cosa che mi ha incuriosito molto è che i suoi ex compagni di squadra, Pippo, hanno detto che oltre al talento naturale del calcio ha un talento naturale nel dormire
0: Messi.
1: Lui è un campione del riposino pomeridiano, un po'
0: ma
1: come
0: che
1: te,
0: beato.
1: 2-3 ore di
0: ieri
1: sonno dopo
0: ore.
1: Pranzo
0: ieri tre ore. Ma ieri sera non riuscivo a dormire manco.
1: Beh,
0: era 1:30 e stavo ancora tutto pimpante.
1: E te credo.
0: Vai
3: Pippo, io non sono d'accordo con Pica, perché Messi è un campione dentro e soprattutto fuori il campo. Mm-hmm. Un campione da esempio nella vita,
0: è un campione
3: in generale,
0: cosa che
3: mi dispiace non è stato Maradona.
0: Certo. Cioè, su questo sai che lo disse anche Laura Pausini, che poi si è fatta un sacco di nemici a Napoli perché aveva detto sta roba.
1: Sì.
0: Però è inutile dire, ragazzi, molti in Italia pensano esattamente quello che ha appena detto questa ascoltatrice. C'è poco da fare, le cose vanno dette. Poi ognuno la può pensare e sentire dentro quello che vuole, ci mancherebbe. L'amore spesso anche per un calciatore, mm-hmm, per una passione di qualcosa, può essere talmente immenso che tutte le altre sfaccettature tu non le veda per niente, quindi ci sta anche questo, ma ci sta anche che chi non ha quest'amore, diciamo così, perduto, in qualche
1: questa
0: modo
1: passione,
0: veda anche altre sfaccettature.
4: Prego. Caro Pippo, Roberto Baggio se lo mangiava a Messi.
0: Roberto Baggio è stato un grandissimo campione italiano, assolutamente.
1: Però diciamo che
0: sì,
1: non abbiamo chiesto di fare confronti. Semplicemente Messi ha detto addio, ha deciso di dire addio alla nazionale, continuerà a giocare però. E questa cosa, diciamo, ha suscitato anche molta tristezza negli amanti del calcio in generale.
0: Sì, il problema è che nel calcio moderno quella tipologia di calciatore del fantasista, appunto abbiamo citato Maradona, adesso Messi, eccetera, eccetera, è sempre meno presente, perché uh-huh, i calciatori corrono, ma magari tecnicamente sono un po', diciamo, meno dotati. Allora, attenzione, perché tra poco noi ricominciamo a fare gli scherzi, per uh-huh, cui se volete prenotare uno scherzo potete inviare. Attenzione, perché tra poco noi ricominciamo a fare gli scherzi, per uh-huh, cui se volete prenotare uno scherzo potete inviare adesso un WhatsApp di testo o a

0: fare la pipì che mi scappa. E, tipo, sto andando verso casa.
1: Sì.
0: Quando arrivo davanti alla porta, succede solo a me o succede a tutti? Quando arrivo davanti alla porta, quello scappare diventa quasi incontrollabile. Sembra che me la stia facendo addosso.
1: È incontinenza. No, te la fai un pochino addosso.
0: Mai successo, fortunatamente. Però non ho capito.
1: Perché sai che sei arrivato, quindi mentalmente.
0: Ma succede solo a me o succede anche a voi? Ah, anche a Pica succede.
1: Ma non è mai successo.
0: Che molte anime, cioè, che quando apri la porta. È il momento, succede pure a te, Roberta.
1: Senti di non poter più resistere.
0: Senti di non poter. A te succede? Sì, vedi? Quando ti scappa, quando sei arrivata a casa, il tempo che va dalla porta al bagno sembra sembra infinito. E invece magari hai fatto
1: prima
0: percorso chilometri di strada, hai camminato a piedi.
1: Hai resistito.
0: E non è successo
1: a lungo.
0: No, non ci hai proprio pensato. E magari sentivi il bisogno di fare. Quando succede anche a voi, lo chiedo agli ascoltatori. Sì, succede a molti che stanno già scrivendo. Sì, succede anche a me. Che entri in casa e ti viene proprio da fartela addosso.
1: Da fartela addosso.
0: Va bene.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
0: E così che vi salutiamo, vi lasciamo e vi diamo appuntamento a domani alle 7. Come sempre sarà di nuovo Pippo per lo show.
1: Sempre in diretta su Radio Kiss Kiss, in diretta anche in TV al canale 158. E noi vi lasciamo con un pezzo meraviglioso della storia della musica, un grande successo. Ovviamente noi ce ne andiamo e vi lasciamo a Max Giannini e Max Vitale, che arrivano puntuali alle 9 fino a mezzogiorno con Good Morning Kiss Kiss. Intanto si torna indietro col nostro History Kiss del 1976.
0: Stiamo parlando di una canzone meravigliosa intitolata Hotel California degli Eagles dal 1970.

0: Lei ci guarda sbigottita perché
1: non capisce.
0: Non capisce che cosa facciamo con le mani, con questi gesti.
1: Ma non stiamo,
0: strani,
1: imitando voi. È artrite a una certa età, cara mia. Siamo pronti, siamo per cominciare, ragazzi, sì. Ma soprattutto fermi, siete pronti sul volume, perché non inizia la giornata senza la nostra sigla.
0: Ma
1: preparatevi che noi adesso la balliamo. Sei pronto con la coreografia?
0: Allora, diciamo subito che è la sigla dei Funky Boys. Ok? Dei Funky Boys, perché come andiamo noi a Funky, non ci va nessuno.
1: Onestamente, quando non ci andiamo ci mandano, perché ci tengono tutti quanti.
0: Salutiamo tutti quanti voi, ovunque voi siate. Salutiamo anche il Pippo per lo show, Pippo e Adriana. È rimasto un pezzo di body qui e anche qua un po' di saliva da qualche parte.
1: Sì, infatti, peraltro, ragazzi, si può avere uno straccio gentilmente che qualcuno ci ha lasciato il ricordo, ma salutiamola.
0: Salutiamo la nostra Roberta.
1: Buongiorno, la nostra badante ufficiale. E adesso

0: basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Angelina Mango, Marco Mengoni, questa è Radio Kiss Kiss, Max e Max, buongiorno, buongiorno
2: fino
1: a tutti.
2: Come finisce la canzone Angelina Mango? Sembravo io quando devo andare o in banco a fare qualcosa, tipo sai, banca, posta, che inizia ad andare giù di vorale. È un canto d'amore, perché sai che non puoi far
1: perché
2: nulla.
1: Perché tu ancora vai in banca?
2: Sì.
1: E che ci vai a fare in banca? Scusami.
2: Ma che ci vado a fare?
1: Cosa ci vai a
2: se
1: ti
2: ho chiesto il passamontagna alla moto, ci sarà un motivo. Non è che te la chiedo così.
1: Signore e signore, a proposito di banche,
2: sì,
1: adesso ve lo chiediamo perché recentemente è venuto fuori, ci sono i dati del rep, di un report proprio sui servizi bancari.
2: Ah, come siamo messi?
1: Allora ve lo chiediamo, allora siete team operazioni bancarie solo online o fate parte di quelli che amano il vecchio caro sportello, cioè che vogliono vedere l'impiegato della banca negli occhi mentre
2: sì,
1: si fanno le operazioni
2: con la penna legata alla catenella, che è importantissimo.
1: Siete di quelli che per quanto riguarda il denaro fanno ormai tutto quanto col telefonino, col computer, o di quelli che non si fidano della tecnologia e vanno lì a fare la fila in banca o alla, in posta? Guarda che comunque ieri ancora fuori le poste c'erano le file,
2: vorrei vedere, giorno di pensione, se non facciamo la fila quei giorni, quando la dobbiamo fare?
1: Fateci sapere come siete messi con il denaro e le operazioni bancarie, come le effettuate, con la cara vecchia banca, entrando proprio fisicamente nella banca, oppure se le fate tutte quante online,
2: diciamo avete le cose da lontano come i soldi. 347 490 0042. Magari dateci anche la motivazione al volo. Non vado più perché. Tu come sei messo? Tu sei sposato, queste cose fa tua
1: moglie. Io faccio tutto online. Io non entro in una banca da tempo immemore proprio.
2: Proprio fisicamente?
1: Sì, fisicamente. Ogni tanto sportello banco, ma per fare qualche cash.
2: Però così sportello banco, ma poi seguiteci, abbiamo una novità in esclusiva per tutti. Dopo.
1: Aspettiamo i vostri messaggi audio, dai.

0: Blackface, Lady Gaga, questa è Radio Kiss Kiss. Allora, vi abbiamo chiesto se siete di quelli che fanno le operazioni bancarie solo online, che ormai non entrano in una banca come me da tempo immemore,
1: sì.
0: O siete di quelli che amano il caro vecchio sportello.
1: Solo con la soddisfazione di entrare due o tre volte sulla che non si apre mai. Lasci gli oggetti metallici.
0: Poi salutare tutti gli impiegati di banca che ormai sono diventati di famiglia, sanno tutti i fatti tuoi, sanno come
1: e
0: sei.
1: In base a già da fuori ti vedi con la faccia, guarda, un Madonna è arrivato, eccolo lì. Commentano
0: 347 490 0042, sentiamo, dai.
2: Ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Io ormai lo sportello bancario ci vado solo per prelevare, se devo prelevare, perché sennò altrimenti la smartphone
1: e
2: PC.
1: Sportello
2: non c'è
1: più bisogno intende banco,
2: di andare a fare operazioni in banca.
0: Vabbè.
1: Prelevare il banco, noi intendiamo proprio l'operazione dentro col fogliettino, riempiala.
0: Vabbè, ma tu se vuoi andare a prelevare allo sportello puoi fare.
1: Ah, se vuoi dar fastidio fino in fondo,
0: sì,
1: proprio
0: sì, vai lì,
1: devo prelevare.
0: Sì,
1: ma c'è il banco, ma no!
0: È quello che lecca il dito e conta i soldi.
1: Faccia la distinta.
3: Funky Boys, buongiorno.
1: Ciao.
3: Io sono team sportello e filiale. Mm. Ed ogni volta quando arrivo in banca si mettono a ridere dicendomi: tanto che viene a fare? Non c'è una lira. Schissa a tutti.
1: Ci sono anche quelli che vanno per controllare se ci sono i loro soldi. La sai quella dell'anziano che è andato, ha voluto vederli? C'è 80.000 euro e ha detto: io li voglio vedere, perché non si fidava e non ce l'aveva la banca.
4: Ciao Max e Max, ben rientrati. Per me sportello tutta la vita.
0: Sportello tutta
4: Ramona
0: la vita.
4: Ramona Pavia.
1: Siamo ancora tanti boomer, caro mio.
0: Tanti. Continuate a mandare messaggi, tra poco ne ascolteremo degli altri, ma adesso.
1: Yeah.
0: Ed Sheeran.

0: mi devi fare, non mi è arrivato ancora.
1: È sicuro, ma te l'ho fatto.
0: Il pezzo mi hai fatto.
1: Te l'ho fatto doppio, fra l'altro. Anzi, dammi il resto.
0: Fammi vedere la contabile, non ci credo. La contabile.
1: La contabile, non la sento dal 71, la contabile.
2: Ragazzi, Max da Parma.
1: Quella.
2: Allora, io in banca farei anche a meno di andarci, che userei le app della banca. Però ogni tanto il direttore di banca mi chiama perché mi vuol vedere. Allora ci vado.
1: Siamo in tanti,
2: perché? Però è lui che vuole vedermi.
1: Siamo in tanti, che dice noi non vogliamo andare in banca, tutto online, ci chiamano loro.
0: E loro insistono.
1: Venga, ma no, faccio tutto online.
3: Io smartphone utilizzo solo quello per i pagamenti e per prelevare ho trovato una nuova soluzione. Non vado più al bancomat, quindi allo sportello, ma direttamente il sabato, quando mangio la pizza o facciamo la cena con gli amici, io pago con la carta e loro
0: ti danno il
3: contante, mi prendo il contante.
4: Devo dire,
3: utilizzo il bancomat con gli amici la serata.
1: Devo dire la verità, geniale, perché perdere tempo dal bancomat per levare, organizza la cena, trova tutti gli amici, avvisa che portino il contante.
0: Però, carino,
5: per me lo sportello anche no, ma oggi sono costretta a fare la fila per pagare un F23.
1: Mamma,
0: brava, vedi?
1: Cos'è un missile, un aereo, un F23? Cosa devi comprare?
0: Sì, lo utilizzerà.
1: Sì, un F23.
0: La Russia contro la NATO,
1: dai.
0: L'F23 è già pronto lì.
1: Bravo, devo andare in banca che ho prenotato un Patriot io.
0: Arriva Sam Smith con Diamonds, bella.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella. Dal 3 al 6 settembre, ogni sera, Radio Kiss Kiss porta la musica più bella live in Piazza Cambiaghi, nel cuore pulsante di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco e ingresso libero. Gli artisti a un passo da te, nel cuore di Monza, nel weekend più veloce dell'anno. More than a race. Kiss
1: Kiss. Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto. Kiss,
0: kiss. La 33esima stagione ufficiale italiana del Beach Volley.

0: maschile e femminile. Radio Kiss Kiss, official media partner.
1: Kiss Kiss.
0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero. Kiss Kiss.
2: Ah, che male c'è. Già la vita è complicata. Se mancavi solo te.
0: La musica più bella. Suona solo.

0: Mark and Cremont con Serena Brancale, Partenope e The Colors. Questa è Radio Kiss Kiss. Allora, a proposito di servizi bancari e sportelli, c'è l'ultimo report dell'Osservatore dell'API, l'Associazione Bancaria Italiana. Va bene. E ci fanno capire come sono cambiati i rapporti con gli istituti bancari, con i servizi bancari. Allora, su 39 milioni di clienti bancari,
1: 39 milioni di
0: l'80% utilizza quasi esclusivamente internet, l'internet banking.
1: L'80%
0: per gran parte delle operazioni bancarie. Però attenzione, perché pur avendo la loro, perso la loro centralità, gli sportelli bancari fisici e i bancomat, gli ATM, non stanno scomparendo. Anzi, gli ATM sono molto utilizzati. Il 90% dei clienti ci va a prendere il cash.
1: Hai bisogno, dove li vai a prendere? Ci sono anche quelli portatili, l'ho visto ormai.
0: Esatto.
1: Porca miseria.
0: No, i bancomat portatili non l'ho visti.
1: No. Le colonnine, se vai nelle stazioni, sono le colonnine. Ci sono i bancomat, c'è il bancomat.
0: Nelle stazioni.
1: Che anche la stazione di Napoli. Vai, c'è una colonnina. Ti è messo lì, infatti, ho detto sembrava finta, te me lo porto a casa. No, non potevo.
0: Allora, il fatto che internet abbia influito sulla drastica diminuzione degli sportelli bancari, quindi non ha fatto scomparire completamente l'utilizzo dei servizi fisici. Però purtroppo questo ribaltamento verso il digitale ha fatto aumentare tutta una serie di problematiche. Che le persone anziane, purtroppo, si devono far aiutare dai più giovani, ecco. E soprattutto sono aumentate molto le truffe
1: È quello il vero problema dell'online, è per quello che io voglio andare allo sportello.
0: E a proposito di truffe, tra poco ce n'è, mamma mia, mamma mia.

0: Lo sai che è saranno un paio di settimane che mi arrivano questi messaggi su WhatsApp.
1: Sì.
0: Senti, non mi funziona questo, il banco, non riesco. Mi mandi un bonifico.
1: E tu? Niente.
0: Niente.
1: Allora che ti rimando a fare i messaggi?

0: Elisa, tua per sempre. Oh, ritornano, e? Ritornano loro, i The Bauza, che loro sono norvegesi. A maggio è cominciato il sole a mezzanotte, 24 ore di luce al giorno fino alla fine di luglio.
1: Capo Nord,
0: non c'avevano una mazza da fare, hanno fatto un altro singolo.
1: Bravi, pensavo fossero milanesi, no? Quelli sono The Bauza, invece loro sono The Bauza. Lose My

0: Rosa Lose Myself, New Kiss.
1: Breve momento, eh? Ci colleghiamo con gli amici di ilmeteo.it. Buongiorno.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. La pressione atmosferica si mantiene moderatamente stabile sull'Italia, anche se non mancheranno alcuni lievi disturbi. Mattinata sarà presente una nuvolosità irregolare al centro-nord, ma senza precipitazioni di rilievo. Cieli sereni invece sul resto del paese. Nel pomeriggio potranno svilupparsi alcuni rovesci sulle aree montuose del nord-est e sui rilievi del sud. Altrove la situazione resterà sostanzialmente soleggiata. Massime tra 28 e 32 al nord e tra 29.35 al centro, tra 30 e 34 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo te dici kiss kiss a tutti.
3: C'è un weekend in cui Monza diventa il centro del mondo. È il weekend del Gran Premio d'Italia di Formula 1. Ed è proprio lì che Radio Kiss Kiss ti aspetta con un evento esclusivo al Monza Fuori GP. Dal 3 al 6 settembre in Piazza Cambiaghi, quattro serate con i protagonisti della musica più bella. Alvaro Soler, Arisa, Fabio Rovazzi, Merken Cremont, Niccolò Filippucci, Roy Paci e tanti altri. L'ingresso è gratuito, ma i posti sono limitati. Prenota subito sul sito ticketone.it, perché gli eventi si raccontano, quelli indimenticabili si vivono con Radio Kiss Kiss.
4: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
5: Una Fiat 500?
4: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
6: Kiss Kiss. Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
7: Ottimo!
6: E un altro dove, se spendiamo più di 2000 euro, fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
7: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
6: Capisci perché ti ho sposato.
7: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
8: Iperceramica.
9: Kiss. Sono qui? Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
10: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i frullini con cacao e nocciole Selex da 700 grammi. Per tutto settembre a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
9: E dai, scudo, ma che ti sei arrabbiato?

0: E stava viaggiando per tutto il mondo a Nuova York, dappertutto.
1: Scusate, Nuova?
0: Nuova York.
1: Nuova York.
0: Nuova York!
1: Good morning, kiss kiss, Max e Max, finché reggerà.
2: Allora, no, parliamo di truffe. La polizia postale sta segnalando una truffa virale in queste ultime settimane su WhatsApp.
1: Truffa virale, no?
2: Viralissima. Ah. Potrebbe arrivarvi un messaggio apparentemente innocuo da un vostro amico, un vostro parente, anche vostra madre, vostro padre, vostro amico.
1: Sì.
2: Mi faresti un favore enorme? Solitamente esordiscono così. Poco dopo arriva la richiesta di denaro. La scusa è: non mi funziona il banco, non trovo l'IBAN, tutte queste robe.
1: La novità qual era? Che già si usava, no? Cosa del genere?
2: Novità è che il vostro profilo WhatsApp è stato craccato senza che voi abbiate cliccato nemmeno sul link della ballerina.
1: Da solo, niente, non ci bisogna di nessuna ballerina, balla da sola.
2: Adesso ci sono dei bug, soprattutto per iOS. Ci sono dei bug che vi fanno hackerare il vostro profilo WhatsApp senza che voi clicchiate un bel nulla, zero click.
1: Allora, per chi è terra terra come me, non solo dal punto di vista dell'altezza, significa che io ricevo un messaggio dal tuo profilo vero, cioè io leggo WhatsApp Max che mi dice: ho un problema, sono rimasto a piedi, mi mandi un bonifico, devo pagare il meccanico.
2: Quelli che stai mandando tu, che poi abbiamo scoperto che sono dei
1: bonifici, devo poco, sono onesto. Tu continua a mandarmeli, continua a mandarmeli i tuoi.
2: No, che guarda che sei tu che stai mandando i messaggi a noi che vuoi.
1: E finché non mi arrivano i soldi continuerò a mandarlo il messaggio.
2: Le raccomandazioni sono le stesse: non mai trasferire il denaro senza avere la certezza che l'altra persona, fategli una telefonata dal vivo, oppure aggiornare il sistema operativo e WhatsApp, ma anche i vostri telefonini. Questo è quello che dice la polizia postale, ecco.

0: Top. Sentite questo, sentite.
1: Buongiorno Max e Max. A proposito di questa truffa, a me un mesetto fa mi è capitato di chiedere dei soldi a mia sorella per un pagamento che mancava qualche euro. Nemmeno per scendere e andare a tabacchino, bordello e cose varie. E allora? Io mando il messaggio a mia sorella. E mi ha chiamato perché appunto aveva paura fosse una truffa.
0: Vedi? Ma tua sorella ti conosce? Ti conosce?
2: Ma soprattutto ce l'hai una sorella? No, perché sai. Però è vero.
1: Appunto aveva paura fosse una truffa.
0: Vedi? Ma tua sorella ti conosce? Ti conosce?
2: Ma soprattutto ce l'hai una sorella? No, perché sai. Però è vero, non fidatevi di nessuno. Fate una chiamata.

0: Ma attenzione, arrivano Easter Kiss dal 1993. Adesso sto per dirti e dirvi una cosa che vi lascerà sbigottiti, vi fa capire come certe volte il tempo si ferma, no? Si congela.
1: Siamo un po'.
0: Allora, il 5 settembre, fra tre giorni, sarebbe stato il compleanno di Freddie Mercury. Attenzione, avrebbe compiuto 80 anni. Cioè, immaginare Freddie Mercury a 80 anni è tanta roba.
1: Ma soprattutto non ce la fai a immaginarlo, come Elvis e gli altri, dai.
0: Living on my own, Freddie Mercury. Living on my

0: Living on my own era il 1993.
1: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
2: Vedrai che qualità, Antonella!
3: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti, con due velocità e due livelli di temperatura, a soli 9,99 euro. Perché da MD c'è sempre area di risparmio, anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia!
4: Un saluto e bentrovati all'ascolto. Dovrebbe rientrare in Italia venerdì Alessandro Di Battista, ricoverato a L'Avana dopo il malore che lo ha colpito la settimana scorsa. Lo farà con un volo ambulanza privato, le cui spese sono coperte da un'assicurazione sanitaria stipulata prima della partenza. L'ex deputato 5 Stelle era a Cuba per realizzare alcuni reportage per Il Fatto Quotidiano e TV Loft. Ora mi sento meglio, sono stati giorni difficili, ma sono ottimista, scritto Dibba sui social. Esplosione questa mattina presso la stazione ferroviaria di Augusta, nel sud della Germania. Si registrano due feriti lievi da shock acustico. Secondo la Bild, una granata è stata fatta scoppiare in un sottopassaggio interno. L'obiettivo pare fosse una gioielleria turca e la polizia per il momento segue la pista della criminalità organizzata. E di nuovo alta tensione tra Stati Uniti e Iran dopo gli attacchi delle forze americane che hanno colpito radar e siti di lancio nell'area dello stretto di Hormuz. Teheran ha risposto con missili verso le basi statunitensi in Bahrain e Giordania, dove secondo i Pasdaran vi sarebbero molte vittime tra i soldati. Washington però smentisce, accusa i guardiani della rivoluzione di stare piazzando nuove mine navali. Trump avverte la Repubblica Islamica: non reagite o colpiremo ancora più duramente. Ed è poco fa un messaggio attribuito alla suprema guida religiosa iraniana Mojtaba Khamenei: daremo al nemico una lezione indimenticabile. La cronaca: un 16enne residente nella provincia di Monza e Brianza arrestato e collocato in comunità al termine di un'indagine della Digos e della Polizia di Prevenzione. Il giovane accusato di autoaddestramento con finalità di terrorismo, istigazione a delinquere e apologia del fascismo. Dalle indagini sul web è emerso che il ragazzo avrebbe portato avanti un processo di radicalizzazione digitale con la ricerca e la conservazione di materiale neonazista e suprematista insieme a contenuti di propaganda riconducibili all'ISIS. Una frana di vaste proporzioni dal Monviso ha interessato l'area del rifugio Quintino Sella e una parte del sentiero che conduce verso Pian del Re, dove sorge il fiume Po. Il soccorso alpino riferisce del mancato rientro di un escursionista di nazionalità straniera. Sono in corso accertamenti per verificarne la posizione e l'eventuale collegamento con la frana, anche se al momento non ci sono elementi per stabilire se qualcuno sia rimasto effettivamente coinvolto nella valanga. Lo sport: calcio, Coppa Italia, sedicesimi di finale. Parma sconfitto 2-0 dalla Cremonese, squadra di Serie B. La vittoria non salva però la panchina di Giampaolo, esonerato dopo un brutto inizio di campionato. Al suo posto Fabio Pecchia. Eliminato anche il Torino, battuto dal Monza 1-0. Oggi alle 15 Sassuolo Frosinone, alle 18 Udinese Venezia. E chiudiamo con il tennis: agli US Open Lorenzo Sonego sfiora l'impresa al primo turno, sconfitto dalla testa di serie numero 1 il tedesco Zverev solo al quinto set. Va meglio la maratona di oltre 4 ore a Cobolli, che rimonta e vince 6-4 al quinto con l'argentino Comesana. Bene anche Musetti e Bellucci, vittoriosi in 3 set rispettivamente contro il britannico Ferri e l'ungherese Piroš. Bene, ci fermiamo qui, ora con voi tornano Giannini e Vitale, l'Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.
0: Caro Mercurio, noi siamo sempre stati qui, mica torniamo,
5: caro
0: noi
5: mio.
0: E torniamo, noi non ci siamo mossi da qui. Oh.
5: Ecco, cioè ci vorrebbero far muovere, ma noi non schiodiamo, mi dispiace.
0: Quella, quella che è tornata invece è la Carolina. Carolina,
5: guardala lì. Sì, lo so. Lei ha detto che non va né sportello né niente. Fa fare tutto al toro, che gliene frega. Voi preparatevi perché fra poco ci sarà appunto caccia alla bufala.
0: Caccia alla bufala. E poi c'è una notizia, un trick, un trucchetto.
5: Ma non lo sapevo.
0: Che mi insegniamo a proposito del postamat.
5: Vi potrebbe salvare.
0: Certo,
5: vi potrebbe salvare.

0: caccia alla bufala.
1: Siamo pronti, voi lo siete? Intanto subito 347 490 0042, memorizzate questo numero per
2: giocare
1: vari motivi.
2: A caccia alla
1: soprattutto per la bufala.
2: Spiega per tutti coloro che ancora non lo sapessero.
1: Ma lo sanno tutti, però per sicurezza leggeremo tre notizie. Si è intrufolata una bufala fra queste tre notizie. Una balla.
2: Esatto.
1: E chi indovinerà qual è la balla, la bufala, verrà premiato.
2: Non solo verrà premiato con i gadget estivi, perché siamo ancora in estate, ma ci aggiungiamo anche un bonifico con i soldi, con 100 euro offerti da Max Vitale.
1: Modestamente, sì, voi dovete solo rimandare indietro il link con una ballerina, ve lo spieghiamo dopo.
2: Però aspettate sempre il via di Max e Giannini, io, altrimenti passate in coda e anche se avete indovinato non vincete nulla.
1: Perché serve un po' di fortuna. Vai. Cominciamo, notizia numero uno. Per anni ha cercato l'anello nuziale smarrito dal padre nel giardino di questa casa famiglia, che poi non è un giardino ma è un grande appezzamento di terreno. E alla fine, ragazzi, dopo mezzo secolo l'ha ritrovata.
2: No.
1: Ha ritrovato la fede, si è inginocchiato e ha iniziato a pregare. No, quella d'oro del padre. Perché gliel'aveva promesso, papà, giuro che te la ritroverò. Bellissima questa cosa, da ritrovare la fede. E la moglie ha detto no, tienitela, a me devi solo ritrovare la fede, gli ha detto il papà. Ed è la notizia numero uno.
2: Notizia numero due. In India Iqbal Sheikh, un ragazzo di 16 anni, ha trascorso gran parte degli ultimi 5 anni della sua vita immerso in uno stagno vicino casa, perché pare che l'acqua sarebbe l'unico modo ad alleviare questa misteriosa e dolorosa sensazione di bruciore alla pelle. Nonostante tante visite, purtroppo non si è venuti a capo del problema. Però la storia è diventata virale e avrebbe attirato l'attenzione di diverse strutture ospedaliere che si sono offerte per sottoporlo a nuovi accertamenti specialistici. Speriamo bene. Questa è la notizia numero 2.
1: A breve lo vedremo in televisione, malattie misteriose. Notizia numero 3. Una torta nuziale da Guinness è entrata a far parte della storia. 12 piani,
2: no.
1: 12 piani, 24 kg di panna, 640 roselline da decorazione e 20 strati di tulle. Questa è la torta della figlia di un noto emiro, sapete che loro sono molto delicati e sobri, e si è sposata nei giorni scorsi con questa torta che comunque il prezzo è abbordabile.
2: Cioè?
1: $230,000.
2: Porca
1: 12
2: miseria.
1: Piani, l'hanno tagliata con la motosega, l'hanno tagliata. Notizia numero 3. E adesso aspettate il via di Giannini, ma intanto pensate qual è la bufala secondo voi? La numero uno, la fede ritrovata, o la numero due, il ragazzo a bagnomaria, o la numero tre, la megatorta? Qual è?
2: Non è facile, però se non l'avete capito, se non riuscite a mangiare la
1: fogna... Suggeriamo, è una delle tre, via.
2: È una delle. Allora, via! 347-490-0042, ripetiamo il vostro nome, da dove ci state ascoltando, e soprattutto stamattina, qual è la bufala? La 1, la 2... Ou la tri.

se stai lavorando, guidando o semplicemente vivendo la tua giornata, fallo con Good Morning K.

0: È il momento della premiazione.
1: Abbiamo un vincitore?
0: Cioè abbiamo
1: no,
0: un vincitore.
1: La vincitrice.
0: Ah sì, è la vincitrice.
1: Oh, ed è Giulia, pronto?
2: Pronto.
1: Hola. Ciao Giulia.
2: Tutto bene, ciao.
1: Kiss a te Giulia, da dove ci chiami?
2: Da Milano.
1: Oh, da Milano provincia o sei proprio in città?
2: Allora, io in realtà sono in provincia.
1: Dove?
2: Sono proprio di Milano, di Bollate.
1: Ah, Bollate, ah, sei al supercarcere, sì. Bene, bene, perfetto. Allora, noi lo conosciamo molto bene, il supercarcere di Bollate. Intanto, qual è la bufala di oggi? La 1, la 2 o la 3?
2: La numero 3.
1: Ma no, certo, bravissima.
0: In compenso,
1: una torta gigantesca.
0: È vera la storia della fede ritrovata, sì, dopo 50 anni dal figlio, che, del babbo che l'aveva persa in giardino.
1: Ma perché era d'oro, se no mica gliela trovava.
0: E c'è una radioascoltatrice che ha vissuto una storia simile in vacanza alle Maldive. Gli hanno ritrovato l'anello dopo che il marito l'aveva perso giocando a volley.
1: Alle Maldive?
0: Alle Maldive.
1: Sono andati tutti. Vado io a trovarla. Senti Giulia, prima di salutarci ti volevo chiedere solo, sì, tu usi la banca online o vai nei sportelli fisici di solito?
2: No, io di solito uso cioè normale la banca fisica anche.
1: Ah, ci vai, oh, sì.
2: Sì, vabbè, sì.
1: Ah, Milanga, veni da ne, abbiamo ancora la banca, ci abbiamo. Allora te saluti, ciao Giulia.
2: Ciao.
1: Te.
0: Ciao Giulia, ciao. Che bello.
1: Perché a Milano noi mica usiamo lo sportello online, bisogna della banca. Hai bisogno della banca, ce la compriamo.
0: Il frusciante, lo volete in, sì, mano, capito?
1: Sì, Jack frusciante è uscito dal gruppo. We'll be right back.

0: Pinguini Tattici Nucleari, questa è Radio Kiss Kiss, buongiorno Max e Max. Sempre a proposito di banche, l'avevamo lasciata in stand-by, questa notizia simpatica, questo trick più che notizia.
1: Sì, perché capita, può capitare, all'improvviso, porca miseria, fa benzina, qualsiasi cosa, non ho portato la tessera.
0: Molti lo sanno, io per esempio non lo sapevo.
1: Neanch'io. Infatti adesso me lo devi spiegare bene come funziona.
0: Allora, è il trucco del postamat, molto particolare, che poi trucco non è, perché è una funzione ufficiale di Poste Italiane.
1: Comunque della postamat, attenzione.
0: Esatto. Quindi... la funzione è il tasto 9. Praticamente andate a fare un prelievo per il cash al postamat.
1: No, ho lasciato il portafoglio a casa o la tessera proprio.
0: La tessera, non c'ho la
1: quindi
0: tessera.
1: Quindi no, non posso farlo.
0: Non c'è problema. Spingete il tastino 9 del tastierino e verrà fuori sul display del postamat un codice QR.
1: QR.
0: Poi lo inquadrate con il telefonino e il telefonino vi manda direttamente sull'app.
1: E prelevi.
0: Voi attraverso il vostro sistema di sicurezza del telefonino potete prelevare.
1: Ah già, perché tu confermi come mettere il PIN, confermi e ti fa prelevare.
0: Questa è una storia.
1: Col tasto 9.
0: Esatto, col tasto 9. Non solo vi fa prelevare se vi dimenticate la card, ma è un sistema per evitare di infilare la card
1: e
0: dentro il postamat. Che a volte ci sono
1: le mascherine.
0: I bastardi che mettono le mascherine per fregarvi, hackerarvi la scheda.
1: È geniale, devo dire la verità, è un aiuto. Dovesse succedere, tu non hai bisogno, tac, tasto 9, telefono. Ma una curiosità, servono anche i soldi sul conto?
0: Certo.
1: Allora che cazzo di trucco è, Giannini?
0: Tu prova a spingere il tastino 9, il QR code.
1: Guarda, lo facciamo live, giuro, promesso, preparato. Dammi la tessera tua, il PIN, vado a fare la prova col postamat.
0: Sì,
1: senza il 9.
0: Vai, vai, vai, vai.

0: Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Leo, traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
2: Sicuro, Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
3: Back to cool, Teddy, un mondo di idee.
4: Kiss, kiss.
5: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
6: Una Fiat 500?
5: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro, regolamento su mcdonalds.it.
7: Kiss, kiss. Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale dritto alla convenienza.
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
9: Todis. Buongiorno, convenienza.
0: Kiss Kiss.

0: La Fontana. Scusami, l'hai chiamato? Grande Saifalla Lucio Saif.
1: Ma succede, bravo, succede che uno va lì nella discoteca del babbo, trova un disco di Lucio Dalla, lo mette
0: e prende spunto.
1: Poi dici, porca miseria,
0: ma da qualche parte devi prendere spunto, o no?
1: Ci allora sta. Tu invece vuoi prendere uno spunto?
0: In un occhio?
1: No.
0: Ah, spunto!
1: Perché oggi è puntata tecnologica.
0: Ma porca miseria, è vero? Sapevo non venivo.
2: È il momento di
0: pronto per Pierpaolo, dimmi.
2: Di vita da boomer.
0: Non vedevamo l'ora, ma soprattutto gli amici.
2: Vita. Vita.
0: Dimmi.
2: Vita da boomer.
0: Purtroppo posso dirlo, la mia è una vita di me. Allora, gli amici già ce lo chiedevano, Oggi puntata tecnologica, allora vita da boomer, eccola qua, vita da boomer. Noi boomer impariamo una parola nuova che usano gli amici della
1: Gen Alpha, perché sta arrivando anche l'Alpha, ragazzi.
0: È vero, ma arrivano quelle nuove, arrivano quelle nuove, bravo, più andiamo indietro noi.
1: Attenzione, se io ti dicessi, ma hai visto Federica del reparto social?
0: Federica.
1: Quella di Sernia.
0: Sì.
1: Ultimamente si veste con abiti firmati, sneakers assurdi, capito? È diventata proprio una new money, è una new money.
0: Ma non è molisana, hai detto, è di Sernia.
1: New money, new money. Allora, con old money la Gen Z indica coloro che sono ricchi da generazione, old money. Mentre con i new money sono coloro che hanno fatto i soldi in fretta, ma attenzione, non sono i caponi arricchiti, capito?
0: No, investitori?
1: Tutt'altro, la new money sono i giovani che ce l'hanno fatta, gli influencer, i trader delle criptovalute, capito?
0: Sono quelli che in un quarto d'ora hanno fatto i soldi.
1: Bravissimo.
0: Sono i new.
1: Che non nascondono di essere fortunati, di essersi emancipati, di aver guadagnati i soldi, quindi sono ammirati. Guarda,
0: Roberta, è positiva,
1: è
0: allora
1: una new money.
0: Quindi sia new che old, comunque è una cosa positiva. È solo che old ce l'hai di famiglia e new sei nuovo. Bravo. Noi non siamo né new money né old money.
1: Bravo,
0: noi siamo d'accordo. New mona.
1: Bravo.
0: A Venezia hanno capito cosa siamo noi due, fidati.
1: Ebbene, avete ascoltato? Vita da boomer!

0: Intanto sì, salutiamo la Federica che, ripetiamo, è la responsabile insieme a tanti altri cioncelli, certo, dei diciamo, social salutiamo, di Radio Kiss Kiss. Non è lei che ha fatto i soldi coi social, nel senso, era per dire.
1: Perché stranamente lei viene pagata anche, incredibilmente. Viene gente strana. Anzi, approfittate, andate a vedere i nostri social che sono sempre avanti con la nostra app, anche della radio. Magari sempre ci sono tante novità che arriveranno a breve, ve le diremo.
0: A proposito di fare i soldi, old money and new money, tra poco vi parleremo dei nuovi ricchi.

0: Ma si sputa, non si ingoia la gomma. Ma
1: signore
0: una...
1: e signori, arriva una combo davvero inaspettata.
0: Però curiosissimi e bravi, di chi stiamo parlando? Di Alfa e
1: Gigi D'Alessio.
0: Grande Gigi. Fanno un bel viaggio andata e ritorno. Chi ha vinto fra Genova e Napoli?
1: Tutte e due, dai.
0: E allora New Kiss.

0: È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
2: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
3: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: Kiss Kiss. Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Kiss, kiss. Da 1€ se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350€, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. 1€, batte, forte, sempre.
6: Fino al 17 settembre, spesa minima 349€. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
5: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
7: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
8: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

0: Woman, tra l'altro Peggy Gou e insieme a Berrettini
1: ormai da un po', no?
0: Sono stati gossipati quest'estate.
1: Fa bene la cura Peggy Gou al Berrettini, eh?
0: Tra l'altro
1: dove sopra ha passato il turno tranquillamente, massacrato 6-0.
0: Il Berrettini potrebbe essere uno di quelli che entrerà a far parte, perché ancora non c'è entrato, ha guadagnato fino ad ora nella sua carriera intorno ai 15 milioni di dollari.
1: Appena. Mamma mia.
0: Conto i 37 del nostro Sinner.
1: Che li ha guadagnati senza giocare, attenzione.
0: E invece Sinner è entrato a far parte dei nuovi ricchi. Allora c'è questa sorta di classifica annuale che è stata pubblicata da non molto, che riguarda appunto tutte le persone al mondo che hanno superato la soglia dei 30 milioni di dollari, che ufficialmente sono i super ricchi della Terra. Ebbene, in quest'anno che economicamente non è proprio stato il massimo,
1: non è l'anno
0: mondiale
1: d'oro, no?
0: Esatto.
1: Eppure
0: i super ricchi che hanno superato la soglia dei 30 milioni di dollari sono aumentati del 15%.
1: Ottimo!
0: E il trend è in crescita.
1: Ottimo per loro!
0: Sono 556.850 in tutto il mondo.
1: Ma voglio nome e cognome io.
0: Questi 556.850 detengono il 32% della ricchezza complessiva mondiale, capito?
1: Benissimo, diciamo. Come siamo messi comunque in Italia? Ne abbiamo tanti anche noi in Italia.
0: In Italia noi siamo al nono posto, ci piazziamo al nono posto mondiale con 12.905 persone sopra la soglia dei 30 milioni di dollari. Al primo posto ci sono.
1: Ma che stai dicendo?
0: Come che sto dicendo?
1: Sono al
0: primo posto che c'è secondo me con i super miliardari.
1: Poi c'è uno giallo biondino che da quando è diventato presidente ha aumentato l'incasso. Non mi viene chi c'è al primo posto.
0: USA, USA. No.

0: Gaia, bossa nostra, questa è Radio Kiss Kiss. Stavo leggendo proprio le nazioni dove ci sono più super ricchi al mondo. Abbiamo detto degli Stati Uniti, per 206.000 super ricchi. Poi in seconda posizione c'è la Cina.
1: Guarda, strano, strano.
0: E in terzo posto, al terzo posto, zitti. Vediamo se.
1: Quell'isoletta lì?
0: Zitti. No, che isoletta?
1: Ah.
0: No. La Germania.
1: Zitti mica troppo, questi incazzano quando ti lasciano la voce.
0: La Germania al terzo posto per numero di super ricchi, con oltre 30 milioni di dollari sul conto corrente.
1: L'Italia. Quindi 30 milioni e sei super ricco, no?
0: Sì, sì, io non lo so chi abbia deciso questa soglia, perché da 30 milioni in poi.
1: Vabbè, devono decidere una
0: se
1: soglia.
0: Se uno ne ha 29, quello di 30 milioni
1: di morto di fame, vai via di qua. Come, come Bars dei Simpson, che sotto il miliardo di dollari non vuole la gente.
0: La città, la capitale mondiale dei super ricchi.
1: Qual è?
0: È New York, dove solo a New York vivono quasi 24.000 ultramilionari. Seguono Hong Kong, Los Angeles e San Francisco. Quindi
1: se vai a
0: New York, hai, mentre cammini per strada,
1: ogni 10 uno è milionario.
0: Bravo.
1: Porca miseria, devi riconoscerlo dalla faccia, ragazzi. Mi guardi un attimo nel frattempo Castelluccio dei Sauri, come siamo messi?
0: Come siamo?
1: A milionari?
0: Come siamo?
1: No, sono andato via io, quindi ci sono i milionari. Tu in che punto sei di classifica, Giannino?
0: No, io non lo so a che punto sono in classifica.
1: Ti richiederà tua moglie, come siamo messi in banca, amore?
0: Non lo so affatto, però sta roba della soglia dei 30 milioni di euro per di dollari per essere, insomma, definito super ricco, ma non lo so, ma perché questa storia?
1: Quale sarà?

0: Quante persone spontaneamente a questo punto la lanciamo questa roba?
1: Sì,
0: spontaneamente
1: sì.
0: Hanno detto: ma a me basterebbe questo, basterebbe.
1: È stata la classifica. Allora, ufficialmente.
0: Sì, perché allora abbiamo scoperto 30 milioni di dollari per essere considerato super ricco del mondo, va bene. Ma secondo voi? Secondo
1: no,
0: voi,
1: super ricco, ma per stare bene.
0: Per stare bene, per considerarsi ricco senza pensieri, quanto bisognerebbe?

0: avere sul conto corrente, oppure quanti soldi bisognerebbe avere?
1: Vai
0: 347 490 0042, mandate vocali e fatecelo sapere.
1: Beh, vocale per sapere proprio, sei ricco dentro senza problemi pesi, non a livello
0: quanti
1: di
0: quanti soldi dovresti avere?
1: Tipo vabbè, quelli di Rod Stewart, bastano?
0: Esatto, Rod Stewart
1: che classifica, eh?
0: È uno dei musicisti britannici più ricchi di sempre. Allora, il patrimonio è intorno ai 250 milioni di euro.
1: Vedi, appena?
0: 2 anni fa ha venduto il suo catalogo musicale per 100 milioni di dollari.
1: Ecco perché.
0: E questa canzone gli ha fatto vendere tantissimi milioni di dischi.

0: tardi con questa Baby Jane.
1: Tanta roba, Rosti, Baby Jane.
0: A proposito di soldi, stiamo ascoltando tutti i vostri messaggi perché vi abbiamo appena domandato per essere tranquillamente ricchi.
1: Sereni, non straricchi, ricchi.
0: Quanto bisognerebbe avere come patrimonio in banca per
1: intenderci? Singolo, magari ho una richiesta, te magari c'hai 10 figli, altri. Esatto. Ma serve una forbice, no?
0: Stiamo capendo dai vostri messaggi che la ricchezza è veramente molto relativa.
1: Però c'è anche qualcuno che dice che va oltre la ricchezza. Significa che già ce li ha.

0: Noemi, tu cosa fai questa sera? Questa è Radio Kiss Kiss. Se c'hai i soldi andiamo a scena, va bene?
1: Certo, se non ce l'hai trovi qualcuno che ce li ha, perché sì, funziona così.
0: Trovi,
1: no?
0: Il cosiddetto bancomat portatile di cui ti sposi uno che c'ha i soldi e te lo porti dietro.
1: La famosa, trovi un'anziana e te la sposi, intanto muori prima tu, tranquillo.
0: Allora, ascoltiamo i vostri messaggi su quanto bisognerebbe avere in banca per definirsi voi ricchi, va bene?
1: Sentiamo.
2: Ragazzi, ecco, allora calcolando sì, la casa già di proprietà, io credo che 300-400 mila euro bastano e avanzi.
1: Ecco, però decidi cosa ti mandiamo, 300 o 400? Quante ne dobbiamo mandare?
0: È stato modesto, dai, ma non
3: è esatto. Il limite del suicidio.
1: Eccola.
3: Sono sotto di 400 euro. Quindi penso che ormai speranze non ne ho più. Ciao ragazzi, vi chiamo da Brescia e siete troppo forti.
1: Grazie. Ah, vedi, no, ha detto siete troppo forti, ovvero vuoi 400 euro per andare in pari il conto.
4: Buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Pur percependo uno stipendio da fame,
1: sì,
4: come infermiere, mi sento ricchissimo dopo tutto quello che vedo nei reparti, le malattie, per l'assenza di malattie.
1: Questa,
4: in questo momento ringrazio Gesù Cristo, mi sento il più ricco del mondo.
0: Parole sante.
1: È un infermiere che viene sottopagato, mi sento ricco quando vedo, è così.
0: Parole sante.
1: Bravo,
0: stiamo ascoltando tutti i vostri messaggi. Quanto bisognerebbe avere in banca per ritenersi ricchi, va bene?
1: E stare bene, bene, bene.
0: Avril Lavigne. Oh.

0: Lucien Spyro, Material Lover, questa è la bella musica di Radio Kiss Kiss. E ancora i vostri messaggi, abbiamo, sentendoli, perché noi sì, li sentiamo personalmente tutti, certo, quanti.
1: E alcuni in ritardo perché siete veramente tanti, tanti.
0: E stiamo scoprendo la vostra umiltà nel...
1: È vero.
0: Nel definirvi ricchi.
1: Un miliardo, 2 miliardi.
0: Esatto, invece,
1: di poco.
0: Sentiamo.
1: Poco.
2: Ciao ragazzi, buongiorno. Buongiorno. Kiss a tutti. Guardate, per me... La cifra da tenere sul conto corrente per stare tranquilli, innanzitutto avere una casa di proprietà, e poi intorno ai 150.000 euro, forse proprio il top.
1: Stava a piangere, Giannina, ha detto che vai a fare la spesa, lui 150.000 euro spese sul mercato.
3: Ciao, Simon da Prato. Ciao. Per stare bene, non avere debiti, poi anche con 2.000 euro campi, però basterebbe non avere debiti, né mutui, né finanziamenti, né nulla.
1: Guarda, sei ricco, non c'hai debiti, sei ricco, ti basta poco, non c'è niente.
4: Io direi nemmeno tanto, anche sui 20-30 mila euro. L'importante è che c'è un'entrata sicura fino alla pensione. Poi tanti soldi, anche se ce li hai, non li puoi nemmeno godere.
0: Vedi,
1: da un lato, sì, il problema poi è alla pensione, ma quanto manca è c'è la pensione? Chi te la garantisce?
5: Ciao, Max e Max. Ciao. Sono Ezio. Io per stare bene mi basta l'incasso del film Michael Jackson. E sto bene così.
1: Pensavo Michael Jackson. Allora,
0: qui c'è stato un pizzichino di presunzione.
1: È appena prima che hai incassato poco.
0: Ma che bello, che bello, che bello.
1: Fateci sapere qual è il vostro limite per stare bene, no? Senza esagerare.
0: Tra poco ascolteremo altri messaggi subito. Fulminacci con Maledetto Ma.

0: Intanto i soldi non danno la felicità, ma se avessi 1 milione di euro in banca farei delle belle cosette.
1: Ecco, vabbè, ci sta,
2: Riccardo
1: ci sta.
2: Da Catania. 2 milioni mi basterebbero. Chissà a tutti.
1: Vedi, si comincia ad alzare il livello, piano. Allora, ufficialmente il biopic di Michael Jackson, giusto per rispondere all'amico
3: di prima che voleva l'incasso,
1: ha guadagnato solo $1 miliardo. Quindi si accontenta solo di un miliardo di dollari.
3: Il primo tempo mi basta.

0: Kiss Kiss a te, che vorresti fare la tua video call tranquilla, ma il tuo gatto ti ruba la scena. Kiss Kiss a te che sei super soddisfatto. Hai appena montato la culla per il tuo bambino. Bambino. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
2: E super appetitose, Antonella!
3: Da MD fino al 6 settembre con la promo Maxi Risparmio ci sono offerte che fanno venire l'acquolina in bocca. Ad esempio trovi una confezione da 12 lattine da 70 grammi di tonno all'olio d'oliva Poseidon a 7,79 euro e 6 confezioni da un litro di latte UHT Malga Paradiso a 4,19 euro. Perché da MD oltre il risparmio è Maxi anche la qualità.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
4: Kiss Kiss.
5: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiave e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
4: Kiss, kiss.
6: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
5: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro. Come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
4: Kiss, kiss.
7: Amore, per ristrutturare casa ho trovato 2 posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
8: Ottimo!
7: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
8: Amore, dai Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
7: Capisci perché ti ho sposato.
8: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
9: Iperceramica.

0: paranoia quando non c'hai i soldi ti viene, dai, su.
1: Ultimi messaggi, ma ne sono arrivati tantissimi, pazzeschi. Ascoltiamo.
2: Io penso che con una casa già di proprietà, che non devi pagare affitto né mutuo, è un 40-50 mila euro con un bel po' di salute. Penso che sia ricchi.
0: Sì, è vero, c'hai la casa di proprietà, la salute, 50.000 euro in banca. E poi mi sveglio la mattina tutto sudato, non sono io, mannaggia.
3: Buongiorno ragazzi, Michele da Pavia. Secondo me la ricchezza più grande è essere padroni del tempo, del tempo che si ha. Si può avere anche 1.000-1.500 euro al mese, logicamente senza spese, ma se sei padrone del tuo tempo hai la ricchezza più grande.
0: Bello. Sottoscrivo.
1: Parole sacre.
4: Beh, vediamola così, molto patriota. Il conto in rosso, il portafoglio al verde e il sesso in bianco. Quindi più italiana di così.
0: Lei è la nostra amica dei 400 euro sotto. Dai, mettiamola così, patriota.
1: Benvenuta nel club.
0: Grandissima.
1: Com'è? Allora, come il conto diceva... in verde.
0: Sì, conto in rosso, portafoglio in verde e in amore in bianco.
1: Bello.
0: Quando c'è la salute. Ma quando c'è la salute senza soldi e mezza malattia.

0: Another. Ciao a te, this is Radio Kiss Kiss. Vabbè, no, non ti mortificare, no. Se parlo così bene e disannuncio così bene le canzoni.
1: Ma avrei anche sentito, sto ascoltando il telegiornale svizzero. Però attenzione, siamo orgogliosi dei nostri amici ascoltatori, perché sono tutti modesti. Sì. Tranne il miliardo di euro per l'incasso del film di Michael Jackson. Siamo sulle cifre, ci hanno lasciato cifre modeste.
0: Cifre abbordate.
1: 50, 60, 100,
0: la ricchezza,
1: con la casa.
0: Abbiamo scoperto che è soprattutto una questione di tranquillità mentale.
1: Il tempo, ecco. Salute. Un po' di tutto.
0: Sempre
1: dai,
0: a proposito di super ricchi, però c'è una notizia che arriva dagli Stati Uniti, e sappiamo tutti che quello che succede negli Stati Uniti, tutti i trend che ci sono negli Stati Uniti, prima o poi arrivano da queste parti.
1: Arrivano, ma è buona?
0: Allora, sì, è buona, perché pare che i super ricchi non siano, i nuovi super ricchi non siano soprattutto le nuove generazioni di imprenditori ambiziosi, come pensavi tu, cara Roberta, quelli legati alla ChatGPT. No, ma sono i baby boomer. Secondo le ricerche possiedono il 52% dell'intera ricchezza delle famiglie americane. Quindi ad essere ricconti è entrare nella
1: classifica. Sono baby boomer.
0: I baby boomer. Sei te.
1: Io sono ricco, non lo sapevo.
0: Gli americani, tu non sei ricco. A giocare a favore dei baby boomer sono stati decenni di crescita dei mercati finanziari, il valore delle loro case che sono aumentati considerevolmente.
1: Investimenti.
0: E quindi non sanno come spendere i soldi, quindi li mettono sempre in banca perché sono vecchi. Dove cacchio va? Mica va in discoteca.
1: Ecco da cosa riconosci il vecchio: o materasso o banca. Però, ragazzi,
0: l'unica consolazione per i millennials e la generazione Z è che tutto questo patrimonio prima o poi passerà a loro. Se non se li ciuccia qualche erede, così arriva.
1: Hai capito perché non si danno da fare le agenzie? Intanto questo qua prima o poi morirà papà o nonno. E che diamine.
0: Ma se arriva qualcuno che si inserisce nell'eredità.
1: Ti sposi.

0: Che bella, è ritornata Ariete con Angelina Mango, anche questa è una combo piena di energia, piena di tanta roba.
1: Sì. Ma infatti loro ce lo dicono, ce lo confermano con il titolo della canzone. Che bella vita, la tua Giannini, la tua.

0: vita.
1: Ariete con Angelina Mango, che bella vita, New Kiss, davvero una bella
2: molto
1: canzone.
2: Bello, ma soprattutto prima sottolinea ridere, che bella vita.
1: Che bella vita.
2: Quando ti arriva l'estratto del conto corrente, ridi o piangi tu?
1: Ah, io ma
2: in famiglia qualcuno ride.
1: Gli estratti nel conto corrente io non li vedo da 500 anni.
2: Ma perché
1: basta
2: sono
1: prendere...
2: boomer o perché non te li fanno vedere?
1: Ma non li mandano più.
2: Non cartaceo. Non cartaceo, intendo l'estratto conto, comunque sia anche sul telefonino, sempre estratto conto.
1: Sì, vabbè.
2: No. Si vede che non ho soldi, che continuo a parlare.
1: Bravo,
2: ma non ti intendo. L'ultima volta avevo il foglietto con la distinta.
1: Intanto facciamo i complimenti all'anonimo vincitore che a Fabriano nelle Marche 10 giorni fa è entrato in un bar, ha comprato un gratta e vinci e ha vinto 500.000 euro.
2: Adesso è ricco o non è ricco?
1: È ricco, 500.000 euro è ricco, dai.
2: Sì,
1: però è stato bravo perché ha chiamato il barista, il tabaccaio, l'ha ringraziato e ha detto voglio rimanere.
2: Sì, ha messo giù. Poteva non chiamare, gli dava una fettina? Perché è un classico,
1: ma
2: no?
1: Chi lo sa che
2: non ricordati una cosa, che quando non li hai li regali a tutti. Se non li hai li regali. Vinco io, te lo dico a te, venti a quello. Se non li hai.
3: Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Radio Kiss. Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play. Everywhere.
4: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
3: Kiss Kiss.
5: Dal 3 al 6 settembre, nel weekend più veloce dell'anno, Monza si accende oltre la pista e Radio Kiss Kiss porta la musica più bella in Piazza Cambiaghi, nel cuore di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco, ingresso libero. More than a race.
6: Kiss Kiss. La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
7: Una Fiat 500?
6: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre. Prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro. Montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
8: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
9: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
10: Kiss Kiss. Oh, ma
3: musica più bella suona solo su Radio

0: Put It On My Soul, Bruno Mars. Allora, attenzione,
1: sì,
0: chiudiamo in bellezza perché c'è, ci sono le percentuali ufficiali elaborate su dati della Banca d'Italia.
1: Ah, vero.
0: Su le percentuali del,
1: dei conti correnti italiani,
0: dei soldi che gli italiani hanno sul
1: conto. Qua, ragazzi, attenzione perché ci siamo dentro tutti, sentite.
0: Il 77%.
1: Il 77%.
0: Non mi
1: viene. Il 77% sarebbe.
0: Il 77% ha da 0 a 12.000 euro sul conto corrente degli italiani.
1: Il 77% italiani da 0 a 12. Ok.
0: Il 15% ha tra i 12.000 e i 50.000 euro. Va
1: sì,
0: bene?
1: Il 12%.
0: Il 6,9% ha tra i 50.000 euro e i, e i 250.000 euro sul conto corrente.
1: Etto.
0: Lo 0,4% ha tra i 250.000 e i 500.000 euro.
1: Sì.
0: Lo 0,2% ha oltre mezzo milione di euro sul conto corrente.
1: Oltre. Perfetto.
0: Lo 0,001% non c'ha manco il conto corrente.
1: Ecco, fra l'altro, ed è l'unica classifica a cui hanno messo nome, cognome e la foto. Ci siamo io e lui abbracciati così.

0: Hai imparato solo la parte di Vasco Rossi, quella
1: va benissimo. Volevo fare Marrakesh, ma non c'è tempo, purtroppo.
0: Siamo alla fine, chiudiamo con una bella canzone di Sting. Englishman in New York.
1: Tu sei un po' un Englishman in New York. C'è la classe,
0: grazie,
1: dai. A proposito di classe, ragazzi, ringraziamo la nostra Roberta.
0: Brava. La nostra Lucilla.
1: E fra poco. Ringraziamo Lucilla, però attenzione, la nostra autrice, perché poi ne arriva un'altra, lo sai, un'altra Lucilla.
0: È che quella conduttrice. La conduttrice.
1: No, io con lei non ci parlo. No,
0: ma senta, quando è conduttrice guida meglio.
1: Il bigliettaio lo fa Paolo. Quindi preparatevi e a domani, chi
0: schizza tutti!

0: Ma chiedo, la possiamo rimettere da capo anche questo?
1: Bellissima.
0: Era il nostro History Kiss dal 1987, Sting con Englishman in New York.
1: Ora la linea va alla redazione, per voi ci sono le news con Cristina Manco.
2: Un saluto e bentrovati. Ucraina, ancora raid sul paese, sotto attacco soprattutto il sud, vittime a Kherson, feriti ad Odessa ed esplosioni a Kiev. La Russia rivendica l'avanzata dell'esercito mentre respinge le accuse della Germania per i droni sull'Ipsia ad agosto. Guerra ibrida e situazione in Ucraina al centro delle riunioni dei ministri degli esteri e della difesa dei 27 in Irlanda. Tra i temi anche l'ipotesi di utilizzare gli asset russi congelati per finanziare gli aiuti a Kiev. Rimane un dubbio giuridico, ha dichiarato il ministro degli esteri italiani a margine dei lavori. Il titolare della Farnesina ha poi lanciato un allarme sulle possibili ingerenze di Mosca sulle urne, un rischio afferma che riguarda l'intera Europa e che impone di intervenire in anticipo. Si riaccende la guerra tra Stati Uniti e Iran dopo settimane di tregua nell'area del Golfo Persico, prima minacce incrociate tra Washington e Teheran, con Trump che esorta gli iraniani a sollevarsi contro il regime e poi gli attacchi. L'Iran parla di 11 vittime negli ultimi raid americani e risponde bersagliando con missili e droni obiettivi militari statunitensi a Ebril, in Bahrain e in Kuwait. Veniamo in Italia. Il Consiglio regionale del Veneto vota oggi la legge di iniziativa popolare sul suicidio medicalmente assistito. Il progetto nasce da una proposta dell'associazione Luca Coscioni, accolta con favore dal governatore Luca Zaia. In caso di approvazione, il Veneto sarà la quarta regione italiana a disciplinare il percorso sul fine vita, la prima governata dal centrodestra. A luglio 2026 i prezzi alla produzione dell'industria aumentano del 2,4% su base mensile e del 7,8% su base annua. Lo comunica l'Istat, sottolineando che tali dinamiche sono spiegate principalmente dai marcati rialzi dei prezzi della componente energetica sul mercato interno. La cronaca: Walter Lavitola è stato aggredito nel carcere di Re Bibbia a Roma. L'imprenditore arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dello scorso ottobre contro il giornalista Sigfrido Ranucci sarebbe stato picchiato da alcuni detenuti. Immediatamente soccorso e visitato, secondo fonti della polizia penitenziaria non corre pericolo. Sull'aggressione indaga la procura. Lo sport: calcio, proseguono i sedicesimi di finale di Coppa Italia, già in programma altre due partite, si parte alle 15 con Sassuolo Frosinone, alle 18 Udinese Venezia. Tennis: con il primo turno degli US Open oggi tocca ad Andrea Guerrieri contro l'australiano De Minore Francesco Passaro nella prosecuzione del match con l'olandese De Jong, l'azzurro avanti 2-7-1. In serata per il secondo turno Berrettini sfida l'argentino Navone, in programma anche il derby al femminile tra Yasmin Paolini e Lucrezia Stefanini. Infine europei di pallavolo femminili, le azzurre di Velasco tornano in campo stasera alle 19 in Repubblica Ceca per la sfida con la Svezia, già sconfitta nella fase a gironi, in palio un posto in semifinale. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Paolo e Lucilla. Da Cristina Manco, kiss kiss a tutti.

0: da parte di Paolo
1: e di Lucilla. Ciao a tutti, bentrovati qui su Radio Kiss Kiss. Tanti baci a Giovanni Imperatore in regia con noi quest'oggi. Luigi Fischetti invece ci segue alla regia TV. C'è anche un Giuseppe D'Amelia. Ma quanta
0: certo,
1: gente!
0: Ma certo, anche perché ricordiamo sempre, qualora qualcuno se ne dimenticasse, che ci potete anche vedere sul canale 158, quindi non solo ascoltarci sulle frequenze di Radio Kiss Kiss.
1: La trendzone è ricca quest'oggi, ci sono tantissimi trend da affrontare. Tra poco faremo anche il nostro consueto appello.
0: Sì, la cosa che mi piace che iniziamo con il sommario, e voglio iniziare già per invitare le persone magari a non ascoltarci, invece che io sono Paolo, non sommario. Proprio un inizio sbagliatissimo, è vero. Iniziamo con Tommaso Paradiso.

0: Cola Tommaso Paradiso, ed è proprio grazie a Tommaso Paradiso che nei giorni scorsi il pappataccio è entrato ufficialmente nei trend. Ma noi
1: ci mancava un nuovo virus, questo che viene chiamato virus Toscana.
0: Virus Toscana, sì, poi magari affronteremo anche l'argomento, questa è un'altra storia. Oggi la trendzone è già ricchissima di cose, perché poi sai che i trend si accavallano, ne diventano quasi troppi.
1: Sì, dopo diventano tantissime cose, e questo è dovuto a noi, a me, a te e a tutti coloro che ci ascoltano. Perché quando andiamo a fare le ricerche sui motori di ricerca, che si chiamano così apposta, poi tutto si alza.
0: Sì, tutto aumenta. Allora innanzitutto ricordiamo 347-490-0042, questo è il nostro numero, se volete chiamarci, scriverci, inviarci una nota audio, noi siamo qui.
1: Sì, anche solo per dirci ciao Paolo, ciao Lucilla, ciao Giovanni, chiunque, potete
0: perché
1: salutare
0: no?
1: Chiunque, quindi noi accettiamo anche tutto ciò, ma soprattutto ho iniziato facendo la pessima battuta, bruttissima, ma quella che diventerà una consuetudine dell'inizio del nostro programma, ovvero fare un po' il sommario di quello di cui parleremo.
0: Sì, il So Paolo.
1: Il So Paolo.
0: Facciamo un po' l'elenco, l'appello, l'abbiamo fatto anche ieri. Dunque, famiglia nel bosco.
1: Cosa?
0: Sì, ragazzi, davvero? Ci tocca affrontare l'argomento famiglia nel bosco, che è in trend da anni ormai, mesi,
1: quasi. Da parecchio tempo, e quindi tenetevi pronti perché oggi abbiamo anche bisogno delle vostre opinioni.
0: Assolutamente. Poi, Clooney, George Clooney, è anche un po' Amal, possiamo dire.
1: Certo.
0: Parleremo anche di loro.
1: Quindi collegato anche a Venezia.
0: Venezia Festival e Galliano.
1: Ah, Galliano, qua si parla anche di moda, quindi.
0: Sì, John Galliano travolto dalle polemiche, ma lo scopriremo più tardi perché.
1: Ma quindi dobbiamo parlare anche che oggi siamo vestiti comunque bene? Lo posso dire? Possiamo autovantarci di questa cosa?
0: Galliano approverebbe, secondo me.
1: Anche secondo me.

Kiss Kiss. La musica più bella suona solo

0: Where is my husband? Voi siete sintonizzati su Radio Kiss Kiss, esattamente nella Trend Zone con Paolo e Lucilla. Allora Lucilla, abbiamo detto che oggi iniziamo parlando di questa storia che ormai va avanti da tempo della famiglia nel bosco. Credo che sia doveroso fare un piccolo passo indietro.
1: Sì, perché ci sono degli aggiornamenti ed è per questo che la famiglia nel bosco in questo momento è in trend. Però facciamo un passo indietro, così abbiamo una fotografia generale di quello che è successo.
0: Giusto.
1: Dunque, Catherine e Nathan sono una coppia, in realtà sono una famiglia perché hanno tre figli anglo-australiani e vivono appunto nel bosco, per questo vengono chiamati famiglia nel bosco, a Palmoli in Abruzzo. Nel 2024 a un certo punto la famiglia finisce in ospedale per un'intossicazione alimentare e lì cominciano a sollevarsi alcuni dubbi sulle condizioni in cui vivono, vengono segnalati ai servizi sociali, i genitori difendono il proprio stile di vita, ma la faccenda va avanti.
0: Esatto, tant'è che nel 2025 il tribunale per i minorenni dell'Aquila sospende la responsabilità genitoriale e porta i tre bambini in una struttura protetta dove per un periodo anche la madre può stare, poi ad un certo punto dicono no, non ci puoi stare più, dopodiché va avanti la perizia diciamo psicologica e tutto ciò che ne concerne fin quando arriva la notizia di ieri che appunto il tribunale autorizza il ricongiungimento ma in maniera graduale e sotto il controllo dei servizi sociali, che significa che da qui in avanti si potranno vedere un po' come diciamo come i genitori separati, no? Quando c'è una querela in tribunale, qualche giorno insieme, nei weekend sì, insomma una cosa
1: sempre
0: molto graduale.
1: Sempre comunque in ambienti protetti, controllati dai servizi sociali, quindi il ricongiungimento non è ancora effettivo.
0: Esatto, quindi questo è il quadro giusto per ricordarcelo.
1: Abbiamo delle considerazioni da fare, vorremmo sentire anche quelle degli ascoltatori, però direi che lo facciamo dopo,
0: prima ci ascoltiamo un po' di musica.
2: Kiss Kiss Trend Zone con Paolo e Lucilla.
3: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa, faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
2: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
3: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
0: Kiss Kiss. La 33esima stagione ufficiale italiana del Beach Volley arriva alle fasi finali. I campioni del Beach Volley sono pronti a sfidarsi per conquistare i titoli assegnati dalla Federazione Italiana Pallavolo. Ultimo appuntamento dal 4 al 6 settembre a Caorle per le finali del campionato italiano assoluto maschile e femminile. Radio Kiss Kiss, official media partner.
4: Kiss Kiss. Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
4: Todis, buongiorno convenienza.

0: Con questo disco sparaflesciante, Madonna ci ricorda che stiamo ascoltando Radio Kiss Kiss, in particolare la Trenzone insieme a Paolo e Lucilla. Stiamo parlando della famiglia nel bosco.
1: Allora, ancora prima che io e te potessimo esprimere magari una nostra opinione, abbiamo già, come dire, aizzato, come ci piace a noi, anche i nostri ascoltatori. Sì. Mi piace anche la pacatezza che hanno comunque nei vari messaggi. Facciamolo così, vero. Intanto sentiamone un paio.
2: Sì. L'Italia è un paese assurdo. Vediamo i genitori, una famiglia discutibile, ma che a tutti gli effetti quasi normale, e lasciamo i figli in mano a drogati, rapinatori, addirittura vengono portati anche in carcere dove le mamme scontano la pena. Cosa posso dire? Semplicemente, povera Italia.
1: Beh, insomma, diciamo che ci è andato abbastanza gamba tesa lui.
0: Sì,
1: comunque
0: sì, con pacatezza ma gamba tesa.
1: Quadro generico.
3: Ci sono tante famiglie che vivono in città e stanno peggio di chi vive nel bosco.
1: Allora, questo è verissimo, questo è un dato di fatto, cioè questa qua non è esporsi in una maniera così, questo è un dato di fatto reale. Infatti la prima cosa che vorrei dire è che prima ancora di poter esprimere una mia cosa su questa famiglia è che loro malgrado in tutto ciò sono capitati nel momento sbagliato, forse perché sono diventati uno scontro politico, tutto qua, cosa che poi dopo ovviamente influenza anche un po' l'opinione pubblica e l'opinione un po' generica, no?
0: Sì, è come diventare un simbolo, quindi anche se ci sono tantissime situazioni disastrate, molto più disastrate in giro, loro sono diventati un po' il simbolo. Però entriamo nel merito della scelta, Paolo, perché questa scelta comunque è stata fatta, come dicevamo, contravvenendo in alcuni casi anche alla legge, perché dovere all'istruzione.
1: Se proprio lo dobbiamo guardare in maniera totalmente oggettiva, senza conoscere esattamente le dinamiche, perché purtroppo noi l'unica cosa che possiamo fare è vedere quello che dicono i giornali, ma ne leggi uno ti dice una cosa, uno te ne dice l'esatto opposto, è che l'unica cosa oggettiva è che non gli è stato garantito evidentemente il diritto all'istruzione, perché ricordiamo che in Italia non c'è l'obbligo della scuola, ma c'è il dovere dei genitori all'istruzione. Quindi la bambina di 8 anni era comunque ancora analfabetizzata, perché non sapeva né leggere né scrivere, quindi questo effettivamente c'è da mettere un bollino rosso su questo.
0: Ecco, quindi se invece questa scelta viene fatta con tutti i crismi, quindi seguendo la legge, garantendo l'istruzione, le condizioni igienico-sanitarie giuste, è comunque una scelta positiva? Cioè il fatto di negare la socialità dei ragazzi, che già sono molto isolati a causa anche dei cellulari, social network, è un problema di cui si parla tantissimo, è giusto negargli la socialità? Noi che non siamo ancora genitori facciamo un passo indietro, chiediamo questo anche ai nostri ascoltatori.
1: Certo, è sicuramente una situazione un po' spinosa da riuscire ad uscirne, diciamo, in una qualche maniera, perché effettivamente si aprono tantissime prospettive riguardo tutto ciò.
0: 347 490 0042, fateci ascoltare il vostro parere.

0: Guarda, lo dice proprio Bob Sinclair e Can't Wait, non possiamo aspettare di andare oltre, perché qua abbiamo aperto una bellissima discussione riguardo al discorso che stiamo facendo a Kiss Kiss Trenzone riguardo alla famiglia nel bosco.
1: Sì, tanti messaggi che ci sono arrivati dagli ascoltatori, sentiamo qualcosa?
2: Per la famiglia del bosco credo che sia stato più un accanimento su questa famiglia. Il problema ci può anche stare, diciamo le assistenze sociali, i giudici, però la cosa brutta, la più schifosa, scusate il termine, fatemelo passare,
0: è
2: che si tratta di bambini. Si gioca sulla vita dei bambini.
0: Sì, assolutamente, cioè su questo siamo d'accordo, e infatti è come dicevo prima, cioè loro malgrado sembrava quasi che avessero trovato degli attori da mettere lì apposta per far venire fuori
1: creare una problematica, un argomento di discussione, e in effetti invece questi poi sono traumi che i bambini porteranno dietro per tantissimi anni, se non per tutta la vita addirittura.
0: Ma sicuramente, insomma, sì, vai.
3: I bambini non possono essere isolati, non dai social, quello è meglio che non utilizzano questa cosa, però i bambini devono stare con altri bambini, devono andare a scuola insieme, devono socializzare con altri bambini, non possono stare. E poi, a parte quello, l'istruzione devono averla, anche se la mamma, come dicono, è una maestra, io non so di preciso, però non è giusto tenerli. Sembra che siamo tornati indietro di 50 anni. Io quando ero piccola, sì, andavamo a scuola perché era obbligatorio, però non avevamo nulla, telefono, amici, abitavamo in campagna. Era bello, però adesso che sono grande capisco.
1: Anche qui c'è un'altra faccia della medaglia.
0: No, assolutamente. Cioè, allora, riguardo all'educazione parentale, diciamo che ci sono delle linee guida che sono ben precise, sì, anche date dal Ministero dell'Istruzione. Sappiate che proprio questi dati del Ministero, ci sono 16.823 minori in Italia registrati come educazione parentale, che significa che i genitori responsabilmente dimostrano di avere la capacità o di essere loro gli insegnanti o di avere una capacità finanziaria per permettersi degli insegnanti privati. Quindi,
1: tra l'altro, aumentati tantissimo durante il Covid per esigenze.
0: Sono aumentati di più di 10.000 unità nell'arco degli ultimi 5 anni. Questo è proprio un dato del Ministero.
1: Quindi il punto non è tanto l'istruzione, ma la socialità. Torniamo però tra poco sull'argomento, perché adesso è il momento della novità invece.
0: Abbiamo una bellissima novità, uno di quei duetti, se si può chiamare così, di quelli di cui avevamo bisogno.
1: Che bello, Fabri Fibra, che io amo tantissimo, insieme ai Pinguini Tattici Nucleari, che ci propongono questo nuovo singolo, Goya.

0: Libra con i Pinguini Tattici Nucleari. Goya!
1: Pare che arrivi una nuova ondata di calore, ma mi chiedo io, quando è finita quella precedente? Perché non me ne sono realmente accorto, ma è giunto il momento quindi di passare la linea agli amici del Meteo.it.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Giornata prevalentemente soleggiata sul nostro paese, nonostante la presenza di nubi a carattere sparso. Nel corso del pomeriggio qualche isolato rovescio sulle aree interne meridionali e sui rilievi nord-orientali. Per il resto tempo in genere asciutto. In serata e nella prossima notte andranno via via esaurendosi anche questi fenomeni irregolari e il tempo tornerà sereno praticamente ovunque. Massime tra 28 e 33 al nord, tra 29 e 35 al centro, tra 30 e 34 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti.
3: C'è un weekend in cui Monza diventa il centro del mondo. È il weekend del Gran Premio d'Italia di Formula 1. Ed è proprio lì che Radio Kiss Kiss ti aspetta con un evento esclusivo al Monza Fuori GP. Dal 3 al 6 settembre in Piazza Cambiaghi, quattro serate con i protagonisti della musica più bella. Alvaro Soler, Arisa, Fabio Rovazzi, Merck & Cremont, Niccolò Filippucci, Roy Paci e tanti altri. L'ingresso è gratuito, ma i posti sono limitati. Prenota subito sul sito ticketone.it perché gli eventi si raccontano, quelli indimenticabili si vivono con Radio Kiss Kiss.
4: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
5: Kiss Kiss. Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Sono le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
3: Yes, yes.
6: La 33esima stagione ufficiale italiana del Beach Volley arriva alle fasi finali. I campioni del Beach Volley sono pronti a sfidarsi per conquistare i titoli assegnati dalla Federazione Italiana Pallavolo. Ultimo appuntamento dal 4 al 6 settembre a Caorle per le finali del campionato italiano assoluto maschile e femminile. Radio Kiss Kiss, official media partner.
3: Kiss Kiss.
6: Play everywhere con Radio Kiss Kiss e...
7: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
8: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
6: Kiss Kiss.

0: Kiss Kiss durante Trend Zone. Ci sarà qualcuno che sta già mangiando, secondo te?
1: Ma io spero di sì per lui, perché c'ho una fame.
0: Anch'io, incredibile. Ma siamo entrati in un bel argomento, è molto bello e stimolante, ve lo devo dire, molto bello e stimolante riuscire a sentire anche tutte le vostre opinioni su questa questione spinosa, diciamo, della famiglia nel bosco.
1: Sentiamo qualche nota audio.
2: Io a riguardo avrei una sola domanda. Ma perché non usare tutta questa energia per i bambini nei campi? Ecco, se qualcuno ha una risposta, grazie.
0: Io non ce l'ho, però mi sembra un po'...
1: Guarda, più che una risposta, apriamo un altro file, quello di cui stavamo parlando prima. Non diamo una connotazione, parliamo in generale di tutti i bambini che versano in delle condizioni, ovunque essi siano collocati, in delle condizioni che non sono giuste per dei bambini.
0: Raccontava Lucilla, che lei sa benissimo, io negli ultimi anni ho insegnato a scuola anche, ho insegnato a scuola alle medie, e vi dico che quindi nella scuola dell'obbligo persone che arrivavano da famiglie normali, perlomeno sulla carta, vi posso assicurare che tutto erano tranne questo.
1: Quindi non diamo una collocazione, ma per tutti i bambini in difficoltà andrebbe fatta la stessa scelta di intervenire. C'è Umberto da Bitonto che ci scrive anche una cosa molto interessante. È lo stesso discorso della religione, dell'indirizzo politico, anche se più importante, ovvero ogni individuo capace di intendere e di volere e in età adulta deve decidere per se stesso. Quindi in questo caso ha ragione lo Stato, perché i bambini non sono raziocinanti a quell'età e il genitore non ha diritto di pregiudicarne il futuro.
0: Bel punto di vista anche questo di Umberto, a tutti gli effetti.
3: Ciao ragazzi, sono Rosy. Ciao, sono Rosy. Una mamma di due ragazzi. Ad oggi dico, col senno di poi, se potessi, li farei crescere anch'io in un bosco, senza telefoni e senza amici, solo perché la società li sta portando solo a peggiorare, perché i ragazzi sono sempre più infastiditi di qualcosa che noi genitori ci sfugge sempre di mano.
1: Qui poi c'è la battaglia generazionale che entra in campo.
0: Sì, è effettivamente molto spinoso come argomento.

0: Natale Levante Delia al mio paese ci conduce alla fine di quest'ora della Kiss Kiss Trend Zone.
1: Lasciami dire innanzitutto che è bellissimo avere i nostri ascoltatori con i quali poter avere degli argomenti bellissimi da scambiare. Ho detto
0: sì,
1: bene, non
0: è in italiano
1: corretto.
0: E ancora dovete sentire cosa sta per succedere nella seconda ora. Prima facciamo un salto indietro nel tempo, però andiamo nel 1983.
1: Beh, Lucilla, tu da esperta di serie, ti dico che nell'83 uscivano A-Team e Supercar, che si chiamavano al tempo ancora telefilm, mentre uscivano pure gli Spandau Ballet.
0: Con True, che ascoltiamo adesso. History Kiss.

0: Ma che bellezza, stiamo entrando nella seconda ora dopo gli Spandau Ballet, il nostro History Kiss dal 1983. Siamo sempre nella Kiss Kiss Trend Zone con Paola e Lucilla.
1: Esatto, sono le 13 oggi, 2 settembre, del giorno in cui falliscono miseramente tutti i buoni propositi che avevamo inanellato ieri.
0: No, scusa. Allora, ieri tu hai dichiarato in diretta, sì, abbiamo i podcast, dopo li andiamo a riprendere, che ti saresti iscritto in palestra.
1: No, io ieri ho detto, primo settembre mi iscrivo in palestra. Era chiaro che non sarebbe stato così.
0: Secondo me era un effetto audio.
1: Cominciamo con la musica più bella, c'è Anna.

0: Rihanna con White Girl Wasted su Radio Kiss Kiss. Lucilla, è il momento di lanciare un nuovo argomento e poi magari sulla famiglia nel bosco ci ritorniamo nei prossimi giorni.
1: Tanto continuerà ad essere in trend, di sicuro. Allora, nei trend di quest'oggi esce fuori anche un nome, quello di George Clooney.
0: George Clooney, come non ricordare George Clooney che beve il caffè.
1: Esatto, bravo, ma non per i suoi film, beve il caffè soltanto.
0: Certo, George Clooney che è arrivato a Venezia.
1: Esatto,
0: no?
1: Per questo è in tendenza, perché è arrivato a Venezia ieri, oggi comincia la mostra del cinema di Venezia, l'83esima edizione. George Clooney si è beccato il leone alla carriera e direi che è un'ottima scelta.
0: Però,
1: perché stai tossendo?
0: Perché dietro le quinte effettivamente stavamo dicendo, ma come affrontiamo questa situazione? Perché c'è una cosa che ve lo devo dire, proprio è rimasto sullo stomaco la mia Lucilla.
1: Sì. Perché se andate a scorgere nei trend non c'è solo il nome di George Clooney ma anche quello di sua moglie Amal Clooney,
0: certa ciaccarella, diciamolo,
1: certa ciaccarella. E perché c'è il suo nome? Perché ieri, quando è arrivata a Lido con George, indossava un completo che secondo me era fighissimo, verde oliva, con dei pantaloncini che a quanto pare, secondo alcune donne, erano troppo succinti.
0: Sì.
1: Adesso io voglio sapere una cosa: ma perché le donne devono sempre criticare in modo feroce, in certi casi sui social, le altre donne? Cioè, io questa cosa, perdonami Paolo, tu sei uomo, puoi dirmelo, tra gli uomini non la vedo, lo dico chiaramente, nudo e crudo.
0: Quindi vuoi dirmi che stiamo lanciando anche questa?
1: Sì,
0: la stiamo lanciando.
1: Lancia la bomba.
0: Perché le donne sono cattive con le donne?
1: Esatto.

0: Radio Kiss Kiss con Shakira, che mi piace sempre ricordare, negli ultimi anni ha fatto più mondiali di calcio dell'Italia.
1: Che racchia Shakira, che racchia.
0: Ma Lucilla,
1: c'hai i capelli spenti, ma che usa l'olio del motore si mette in testa.
0: Lucilla, per cortesia,
1: sto facendo quello che dicevamo poco fa, ecco, i commenti inappropriati e anche totalmente fuori luogo a delle donne stupende, bellissime, non si sa per quale assurdo motivo poi provengano sempre dalle donne.
0: E comunque la cosa molto bella, come dicevo prima, che mi piace tantissimo quando poi i nostri ascoltatori, ma soprattutto le ascoltatrici, si infiammano. Sì. Senti un po'.
2: In psicologia si dice che spesso quello che ci fa rabbia di un'altra persona, indipendentemente dal sesso, è il fatto che quella persona abbia o faccia qualcosa che vorremmo fare o avere noi. Probabilmente già. Nella donna questa cosa è più spiccata.
0: D'accordo. Mi sa che questo sia proprio un dato di fatto, eh?
1: Ma sai che c'è una sindrome in psicologia, si chiama Tall Poppy Syndrome, quindi la sindrome del papavero alto. Quando vedo un papavero più alto di me, vado lì che voglio tagliarlo.
0: Ah!
1: Questo è l'assunto della sindrome.
0: Ah, sentiamo anche quest'altro messaggio.
3: Semplicemente perché sono gelose.
0: Ecco.
3: Gelose. Gelose delle donne più belle, gelose delle donne che magari hanno un fisico bello, formato, palestrato, gelosia. E gli uomini questo non ce l'hanno.
0: E gli uomini
3: non gliene può fregar de meno.
0: Hai capito, hai capito.
1: A tal proposito, aspetta, perché c'è Andrea, anche un uomo che si è sbottonato in mezzo alle tantissime donne che hanno scritto, perché c'è maggiore competizione e allo stesso tempo maggiore invidia.
3: Agli uomini non gliene può fregar de meno.
0: Vedi, agli uomini non gliene può fregar di meno, è vero, tra di noi non c'è, c'è solo la sindrome
1: puoi
0: da spogliatoio.
1: Vedi che c'è pure a voi una sindrome.
0: Ma più che non è la sindrome da spogliatoio, è che ci si guarda un po' per fare delle comparazioni un po'.

0: Kiss a te, che dedicherai questa giornata alla persona più importante della tua vita. Tu. Kiss a te, che vivi la vita con lo zaino in spalla e affronti ogni giorno come un'avventura. Un'avventura. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
1: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
2: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10, regolamento su mcdonalds.it.
5: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
6: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
7: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
8: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
9: Ciao Alex.
8: Kimi, ma sono io su questo poster?
9: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
8: Per vederci le partite insieme.
9: Magari, però non ho ancora il wifi.
8: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
9: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
8: Sono appena stato sorpassato.
10: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
11: Kiss Kiss. La testa gira.
0: La musica più bella.

0: Kiss Kiss Trend Zone, Lucilla, che cosa sta succedendo?
1: Aspetta che sono appena scesa da Tagadà, quindi c'ho un po' di nausea, mi riprendo e ti dico. Allora, siamo partiti da lontano, nei trend di oggi c'era George Clooney, contestualmente anche sua moglie Amal Clooney, che ha ricevuto delle offese, degli insulti, diciamolo, anche sui social. Qualcuno
0: strano
1: ha commentato.
0: Però, cosa che non succede abitualmente.
1: Esatto, non ci sono proprio haters, cosa che è successa perché lei si è presentata al Lido con dei pantaloncini succinti. Qualcuno ha commentato in modo carino dicendo la sua, qualcun altro invece ha insultato.
0: Certo.
1: Noi ci siamo chiesti perché le donne spesso e volentieri commentano in modo poco carino le altre donne.
0: Ed è bellissimo ricevere i tantissimi vostri messaggi, intanto ne ascoltiamo qualcuno.
2: Ciao Paolo, ciao Lucilla.
0: Ciao.
2: Ho sentito adesso del fatto dei commenti spiacevoli a donne,
0: sì,
2: e spesso fatti da altre donne per, si può dire, invidia. Guarda, io commento in modo poco carino la mia titolare, ma non vorrei assolutamente essere come lei. Ah. Mi schizzo a tutti.
1: Ah. Quindi tu sei dalla parte di coloro che commentano, attenzione,
0: allora,
1: abbiamo una confessione.
0: Sì, mi pare che abbia detto che non è una cosa carina, però effettivamente, posso provare a tradurla?
1: Vai.
0: Dice, siamo comunque degli esseri umani, ogni tanto cadiamo nel peccato, questa potrebbe essere.
1: Allora, attenzione, perché non mi voglio infiammare su questo argomento.
0: Sì, infiammati, madonna, come mi piace
1: io
0: quando
1: dico,
0: si infiamma Lucilla.
1: C'è modo e modo, se te non ti piace, vabbè, a parte che i commenti non richiesti comunque sono sempre poco carini, ma se tu proprio non ce la fai e vuoi dire la tua, ma perché non dirla con educazione? Perché insultare, offendere? Qual è il senso?
0: Certo, io sono sempre d'accordo su... Sì?
3: Io ho una domanda, ma se noi donne la pensiamo tutte quante allo stesso modo, ovvero diciamo che le donne sono un po' frustrate, sono gelose, commentano in maniera negativa, ma chi sono allora queste donne davvero gelose? Forse siamo noi stesse che non ci rendiamo conto in molte situazioni? Boh, non lo so.
1: Questa è un po' marzulliana come cosa.
0: Sì, qua entriamo nei paradossi, qua in tutto, però diciamo che questo argomento ci sta piacendo parecchio in questo
1: molto,
0: momento.
1: Molto.
0: Perché qua si va proprio sul fatto del giudicare poi le persone alla fin fine, no?
1: Per non parlare di quanto sia sbagliato, secondo me, giudicare qualcuno dall'abbigliamento. Tra poco apriamo anche questo capitolo.

0: brava, super figa Olivia Dean, Baby Steps. Voglio fare tanti complimenti da donna a donna, eh? Perché se li merita Olivia Diva. Sono infiammata su questo argomento di cui stiamo parlando oggi nella Trend Zone. Guarda che non hai idea.
1: Posso stare in silenzio a sentirti? Proprio ti voglio ascoltare.
0: No, perché farei un comizio, perché, meglio ascoltare gli ascoltatori.
1: Perché mi piace. No, stanno arrivando tantissimi messaggi e sicuramente questo è un argomento che diciamo è continuamente in trend.
0: Sì.
1: In trend quello del giudizio, fa un po' parte diciamo della tendenza dell'essere umano, il dover giudicare altri.
2: L'offesa e l'insulto non richiedono energie, invece elogiare un'altra donna o comunque riconoscere che quell'altra donna abbia un corpo migliore del nostro, un'intelligenza diversa dalla nostra, sia riuscita a fare determinate cose in più rispetto a noi, richiede più energia.
1: Vedi?
0: E questo è anche un bel punto di vista, però sempre perché facciamo i confronti con noi stessi. Se riusciamo ad aprire la mente, ad essere più oggettivi, magari non confrontiamo sempre tutto con noi stessi.
1: Certo. Vai.
3: Ciao Paolo, ciao Lucilla, ciao. Sono Alessandra.
1: Ciao,
3: allora,
1: Alessandra.
3: A me da fastidio, io ho avuto sempre problemi di peso, a parte questi ultimi 2 anni che sono calata quasi 50 kg. Però mi dà fastidio ancora adesso quando sento altre donne criticare le donne in carne o sopra peso. Da fastidio, ma non criticarle, chiamarle grasse o ciccione, ma come ti permetti, chi ti credi di essere?
1: C'ha ragionissima anche
0: brava.
1: Lei, ma ragionissima.
0: Perché usare anche queste parole, questa violenza verbale, totalmente gratuito? Sentiamo.
1: Comunque guarda, andiamo a chiudere, senti qua che arriva il nostro amico e ci arriva in aiuto, senti.
4: Buongiorno Paolo, buongiorno Lucilla,
1: buongiorno.
4: Dalla Mezza Terme.
1: Ciao.
4: Io invece sono del pensiero, se ti piace, conferma. Metti mi piace.
0: Sì.
4: Se non ti piace, fattili bippi tua.
0: Ah, bravissimo, fattili bippi tua, niente pareri non richiesti.
1: Io ti voto, hai capito? Perché è proprio quello da dire. Se una cosa non ti piace, ma cosa la vai a commentare? Ma fatti i cazzi tuoi, lo dico io sto termine.
0: Vedi,
1: amico.
0: Il ragionamento maschile a volte
1: ma
0: è più efficace.
1: Ma scusa, se non ti piace un cibo, cosa fai? Lo mangi e puoi dire che ti fa schifo?

0: I Coldplay insieme a Rihanna, Princess of China. È arrivato però adesso anche il momento della novità di quest'ora. Incontriamo Ligabue.
1: Eccolo qua, buongiorno a tutti.
0: Ma sei tu, Liga?
1: Di Correggio, sono qui a presentare il mio ultimo successo, che sarà anche i titoli di coda di Luciano. Prima di tutto, si intitola Qualcosa per te.

0: Radio Kiss Kiss è con te. Radio Kiss Kiss. Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play everywhere. Dal 3 al 6 settembre, ogni sera, Radio Kiss Kiss porta la musica più bella live in Piazza Cambiaghi, nel cuore pulsante di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco e ingresso libero. Gli artisti a un passo da te, nel cuore di Monza, nel weekend più veloce dell'anno. More than a race. Kiss
1: Kiss. Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
1: Todis, buongiorno convenienza.

0: Affilati di Dracula, Radio Kiss Kiss, proprio in un momento in cui stiamo parlando di denti affilati quando si utilizzano per dare dei giudizi non richiesti innanzitutto, esatto. E soprattutto non carini.
1: Non carini, ed è quella la cosa che ci ha fatto infervorare anche tanti ascoltatori che ci hanno mandato le note audio.
2: Ciao, questo argomento di oggi mi ha sempre fatto arrabbiare.
0: Anche
2: io
0: noi.
2: Io detesto che le donne siano contro altre donne.
1: Questo è proprio il principio da cui siamo partiti,
0: sì, sì.
1: Che questa cosa non è riscontrata tanto negli uomini, purtroppo ci duole dirlo, ma è un dato di fatto.
0: No, beh, insomma, diciamo che è più un dato di fatto questo che altro, effettivamente.
3: Ora ci volete togliere anche la libertà di critica.
0: Ma no!
3: Criticare va bene, questo mi piace perché, questo non mi piace perché.
0: Certo.
3: Poi è normale, se si passa alle offese, alle cose, è diverso. Però se questa cosa non mi piace, perché io non dovrei criticarla e dire questo non mi piace perché, ma usando sempre modi educati e gentili. È normale che poi non si deve mai oltrepassare i limiti della gentilezza e l'educazione.
0: Poi ha risposto al telefono.
1: Spero
0: credo.
1: Di sì, perché erano molto insistenti a chiamarlo. No, allora, caro ascoltatore, siamo d'accordissimo con te, la libertà di critica è fondamentale, però fatta con le adeguate misure, quindi in modo educato e soprattutto anche in determinati contesti. Perché mi chiedo, e qui la domanda va sempre anche agli ascoltatori, questo
0: attenzione!
1: È un programma di riflessioni oltre che di trend.
0: Marzullo, spostati!
1: È giusto criticare qualcuno, ad esempio, per il proprio modo di vestire? Cioè, dobbiamo giudicare il contenuto e il contenitore. Se tu sei un bravissimo avvocato, vai in tribunale, è una causa e vai con i pantaloncini, perché io ti devo giudicare per come sei vestito e dire che non sei bravo?
0: Vedi,
1: qui casca l'asino.
0: Alziamo un altro polverone, quindi.
1: E non abbiamo più tempo, mi sa. Cosa fai?

0: Just Milena su Radio Kiss Kiss. Allora andiamo un attimo a chiudere un po' la situazione, perché poi ci siamo un pochino persi riguardo al giudizio delle altre persone. Allora, io resto solo dell'idea di una cosa, che bisognerebbe riscoprire una parola molto semplice: l'educazione e il buon senso. Solo ed esclusivamente questo, che sarebbero da insegnare.
1: Sono d'accordo con te.
0: Più che di fare di conto, bisognerebbe insegnare il buon senso, anche se credo che sia una caratteristica non insegnabile.
1: Assolutamente.
0: Ma migliorabile.
1: Migliorabile.
0: Ci siamo
1: molto
0: un po' persi nei discorsi, perché eravamo partiti poi dal Festival del Cinema di Venezia, importantissimo, sì, che inizia oggi.
1: Inizia oggi, terminerà invece il 12 settembre, come abbiamo detto. George Clooney in tendenza perché prende il Leone d'Oro alla carriera, ma succederanno tante cose belle che io non vedo l'ora di seguire.
0: Allora, visto che tu sei espertissima di, sì, cinema e tutto, voglio metterti in difficoltà.
1: Vai.
0: Ti chiedo un pronostico di chi si aggiudicherà il Leone d'Oro.
1: Guarda, qui è difficile perché ci sono tanti film che sono favoriti, c'è anche un ritorno di Nanni Moretti in splendida forma.
2: Veramente?
1: Sì, la cosa che mi piace molto è il film di Danny Boyle, posso puntare su quello. Si chiama Ink e racconta la nascita dell'impero scandalistico di Rupert Murdoch, quindi quando ha poi acquisito il The Sun, torna molto indietro nel tempo e racconta tutta quella storia lì in modo tra il vero e il romanzato. Ma Danny Boyle è comunque regista premio Oscar per The Millionaire, quindi direi che è una garanzia.
0: Ha già detto che farà un sequel, però su di me si chiamerà Rink.
1: Sì. Ho Ionito poi dopo. Quello è il sottotitolo.
0: Quindi l'hai detto? Quindi
1: aspetta. Voto per Ink di Danny Boyle.
0: Il Leone d'Oro verrà segnato il
1: sabato 12, quindi c'è un po' di tempo.
0: Quindi noi torneremo dopo l'assegnazione, sì, assegnamento del Leone d'Oro. Noi ritorneremo lunedì 14 e quindi io mi ricorderò.
1: Vai, anche i nostri ascoltatori, magari se volete scommettere un 50 centesimi.
0: Ricordatevi ciò che ha detto Lucilla. Quindi il Leone d'Oro probabilmente se lo giudicherà. Comunque George Clooney, bravo, grandissima carriera e te lo meriti. Leone d'Oro, 65 anni a George Clooney. Quindi
1: 65 anni, non sentirli.
0: Però ancora tanto tempo davanti, dai.
1: A voglia, sai quanti film ancora sfornerà. Chiudiamo con questo augurio a George Clooney, la nostra puntata di Trenzone.

0: Gigi alla regia video. E Lucilla, io ringrazio te.
1: Ricordiamo anche che tra poco ci sono Marco e Raffo con Daddy Kiss.
0: Sono
1: li vogliamo ricordare,
0: sono
1: quei due naufraghi.
0: Pronti qua, certo. Noi chiudiamo come al solito con un History Kiss dal 1992. Arriverà George Michael con Too Funky.
1: Noi ritorniamo invece, come sempre, domani alle 12 con la Kiss Kiss Trend Zone. Voglio dare un bacio anche alla nostra supporter Veronica, che era qui in studio con
0: Ma
1: noi.
0: Ma diamoglielo, ci sentiamo domani.
1: Kiss Kiss, kiss a tutti!

0: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
1: E super appetitose, Antonella!
2: Da MD fino al 6 settembre con la promo Maxi Risparmio ci sono offerte che fanno venire l'acquolina in bocca. Ad esempio trovi una confezione da 12 lattine da 70 grammi di tonno all'olio di oliva Poseidon a 7,79€ e 6 confezioni da 1 litro di latte UHT Malga Paradiso a 4,19€. Perché da MD oltre il risparmio è Maxi anche la qualità. Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia!

0: inizia una nuova puntata di Daddy Kiss, la nostra settima stagione dalle 14 alle 16. Anna Chiara Mansino in redazione, pronta a raccogliere telefonate, messaggi scritti, piccioni che volano. Giovanni Gioschi, imperatore in regia, un uomo che vive da solo a casa, ma vive veramente bene.
1: Tranquillo.
0: Di cosa parliamo oggi?
1: Gavetta, parola chiave proprio.
0: Mamma mia.
1: Dedichiamo la puntata di Daddy Kiss appunto a questo, alla gavetta. L'abbiamo fatta tutti, molti la fanno, molti magari non l'hanno, l'hanno un po' saltata.
0: Molti non vogliono fare la gavetta oggi.

0: Parlare d'amore, la nuova canzone di Saif. Pochi minuti dopo le 14 anche in TV. Salutiamo lì gli amici che ci guardano in TV, il canale 158, lo ricordo per chi ci sta ascoltando alla radio. E come dicevamo prima, Raf, oggi dedichiamo la puntata alla gavetta.
1: Sì, parliamo di gavetta, parlare di gavetta, quella cosa che quasi tutti quanti abbiamo fatto, quella cosa che purtroppo, per fortuna, i ragazzi di oggi non vogliono fare. Quando si dice ragazzi di oggi mi sento veramente molto vecchio.
0: Sì, però per dirtelo,
1: c'è da dire che i ragazzi, gli italiani compresi tra i 18 e i 25 anni, oggi non hanno voglia di fare la gavetta. O meglio, vogliono fare una gavetta retribuita. Ma, c'è un ma, da sempre la gavetta non è retribuita.
0: Però aspetta, e chi l'ha detto che però da sempre è giusto così?
1: Siamo cresciuti facendo la gavetta senza neanche prendere un euro. Mio padre ha fatto la gavetta, ha fatto 5-6 anni di gavetta quando era piccolo, senza prendere un... non c'era l'euro all'epoca.
0: C'era lire. Era un altro...
1: Noi abbiamo fatto la gavetta, abbiamo fatto 2 anni di gavetta, se ci pensi.
0: Senza essere
1: ascoltando tributi. Solamente quando eravamo
0: ascoltando
1: in radio,
0: caso, certo, lo voglio dire, ascoltando altri colleghi
1: Gioschi
0: che facevano.
1: Sono 10 anni che fa la gavetta e si trova qui in Radio Kiss Kiss e continua a fare la gavetta.
0: Vabbè,
1: giusto?
0: Non è vero, scusami, ha un contratto, scusami. Poi è sempre una gavetta. In realtà, allora, anche perché abbiamo voluto parlare di questo? Perché Paola Aiezzi ha parlato un po' del suo percorso in un'ultima intervista. Paola Aiezzi di Paola e Chiara, no? E ha detto: sì, esatto, vamos a bailar.
1: Questa vita nuova.
0: Però prima di arrivare al successo di Vamos a bailar, no? Con la sorella anche Chiara, ha detto: ci sono stati anche momenti in cui abbiamo dormito sui lettini di un centro estetico proprio perché non avevamo una lira. Quella ci è servita come gavetta, perché quando una cosa la vuoi veramente, a prescindere dall'ambito lavorativo, ti fai il mazzo, come in questo caso.
1: Ma cos'è la gavetta? La gavetta è quando tu vuoi fare quel lavoro, ma sei ancora troppo piccolo oppure hai troppa poca esperienza per poter entrare in quel settore, e quindi che cosa fai? Frequenti quel settore senza guadagnare un euro per poi un giorno...
0: Oggi ti sento filosofico, eh?
1: Lo so, perché mi preme.
0: Ho capito.

0: Rap, da sempre la gavetta non è retribuita in Italia, perché se fai la gavetta all'estero è perfettamente retribuita.
1: Hai ragione.
0: E viene anche fatta con il contratto.
1: Hai ragione, noi però stiamo parlando di quello che succede in Italia. Hai ragione, perché ne parlavo con mio fratello, anche mio fratello mi diceva: guarda, la gavetta però negli altri paesi è retribuita, io qua non voglio fare la gavetta e non mi pagano. E io gli ho detto, da fratello maggiore, affanculo l'altro posto del mondo, vai, bella.
2: Allora, perché noi in realtà siamo cresciuti, no, con questa cosa che non fa nulla se non ci pagano, prendiamo tutta l'esperienza. Che secondo me da un lato è anche giusto, perché per esempio i primi lavori che abbiamo fatto io pure non sentivo l'esigenza di dover per forza guadagnare, perché per fortuna avevo la mia famiglia che mi aiutava, questo sì.
1: Quando guadagni 400/500 euro è gavetta oppure no? O la gavetta è andare in un posto e non guadagnare niente?
2: È gavetta, certo, è anche gavetta. Poi dipende se è un lavoro che fai per soldi o se è un lavoro che stai facendo per mettere delle basi a quello che poi magari saranno le tue competenze future.
1: Lanciamo la domanda di oggi, Marco, a tutti gli amici che ci seguono dalle 14 alle 16. Si parla di gavetta, vi chiediamo: vi ricordate quanto prendevate quando avete fatto la gavetta? Se avete fatto la gavetta?
2: Ma soprattutto vi è servita? Quindi è servita per l'ambito lavorativo in cui vi trovate oggi, o in generale vi è servita per altro, perché magari avete acquisito delle abilità, delle skills?
1: Note vocali al 347 490 0042. Oggi entriamo nelle vostre vite, vite passate, vite presenti, ma anche vite future, e cerchiamo di capire, tornando indietro appunto nel tempo, ma voi questa gavetta l'avete fatta, vi è piaciuta, vi è servita?
2: Dai, allora il numero lo conoscete già, Sabina Carpenter, Tease su Radio Kiss Kiss, e poi sentiamo un po' di gavette.

0: Mamma, Madame, la nuova su Radio Kiss Kiss, 14:17, gavetta, parola chiave proprio di questo pomeriggio.
1: Voglio sentire le note vocali che stanno arrivando, perché mi sembra di capire che abbiamo un po' il pubblico che si schiera, che ci dice se, se sono favorevoli oppure contrari alla gavetta.
2: Io oggi, 38 anni, la mia gavetta è stata ai 18-19 anni, appena uscito dalle scuole, dopo il diploma, però la mia gavetta è stata un bel contratto con un bello stipendio di 1.400 euro mensili nel settore del commercio, e a oggi tuttora lavoro nel settore del commercio, ne prendo decisamente molti di più, quindi dico che la gavetta è servita.
1: Bene, da dire però due cose. Prima, quando guadagnavi 1.400-1.500 euro,
0: era appena finito la scuola, ci ha detto.
1: Quindi prima era un ottimo stipendio. Oggi 1.400-1.500 euro con tutte le spese è molto difficile vivere. Prima cosa. Seconda cosa, la gavetta se la fai a 18-19 anni è una cosa, ma se la fai a 30-35 anni...
0: 35 già sei proprio fuori...
1: Allora se la fai a 30
0: 35
1: anni...
0: 35 vuol dire che hai cambiato più di una volta lavoro, ambito lavorativo.
1: È frustrante, è davvero difficile potersi approcciare.
3: Beh, non la chiamerei neanche gavetta, ma più che altro schiavitù, anche 400-500 euro al mese, perché con i prezzi che ci sono ultimamente, con l'inflazione che è aumentata, è letteralmente impossibile poter vivere. Più che altro è sopravvivenza, ma neanche ci si riesce.
1: Però
3: una volta si poteva anche fare, sì, ma perché i prezzi erano molto molto più bassi, ora è letteralmente impossibile.
1: Sai cosa? Quando guadagni 400-500 euro al mese, devi avere anche una famiglia dietro forte che
0: riesce ad aiutare.
1: Sì, quello è
0: chiaro. Sì, cioè, perché tu non stai andando lì per i 400-500 al mese, ma stai andando lì per fare esperienza in quel settore.
1: Anche noi, quando abbiamo fatto la gavetta, ti ricordi, abbiamo guadagnato 500, poi 700.
0: Sì,
1: poi...
0: ma infatti, noi non stiamo dicendo ovviamente che è giusto guadagnare così poco per fare la gavetta. Noi stiamo dicendo che quando l'abbiamo fatta noi, un 10 anni fa, quindi non tantissimo in realtà, riuscivamo grazie anche all'aiuto dei nostri genitori. Oggi, sicuramente, la situazione è diversa, ma come era diversa anche prima rispetto al primo vocale che abbiamo sentito di questo ascoltatore, appunto, che ci diceva che lui si guadagnava già bene, ma poi grazie a quella gavetta è andato a guadagnare meglio perché ha fatto esperienza in quell'ambito.
1: Si parla di gavetta, raccontateci la vostra di gavetta se l'avete fatta.

0: C'è un weekend in cui Monza diventa il centro del mondo. È il weekend del Gran Premio d'Italia di Formula 1. Ed è proprio lì che Radio Kiss Kiss ti aspetta con un evento esclusivo al Monza Fuori GP. Dal 3 al 6 settembre in Piazza Cambiaghi, 4 serate con i protagonisti della musica più bella. Alvaro Soler, Arisa, Fabio Rovazzi, Merken Cremont, Niccolò Filippucci, Roy Paci e tanti altri. L'ingresso è gratuito, ma i posti sono limitati. Prenota subito sul sito ticketone.it perché gli eventi si raccontano, quelli indimenticabili si vivono con Radio Kiss Kiss.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Kiss, kiss. Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
3: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su Decathlon.it.
4: Kiss, kiss. Amore, per ristrutturare casa ho trovato 2 posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
6: Iperceramica.

0: lo canterai.
1: Che cos'è?
0: Basta il tempo di un fiore.
1: Il canto d'amore di Angelina Mango con Marco Mengoni su Radio Kiss Kiss. Andiamo al telefono da questo nostro ascoltatore.
2: Sì.
1: Da Pisa, si chiama Anselmo, che ci vuole parlare della gavetta, visto che oggi parliamo di gavetta qui alla radio. Pronto?
3: Sì, ciao Radio Kiss Kiss.
1: Eccolo, grande Anselmo, raccontaci un po'.
3: Ma io ho iniziato nel mio settore, nel mio lavoro sono un tecnico caldaie 20 anni fa, e 20 anni fa si iniziava con la gavetta a 17 anni quando ancora potevi lavorare, e per 5 anni ho fatto la gavetta a 500 euro, 550,
1: okay.
3: Quei livelli che aumentavano mai fino a...
1: Che?
3: Al quinto anno di 600 euro.
1: Servivano solo per farti imparare qualcosa, insomma, per farti aggiustare le caldaie, imparare ad aggiustarle.
3: Sì, sì, sì, mi servivano, esatto. Cioè, comunque ho avuto un grande maestro, sono molto contento di averla fatta, perché nel mio settore su Pisa ho avuto un grande maestro che mi ha insegnato veramente.
1: Il maestro delle caldaie di Pisa, esatto.
3: Sì, sì.
1: Senti.
3: Ogni tanto una pappagallata nella testa quando sbagliavi.
1: Una pappagallata. Anselmo, ti volevo chiedere una cosa. Secondo te perché oggi c'è proprio questo sondaggio che dice che i ragazzi tra i 18 e i 25 anni non vogliono fare la gavetta e rifiutano anche 1500 euro, perché 1500 euro li considerano gavetta ancora. Tu che tanto tempo fa ne guadagnavi 400-500, cioè c'è stata un'evoluzione o un'involuzione secondo te?
3: Ma secondo me c'è stata un'evoluzione, forse, non lo so cos'è, che io comunque oggi ho un'azienda con degli operai, quindi ho preso dei ragazzi.
1: Esatto, questo stavo per chiederti. Hai preso dei ragazzi, quanto gli dai per fare gavetta e per imparare ad aggiustare le caldaie?
3: Ma oggi un apprendista e fa l'apprendista, quindi è comunque sempre con accompagnato e non fa proprio l'apprendista, questo mettere a me, va dalle 1100 alle 1300 euro.
1: Sto arrivando, vengo a Pisa e faccio l'apprendista.
2: Ciao, ciao,
1: ciao
2: Anselmo,
1: Anselmo,
2: grazie.
1: Ciao.
3: Ciao,
1: ciao, ciao, ciao, ciao. Chi
4: a te. Marco, ciao Raff, io quando ho fatto la gavetta ero giovane e povero, ora dopo 20 anni non sono più giovane.
1: Ma sei rimasto povero?
2: Questa è la domanda che ci siamo fatti.
1: Vabbè, posso dire, bella telefonata Anselmo, perché ci ha detto la sua e poi la sua esperienza che è riuscito a mettere nell'azienda che poi ha aperto.
2: E questo è quello che vogliamo.

0: Marco Gioschi, Anna, che poi stavo pensando anche una cosa. Sì. La gavetta, esiste anche la gavetta pratica, secondo me, e la gavetta economica. Cioè, gavetta pratica è quella che tu impari sul campo, impari un mestiere, impari un lavoro, impari qualcosa. La gavetta economica è quello che tu fai quel lavoro perché hai bisogno dei soldi e quindi accetti qualsiasi tipo di stipendio per poi un giorno arrivare a guadagnare di più.
1: Guarda, Eliana ci ha scritto un messaggio su WhatsApp e dice: per me gavetta non vuol solo dire stipendio basso, ma anche imparare il mestiere, anche se è un lavoro abbastanza infame, perché magari sei sempre l'ultimo arrivato. Diciamo che lei vuole poi tradurre il messaggio lungo nel: anche se vai lì e guadagni poco, ma lo stai facendo per imparare qualcosa. Quindi il fine non sono i soldi, ma è imparare qualcosa che prima non conoscevi.
2: Ciao Radio Kiss, sono un medico veterinario. La mia gavetta, si parla di 14-15 anni fa, consisteva nel fare dei turni di 8-12 ore senza guadagnare neanche un euro. Questo durante gli anni dell'università, quindi non ancora laureata.
1: Okay.
2: Cioè post laurea, quindi con il titolo ma senza alcuna esperienza. Turni da 12 ore pagati 10 euro.
1: Mamma mia, questa anche se, ecco, è un lavoro da medico, ma questa anche è una non potremmo neanche definirla sottopaga. Cioè, lì vai lì appunto perché devi fare pratica, perché sei un medico.
3: Daddy Kiss! Daddy Kiss con Marco e Raff. Hey, dalle 14 alle 16, solo su

0: Sono passati 14 anni, se ci pensate, da questa canzone. 2012, l'anno dei Maroon 5 con Wiz Khalifa, Payphone. Mi sento vecchio perché andavo a scuola, prendevo la metropolitana e andavo a scuola.
1: Anch'io, ovviamente, è una di quelle canzoni, una delle più famose, tra l'altro, dei Maroon 5. Diventerà famosa, chissà, anche questa di Julie, la nuova con Bresh, dal titolo Serenamente.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita.
1: Radio Kiss Kiss.
0: Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Kiss, kiss.
4: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
3: Kiss, kiss.
5: Dal 3 al 6 settembre, nel weekend più veloce dell'anno, Monza si accende oltre la pista e Radio Kiss Kiss porta la musica più bella in Piazza Cambiaghi, nel cuore di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco, ingresso libero. More than a race.
6: Kiss Kiss. La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
7: Una Fiat 500?
6: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
0: Kiss Kiss. Play everywhere con Radio Kiss Kiss e...
8: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
9: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
0: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: subito da Luca da Piombino, che ci vuole parlare, voleva partecipare anche lui al programma, visto che oggi stiamo parlando di gavetta, stiamo entrando nelle vostre vite, cerchiamo di capire se avete fatto la gavetta, se siete d'accordo, se non siete d'accordo, perché i ragazzi dai 18 ai 25 anni non sono disposti oggi a fare gavetta. Pronto?
1: Ciao, buongiorno.
2: Grande,
1: buongiorno.
2: Luca, allora dici un attimo come la vedi tu, perché sappiamo che ne hai già parlato in redazione ad Anna Chiara, vai.
1: Sì. Allora, io la vedo che se non ci danno uno stipendio congruo, che sia gavetta o che sia già comunque sia un lavoro assodato, diventa complicato riuscire a diventare indipendenti e farci una famiglia. Quindi
2: benissimo,
1: io sono più che d'accordo a fare la gavetta per imparare, ma ce la devono pagare bene, perché altrimenti la famiglia la facciamo a 50 anni se va
2: allora,
1: bene.
2: Hai ragione,
0: e chi ce la fa a 50 anni? A 50 anni ci sono molti uomini che, cioè,
2: vabbè, lasciamo, poi non
1: certo,
2: tutto fatto proprio fisico, le donne non riescono dopo, no, una certa età.
0: Quindi
2: certo,
1: no, più che altro a 50 anni è bello già avere un figlio magari di 20 anni, ad esempio.
2: Chiaro. Senti Luca, allora, ovviamente hai detto una cosa sacrosanta, hai fatto benissimo a dirlo qui su Radio Kiss Kiss. Ti chiedo però, visto che sì, la prassi è, questo non vuol dire che sia la verità assoluta o giusto così, ma la prassi è, tu vai a fare gavetta, anche se prendi due spicci, acquisisci delle informazioni, poi vai a lavorare, te le rivendi da un'altra parte per guadagnare uno stipendio degno di nota.
1: Più che giusto.
2: Sei d'accordo con questa prassi o neanche questa?
1: Sono più che d'accordo con questa prassi, ma deve essere retribuita. E come penso io, magari anche che ti venga rilasciato qualcosa di scritto, tipo una qualifica, che ti permette anche di far qualcosa di più, una sorta di, tra virgolette, di diplomino, perché comunque sia hai fatto una gavetta, perché tanti anni fa alla fine non c'era molto modo di studiare come adesso, bene o male. Anche oggi studiare mi rendo conto che è una spesa, perché vuol dire,
2: vero, costa
1: o
2: tanto,
1: fare un lavoro insieme allo studio, e quindi bene o male sei stanco dell'uno e dell'altro e fai male tutti e due, oppure c'è qualcuno che ti mantiene.
2: Hai
1: e
2: ragione.
1: A prescindere dall'età, questo io mi rendo conto che riuscire a sostenere un affitto ad esempio da 700 euro, la rata della macchina che sono altri 300,
2: basta,
1: magari
2: basta.
1: Per andare,
2: Luca, sto andando in ansia.
3: Gli viene l'ansia.
0: Hai ragione.
2: No, Luca, però il tuo concetto era chiarissimo. Grazie per avercelo raccontato qui
1: grazie
2: in diretta su Radio Kiss Kiss.
0: E grazie per seguirci dalle 14 alle 16.
2: Ciao Luca. Kiss Kiss a te.
0: Ciao.
4: Musica è una community che non smette mai di vivere emozioni insieme. Daddy Kiss con Marco e Raff. È un po' di

0: Ciao Radio Fischis, parlando di gavetta, allora io quando avevo 17 anni il mio primo stipendio fu di 350 lire, 1000 lire, ok? Quindi okay. 125 euro, alla faccia della gavetta, cioè, e adesso si lamentano, vabbè dai, c'è anche di peggio, boh. Ciao.
1: Vabbè,
0: ciao.
1: Ma uno si lamenta perché cerca sempre di migliorare, no? Prima, per esempio, Raff, leggevamo proprio il sondaggio, no? Che dice che il 70% dei ragazzi italiani di oggi non sarebbe disposto ad accettare un lavoro per una paga di 1500 euro, cioè per una paga inferiore
2: netti al mese.
1: Esatto, di 1500 euro netti al mese.
2: Lo stesso sondaggio è stato fatto 10 anni fa, nel 2016, e guardate quanta differenza c'è. I ragazzi nel 2016 non accettavano lo stipendio. I ragazzi che non accettavano lo stipendio erano al di sotto del 25%.
1: Oggi sono al di sopra del 70%, quindi è una media che in 10 anni è cambiata totalmente. Immagino, sai, che questi sondaggi si facciano più volte l'anno o comunque una volta l'anno, quindi pensate in 10 anni come è cambiata anche la vita, no, economicamente parlando.
3: Io sono per la gavetta, ma almeno minimamente retribuita.
1: Certo.
3: Io ho iniziato a lavorare quando andavo a scuola media, negozio di giocattoli, poi negozio di abbigliamento, poi vari lavori, e nonostante non mi sono diplomato perché sono diventato papà prestissimo, oggi mi ritrovo a fare l'autista e guadagno una bella somma all'anno.
2: E allora,
3: non mi posso lamentare.
2: Guarda, ti dico una cosa e la chiedo anche a tutti quelli che ci stanno ascoltando in questo momento: quando si parla di gavetta minima, quel minimo che cosa significa? Qual è la cifra minima? Perché qualcuno potrebbe dirci: vabbè, 400-500 euro è una cifra minima, qualcun altro 1000,
1: 1500,
2: qualcun altro 1500.
1: Questo sondaggio.
2: Qual
1: sì.
2: è la cifra minima di una gavetta? Vi lasciamo con questa domanda.
1: E intanto vi lasciamo con un pezzo, storia della musica degli anni 90, quando spesso si parla di fortuna, sfortuna, ironia della sorte. In questo caso Alanis Morissette dal 95. Questa è Ironic. Finisce la prima ora e poi rientriamo parlando ancora di gavetta.

0: Giulia,
1: capisco
0: la Chiara
1: sta cosa che stai dicendo.
0: In redazione.
1: Pure prima l'hai detto.
0: Gianni Gioschi, Petrore, in regia.
1: A proposito di Gavetta, no? Parlando di musica, ovviamente noi qui che trattiamo anche musica più bella, Ed Sheeran, uno dei cantanti più famosi del mondo,
0: sì,
1: ha sempre detto: io prima di suonare negli stadi, suonavo fuori gli stadi.
0: Pensa ai Maneskin anche che suonavano per strada.
1: Quel video famoso dei Maneskin che suona proprio una delle strade di Roma.
0: La Serena Brancale che suonava ai matrimoni, anche se secondo me suonare ai matrimoni, certo, non è tanto, Gavetta,
1: no,
0: è un lavoro vero e proprio.
1: Quello sono d'accordissimo.

0: 70% dei ragazzi italiani oggi non sarebbe disposto ad accettare un lavoro pagato meno di 1500 euro netti al mese. Questa è la notizia di oggi, quindi di Kiss sentiamo che cosa ne pensano i nostri ascoltatori.
1: Ciao Marco, ciao Raff, ciao. Nicolai da Torino. Guardate, io sono dell'idea che la gavetta è giusto, è giusta ed è giusto che venga retribuita, nel senso che se non hai mai lavorato, non hai esperienza, non puoi pretendere di essere pagato come un lavoratore esperto.
2: Vabbè,
1: ma
2: chiaro.
1: Sicuramente l'impegno e il sudore
0: quanto,
1: vanno ricompensati.
0: Quant'è la cifra per fare la gavetta? Perché i 1500 euro al mese oggi sono rifiutati. Secondo me rifiutare 1500 euro al mese netti oggi, cioè, è sacrilegio.
2: Allora guarda, c'è Mauri che ovviamente ha un paragone in lire rispetto a quando ha fatto lui la gavetta. Dice: il mio primo lavoro come sciampista in un negozio di parrucchiere veniva retribuito 2000 lire a settimana e quindi guadagnavo anche molto, con le mance prendevo il doppio. Non ci ha scritto il caro Mauri se poi gli è servito, ma sicuramente immaginiamo che se oggi faccia il parrucchiere, oppure farà insomma il parrucchiere, vorrà dire che gli sarà servito.
0: Noi dovremmo allinearci secondo me all'America, perché in America la mancia tu sei obbligato a lasciare la mancia.
2: Ma tu puoi anche mettere che non
0: sei obbligato a, diciamo, lasciare la mancia.
2: Meglio lasciarla.
0: La devi lasciare. Alfio che ho incontrato in America ha lasciato circa 20 dollari di mancia.
2: È un Alfio, signore.
0: Dove l'hai preso tutti questi soldi?
2: Beh, ma Alfio guadagna molto più di te a Radio Kiss, voglio ricordarti questa cosa. Tra l'altro, cioè, non è che adesso lo sanno tutti. Chi è?
3: Sì, ma una cortesia. Io ho sentito dire 1500 di gavetta. Manco ci arrivano gli stipendi a 1500, vogliono di gavetta 1500.
0: Vagliela a spiegare, come lo spieghi?
2: Allora, sì.
0: Come lo spieghi a un ragazzo che vuole lavorare e dice: io non voglio 1500 euro?
2: Allora, possiamo dire che però i 1500 euro di una volta non sono i 1500 euro di oggi.
0: In che senso di una volta?
2: No, anche 10 anni fa. Prima abbiamo visto anche il sondaggio di 10 anni fa. Oggi, chiaramente, con l'inflazione, il potere d'acquisto con 1500 euro è diminuito rispetto a 10 anni fa.
0: E allora ti chiedo: con 1500 euro oggi, come si fa a vivere?

0: subito al telefono da Mina, che ci ha mandato un messaggio. Abbiamo scelto di chiamarla perché volevamo parlare con lei.
1: Sì.
0: Lei dice: oggi i ragazzi si lamentano degli stipendi che sono poco, ma cosa dobbiamo dire noi collaboratori scolastici con 1100-1200 euro al mese?
1: Pronto?
2: Pronto.
1: Eccola, ciao, ciao Mina, benvenuta. Allora, dici un attimo la tua.
2: E niente, cioè, come possono pretendere loro uno stipendio di 1.500 quando noi impiegati statali, cioè prendiamo 1.100, 1.000 e massimo 1.200 netto.
1: Scusami Mina, per impiegata statale dici di più, cioè qual è il ruolo specifico?
2: La collaboratrice scolastica, okay. L'ex bidella.
1: Okay, ok, ok. Da sempre sono questi gli stipendi più o meno?
2: Sì, sì, sì.
1: Okay.
2: Cioè che partono da 0 a 9 anni, poi da 9 a 15. Ma lei, cioè, l'aumento saranno di 30-40 euro.
1: Ok.
0: Mina, guarda, ti devo un attimo fermare perché ci è arrivato il messaggio di Paolo, un ascoltatore, che dice: dite a Mina, fa la collaboratrice scolastica, ma 1100-1200 euro al mese sono ottimi. Che cosa fa lei di lavoro? Puoi per piacere rispondere tu un attimo a Paolo?
1: No, in realtà scusami, ho preso ora il messaggio.
2: Carico, allora, mancanza di personale, un carico di lavoro che dobbiamo essere delle trottole per finire in tempo per tornare a casa con l'orario.
1: Scusami Mina, perché Paolo...
2: Dalle 6 aule in poi a pulire, più i bagni e i corridoi.
1: Quindi voi pulite anche aule e corridoi, che è una cosa che magari non tutti sanno.
2: No.
1: Cioè li pulite, sì.
0: Certo.
2: Certo.
1: Ok,
2: certo,
1: no, perché Paolo diceva, questo ascoltatore diceva, quali sono queste competenze lavorative? Perché lo stipendio lo fanno
2: pulire
1: anche
2: le
1: competenze.
2: Aule che le lasciano in pessime condizioni.
1: Ok, quindi diciamo avete molto da fare in poco tempo.
0: E poi voglio dire una cosa, i collaboratori scolastici sopportano i professori, ma sopportano anche gli alunni. Diciamo la verità o no?
2: E gli alunni, ecco. Sorveglianza.
0: Vabbè.
2: Che molti docenti ti chiamano di ma noi teniamo solo 5 minuti per guardarla, ma no,
1: non potete guardarla tutto il tempo, certo.
0: Mina, tanto rispetto e solidarietà per voi collaboratori scolastici. Io mi sono diplomato grazie agli ex bidelli collaboratori scolastici che mi hanno fatto copiare, ma questa è un'altra storia.
1: Ciao Mina, chi a te. Grande, un abbraccio.
3: Non bestemmiare, il posto fisso è sacro.
1: Sacro, sempre sacro, sacro.
0: Sacro.
1: È ovvio, come diceva anche
0: bella questa Josh, che mi è piaciuta. Lino Banfi.
1: Lino Banfi ovviamente lo dicevo, è nel film di Checco. Dai, comunque bella anche questa chiacchiera con Mina, che ci ha detto il suo punto di vista, legata anche dal messaggio dell'altro ascoltatore.

0: vorrei aprire una parentesi, graffa, tonda, quadra, che sia.
1: Aprila.
0: Anche per parlarne con tutti gli amici che ci seguono dalle 14 alle 16. I ragazzi di oggi rifiutano 1500 euro al mese netti perché credono che siano pochi soldi. Facciamo un... cerchiamo di ragionare insieme. Guadagni 1500 euro, giusto? È lo stipendio
1: base, dai.
0: Base di oggi, ok?
1: Anche se, come diceva Mina, l'ascoltatrice di prima, ci sono molti stipendi che neanche ci arrivano a questa cifra.
0: Facciamo
1: però
0: 1500.
1: Questo lo sappiamo.
0: Il fitto di una casa, quanto paghi?
1: È almeno 700 euro.
0: Gioschi, che sì, dici? No. Di più o di meno? Di meno?
1: Vabbè, dai, una media 700.
0: Ok,
1: dai.
0: Facciamo 1500, meno 700?
1: 1800. Stavo facendo 1800.
0: 800 meno la macchina. Quanto paghi una macchina?
1: Vabbè, se già l'hai comprata, non la paghi.
0: La maggior parte delle persone.
1: Comunque, per la macchina ci vogliono 100-200 euro al mese tra manutenzione,
0: fai 200.
1: Bollo, benzina.
0: 8 meno 200 fa
1: 600.
0: 600.
1: Sì, devi mangiare.
0: Ma che devi mangiare? La spesa.
1: Devi vivere.
0: La spesa quant'è a settimana o al mese?
1: Se vivi da solo, almeno 200 euro. Non dico a settimana, dai, sì, al mese almeno, dai.
0: Al mese sono 200. Restano 400
1: euro.
0: Voglio
1: fare 300 perché 100 euro li stai giocando in X cose.
0: Con 300 euro che ti rimangono.
1: Perché sai, una volta che cena fuori, una volta no.
0: Una volta magari devi non lo so, hai la febbre, gli imprevisti.
1: Un compleanno, sai, i soldi per un regalo.
0: E allora, la domanda vera e propria.
1: Sì.
0: Quando guadagni 1500 euro al mese, come fai a vivere?
1: Qui tu stai dicendo che... Però quindi aspetta, il ragionamento finale è... Quindi i ragazzi di oggi, quelli tra i 18 e i 23, fanno bene a rifiutare uno stipendio netto di 1500 o invece sbagliano?
0: È ovvio che poi alla fine scelgono di andare via e dicono io tento la fortuna e vado fuori perché magari all'estero la gavetta me la pagano bene.
1: Dipende che tipo di gavetta vogliamo fare e infatti l'argomento di oggi, vogliamo chiudere questo passaggio a proposito di stipendi anche con Giulia che fa l'OS e dice ma vogliamo parlare degli OS, loro che si fanno il mazzo sottopagati con turni massacranti, altro che i collaboratori scolastici di cui la telefonata di prima.
0: Non solo gli OS, cioè se adesso dobbiamo parlare, tutti si fanno il mazzo, tutti lavorano tanto, tutti sono sottopagati, tutti magari riescono a guadagnare, cioè è troppo generico.
1: Lo so. Gavetta, parola chiave della puntata di oggi.

0: Chissà te, che hai fatto delle meraviglie della natura un lavoro e una ragione di vita. Chissà te, che sei abituato ai successi, ma aver imparato a rispettare l'ambiente è il più grande. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
2: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
3: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
4: Kiss, kiss.
0: La 33esima stagione ufficiale italiana del Beach Volley arriva alle fasi finali. I campioni del Beach Volley sono pronti a sfidarsi per conquistare i titoli assegnati dalla Federazione Italiana Pallavolo. Ultimo appuntamento, dal 4 al 6 settembre a Caorle, per le finali del campionato italiano assoluto maschile e femminile. Radio Kiss Kiss, official media partner.
4: Kiss Kiss.
5: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
0: Kiss Kiss.
6: Ah, che male c'è, già la vita è complicata. Ci mancavi solo te.
0: La musica più bella suona solo

0: The Colors con Brancale e Merkin Cremont.
1: Come pretendono dei ragazzi giovani di prendere 1500 euro netti, che io, avendo un lavoro ormai, faccio lo stesso lavoro da 20 anni, e netti prendo 1200-1300 come operaia a tempo pieno.
0: Ok, quindi vabbè, voglio dire che per te adesso stiamo facendo anche un discorso economico, quindi non è più una questione gavetta, chi prende di più, chi prende di meno, ma è che si sono anche fermati gli stipendi.
2: Sì, noi stiamo parlando di gavetta oggi. L'argomento di oggi è parlare di gavetta, se avete fatto la gavetta, qual è la cifra minima e la cifra massima per affrontare la gavetta, soprattutto a quanti anni?
3: Ciao ragazzi, ma una cortesia, vi ho sentito dire 1500 di gavetta, ma manco ci arrivano gli stipendi a 1500, vogliono di gavetta 1500.
0: Questa adesso, diciamo che nel 2026 la richiesta dei ragazzi, insomma, sai, quando uno finisce la scuola e poi si approccia al mondo del lavoro con o senza laurea, pare sia proprio questa. Sentiamo se è arrivato qualche altra cosa dai vocali, perché poi ci sono anche dei messaggi scritti.
4: Ciao Radio Kiss, come spiegare a questi giovani che 1500 euro per la gavetta sono più che sufficienti? Basta semplicemente che mammino e papino non gli passino più un euro, e in modo tale si rendono conto cosa significa vivere, campare e lavorare.
2: Beh, non tutti hanno la fortuna comunque di avere la mamma e il papà che aiutano. Prendete Giorgio Armani. Giorgio Armani, prima di creare un impero, l'impero della moda, no, riconosciuto comunque in tutto il mondo, lui lavorava come commesso e come vetrinista a Milano, perché comunque i genitori non potevano aiutarlo. Passava le giornate a vestire poi i manichini e a sistemare i capi sui stand, no, per poche lire. Poi è diventato Giorgio Armani.
0: Chiaro, se non fai esperienza in quel settore non te ne puoi neanche innamorare, anche se sei magari portato, ma non te ne puoi neanche innamorare e non sai poi a cosa vai incontro.
5: Ragazzi, io ho iniziato nel posto dove sono adesso 18 anni fa e prendevo 700 euro, adesso ne prendo 2000. Questa è la gavetta.
0: Questa è una giornata tutti. Guarda, questo è un bel esempio, dai.
2: Da 700 a 2000 la gavetta ti è servita.

0: riportare appunto la notizia che dice che il 70% dei ragazzi italiani oggi non sarebbe disposto ad accettare un lavoro pagato 1500 euro netti al mese. Pronto?
1: Pronto, buongiorno.
2: Dici un po' la tua.
1: Allora, io ho conti, cioè lo stipendio è un affitto costa 700 euro. Se tu arrivi, paghi le bollette 100 euro al mese, sono 800.
2: Ah, stai facendo proprio tutto il calcolo.
0: Sì, vai, vai, mi piace.
1: Sì,
0: vai.
1: Comunque alla fine 800. Poi devi mangiare e sono 900. Se non mangi, arrivi certo. Un finale, un conto. Sì. Che perché, arriva a 1.300.
2: Perché Giulia, 1.300. Giulia, scusa, mi confermi che non si può stare senza mangiare, giusto? Perfetto, no, è chiaro.
0: Arrivi a 1.300. Cosa succede?
1: 1.300, poi non ti puoi fare una visita, però, perché 1.300 sono solo le spese.
0: La soluzione, sai qual è? Quella di fare un secondo lavoro.
1: Per me non si deve accettare 1.500, perché se tutti accettano 1.500 non si arriverà mai a un punto in cui si aumentano gli stipendi. Perché quindi, se io rifiuto 1.500 e un altro accetta 1.500,
2: ho capito benissimo cosa dici.
0: Però secondo te, scusami, Nunzia, è meglio avere zero o meglio avere 1.500 se guadagni zero, capito?
1: No, se guadagno zero purtroppo io sono costretta ad accettare, ma sempre perché siamo tutti costretti ad accettare.
0: Come fai a non accettare 1.500 se guadagni
2: quindi,
0: zero?
2: Quindi ragazzi è un cane che per si morde la coda.
1: Per me si deve scendere in piazza e si deve fare uno sciopero generale. Perché, perché in Francia,
2: protesta, ok. Sì,
1: perché
2: sì.
1: In Francia si arrivano a aumentare gli stipendi, in Spagna si arrivano a aumentare gli stipendi.
2: È vero, perché scendono in piazza.
0: Qui c'è una rivoluzionaria al telefono.
2: No, questo è vero però che scendono in piazza gli altri paesi e noi molto meno.
0: Non sia. Grazie comunque per ascoltarci e per aver detto la tua.
1: Grazie a voi.
2: Ciao, Nunzia, un abbraccio. Ciao. Comunque Nunzia l'ho sentita bella aggressiva.
0: Molto, sì. Cioè, per un momento ho avuto un po' paura di Nunzia. Ho detto arriva qui in radio e inizia a rivoluzionare.
2: Sì, no, poi mi è piaciuta quando ha detto poi devo pure mangiare. Certo, Nunzia, ci mancherebbe.
0: Ha ragione.

0: 15.37, tra poco regaliamo anche i gadget di Radio Kiss Kiss. Dopo la pubblicità, intanto dobbiamo suonare un new kiss.
1: La vita reale raccontata in, diciamo, nell'aspetto di tutti i giorni. Tra l'altro, artisti che hanno fatto parte anche a una delle ultime edizioni di X Factor. Loro sono i cosmonauti borghesi e questa è Gomma Americana.

0: arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei, scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Tra notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno, scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
2: Kiss, kiss.
0: Dal 3 al 6 settembre, ogni sera, Radio Kiss Kiss porta la musica più bella live in Piazza Cambiaghi, nel cuore pulsante di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco e ingresso libero. Gli artisti a un passo da te, nel cuore di Monza, nel weekend più veloce dell'anno. More than a race. Kiss, kiss.
3: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
4: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.

0: lavoro in generale, quindi abbiamo scelto che la parola è proprio un lavoro.
1: Quindi il primo lavoro che vi viene in mente ce lo potete scrivere al 347 490 0042.
0: Legatela subito a un numero, quindi scriveteci un lavoro e scriveteci il numero. L'indizio sul numero è questo, cioè l'età minima per lavorare in Italia. Quindi
1: 10.
0: Se
1: 10 anni, no. No. 12 anni.
0: Esagerato. Se la parola è un lavoro e se il numero è l'età minima per lavorare in Italia, la password di oggi è
1: 347 490 0042.
2: Password. Una parola, un numero, 1000 tentativi. Indovina anche tu la password del giorno.

0: l'età minima per lavorare in Italia.
1: Sentiamo le note vocali che arrivano.
2: La password di oggi è contadino 14.
1: No.
0: Gli è venuto in mente uno dei lavori proprio più antichi del mondo.
1: La parola è una persona che lavora a contatto con il pubblico e non con magari gli animali oppure con i frutti in questo caso o la vegetazione.
3: La natura. Il giorno è ragioniere 16.
4: Accesso no. Legato.
0: Neanche, no, avanti veloci, vediamo che
5: la
0: c'è.
5: La password è ferramenta 16.
0: È chiaro che accesso qui negato. Noi non abbiamo dato indizi prima, abbiamo detto il primo che vi viene in mente, a qualcuno magari sarà venuto.
1: La parola di oggi è un lavoro dove c'è il pubblico che potrebbe dire: mi scusi, potrei avere questo cibo, questa bevanda?
6: La password del giorno è commesso 16.
4: Accesso negato.
1: No.
0: Diciamo che visto il periodo 2 settembre, rientro dalle vacanze, ci siamo detti è una figura che bene o male chi è andato in vacanza perché è partito avrà visto.
1: La parola di oggi è una persona che ti aiuta a trovare il tuo posto.
7: Me la password di oggi è cameriere 16.
0: Che giustamente tu
4: accesso
0: prima
4: negato.
0: Hai detto sì, cibo, bevande,
1: ti aiuta in volo, ti aiuta in volo a trovare il
0: vabbè,
1: tuo posto.
0: Dai, penso che ormai sia veramente chiarissimo. Vediamo chi c'è al telefono perché non lo so. Pronto?
8: Pronto?
0: Come ti chiami?
8: Ciao, sono Patti.
0: Ciao Patti, qual è la password di oggi?
8: Allora, è hostess 16.

0: 50 anni.
1: Da quanto ci provavi? Scusami, Patti.
2: Un bel po', da tanto.
1: E allora
2: tanto.
1: Facci sentire l'urlo di gioia, vai!
2: Ho vinto!
1: Ciao Patti, chi schissa a te!
2: Grande,
1: ciao
2: Patti!

0: Guardate, perché se volete vincere i gadget ogni giorno alle 15.45
1: ti fa ridere,
0: c'è la password del giorno.
1: Lo so, perché tu sei di cuore, quindi tu daresti i gadget a tutti quelli che partecipano, ma purtroppo
0: non si può.
1: Non ne abbiamo così tanti.
0: Lasciamo con i Corrieri di Kiss Kiss e con il 1994 Tori Amos, Carplay Girl.
1: Tori
0: Amos.
1: Allora, se tutto va bene, torniamo domani.
0: Forse.
1: Da Marco e Ra.

0: hit, ma anche una canzone di un'importanza incredibile, Cornflake Girl, quella di Tori Amos, quella del 1994.
1: Prosciutto cotto, alta qualità, buona spesa.
2: Buono.
1: Melone retato.
2: Buono.
1: Squacquerone di Romagna DOP, lettere dall'Italia.
2: Buono.
3: Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.

0: dici che mi stanno perché mi dici che mi stanno male sti pantaloni?
1: Stanno
0: che...
1: molto male, stanno
0: vabbè, c'ho le gambe magre, cosa devo fare? È un po' come quando uno magari è tarchiatello, un po' panciuto e mette una t-shirt aderente.
1: Incredibile.
0: E ogni riferimento è sempre puramente casuale.
1: Ma non è aderente, è che è la lavatrice.
0: È la provvidenza.
1: Sì, chi è?
2: È tu sacqua che
0: mercoledì 2 settembre, signori, partono i Corrieri di Kiss Kiss. Alfie Ciro, c'è Pasquale Viola in regia, c'è Luigi Fischetti in regia TV e parte subito
1: la sigla,
0: anche
1: la sigla. Quanto

0: Number su Radio Kiss Kiss, il pomeriggio di Corriere che è appena cominciato e sono le 16.06. Tante cose devono avvenire, accadere, succedere in questo programma.
1: Ciao.
0: Ma intanto io volevo capire, Ciro, perché oggi è così? Non lo so, un po'. Hai sto sguardo sornione.
1: Lo sai perché? Perché stai parlando con un artista.
0: Tanto,
1: capito? Andiamo a fare il programma. Questo non è un programma radiofonico. Tu stai interagendo con un artista. Tu hai capito
0: io lo so già questo. Scusa, perché me lo stai dicendo?
1: Ieri ho fatto una cosa molto carina. Quando ho finito il programma, sono andato a casa di due amici, due cantanti fortissimi. Ben e Joe. Sono due fratelli. Bravissimi. Ho fatto una di quelle registrazioni che può uscire anche sui social. Una cosa bella dove la faccio.
0: Ho capito. Va bene, basta. Però non ti agitare. Rimettiti al microfono, che mi sembra sempre che mi vuoi. Allora, dimmi. Quindi sei andato a casa di Din and Dan.
1: No, che Din and Dan?
0: Come si chiamano? Scusa, che hai detto?
1: Ben e Joe. Joe Roma, tra l'altro, lui ha vinto Italia's Got Talent.
0: Ah, allora ho capito chi è. Molto
1: ragazzo
0: bravo.
1: Bravissimo.
0: Molto, molto bravo.
1: Porca miseria.
0: E insomma, che cosa ne è venuto fuori?
1: Io sono andato a cantare e poi mi hanno cacciato perché ho rovinato la canzone.
0: Li vogliamo salutare se sono all'ascolto in questo momento?
1: Ci stanno ascoltando.
0: Ciao,
1: che
0: ragazzi, ciao. Si scherza ovviamente. Intanto noi dobbiamo comunque celebrare una giornata mondiale. Adesso dimmi tu se vuoi autocelebrare la tua giornata mondiale a questo punto, che sei un artista, che sei figo.
1: Celebriamola. Dai, adesso andate veloce.
0: Ma regia, ma ci conceda lo spazio che ci serve. E allora vai con la sigla.
1: Giornata mondiale, tutto quello che accade. Oggi mercoledì 2 settembre, giornata mondiale. Mondiale di chi guarda l'orologio un secondo dopo, non sa che ore sono.
0: E perché l'ha guardato?
1: È perché tu lo guardi, ma non sei attento.
0: Sì, ma ha capito chi è questo?
1: Chi è questo?
0: Questo è il cugino di quello che apre il frigo perché deve prendere qualcosa e non si ricorda cosa doveva prendere.
1: Anche. Oppure lo apre e sa che non c'è niente, ma lo apre lo stesso.
0: Lo apre lo stesso, come no? O quelli che vanno nell'altra stanza a prendere qualcosa e quando entrano dico: perché sono venuto nella camera da letto? Cos'è che dovevo fare?
1: Questa è una canzone bellissima.
0: Non ho dubbi, Radio
1: questa
0: Kiss
1: è molto bella,
0: musica
1: io la canto molto bene questa canzone. Questa è la canzone che fa
0: non lo fa.
1: Oh,
0: non lo fa.
1: E quella fa

0: Due settimane da raccontare. Eccolo, ai nostri amici tornati dal mare.
1: Sai, signori, sta per arrivare il secondo, potete accomodarvi. Ci vedremo subito dopo questa portata.
0: Era per citare una canzone meravigliosa che si intitolava Tre settimane, ma a settembre ne ha cantate solo due settimane. Questo è il pezzo che avete sentito su Radio Kiss Kiss. Allora, Ciro,
1: rassegnata stampa.
0: Subito, vai.
1: Sera, rassegnata stampa.
2: Buonasera. Michele Pellegrino. Sì. Volevo dire a Marica che la amo tanto.
0: Ma che c'entra? Ma non dire il tuo cognome, tra l'altro, che non ce ne frega niente.
3: Volevo dire a Marica che la amo tanto.
0: Ma poi chi la conosce?
1: Allora, attenzione, è successa una cosa molto, molto, molto interessante. Attenzione, in Pakistan. Una figura di merda di quelle proprio importanti.
0: Se cominci così, più lo concediti sa, il beneficio
1: del dubbio.
0: Questa
1: figura mi ricorda un po' quello che fece Elon Musk quando presentarono il Cybertruck. Ti ricordi la
0: Come
1: macchina?
0: No? Ma sai che a New York ne ho visti tantissimi. Sono parcheggiati ovunque, ma è brutta. È brutta.
1: La brutta figura che fece Elon Musk, se ricordate, è quando lui, per dimostrare l'indistruttibilità della macchina, prese una mazza. Se mi faccio vedere che questa non si rompe. Dieta una mazzata nel vetro, il vetro si rompe.
0: Come una fidanzata incazzata proprio.
1: Quello che è successo in Pakistan è stato più o meno questo. Cioè, per dimostrare la loro grandezza per quanto riguarda la guida autonoma, sai,
0: era guida autonoma, era guida da remoto, quindi qualcuno con un controller che guidava una macchina senza conducente.
1: Adesso vi facciamo vedere noi questa macchina che va da sola, pilotata da uno che sta fuori. Guardate
0: con la connessione internet.
1: Con la connessione internet, guardate una mazza
0: sparita.
1: Si è schiantata nel muro.
0: No, magari nel muro, fermi.
1: Nella macchina della polizia.
0: Sai che quando il diavolo, capito, ci deve mettere lo zampino, ce ne mette due. È andato a schiantarsi nel furgone della polizia.
1: Poi che è successo? Qual è stato il problema? Il problema è che è saltata la connessione. Dice, mi dispiace, non è un problema nostro, è della connessione.
0: Però ti posso fare un appunto. Perché tu godi quando la tecnologia fallisce, quando il futuro tu godi.
1: Vuoi sapere quando godo? Io godo quando uno si vuole pavoneggiare di una cosa e dice, adesso vi dimostro che cosa so fare, e poi fa una figura in
0: Ma la maturità è una lunga carriera di imprudenze. Bisogna sbagliare per riuscire a ottenere quello che si vuole.
1: Ma dove sta scritto?
0: No, non è che
1: la
0: sta
1: scaletta
0: scritto.
1: Non ce l'ho scritta.
0: No, che c'entra? Però è una riflessione. Oh, sbagliando, poi vengono fuori le grandi cose. Vabbè, vedremo, però ha fatto molto ridere il video, è diventato virale.
1: Togli le mani dalla presa.
0: Che c'è?
1: Elettricity. Electricity.

0: C'è un weekend in cui Monza diventa il centro del mondo. È il weekend del Gran Premio d'Italia di Formula 1. Ed è proprio lì che Radio Kiss Kiss ti aspetta con un evento esclusivo al Monza Fuori GP. Dal 3 al 6 settembre in Piazza Cambiaghi, 4 serate con i protagonisti della musica più bella. Alvaro Soler, Arisa, Fabio Rovazzi, Merck & Cremont, Niccolò Filippucci, Roy Paci e tanti altri. L'ingresso è gratuito, ma i posti sono limitati. Prenota subito sul sito ticketone.it perché gli eventi si raccontano, quelli indimenticabili si vivono con Radio Kiss Kiss.
1: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Sono le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
2: Yes, yes. La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
4: Yes, yes. Sono qui? Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
5: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i frullini con cacao e nocciole Selex da 700 grammi. Per tutto settembre a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come Aeo e Famila.
4: E dai, Scudo, ma che ti sei arrabbiato?

0: bella, bella come, come le canzoni belle di Radio Kiss Kiss, sì, sempre. Comunque, allora, caro Ciro,
1: come sei in forma oggi, eh?
0: Oggi sono in forma.
1: Lo vedo proprio.
0: No, allora, ve lo sta dicendo perché
1: no,
0: ho acceso per... il
1: microfono. No, chi, micro... chi se ne frega il microfono? Okay.
0: Sono raffreddato, ragazzi. L'aria condizionata in aereo, e vabbè che poi la compagnia ti dà anche la copertina per coprirti le gambe, solo che te la dà
1: che
0: corta.
1: Compagnia?
0: No, corta.
1: È quella la coperta è corta.
0: Era la compagnia di bandiera irlandese. Comunque, va bene. Niente, copertina corta, mi sono raffreddato, entrava l'aria da sotto.
1: Da
0: capito?
1: Sotto, eh sì, che quelli sono abituati,
0: sono
1: capito,
0: sotto.
1: Con i gonnellini scozzesi, così in Irlanda, lo sai come sono, no?
0: Comunque, allora, scusami, ti volevo portare con me invece in un altro posto, in Thailandia, perché un altro giro di rassegnazione, secondo me, ho detto Thailandia?
1: Ragazzi, no,
0: Taiwan.
1: Questa è bellissima questa storia.
0: Ma bella per chi? Poverini
1: no,
0: loro.
1: No, è molto suggestiva, perché quest'uomo, questo marito, ha scoperto il tradimento della moglie grazie alla telecamera del sai il robottino per come
0: l'aspirapolvere,
1: si chiama? L'aspirapolvere al robottino che aveva la telecamera sopra.
0: Esatto, esatto. Forti sospetti da parte del marito. Lei diceva: no, ma quando mai lo spazzolino che hai trovato è capitato lì per caso nella nostra casa delle vacanze? Lui non ci crede. Non
1: attiva la telecamera.
0: Non solo attiva la telecamera, ma l'errore che fa questo signore è registrare quello che allora, riprende.
1: Diciamola tutta la storia. No, inizialmente non è un errore, non è stato un errore, perché grazie a questa cosa lui è riuscito a dimostrare al giudice che lei stesse tradendo il marito, perché
0: certo,
1: si vedono proprio delle effusioni.
0: Ed
1: quindi
0: motivo...
1: il giudice dice: oi, questo è tradimento.
0: Certo.
1: Quindi tu donna devi pagare lui.
0: Lui l'ha risarcito con
1: tipo 10.000 euro.
0: 15.000 euro.
1: Una cosa del genere. Una cosa del genere. Che succede però? Lui vince la causa, ma lei fa la doppia causa,
0: esatto,
1: per la privacy, perché dice: tu non avevi il diritto di riprendermi.
0: Assolutamente.
1: E ha vinto la causa.
0: E ha vinto la causa. Quindi lui adesso deve dare 5.000 euro a lei. Però noi abbiamo l'audio.
1: Però ha vinto anche l'asciuga.
0: No, sì, vabbè.
1: Come asciuga i capelli?
0: È una bici,
1: la piastra.
0: Bici con cambio Shimano. Una mountain bike.
1: Allora attenzione, abbiamo l'audio,
0: abbiamo
1: di
0: l'audio,
1: chi?
0: Abbiamo l'audio di lei che dice al marito: basta, tra noi è finita, te ne devi andare.
1: È taiwanese,
0: taiwanese, vai.
1: Effettivamente, ragazzi,
0: quest'audio mi fa sempre sacco.
1: Quindi è

0: Warren su Radio Kiss Kiss. Attenzione, tradimento questa.
1: L'ho capita dopo, scusa.
0: No, perché ho fatto una battuta prima di entrare in onda.
1: Sì, mi ha fatto
0: ridere. Ma non è riproducibile.
2: Allora, attenzione, si parla di tradimenti. Quest'uomo sì. A Taiwan che ha scoperto il tradimento della donna.
0: Esatto.
2: L'ha fatto con una telecamera, si doveva fare, non si doveva fare.
0: Non doveva
2: fatto
0: registrare. Non doveva registrare.
2: Mamma, ma quanto sei proprio.
0: No, ma la non legge doveva...
2: La legge dice così. La legge è sbagliata. No, sei mia moglie, io te posso registrare.
0: No, ha fatto bene a riprenderla, perché così si è reso conto, non stando in casa, attraverso il robot aspirapolvere, che lei effettivamente, cioè, non scopava solo l'aspirapolvere.
2: Scusa, metti per favore un gingolino.
0: Secondo me ci stava. Comunque, però, al di là di questo, la legge anche in Italia dice: tu non puoi registrare, soprattutto in atti intimi, qualcuno che sta facendo gegegesimo. Comunque, fermi, perché a questo punto, nel pomeriggio dei Corrieri di Kiss Kiss, si comincia a parlare di tradimento nel vero senso della parola. Perché
2: secondo te, dopo un tradimento, dopo tu scopri un tradimento, sei per vado via, chiudo la relazione, ciao, vaffanculo, oppure ti perdono perché ti amo, perché comunque devo salvaguardare e capisco il momento.
0: Io ti potrei...
2: Non rispondere, pensaci bene.
0: La risposta è troppo articolata per dirla nei 4 secondi che ci separano da questa canzone di Mahmood e Bla.

0: Ah, secondo me questi lo vincono Sanremo, eh.
1: Sì, sì, hanno buone possibilità.
0: Sì, sì, secondo me sono i favoriti. Allora, arriva questa canzone, sì, che di questo gruppo.
1: Questo è un bel gruppo, un po' incazzato, perché si chiama Cazzei. E che pure è incazzato ancora di più, che ti insulta pure. Animale.
0: Come si intitola la canzone?
1: Animale.
0: Ah, proprio così, sì. Animal.

0: scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play everywhere. Dal 3 al 6 settembre, nel weekend più veloce dell'anno, Monza si accende oltre la pista e Radio Kiss Kiss porta la musica più bella in Piazza Cambiaghi, nel cuore di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco, ingresso libero. More than a race. Kiss
1: Kiss. Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale. Dritto! Alla convenienza.
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
1: Todis. Buongiorno convenienza.
0: Kiss Kiss. Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica.
0: Kiss Kiss. Play everywhere con Radio Kiss Kiss e... L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere. Kiss Kiss.

0: della pennichella, eh? Pigroni che non sei. Adesso faccio come Vanda Marchi che diceva che bisognava.
1: Cioè che vende le creme?
0: No, invece di fare i pigroni, dai, datevi una mossa sulle note di Anotar con chi è? S4UL.
1: No, gli occhiali diventi. Gli occhiali. Non te lo dico più.
0: Ah, c'è. Com'è? 54 Ultra.
1: 54.
0: Va bene, ciao.
1: Ti do un calcio in petto, te lo do.
0: Un calciotto.
1: Un calciotto ti do con Otto Cristiani.
0: Vogliamo per favore continuare a parlare invece di... Vogliamo continuare a parlare di argomenti importanti come il tradimento, perché... Allora, c'è una notizia, c'è tutta uno studio di alcuni esperti che io adesso non vorrei raccontare in radio, perché a raccontare tutto ci ha pensato in maniera ignara un'ascoltatrice che ci manda questo messaggio. Senti.
2: Ciao Radio Kiss,
1: ciao,
2: sono Manuela da Pavia.
0: Ciao Manuela.
2: Beh, questo è un argomento molto molto delicato.
0: Il tradimento.
2: Io ho perdonato un tradimento, ma più che tradimento è stato proprio una storia. Che aveva il mio ex, aveva quindi una vita parallela.
1: Aia.
2: Ho perdonato, però mi ha cambiato molto.
0: Beh, certo, immagino.
2: Dal momento in cui sono cambiata, magari pretendevo un po' di più, poi da parte sua.
0: Va bene, va bene.
2: Sono capace di darmelo.
0: Ok, allora il discorso che lei fa è esattamente quello che stavamo raccontando, che stavamo per raccontare in questa notizia, in questo studio degli esperti, è che quando tu scopri che il tuo partner ti ha tradito, se veramente ti vuoi bene, non devi perdonare.
1: Questo lo dicono gli esperti, però io mi sento di dire una cosa: noi non dobbiamo giudicare i comportamenti degli altri.
0: No, ci mancherebbe.
1: Perché non sappiamo che cosa succede nelle vite delle altre persone, quindi cioè è ovvio che davanti a una situazione del genere io ti dico, ma non esiste, io non...
0: Quindi,
1: tu hai addirittura una vita parallela, ma stai scherzando. Però che possiamo dire
0: noi? E se quella persona poi ti dice, no, guarda, non lo farò mai più, è capitato, è stato un errore, io amo solo te, voglio stare con te.
1: Sentiamo che ci sono tantissime storie che parlano di tradimento.
0: Dai, dai, dai.

0: tanto si torna a parlare di atteggiamenti da assumere davanti a un tradimento in coppia, però intanto abbiamo la storia della musica anno 1976.
1: Anno importantissimo, su Lungomare di Vasto aprimmo la prima truccheria.
0: Ah, negozi di trucchi,
1: no,
0: cosmesi,
1: no,
0: figurati.
1: Diciamo un negozio di

0: piace, dice questa canzone, That's the way I like it, l'anno il 1976. Ballando su... È finita.
1: No,
0: basta.
1: Perché
0: ti piace?
1: Allora, perché dopo continua, capisci?
0: Ok. Quanto
1: sei?
0: E tu ti stavi ballando la parte fantasma.
1: Sì,
0: della
1: perché è la parte in cui le luci cambiano nella discoteca. Lei si avvicina.
0: Ma lei chi? Sei tu che fai il marpione.
1: E tu e lei fai quanto
0: sei?
1: E che capite? Ma come sai?
0: Ma tu puoi andare da uno a dire a one die, abbassa sta maglia. Signori, Corriere di Kiss in questo mercoledì 2 settembre, seconda ora, attenzione. Ci sta, io perciò voglio bene i nostri ascoltatori.
1: Perché?
0: Perché ci, noi stiamo parlando di tradimento, ci stanno arrivando storie molto personali,
1: sì.
0: Alcune
1: guarda,
0: anche dolorose.
1: Talmente personali?
0: Sì.
1: Che io ti lascio con loro.
0: No.
1: Vado via. No, sono troppo personale.
0: Mi serve il tuo punto di vista.
1: Va bene.
0: Quello che induce a tradire.

0: Wow, che pezzo, ragazzi, Madonna, con Densiteria alle 17.05.
1: Questo è quello che aprimo, tra l'altro, sul lungomare, una densetteria. La gente entrava e poi piangeva un dolcetto. Dancettava e poi piangeva un dolcetto.
0: Ah, che carina come idea. Meno male che non c'è più, vero?
1: No.
0: Meno male. Allora, intanto...
1: allora si parlava di tradimenti. La domanda era: scoprite un tradimento con la vostra intelligenza, come si dice, onestà intellettuale,
0: onestà emotiva e intellettuale,
1: che cosa fate? Mollate tutto e dite grazie, arrivederci?
0: No,
1: oppure
0: ma come si fa?
1: Io non ce la faccio a stare da sola, ti perdono.
0: Ma non si può, secondo me non si può rispondere a questa domanda. Intanto gli esperti, lo abbiamo già detto, ribadiscono più e più volte che perdonare non serve, perché non perdoni davvero.
1: No, perché si crea
0: solo
1: comunque quella rottura,
0: certo.
1: C'è una crepa che poi fa star male sia il tradito,
0: certo,
1: che il tradente.
0: Il tradente.
1: No, il tradente è più bello.
0: Il tridente. Vabbè, comunque tutto questo giusto per chiedervi, magari, se voi avete un'idea precisa, perché per quanto mi riguarda dipenderebbe molto dalla circostanza. C'è chi dice, ragazzi, se uno si ama davvero, non puoi credere alle bugie di qualcuno che te ne ha detta una e te ne dirà 100. Ma non lo so, chi è?
2: Se mio marito mi dovesse tradire, andiamo ognuno per la sua direzione. Lui per la direzione del cimitero, lei per la direzione dell'ospedale, io per la direzione della galera.
0: Ecco,
2: a posto così, ragazzi.
0: No, complimenti a lei.
1: Una personcina veramente delicata.
0: Io avevo chiesto se qualcuno avesse delle idee chiare al riguardo, lei ce l'aveva molto chiare.
1: Possiamo cambiare discorso?
0: No,
1: 347 490 0042,
0: la vostra idea su questo argomento per noi
1: posso
0: è
1: andare via?
0: Sì.

0: Allora, arrivano messaggi da parte di amici, di ascoltatori che se la sentono galla, come si dice a Roma, no? Cioè, nel senso, l'argomento tradimento è un argomento che li tocca molto da vicino. Come per esempio, non so adesso quale hai già, però ce n'è uno di una donna, sì, che dice, un'amica che dice: io vorrei anche perdonare, ma quando scopri che la persona con cui tuo marito ti tradiva è la tua vicina,
1: scopri che è la tua vicina di casa, che ha speso tutti i soldi, che portava lei e i suoi figli durante il weekend a fare la vacanza al mare, e diceva che invece andava a lavorare,
0: porca miseria,
1: che ti ha prosciugato il conto. Perdonare, proprio.
2: No, è un'altra cosa. Quella è un'altra storia. A mio avviso, è un'altra storia.
0: Qui è proprio è un truffatore di sentimenti, non solo di soldi. È
2: posso leggere questo messaggio, certo, di Simone? Simone dice: recentemente ho tradito, sono stato perdonato.
0: Ok.
2: Di conseguenza, se venissi, se io dovessi essere tradito a mia volta, io la perdonerei. Perché come ha fatto lei, come mi ha dato una seconda possibilità, le darei anch'io la seconda possibilità.
0: E sono d'accordo su questo. Però la si dà o no questa seconda possibilità una volta che si viene traditi? Il problema
2: è
0: dice...
2: un bonus, è come le vite dei videogiochi, capito? C'ho la vita.
0: Sì, ecco, così che dovrebbe funzionare magari. Il problema non è perdonare, ma dimenticare, dice Roberto.
2: Ma Roberto, mi credi? Vabbè, non dico niente.
3: È difficile rispondere a questa domanda, ma perché dipende da mille fattori. Innanzitutto, secondo me, prendersela con persone terze non ha senso.
0: No.
3: Se il mio compagno mi deve tradire con una, se quella dice di no, se ne troverà un'altra. Quindi prendermela con una lei non avrebbe senso, secondo me.
2: D'accordo.
3: Ma poi dipende anche. Lui mi ha tradito, ma io ho la coscienza pulita.
0: Attenzione! No, non andare subito su questa dimensione.
2: Dai, che si scherza, comunque siamo d'accordo con te, cara amica.

0: Feel me.
1: Pretty boy.
2: Kiss a te, che oggi per tornare a casa hai scelto un'altra strada, così puoi goderti il panorama. Kiss a te, che oggi la giornata non è andata proprio bene, ma puoi sempre raddrizzarla. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
3: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
4: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
5: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
2: Kiss Kiss. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99€ e passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
6: Kiss Kiss. In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
2: Yes, yes.
7: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
8: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.

0: tam. Così. Allora, scusami, adesso da un argomento che è quello del tradimento. Che c'è? Che stai facendo?
1: Non riuscivo a trovare la cuffietta.
0: Allora, da un argomento come quello del tradimento, restiamo più o meno in quelle acque paludose lì per parlare di chi invece tradisce la fiducia di qualcun altro.
1: Esatto,
0: no?
1: Allora, stiamo parlando di un uomo, che aveva un complice. Ma ti spiego tutta la truffa che hanno fatto questi qua. Molto interessante.
0: Non l'ho ben capita.
1: No, cioè,
0: non
1: l'ho... io, sai, a livello di truffe.
0: Sì,
1: allora, quest'uomo si è finto un giocatore di football americano sulle app di incontri.
0: Perché mai avrebbe dovuto fare una cosa?
1: Perché del... mai? Perché? Ma poi, cioè, non è che dici. Ma che c'entrano le palle? Quello è proprio un cretino.
0: Vabbè, ma dai, ma la regia è ormai,
1: allora,
0: guarda,
1: lui intanto ha messo su Google, sui vari social, eccetera, una serie di sue fotografie con questa maglia di questa famosa squadra di football americano.
0: Ok.
1: Per far sì che anche su Google, proprio tutto l'internet.
0: Quindi in modo che se qualcuno che aveva conosciuto sulle app lo andava a cercare su Google, veniva fuori
1: che esiste,
0: lui.
1: Dice lui questo qua veramente, poi magari mentre si allenava in situazioni di
0: genio della truffa.
1: Un genio della truffa. Che succedeva? Che lui adescava queste donne sulle chat di incontri dicendo io sono questo. Poi, bell'uomo, a situazione economica.
0: Ma tutto questo solo per acchiappanza?
1: No, prima acchiappava, prima affondava anche si divertiva a livello jegetico.
0: Ok.
1: E poi faceva touchdown.
0: Cioè?
1: E poi touchdown.
0: Ah, ok.
1: Toccava sotto, sì. Touchdown.
0: È un'altra cosa.
1: Che succedeva? Che poi dopo convinceva tutte queste donne ad investire tramite un suo broker, un suo amico. Dice, lui è fortissimo, lui segue i miei soldi. Sì, ma dagli soldi a lui. Sì, sì. Tale. Quanti anni ha? 18 anni.
0: Ma come 18? Un broker di cui fidarsi che ha 18 anni?
1: 18 anni. E intanto però hanno fatto un sacco di soldini.
0: Vabbè, ma è stato arrestato questo?
1: No, poi anche i poliziotti hanno detto, ma come funziona?
0: Vabbè, comunque, al di là di questo.
1: Ma che ride?
0: Stavo ridendo perché mi ha fatto ridere. Un po' come Faccino dicendo che è uno speaker, praticamente. Truffa le persone.
1: Questa hai letto la battuta che ha scritto lui. Incredibile. Sai che faccio adesso? No, parlo, continuo a parlare.
0: Non puoi parlare?
1: No, mentre questa canta.
0: Non puoi. Vabbè, devi stare zitto perché canta adesso. Vai.

0: feel the lie, I feel the lie, come dice. Damiano Davide, tra l'altro, oh ragazzi, notizia appena da poco uscita, no? Che i Maneskin a Sanremo, anzi i Maneskin a Sanremo 2027 saranno in riformazione completa per esibirsi.
1: Ma saranno ospiti? Oppure
0: no, saranno
1: devo...
0: ospiti, saranno ospiti.
1: In gara?
0: Saranno ospiti, non saranno in gara.
1: Ah, che bello.
0: Non saranno concorrenti, saranno ospiti, l'ha detto Stefano De Martino.
1: Oh, ma scusa, ma già sono andati un paio d'anni fa, l'anno dopo.
0: Allora, Ciro, la questione è che i Måneskin si sono sciolti da un po'.
1: Sì, ma le canzoni sempre quelle sono.
0: Ho capito, ma la notizia è che adesso fanno questa reunion, si rimettono insieme e vanno a cantare sul palco di Sanremo.
1: La reunion come la fecero i Pooh.
0: Sì, però Damiano Davide che adesso
1: quindi
0: fa cantare.
1: Quindi Damiano Davide che canterà.
0: È Robby Facchinetti.
1: Esatto. Damiano, come ho detto?
0: Damiano.
1: Damiano Tani.
0: Comunque volevo solo dire, volevo solo capire perché oggi sei qui e non sei al Lido di Venezia. Perché non sei andato all'apertura ufficiale della mostra del cinema di Venezia. Ho visto George Clooney, non ho visto te.
1: Vabbè, che c'entra? George Clooney abita là. Venezia, alla
0: No, non è che a parte che non è sempre lì. A parte che credo che l'abbia anche venduta la
1: Hai
0: casa.
1: Hai detto Venezia?
0: Ragazzi, siete scontati, siete banali. I miei sforzi di fare un programma che sia di un certo spessore.
1: Sento questa canzone. Dai un po' di volume per fare. Lo sai che cosa viene nella mia testa?
0: Cosa
1: l'immagine?
0: Viene? Cosa viene?
1: Questo? Questo di me.
0: Però lo devi spiegare al microfono, la gente lo sa.
1: Di me che esco dalla doccia.
0: No.
1: Che prendo l'asciugamano.
0: No.
1: È tutto nudo.
0: No.
1: Dai che faccio.
0: Comunque ti voglio solo creare un'altra brutta immagine. Questa canzone, il rondò veneziano, questa musica è esattamente nelle scene principali, tantissime, del mio video della prima comunione.
1: Ah, veramente?
0: Te lo giuro.
1: Ma tu hai fatto il video della prima comunione così,
0: certo.
1: Già con...
0: Noi eravamo alto borghesi.
1: Ma alto borghesi?
0: Noi eravamo degli alto borghesini.
1: Ragazzi, nell'agro nocerino sardese.
0: Chiamammo il miglior fotografo, videomaker.
1: Immagine, immagine. Attenzione, Marco Mengoni, vedi. Voglio una

0: Da, su Radio Kiss Kiss, Sierra Spyro. Scusami, adesso perdonami l'ignoranza, ma Great Expectation, che sì, è il titolo di questo pezzo, era anche il titolo di un romanzo di Dickens.
1: Certo.
0: Le grandi speranze.
1: Certo, ricordo quando nel 1900...
0: Lascia stare, sentiamo la novità bella, Sierra Spyro.

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
2: Da 1 euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. 1 euro, batte, forte, sempre.
3: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
6: Leo traduci. Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
7: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro. E magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
8: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.

0: Che resti il titolo di una canzone, non fatelo come ho fatto io in aereo e seduto in mezzo ad altre persone, è tutta la roba, è in faccia. No, mi ha schizzato tutto in faccia perché.
1: Ah, ok. Allora, andiamo avanti, ragazzi. Si parlava di tradimenti, ma adesso affrontiamo un altro discorso.
0: Sì, un altro discorso. No, ma in realtà restiamo più o meno in quella roba lì, perché si parla di dating online, sì. No? Quindi di tutte le persone che usano applicazioni per incontrare persone nuove.
1: Che vergogna.
0: Il 74% sì. È venuto fuori da un sondaggio che il 74% degli intervistati ha detto: io dalle applicazioni di dating mi sono preso una lunga pausa.
1: Perché?
0: Quale motivo? Perché non ce la facevano più a sentire bugie raccontate prima dell'appuntamento che poi si rivelavano al momento dell'incontro.
1: Io lo so, questa cosa della bugia non la capisco. Anche perché, cioè, perché dire una cosa falsa quando poi il tuo obiettivo è quello di incontrare una persona?
0: Perché ci credono prima loro.
1: Ma che cosa
0: se
1: credi?
0: Uno ti dice che dici, è un metro
1: io sono 1,85 m, poi arrivo io e sono 1,5 m, no,
0: lì sei lì sei cretino e patologico, che c'entra? No, però magari qualcuno che dice: ah, perché magari sono stato in vacanza in Sardegna, in questa. Allora, poi vai lì e sì. Devi sostenere la bugia, devi far finta di essere. Okay.
1: Capito? E quindi mi stai dicendo che abbiamo una lista?
0: Abbiamo una lista e attenzione, perché Ciro è molto esperto al riguardo, quindi sarà proprio Ciro Limatola a dirci quali sono i 7 segnali per capire che quella persona ti sta mentendo al primo appuntamento.
1: Allora, uno dei primi segnali
0: non c'è bisogno.
1: Sì, è il sospetto, le risposte vaghe.
0: Le risposte
1: se tu fai una domanda a un cristiano
0: sì.
1: E dici: di dove sei? Io tra il nord e il sud.
0: Ma che vuol dire tra il nord e il sud?
1: Ma dove lavori? È un po' ovunque. Questo evitate.
0: È una red flag.
1: Esatto. Poi un altro modo semplice per svelare una verità, una cosa che non fanno tutti. Ragazzi, una semplice videochiamata.
0: Attenzione.
1: Se tu stai parlando, dopo mezz'ora sei pure incuriosito, no?
0: Per benissimo. Vedere, per, certo.
1: Non costa niente fare una piccola videochiamata. Tu stai lì e vedi un attimo se di fronte hai una persona che realmente rispecchia quelle foto.
0: Certo.
1: O sono generate con l'intelligenza artificiale, oppure sono state fatte alla comunione 15 anni prima.
0: Oppure c'è la moglie in salotto e lui, lui non
1: bravo,
0: può rispondere.
1: Cioè, tu dici, chi è?
0: E tu lo sai qualche cosa.
1: Cioè, se tu dici a un cristiano: ci facciamo un attimo una videochiamata, se lui dice di no è perché si inventa varie scuse.
0: Certo.
1: È perché sta nascondendo delle cose.
0: Ma poi ti posso chiedere, posso chiederti, hai ripreso l'abitudine di farle vestito le videochiamate?
1: Signori, andiamo avanti.
0: Ai, ce ne sono tanti altri, no, di segnali che ti fanno capire
1: ce
0: che quella persona.
1: Ce ne sono tanti altri, ma chi siamo noi per dirli tutti?
0: No,
1: saremmo veramente presuntuosi.
0: No, tra poco ne diciamo altri. Hai voglia. Dobbiamo raccontare.
1: E allora sai che faccio?
0: Che fai?
1: Vado a leggerli prima.
0: Forse è il caso che ti documenti un po' di più. Comunque, sentiamo Capital City.

0: Dai, tu invece, a proposito dell'anno 1984, che è l'anno del nostro History Kiss, cosa avrai mai da dire? Di
1: ma nasceva
0: importante?
1: Un grande calciatore che ha fatto la storia del calcio mondiale.
0: Anche questo.
1: Un okay. Calciatore burkinabè.
0: Burkinabè. Burkinabeo?
1: Sì, no, Burkinabè.
0: È del suo nome o è del Burkina Faso?
1: No, Burkinabè. Burkina.
0: Vabbè, comunque non lo conosco. Scusami, mi sono perso un pezzo della storia.
1: Abdullah Aziz Kabore.
0: Big Mountain.
1: Di dove era?
0: Non lo

0: Questa è Big Mountain 1994. Aggiorniamo l'attualità, c'è la nostra redazione.
1: C'è la redazione.
2: Una buona serata e bentrovati. Tensioni tra Berlino e Mosca dopo che la Germania ha accusato i russi per gli attacchi con i droni bomba di Lipsia. Gli investigatori hanno identificato due sospettati, entrambi con legami con Mosca, un uomo di origine russa con passaporto lettone e un uomo bielorusso con passaporto russo. Quest'ultimo, scrive la Bild, sarebbe entrato nello spazio Schengen con visto italiano. Cercheremo di capire cosa è successo, dice il ministro degli esteri italiani. Intanto questa mattina un'esplosione ha colpito la stazione centrale di Augusta in Bavaria. Un oggetto non ancora identificato e deflagrato in un corridoio interno alla struttura. Mosca intanto nega ogni responsabilità e preannuncia una dura reazione alla decisione di Berlino. Il presidente russo Putin tuona le accuse tedesche e sono dovute alla situazione politica interna in Germania che vede il cancelliere Merz in difficoltà. È salito a 1204 il numero delle persone morte nelle inondazioni che hanno colpito il Nepal, mentre quelle disperse sono adesso 4216, lo afferma l'autorità nepalese per la gestione dei disastri. Soccorritori ostacolati dal maltempo continuano a cercare superstiti tra gli italiani ancora dispersi. Tragedia in un'azienda agricola in provincia di Palermo. Un operaio di 30 anni è morto a causa di una ferita al collo dopo che il mezzo su cui era a bordo si è ribaltato. I sanitari del 118 arrivati sul posto hanno potuto solo constatare la morte dell'uomo di origini gambiane. Sull'accaduto indagano i carabinieri. Ancora a cronaca, la procura di Torino impugnerà al tribunale del riesame il provvedimento con il quale il GIP ha disposto l'obbligo di firma senza neppure convalidare il fermo del 42enne arrestato lo scorso sabato per aver molestato una 13enne che era entrata nel suo negozio. Una notizia che arriva dopo che il GIP aveva riconosciuto l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza ma non aveva convalidato il fermo per la mancanza del pericolo di fuga. La decisione aveva subito acceso le reazioni politiche con il ministro della giustizia Nordio che ha mandato gli ispettori nel capoluogo piemontese. Il 43enne arrestato dalla polizia cantonale argoviese, l'autore della sparatoria avvenuta nel weekend al termine di un rave vicino Zurigo, costata la vita alla 22enne italiana Maria Spinelli. L'uomo, fermato nelle prime ore di lunedì come principale sospettato, avrebbe agito da solo in preda ad una follia omicida. Successivamente si è costituito alla polizia confessando il reato e dichiarando di soffrire da tempo di problemi di salute. Lo sport: europei femminili di volley. Alle 19 torna in campo l'Italia di Julio Velasco contro la Svezia, già battuta 3-0 nella fase a gironi, in palio un posto in semifinale. Calcio: con i sedicesimi di Coppa Italia il Sassuolo elimina il Frosinone ai rigori e si regala la Juventus agli ottavi. In questi minuti

0: scritto in campo Udinese Venezia. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Alfio e Ciro da Cristina Manco. Kiss kiss a tutti.
1: Grazie Cristina Manco, mi sa che parlava di noi. Diceva Alfio e Ciro.
2: Tu dici qua. Ah, allora io avevo capito bene. Quando ha detto Alfio e Ciro non erano omonimi, eravamo esattamente noi. E ancora quindi Corrieri di Kiss Kiss per una terza ora in questo mercoledì 2 settembre.
1: Allora, tante cose da dire, ma attenzione perché è importante.
2: Non lo so.
1: Fai tu lo speaker, non io, ti voglio bene.
2: Allora lasciami parlare.
1: Allora parla.
2: No, non è vero, perché noi adesso continuiamo un argomento che è quello delle faccende degli incontri online. Se tu sei alto 1,20 m, non puoi dire sono 1,80 m e poi ti presenti all'appuntamento e non sai quello che sei.
1: Sono d'accordo con...

0: Marsa, allora Ciro, fammi capire bene questa cosa.
1: Che vuoi sapere da me?
0: Ti è mai capitato, perché questa faccenda delle, degli appuntamenti online, che poi ovviamente c'è la cartina di tornasole, c'è il banco di prova e sarebbe il primo appuntamento.
1: Certo.
0: Quando tu ci vai al primo appuntamento e scopri tutto quello che non corrisponde a verità, ti è mai capitata una roba più o meno simile?
2: Ah,
0: sì.
1: Allora, tu non mi fa sta domanda, che è una domanda retorica.
0: Perché
1: tu sai bene, e secondo me tu lì vuoi farmi arrivare.
0: Io so un sacco di cose, no? Adesso non so dal cilindro quale dei tanti episodi.
1: Non me la sento di raccontare questa cosa,
0: no,
1: perché...
0: Ti prego.
1: Siccome non ho filtri, ho paura
0: se
1: di dire delle cose che possano sembrare
0: se
1: offensive.
0: Se non lo racconti tu, lo racconto io.
1: Raccontalo.
0: Non lo racconto io, lo racconti tu, perché è più bello quando lo racconti tu. Allora,
1: non c'è
0: abbiamo tempo?
1: No.
0: Regia, ce l'abbiamo. Dopo? Allora, vi dico, facciamo una piccola premessa. Creiamo hype al riguardo.
1: Va bene.
0: C'è stato un periodo, posso dire, dopo il divorzio con Lucilla.
1: Sì, quando mi sono lasciato con Lucilla ho avuto un paio di mesi che ovviamente non riuscivo...
0: In cui ci provava con Ben.
1: Paio di mesi che non ho fatto proprio niente, perché non sapevo proprio più approcciare.
0: Sì.
1: Poi a un certo punto non ho capito niente.
0: Poi il lupo perde il pelo, ma non il
1: vizio.
0: Non ho
1: capito niente, quindi è stato un momento un po' di sbandamento.
0: E diciamo
1: solo questo.
0: Diciamo che si lanciava spesso senza rete.
1: Mi capitavano delle situazioni e sicuramente quelle situazioni... non me le lasciavo perdere. Diciamo questo.
0: Però
1: sono
0: io
1: molto
0: quando
1: onesto.
0: Dico si lanciava spesso senza rete, vuol dire che è capitato anche di aver contattato qualcuna.
1: No, io non ho contattato. In questo caso sono stato contattato.
0: Sì, però hai portato avanti per poco.
1: Ah, lo spieghiamo dopo, perché così
0: dicendo.
1: Perché vuoi fare, non sai niente.
0: No.
1: Cosa vuoi spiegare?

0: ce l'ho vicino casa, quindi non mi lamento per niente. Costiera Amalfitana con Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo, l'avevamo promesso, storie che succedono, vita reale, quella di Ciro Limatola. Allora, prima abbiamo fatto un po' di confusione.
1: Si parlava di dating.
0: Si parlava di dating.
1: Incontri sulle chat, eccetera, eccetera. E molte volte si hanno delle piccole delusioni. Perché? Perché c'è gente che magari finge di essere quella che poi non è.
0: O magari anche l'altro, no? Si crea un'aspettativa. Esatto. Troppo grande rispetto.
1: Oscar, lo devo raccontare?
0: Lo devi raccontare?
1: Lo devo raccontare? Oh, lo racconto. Allora ragazzi, io non voglio offendere, se qualcuno si sente offeso, credimi, se mi arrivano messaggi in giro, però sei volgare, sei cattivo.
0: Ma
1: no,
0: non devi essere né volgare né cattivo.
1: Io sono estremamente sincero.
0: No, sei sincero. Okay.
1: Allora, qualche anno fa mi lascio con Lucilla. Passo dei mesi, insomma, senza fare niente, sta un po' così. Mi riprendo. Benissimo. E comincio a guardarmi intorno.
0: Un pomeriggio
1: mi scrive una donna.
0: Dove?
1: Su Instagram. Mi scrive, non aveva foto. Premetto, non aveva foto, c'erano paesaggi.
0: Però
1: quindi io già ero titubante.
0: Già red flag anche questo.
1: Che succede? Che non è che mi scrive e basta. Mi manda le note vocali. Inizialmente ti ascolto in radio, sei gentile, sei carino, sei simpatico.
0: Gentile non ti ascolta in radio, scusami. Cosa? Simpatico, ma gentile.
1: No, ma fa una serie di complimenti.
0: Vabbè.
1: Aveva Alfio una voce stupenda, bellissima. E io ho cominciato anche a rispondere. Questa conversazione è andata avanti per ore. Cioè, non sto scherzando.
0: No, ci
1: ed
0: credo.
1: Era un bel cazzo di un vero piacere avere questa conversazione con questa donna. Molto
0: bello.
1: Simpatica, ironica, voce meravigliosa, parlava bello, proprio
0: bello.
1: Poi mi riempiva di complimenti,
0: ti faceva pensare.
1: Mi ha fatto capire che io le piacevo. Ok, benissimo. Quindi iniziamo a parlare di qua di là, una situazione. A un certo punto io dico: "Scusa, ma stiamo già parlando di vederci,
0: appuntamento,
1: dove andiamo, cosa ti piace fare, cosa vuoi mangiare, lo posso dire
0: sì.
1: Ok, dove ti vuoi appartare, sono sincero, non ho problemi a dirle queste cose, non mi interessa,
0: certo.
1: Allora, vabbè, io dico ti fai vedere, cioè ci vogliamo, facciamo
0: siamo
1: una videochiamata, cioè non so niente di te, e impari la cosa, no? Ragazzi, cioè io non
0: Ciro.
1: Alfio, mi devi credere,
0: Ciro.
1: No, io non mi offendo, non voglio fare body shaming.
0: Esatto, bravo.
1: Però era un misto tra Maga Magò e Gargamella.
0: Ma scusa, hai detto che non puoi fare body shaming.
1: Se quello, ragazzi, non dovete ridere questo, perché io sono stato male.
0: Devi fare.
1: Perché io sono passato dall'essere simpatico, brillante, dove andiamo, cosa mangiamo, che fai gym, dove mi porti, dove ti porto, di qua e di là. Io allora porto a chi? Ma io dove cazzo? Ma dove vado io? La cosa più assurda, è io chiedo scusa all'universo. Lo chiedo scusa a tutte le donne. A un certo punto,
0: sì,
1: mentre rideva e salutava e mi parlava, e io ridevo, che cazzo c'è da. Non aveva i denti. Alfio non aveva i denti. Non sto scherzando. Tant'è che io poi in un modo carino, pure detto: Ma quanti anni hai? Mi fa 68. Ma aveva una voce bellissima. Ma 68, porca miseria, ma io tengo 38 anni.
0: Ma pure tu che glielo chiedi dopo 8 giorni di conversazione.
1: Ma 8 giorni, stiamo parlando di 2-3 ore.
0: No, per dire.
1: Dopo 2-3 ore di conversazione.
0: Ma porca miseria.
1: Io ti giuro, ma io come me ne esco da questa situazione?
0: Comunque non ti preoccupare, stai tranquillo, perché tanto potrà anche ricapitare, ma io sono sicuro che prima o poi arriverà quella giusta. Okay, tranquillo.
1: Chi è?
2: Eccomi!

0: C'è un weekend in cui Monza diventa il centro del mondo. È il weekend del Gran Premio d'Italia di Formula 1. Ed è proprio lì che Radio Kiss Kiss ti aspetta con un evento esclusivo al Monza Fuori GP. Dal 3 al 6 settembre in Piazza Cambiaghi, 4 serate con i protagonisti della musica più bella. Alvaro Soler, Arisa, Fabio Rovazzi, Merken Cremont, Niccolò Filippucci, Roy Paci e tanti altri. L'ingresso è gratuito, ma i posti sono limitati. Prenota subito sul sito ticketone.it perché gli eventi si raccontano, quelli indimenticabili si vivono con Radio Kiss Kiss.
1: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
2: Vedrai che qualità, Antonella!
3: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti, con due velocità e due livelli di temperatura, a soli 9,99 euro. Perché da MD c'è sempre area di risparmio, anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia!
0: Kiss Kiss! La 33esima stagione ufficiale italiana del beach volley arriva alle fasi finali. I campioni del beach volley sono pronti a sfidarsi per conquistare i titoli assegnati dalla Federazione Italiana Pallavolo. Ultimo appuntamento dal 4 al 6 settembre a Caorle per le finali del campionato italiano assoluto maschile e femminile. Radio Kiss Kiss, official media partner.
4: Kiss Kiss. Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Unieuro batte forte sempre.
5: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
0: Kiss Kiss.
6: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl vale davvero.
7: Kiss Kiss.

0: grande Fred De Palma, uno dei grandi, delle grandi hit di questa estate 2026, che ci sta quasi lasciando, ma ancora fa caldo. Arriva questo messaggio, Ciro, perché abbiamo raccontato un episodio in cui tu hai conosciuto, in qualche modo hai approcciato con una persona che poi non si è rivelata quella che immaginavi, ed era un incrocio, hai detto, tra
1: no,
0: Marco e
1: per
0: Marco.
1: Piacere, non ripetiamo, non ripetiamo, però è proprio di cattivo gusto. Chi è?
2: Ciro, ma com'è finita? Come te la sei tolta di sopra? No. Pizzica, siamo tutti curiosi.
0: Pizzica.
1: Come te la sei tolta di sopra? Niente, semplicemente, vabbè, dai, ciao.
0: Come ciao?
1: Devo attaccare.
0: Cioè, prima dove ti porto, dove ci appartiamo, poi ciao.
1: E poi ci sentiamo.
0: Poi ci sentiamo.
1: E ci sentiamo e poi
0: hashtag
1: non ci siamo
0: hashtag troppo
1: più,
0: ciao.
1: E poi non ci siamo più sentiti. Ma scusa, lei voglio sapere una cosa.
0: No, no, voglio sapere se lei ti ha scritto e si è risentita e ha
1: credo
0: capito.
1: Credo di sì, sì. Ha credo capito. Di sì, dopo mi ha scritto dopo.
0: Ha riempito
1: un
0: di
1: paio di giorni, sì. E mi ha detto che era una merda.
0: Strali e invettive nei tuoi confronti.
1: Sì, okay. Perché tipo, però poi voglio sapere una cosa. Ma che perché poi a parti inverse noi non siamo merde?
0: E come lo
1: cioè,
0: sei?
1: No, no, cioè nel senso, se questa mi è successo tante volte magari di non piacere all'altra persona, però uno
0: che
1: dice,
0: lo
1: no,
0: starà
1: guarda,
0: raccontando agli altri
1: non mi, sicuramente sapere. Magari non mi, me lo dici pure, non mi piaci, non mi aspettavo altro.
0: Infatti,
1: okay,
0: dov'è
1: perfetto,
0: la,
1: io, okay,
0: l'imparità
1: grazie.
0: Dove sarebbe? Cioè,
1: però perché io se lo dico,
0: ma no, ma
1: se lo dico devo essere insultato,
0: ma non è vero perché nessuno ti sta insultando, la gente si è fatta un sacco di risate,
1: ho capito, se lo racconti così,
0: però
1: ma se,
0: io una cosa,
1: la gente si è fatta le risate, mica lei,
0: tu ti sei preclusa ti sei precluso una possibilità di una relazione con una persona più grande, perché vedi che adesso io non so se hai sentito anche la figlia di Brigitte Macron,
1: può darsi che un po' teneva una pensione di reversibilità
0: no, perché se la sarà spesa tutta dal dentista. Va bene, allora
1: io madonna che merda che siamo,
0: volevo
1: oggi,
0: dirti, se questa persona che tu hai conosciuto aveva 68 anni forse insomma per te magari era un po' troppo no, un po' troppo adulta, devi sapere che Tiffany Hauser sai chi è?
1: No.
0: La figlia di Brigitte Macron, ah, del primo matrimonio di Brigitte Macron è la premier dame francese.
1: Già, la conosco.
0: Ha postato ufficialmente le foto col suo fidanzato.
1: Ok.
0: Lei ha 40 anni.
1: Non
0: 42
1: sa
0: anni.
1: Niente.
0: Lei
1: non
0: ha 40,
1: sa
0: no, dovevo
1: nulla.
0: Vedere sulla scaletta. Lei ha 42 anni, lui ne ha 20.
1: La farmacia è 42
0: anni. La Francia
1: anni,
0: sta polemizzando come se non ci fosse
1: ma
0: un domani.
1: Ma la Francia può polemizzare quanto vuole.
0: Ma scusa, ma cosa polemizzi?
1: Ma tanto,
0: ma se la tua
1: non ce l'avete che volete polemizzare.
0: Ma no, ma poi la mamma Brigitte Macron non ha fatto la stessa cosa.
1: Appunto.
0: Cioè non si è messa con il suo alunno che aveva 20 anni meno di
1: ma
0: lei.
1: Ma va bene, 20 anni così, dai, però dai.
0: Tu potevi stare con la 68.
1: 60 dopo 5 anni, adesso ce n'aveva 73.
0: Beh, la pensione era assicurata però,

0: Issa arriva anche a un punto tale in cui ci chiediamo e continuiamo a chiederci: ma non era più bello quando andavamo alle feste degli amici e trovavamo persone con le quali approcciare? La vedevi, lo vedevi, capivi, lo annusavi,
1: lo assaggiavi l'osso.
0: No, che almeno non avevi brutte sorprese, quello era e quello che ti piaceva.
1: Magari ti avvicinavi, diceva apri la bocca, ok, i denti stanno.
0: Va bene, dai. Allora, in tutto questo ci sono altre red flag a proposito di...
1: No, devi parlare in italiano, che è sta red flag?
0: No, di altri campanelli d'allarme che ti fanno capire che a un primo appuntamento quella persona...
1: Cioè, ma non... guarda, più che altro le persone che non mi guardano negli occhi quando parliamo.
0: Bello, bello.
1: Quello
0: è vero,
1: mi,
0: vero,
1: mi,
0: vero, vero.
1: Dopo un poco dici vabbè, lascia stare.
0: Sì, sì,
1: non
0: sì,
1: fai
0: sì,
1: per
0: sì.
1: Me.
0: Ci sto pensando anch'io in realtà.
1: Quelle persone che non ascoltano te, ma fanno in modo di parlare sempre di se stesse.
0: Ok.
1: E a un
0: però,
1: certo punto poi mi viene da dire: cara amica mia, ma non è che sei tanto interessante,
0: fly down,
1: stai un po' sciolta,
0: fly un po' down. Però dipende anche dall'obiettivo che tu vuoi raggiungere durante
1: stiamo parlando di un appuntamento, due persone che non si conoscono si incontrano perché c'è la curiosità di dire magari questo mi piace o magari questa mi piace.
0: Però io ti dico, non lo so adesso se è un modo di ragionare tutto maschile, però la verità è che dipende che cosa ci vuoi fare con quella persona, perché ci sono delle red flag che per me, per una potenziale relazione, sono assolutamente indiscutibili. E red flag te ne devi andare,
1: no,
0: non ci voglio
1: parlo
0: più.
1: Parlo proprio di persone che mi piace o non mi piace.
0: Se ci
1: generale.
0: Devi passare una seratina insieme, alcune cose scendi a compromesso. Sarai egocentrica, ma me ne frega niente. Tanto da domani
1: non la
0: vedo più.
1: No, ho capito il tuo discorso. Beh, certo, certo.
0: Non mi guarda negli occhi, me ne frega niente.
1: Allora basta che c'hai i denti.
0: Capito.

0: Kiss Kiss. Oh, caspita, hai visto Alfa dopo il concerto? Si è tuffato a mare.
1: È tuffato?
0: Davanti a tutti. A mare.
1: A bare.
0: A bare. Sono un po'
1: tuffato a bare.
0: Comunque, dicevo Alfa perché c'è la novità Alfa in collaborazione con Gigi D'Alessio. La canzone è
1: Genova e Napoli.
0: E ci vuole un attimo poi.

0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
1: Kiss, kiss. Dal 3 al 6 settembre, ogni sera, Radio Kiss Kiss porta la musica più bella live in Piazza Cambiaghi, nel cuore pulsante di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco e ingresso libero. Gli artisti a un passo da te, nel cuore di Monza, nel weekend più veloce dell'anno. More than a race.
2: Kiss Kiss. Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Kiss, kiss.
4: Sono qui? Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
5: Cerca lo scudo di spesa Difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come la carta igienica Selex doppio velo, confezione da 4 rotoli, per tutto settembre a solo 1,99 euro. Nei migliori supermercati come Ottimo, Doc e Sole 365.
4: E dai, Scudo, ma che ti sei arrabbiato?
1: Kiss Kiss.
0: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e... La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

0: super spettacolare questa canzone che si intitola Dracula.
1: Il messaggio cantato.
0: Che tingola.
2: Allora è arrivato il momento del messaggio.
0: Mi dicono devi andare veloce. Ma uno se parla veloce si inginepra con la lingua. Scusa.
2: Allora ragazzi, messaggio cantato. Quindi su il volume abbiamo ricicciato un messaggio molto simpatico.
0: Sì, a me è piaciuto.
2: Che ha un titolo altrettanto simpatico, ovvero Pasquale, ricordamelo in cuffia, manicurista dimenticata.
0: Ma che vuol dire?
2: Non ne ho idea.
0: Sentiamolo, risentiamolo anzi, vai.
2: Bello.
0: Già mi piace.

0: Mamma mia,
1: l'ha ammazzata.
0: Le classiche frasi delle mamme. Però sai che pensavo che questa canzone, se noi adesso la facciamo sparire dalla computer e la mandiamo a Orietta Berti,
1: sì, secondo me la fa.
0: Lei la prende, la fa.
1: La prende, chiama Fedez e Achille Lauro e dice: ragazzi, ho la nuova canzone.
0: Ci fa un po' di strofe. E

0: così ci dobbiamo salutare, ragazzi. Così,
1: sei grande.
0: Come se niente fosse stato.
1: Vatti a pigliare qualcosa stasera. Vai a dormire, mettiti il lenzuolino sulle chiappettine.
0: Mi sono tappato tutto. Vabbè, fa niente. Domani starò sicuramente meglio. Benissimo, sono stato in queste 3 ore dei Corriere di Kiss Kiss. Grazie mille a Pasquale Viola in regia, a Luigi Fischetti in regia TV. Quindi ci avete visti anche sul 158 del digitale terrestre.
1: Posso dire?
0: Certo.
1: Posso dire?
0: Come no?
1: Ciao.
0: No, vabbè, dici Rita Manzo, portami a casa.
1: Rita Manzo, ovviamente, ma che stiamo scherzando?
0: Ed Alfio e Ciro.
2: Ciao, Radio Kiss Kiss.
0: Si dice.

0: 5 Something About You Level 42 è di corsa in redazione per sentire le ultime notizie di oggi.
1: Un saluto e bentrovati. In apertura alle tensioni tra Unione Europea e Mosca dopo il caso dei droni all'aeroporto di Lipsia. A Bruxelles la riunione tra la Presidente della Commissione von der Leyen e il Segretario Generale della NATO Rutte. I due hanno definito l'azione un attacco con materiale militare attribuito a agenti russi sul territorio europeo che, se fosse riuscito, avrebbe provocato danni ingenti e potenzialmente vittime. Intanto gli investigatori di Berlino hanno identificato due sospettati, entrambi con legami con Mosca: un uomo di origine russa con passaporto lettone e un uomo bielorusso con passaporto russo. Quest'ultimo scrive: la Bild, sarebbe entrato nello spazio Schengen con visto italiano. Cercheremo di capire cosa è successo, dice il ministro degli esteri italiani, mentre Mosca nega ogni responsabilità. Medio Oriente, sale la tensione tra Stati Uniti e Iran. Nell'ultima ondata di raid le forze americane hanno preso di mira un centinaio di obiettivi sul territorio iraniano, colpendo per la prima volta anche due petroliere del governo di Teheran. Il bilancio, secondo fonti iraniane, è di almeno 11 morti. L'Iran in risposta ha lanciato missili e droni contro il Kuwait, mentre Pasdaran hanno rivendicato un attacco contro basi statunitensi a Erbil nel nord dell'Iraq. Cambiamo argomento. Dopo due giorni di discussione è stata approvata dal Consiglio regionale del Veneto la legge di iniziativa popolare sul fine vita. Dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna, la quarta regione italiana e la prima amministrata dal centrodestra a dare il via libera. Il provvedimento, che definisce procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito, è stato approvato con 32 voti favorevoli, 5 astenuti e 14 contrari. La cronaca: la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della difesa e reso definitiva la condanna a 20 anni di reclusione per Abdesalem Mohamed, cittadino siriano ritenuto responsabile del naufragio del caicco Summer Love, che provocò la strage di Steccato di Cutro del 26 febbraio 2023, nella quale morirono 94 migranti. Arrestata e portata in carcere la 78enne accusata di aver ucciso a coltellate il marito coetaneo, ristoratore in pensione, nella casa dove vivevano a Imola. La donna avrebbe una diagnosi di demenza senile. La procura di Bologna presumibilmente incaricherà un consulente per valutarne le capacità di intendere e volere. L'uomo, anche lui con patologie, è stato trovato riverso in terra con diverse coltellate. L'anziana sporca di sangue, in stato confusionale. Lo sport: calcio, sedicesimi di Coppa Italia. Dopo le vittorie di Cremonese e Monza rispettivamente contro Parma e Torino, è la volta del Sassuolo. I neroverdi piegano il Frosinone ai rigori e strappano il pass per gli ottavi di finale, dove sfideranno la Juventus. Ora in campo Udinese Venezia. Con questo abbiamo concluso, vi lascio in compagnia di Rita. Da Cristina Manco, una buona serata e kiss kiss a tutti.

Ma una buona serata a te e Kiss Kiss a te, cara Cristina. Grazie, redazione. L'informazione su Radio Kiss Kiss torna domani mattina alle ore 7. Sono le 19 del 2 settembre, ciao a tutti da Rita, inizia Portami a casa Kiss Kiss, 2 ore intere da qui alle 9 di sera da vivere insieme, non importa se in questo momento state guidando nel traffico del rientro, se state preparando la cena, se siete semplicemente seduti a guardare il soffitto cercando in qualche modo di ricaricare le batterie, certamente la musica più bella è per voi e io sono qui per farvi in compagnia senza fretta con Pasquale Viola che vi saluta dalla regia. Mettetevi comodi, comincia il nostro viaggio verso

0: Ma Noemi, tu cosa fai questa sera? John Legend a seguire con Save Room del 2006, Harry Styles infine con Music for a Sushi Restaurant. Harry Styles, questa sera iniziamo proprio da lui perché le ultime indiscrezioni da fonti autorevoli danno per quasi certo il suo ritorno in Italia per l'estate del 2027. Infatti la trattativa con il Comune di Roma è in fase avanzatissima per assicurarsi il circo massimo, cioè Harry Styles vuole il circo massimo e sarebbe il suo debutto assoluto nella capitale dopo aver conquistato il Wembley, il Madison Square Garden. L'obiettivo di Harry adesso è far diventare una delle arene storiche più suggestive del mondo il giardino di casa Styles. Quindi i dettagli burocratici sono agli sgoccioli, le conferme sembrano imminenti e l'attesa è già altissima.
1: Ogni sera ha una storia, ogni storia ha una colonna sonora. Portami a casa Kiss Kiss.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi sei?

Tutta l'ironia di Cioffi su Radio Kiss Kiss, ma il nome che pronuncio ancora una volta è quello di Harry Styles, perché oltre alle voci sul Circo Massimo il suo nome è appena entrato in una delle rose più esclusive della musica mondiale, quella per l'apertura del Pyramid Stage a Glastonbury 2027. Quindi iniziano i preparativi per grandi festival, quelli che richiamano orde di fan da ogni parte del mondo e i grandissimi nomi della musica internazionale. Comunque i bookmaker e gli insider inglesi hanno ristretto i giochi a 3 soli nomi per l'inaugurazione del palco principale, e questi nomi sono Harry Styles, Robbie Williams e gli Oasis. Niente male, devo dire, una sfida generazionale anche se vogliamo, che sta già infiammando la stampa inglese. E mentre Londra decide il re del festival di Glastonbury, noi continuiamo il nostro viaggio verso sera. Fino alle 21 c'è Portami a Casa Kiss Kiss per voi, The Weeknd.

0: È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
0: Kiss Kiss. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
2: Kiss, kiss. Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
0: Kiss Kiss.
3: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse ma stesso universo.
0: La musica più bella.
4: Kiss Kiss.
0: Suona solo

0: buonasera a voi che avete scelto Radio Kiss Kiss, la musica più bella, la compagnia di Rita che vi sta parlando, di Pasquale Viola che mi saluta, vi saluta dalla regia. A proposito di grandi festival, quelli che richiamano nomi importanti della scena musicale internazionale, quelli che richiamano migliaia di persone da ogni parte del mondo, parliamo anche del Burning Man nel deserto del Nevada. Allora, l'edizione del 2026 di quest'anno è iniziata sabato 29 agosto con l'apertura dei cancelli a mezzanotte e proseguirà fino a lunedì 7 settembre nella città di Black Rock City, una città che di fatto non esiste, almeno non esiste nelle altre 51 settimane dell'anno, cioè esiste solamente questa settimana dell'anno. E c'è un'immagine che sta facendo il giro del mondo legata al Burning Man di quest'anno: si vede la Torre Eiffel spezzata a metà e conficcata nella sabbia del deserto del Nevada, ed è una scena piuttosto inquietante, sicuramente di grande impatto. Si tratta dell'incredibile installazione artistica che sta dominando appunto l'orizzonte del Burning Man, questo evento, questo festival forse il più visionario, il più radicale del pianeta Terra. Comunque, questa replica monumentale del simbolo di Parigi, della Torre Eiffel, alta oltre 30 metri, che sembra crollata dal cielo in uno scenario post-apocalittico proprio. E come sempre accade in Nevada, non si tratta solamente di un fatto legato all'estetica, no? Cioè l'opera esplora il concetto di decadenza e di rinascita, e come vuole la tradizione del festival, alla fine di questa settimana verrà interamente bruciata, scomparendo per sempre dalle provocazioni del deserto americano. Adesso noi torniamo alla musica di Radio Kiss Kiss, brano del 2009 di Milo.
1: She work it, girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about the dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, going crazy, face it.

Raffinatezza pura per la nuova scena soul inglese Olivia Dean su Radio Kiss Kiss con Baby Steps. Restiamo in tema di grandi voci femminili capaci di unire generazioni e continenti. C'è un tributo ufficiale senza precedenti in arrivo ed è il tributo che celebra il mito di Dolly Parton. Dolly Parton verrà celebrato con il Dolly Fest, un colossale festival globale che unirà le due grandi capitali della sua musica, perché la sua fondazione ha appena annunciato una maratona di grandi concerti che prenderà vita l'anno prossimo tra Nashville e Londra. Ecco perché parlo delle sue due grandi capitali della sua musica. E questo festival si terrà in due fine settimana consecutivi. Era un sogno in realtà che la stessa regina del country aveva iniziato a progettare prima di scomparire, di andarsene, perché sapete insomma che Dolly Parton ci ha lasciato qualche giorno fa. Ora quel progetto si trasforma appunto in questo mega festival transatlantico, orfano di cerimonie formali, proprio come lei voleva. Ecco, è qui che sta la grandezza del progetto. Piace molto. Solo musica, grandi ospiti internazionali, ma soprattutto la sua straordinaria eredità artistica.

New Kids in arrivo, due delle penne più sincere della nuova generazione si sono incontrate per la prima volta in una collaborazione nata d'istinto, così hanno raccontato, che appunto spiega quanto sia prezioso crescere e trovare qualcuno capace di farci sentire a casa.

0: Che bella vita, Ariete e Angelina Mango fra i New Kiss. E buonasera a Lorenzo Tedici del meteo.it.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Nelle prossime ore andranno via via esaurendosi anche fenomeni irregolari sui rilievi e il tempo tornerà asciutto praticamente ovunque. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento salvo presenza di nubi sparse sulle regioni meridionali tirreniche, cieli pressoché sereni altrove. In giornata saranno poche le variazioni, da segnalare solo isolati rovesci sul basso Tirreno, specie in Calabria. Massime tra 29 e 33 al nord, tra 29 e 35 al centro, tra 29 e 36 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, Kiss Kiss a tutti!
2: Se sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita.
3: Radio Kiss Kiss!
2: Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
4: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
5: Ciao Alex.
4: Kimi, ma sono io su questo poster?
5: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
4: Per vederci le partite insieme.
5: Magari, però non ho ancora il wifi.
4: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
5: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
4: Sono appena stato sorpassato.
6: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
7: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
8: Sicuro, Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5€ e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10€. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
9: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
10: Kiss, kiss. La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
11: Una Fiat 500?
10: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre. Prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10€. Montepremi 521.544 euro. Regolamento su McDonald's.it.
12: Kiss, kiss.
13: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
2: Kiss Kiss. La musica più bella.

0: Oggi 2 settembre tutti gli occhi del cinema sono puntati sul Festival di Venezia. Sapete che George Clooney è sbarcato questa mattina alla darsena del Casinò, elegantissimo, accompagnato da Amal, salutando i fan con un italianissimo buongiorno. Talentuoso, affascinante e pure educato George. Comunque l'attesa adesso è tutta per la cerimonia dove riceverà, sapete, il leone d'oro alla carriera. Con i giornalisti ha scherzato sul fatto che fa molto caldo, ha ribadito il suo legame indissolubile con la laguna, definendola la sua storia d'amore più lunga, però il vero brivido per noi comuni mortali è l'indiscrezione. La coppia, George Clooney e Amal, alloggia in una suite da 30.000 euro a notte. Dico 30.000 euro a notte, praticamente il budget delle mie vacanze per i prossimi 20-30 anni, no? Ma d'altronde lui è Clooney, what else?
1: Portami a casa Kiss Kiss.
2: Portami a casa Kiss Kiss.
1: Con Rita Manzo.
3: I haven't ever really found a place that I call.

Ipnotico tra i binari e i bassi fondi della Berlino degli anni 70. The Passenger, Iggy Pop 1977. Ecco, vedi, le luci della città iniziano a cambiare, il ritmo della giornata si fa decisamente più lento e noi entriamo ufficialmente nella seconda parte del nostro viaggio verso sera di oggi, mercoledì 2 settembre. L'obiettivo per la prossima ora resta invariato: lasciarsi alle spalle i pensieri della giornata.

giornata e alzare la qualità della colonna sonora. Abbiamo ancora tantissima musica, la più bella da condividere, tante storie da raccontare, sempre insieme fino alle 21 con Pasquale Viola che vi saluta dalla regia. Io sono Rita, questa è Portami a casa Kiss Kiss, buon viaggio.

It's about damn time. Lizzo su Radio Kiss Kiss insieme a Nate James, The Message, insieme a Francesco Gabbani, Summer Funk, ad aprire la seconda parte del nostro appuntamento di oggi, mercoledì 2 settembre. Tra i tanti messaggi arrivati oggi al 347-490-0042, tanto grazie, vi abbraccio tutti, mi ha colpito quello di Rosa, che definisce settembre come la vera domenica dell'anno. Una suggestione interessante, secondo me, cioè il settembre, e lo penso anch'io, è quel mese sospeso in cui le vacanze sfumano, però c'è ancora il profumo dell'estate nell'aria, e qui al sud c'è forte perché fa anche molto caldo ancora, ma c'è anche quella strana dolce voglia di ricominciare da capo, no? Di fare progetti. Settembre non è mai la fine di qualcosa, è sempre un bel foglio bianco pieno di promesse. Quindi grazie Rosa per avercelo ricordato. A proposito di atmosfere sospese e di ripartenze, ci entriamo dentro con la musica più bella, quella scelta per voi da Radio Kiss Kiss. No, io proprio taccio su questa chitarra, perché questa sì che è una vera suggestione. I Rama per voi.

0: In questo mondo rumoroso, in questo mondo che non abbassa mai il volume, la nuova frontiera del viaggio si chiama Turismo del Silenzio. Ho letto oggi un articolo in merito e così mi ha incuriosita, cioè i trend dell'ospitalità registrano questo boom di prenotazioni nei monasteri, nelle abbazie, scelti non solo per motivi religiosi, questo va detto, ma soprattutto per staccare radicalmente da qualsiasi cosa. Da tutto, quindi vacanze scandite da assenza totale di tecnologia e soprattutto da ore ed ore di silenzio assoluto per disintossicarsi anche dallo stress digitale. Quindi è un lusso, se vogliamo, minimale che sta conquistando soprattutto i manager delle grandi città. Ci ho riflettuto sopra, cioè l'idea è affascinante, senza dubbio, anche se pagare centinaia di euro a notte solo per avere il diritto di non rivolgere la parola a nessuno mi sembra quantomeno assurdo. Una tendenza che onestamente da dietro questo microfono faccio un pochino fatica a comprendere, cioè passare le giornate muti a me sembra quasi una punizione, non una vacanza.
1: Portami a casa Kiss Kiss.
2: Portami a casa Kiss Kiss.

0: Yeah! Kiss Kiss a te, che credi nei nuovi inizi, perciò hai imparato a piantare e accudire gli alberi. Kiss Kiss a te, che con la tua macchina fotografica vuoi catturare tutto lo spettacolo che ti offre la natura. La natura. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Dal 3 al 6 settembre, nel weekend più veloce dell'anno, Monza si accende oltre la pista e Radio Kiss Kiss porta la musica più bella in Piazza Cambiaghi, nel cuore di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco, ingresso libero. More than a race.
2: Kiss Kiss. In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
3: Kiss Kiss.
4: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
4: Todis. Buongiorno convenienza.

0: Kiss.
1: Il Green Kiss di oggi ci porta in Canada per un mistero che ha messo in crisi persino i satelliti. Allora, nel cuore del lago di Williston è apparsa un'isola fantasma. 10.000 metri quadrati ricoperti da una fitta foresta. Pochi giorni dopo l'avvistamento, l'isola è letteralmente sparita nel nulla, per poi essere ritrovata a chilometri di distanza. Nessuna magia, nessun mistero, nessun bug dell'intelligenza artificiale, come molti hanno pensato all'inizio. Gli scienziati spiegano che si tratta di una gigantesca isola galleggiante. Il livello del lago, ai massimi storici a causa delle piogge estive record, ha sollevato un enorme cumulo di detriti e di legna su cui negli anni la natura ha messo radici. Quindi la forza del vento ha fatto il resto, staccandola dalla riva. Tutto qui. Una metafora perfetta della salute del nostro pianeta. Un ecosistema vivo, dinamico e imprevedibile che si muove esattamente sotto i nostri occhi.
0: Green Kiss. Green Kiss.

0: Sun. Moving to the Sun su Radio Kiss Kiss, il viaggio verso sera con la musica più bella continua. Tra pochissimo una novità imperdibile, 3 anni di attesa racchiusi in un'unica pazzesca traccia firmata da uno dei re della musica italiana. Godetevi la serata, prima del New Kiss anche questa, Rain Dance.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

I'm not the only one, Sam Smith nella musica più bella. Ed è finita l'attesa, come sapete si è rotto il silenzio discografico con il ritorno forse più atteso del rock italiano, una traccia bella intensa, sincera, nata per restare. Nuova musica di Luciano Ligabue, si intitola Qualcosa per te.

C'è un weekend in cui Monza diventa il centro del mondo. È il weekend del Gran Premio d'Italia di Formula 1. Ed è proprio lì che Radio Kiss Kiss ti aspetta con un evento esclusivo al Monza Fuori GP. Dal 3 al 6 settembre in Piazza Cambiaghi, 4 serate con i protagonisti della musica più bella. Alvaro

0: ma i posti sono limitati. Prenota subito sul sito ticketone.it perché gli eventi si raccontano, quelli indimenticabili si vivono con Radio Kiss Kiss.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica.
4: Kiss Kiss. Sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel. Non solo pronto. Pronto a tutto.
5: Kiss Kiss.
6: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
7: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
8: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
9: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
10: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
8: Kiss Kiss.
0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

Olivia Rodrigo, Drop Dead su Radio Kiss Kiss. Olivia Rodrigo, che ha soli 23 anni, sì, più o meno, sì, ha 23 anni, ha organizzato una cosa veramente bella e pazzesca, un mega festival itinerante tutto al femminile, con protagonisti alcune delle artiste più forti della scena internazionale. Festival che ha registrato un record di solidarietà. Infatti se ne sta parlando tantissimo, ha raccolto la bellezza di 20 milioni di dollari. Fondi che sono stati interamente destinati alle associazioni in tutto il mondo che tutelano la salute, i diritti e la sicurezza delle donne. Quindi un risultato bello importante ottenuto appunto devolvendo una quota fissa di ogni singolo biglietto venduto durante le tappe di questo incredibile tour. Brava la Rodrigo. Rosaline e Alfa per voi ora su Radio Kiss Kiss.

destinazione raggiunta. Portami a casa Kiss Kiss torna domani alle ore 19. Grazie a tutti per aver viaggiato insieme a me fin qui. Grazie a Pasquale Viola in regia. Benvenuto Stefano Piccirillo. Io, tu e Kiss Kiss per voi fino alla mezzanotte e anche un History Kiss per salutarci. 1988, vedo sfrecciare questa macchina veloce con dentro una ragazza all'epoca, una ragazza che con un solo album, quello di debutto, ha scritto una bella pagina di storia della musica. Si tratta di Tracy Chapman, Fast Car del 1988. Da Rita, buona serata, Kiss Kiss a tutti.

0: Per parlare di un'automobile molto veloce bisogna farlo lentamente. Sembrava una contraddizione, ma fu un successo incredibile. Chitarra e voce per Tracy Chapman, 1988, Fast Car.
1: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
2: Vedrai che qualità, Antonella!
3: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti, con due velocità e due livelli di temperatura, a soli 9,99 euro. Perché da MD c'è sempre area di risparmio, anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia!
0: Ma buonasera! C'è Io, Tu e Kiss Kiss! Quando si fa comitiva, ci ritroviamo la sera dopo una giornata per qualcuno ancora di vacanza, per molti altri il ritorno, e la frase ancora più ricorrente in questi primi giorni del mese di settembre: oh, ma sono tornati tutti. E effettivamente non potevano rimanere lì anche economicamente parlando, costa. E invece facciamo comitiva con la musica più bella, indimenticabile. Il mercoledì nei primi minuti saremo anche un pizzichino più rock, ma solo dopo Peggy Gou e Eurostar. Saluto Pasquale Viola in regia, Stefano Piccirillo vi sta parlando e...

Sound for Happy People di Sono Felice per Gente Felice. Se non sei ancora felice, balla insieme a noi anche la nuova hit di Peggy Goo. Qualche settimana fa a Londra aveva postato su Instagram lo stesso tiramisù che aveva postato Matteo Berrettini, poi l'incontro di Ibiza nel cuore del mese di agosto, e poi il terzo indizio è letteralmente una prova, perché lei ha un portachiavi a forma di racchetta. E che amore sia, amore per la musica che svisceriamo tutte le sere dal lunedì al venerdì dalle 21 alle 24 per Io, Tu e Kiss Kiss, e si parla di Bono Vox, The Age, Larry Mullen, Adam Clayton, la line-up tra le più famose del mondo, quella del gruppo irlandese, che ebbe un momento di crisi. Il primo nel 1991, quando venne pubblicato l'album di Atom Baby, e la canzone One divenne un po' il salvagente che riunì gli affetti della band, come ai tempi di Pride In the Name of Love, come feeling e gioco di squadra. Il secondo momento di crisi degli U2, esattamente 22 anni fa, testimoniato anche all'interno di una canzone fantastica che parla proprio di vertigini. Non si distingueva il bene e il male. E volutamente Bono Vox non disse 1, 2, 3, 4, ma 14, per avvicinare distanze in una canzone che parla di vertigini. Comincia il rock di Io, Tu e Kiss Kiss.

legge proprio negli occhi e nelle orecchie del pubblico, la connessione, anche un disco che dal vivo Bonovox fa sempre molto volentieri, anche una delle sue canzoni preferite, che parla però di confusione contraddittoria, il bene, il male, chissà cosa scelgo, cosa faccio. Capita un po' a tutti nella vita, anche al leader degli U2, che stanno preparando il loro disco nuovo. C'è Eliana che mi scrive via WhatsApp: speriamo in un tour estivo. Beh, il tour in realtà degli U2 nel 2027 dovrebbe partire nella tarda primavera in giro per il mondo, in particolare in Europa. Ci sono 4 date già prenotate allo stadio di Dublino e anche in Inghilterra e Germania, e dovrebbero suonare anche qui in Italia. Ci sono buonissime probabilità di avere gli U2 dal vivo in Italia. A proposito di Italia, sotto l'aspetto degli artisti musicali più amati, che hanno con rock una certa confidenza, vi porto nel 1990 e c'era Walter Zenga in porta, Giuseppe Bergomi con Franco Baresi e Riccardo Ferri in difesa, esterni si direbbe oggi Paolo Maldini e De Agostini, centrocampo De Napoli, Giuseppe Giannini, Roberto Donadoni, l'attacco con Gianluca Vialli o Schillaci, Roberto Baggio o Andrea Carnevale. Era Italia 90, effettivamente, e due rocker firmarono l'inno ufficiale degli Azzurri, che è ridiventato famoso quando l'Italia di Mancini ha conquistato il titolo europeo a Londra nel 2021. Due estati in una, che riascoltiamo nell'estate del 2026.

La gioia dei gol di Totò Schillaci, ma anche le prodezze di Giannini, di Roberto Baggio. Un'Italia che perse in semifinale allo stadio che attualmente si chiama Maradona, lui intitolato giustamente, a Napoli, proprio contro l'Argentina ai calci di rigore, rigori che invece sono stati meravigliosi nell'estate del 2006 con la formazione allenata da Marcello Lippi e più avanti da Roberto Mancini. Quella che è la classica lotteria dei rigori che un po' ha caratterizzato le vittorie e le sconfitte più importanti della nazionale di calcio. Due rocker con la R maiuscola per l'Italia ben rappresentata: Gianna Nannini, Edoardo Bennato, non solo nel 90 appunto, ma anche negli anni avanti e nelle decadi successive. Vi sposto invece in questo momento, anche se siete fermi in questo istante, negli Stati Uniti d'America, quando i Green Day raccontavano dell'idiota americano, cioè il titolo American Idiot, che è preso un po' per bidonare gli amici troppo convinti dei talent e prenderli un po' in giro, perché si riferisce ad American Idol, uno dei talent insomma più forti di quel periodo, in particolare dell'estate del 2004. Green Day su Kiss Kiss.

0: Ecco al servizio Todis, volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
0: Todis, buongiorno convenienza.
2: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
1: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
2: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
1: Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
3: Leo traduci. Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
4: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro. E magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
5: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.

0: Las Vegas senza certificazioni, bere litri di tequila in Messico, ammirare le luci della Torre Eiffel e sostenere la torre pendente di Pisa per una foto. Quattro esempi sono quelle frasi un po' più ricorrenti tra quelli che decidono di fare il giro per il mondo. E allora devo vedere la Torre di Pisa, devo andare in Messico e la tequila un classico, Napoli pizza, la pizza viene nominata. Carol G, viaggiando per il mondo, attenzione, oggi è il 2 in musica.
1: Per me le cose sono due, lacrime mie o lacrime tue, le cose sono due.
0: Perché siamo nella sera del 2 settembre. Un esempio, Elodie 2, ma non è la sola.

2 settembre e 2 di Elodie, 2 di Raff, ma anche, ricordo, siamo in 2 di Vana Spagna. Poi i grandi appassionati di musica che sono l'ascolto la sera di Radio Kiss Kiss possono darci un sacco di altri titoli. Per il momento a noi basta anche il vostro anno di nascita, perché tu potresti essere dei nostri in comitiva per un anno, una canzone, ti mettiamo la canzone della tua vita, facciamo due chiacchiere insieme per te. 347 490 0042, semplicemente con il tuo anno di nascita, parte tutto da lì. Vi porto nell'estate del 1999 con gli Ultra, una boy band cantava Save One.

Madame, sono io dalla regia, devo seguire Guè e Marrakesh, non posso essere più il tuo fonico, ci vediamo nei club ad autunno inoltrato. Ma come? Madame su Radio Kiss Kiss, che poi ha risposto al fonico di turno durante le prove del suo live: ok, tutto a posto, però al posto tuo chiamo Guè e Marrakesh in regia. Sarebbe un'operazione davvero fantastica. Intanto vi siete scatenati con il numero 2 e in generale con la parola 2 all'interno delle canzoni, dopo lo spunto che abbiamo dato con 2 di Elodie e 2 di Raff. Noi due nel mondo e nell'anima dei Pooh, Due vite di Marco Mengoni, bravo Riccardo, ma anche Two Princes degli Spin Doctors e anche i Jam Boy con 2 di picche. Tra l'altro c'erano anche i 2 di picche con J-Ax e Neffa insieme sotto forma di duo in questo caso. Bene così, chiusa parentesi numerico-musicale. Pink e tra poco il New Kiss. What?

serata con noi fino alla mezzanotte, grande energia con Pink insieme a Blomi. E se vuoi far festa, tornano The Bosa, i producers di giochi norvegesi, dopo il grande successo del Cuore dell'Estate di Magnetic, tornano con la nuova, si chiama Lose Myself.

0: come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.
1: Kiss, kiss.
2: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
0: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di €30. In store, app e su decathlon.it.
1: Kiss, kiss.
3: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
1: Yes, yes.
4: Da 1 euro se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a €350 anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. 1 euro batte forte sempre.
5: Fino al 17 settembre, spesa minima €349. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.

DJ che ci fa stare bene, ci fa stare allegri e poi tanti, come abbiamo detto anche più volte durante il mese di agosto qui a Radio Kiss Kiss, erano pieni i parrucchieri estivi che ricevevano richieste della stessa acconciatura di Samurai J, e quindi qualcuno resta ancora lì con il ricordo dell'estate piena. Flamenco Paranoia nella musica più bella e divertente di Radio Kiss Kiss. Siamo in aste di partenza anche con un altro grandissimo evento, ovvero il Gran Premio di Formula 1 di Monza e Monza fuori GP, fuori Gran Premio in Piazza Cambiaghi, è pronta per ospitare un super live di Radio Kiss Kiss per 4 giorni assolutamente imperdibili. Tra poco vi darò anche la lineup ufficiale di tutti gli artisti che potete ammirare grazie a Radio Kiss Kiss in quel di Monza. Black Eyed Peas. Hey mama, this that beat that make you cool, mama, get on the floor. Blastmasters blasting up a drum.

Tu mi piaci, ma il mio corpo non è pronto. Ti voglio, ma lo specchio non me lo permette. Cerco di essere la persona che ti aspetti. Ancora una volta colpisce le vulnerabilità. Mr. Somber from New York. Tutto pronto a Monza. Giovedì, venerdì, sabato e domenica con Radio Kiss Kiss Live con Alvaro Soler. Monza fuori GP, Piazza Cambiaghi. E ad esempio domani sera con Alvaro Soler ci sarà anche Roy Paci, ci sarà Uelo, ci sarà Luke 3. Venerdì c'è Alfa Special Guest insieme a Eddie Brock, insieme a Lorenzo Salvetti, Federica Abate Settembre, sabato Arisa, Merck & Cremont, Niccolò Filippucci, Cioffi e domenica il finale con Fabio Rovazzi, con i Gemelli Diversi, con Dolce Nera, con Trigno. Ci sono davvero tanti artisti importanti, freschi, estivi per vivere delle serate con Radio Kiss Kiss imperdibili. Basta registrarsi su Ticket One, ingresso gratuito, il gioco è fatto con prenotazione, vi aspettiamo numerosissimi. Ora il mio giorno più bello del mondo di Francesco Renga.

degli ascoltatori di Radio Kiss Kiss, complimenti ancora. E a proposito di passato, vi porto subito con una frase di John Lennon. Faceva Sleep Inside the Eye of Your Mind, che è anche l'inizio di Don't Look Back in Anger degli Oasis, primo brano della band in cui Noel Gallagher canta come voce principale al posto del fratello Liam. Verso d'apertura preso da John Lennon, inno degli Oasis, correva l'anno

Sally può aspettare, sa che è troppo tardi finché camminiamo, la sua anima scivola via. L'inno degli Oasis, Don't Look Back in Anger. Le ragazze della pallavolo sono in semifinale, che spettacolo davvero, la Svezia battuta 3-1 e quindi le azzurre qualificate alla Final Four di Istanbul, dove sabato 5 settembre affronteranno la vincente di Polonia-Olanda per raggiungere un posto in finale. Ancora una volta Velasco Docet. Siete in comitiva, io, tu e Kiss Kiss, mercoledì sera fino alla mezzanotte, e alle 10 della sera torna a trovare Tommaso Paradiso.

0: una canzone. Quando la musica incontra i ricordi.
1: Sai che da quando Tommaso Paradiso ha preso il virus toscano, ogni volta che io incrocio anche una semplice zanzara ho paura veramente. Riprenditi presto. Tommaso, ti aspettiamo. Intanto abbiamo superato le 10 della sera e sapete che tocca a voi fare comitiva in modo ancora più profondo, più intenso, grazie a questo appuntamento chiamato Un anno, una canzone. Quando la musica incontra i ricordi. WhatsApp 347 490 0042, scrivendo cosa? Semplicemente la vostra data di nascita. Nasce tutto da lì e poi un po' di vostre storie, di ricordi belli o comunque intensi ed emozionanti, la canzone del vostro anno di nascita con qualche divagazione. Ad esempio, qualche sera fa, nel primo appuntamento della nuova stagione, ascoltatrice del 1973 di nome Simona, abbiamo messo Simona 1973 del famosissimo James Blunt. Ieri sera invece abbiamo parlato con Vittorio, che peraltro proprio la sera del primo settembre ieri festeggiava il suo compleanno e l'ha fatto per qualche minuto insieme a noi, rendendoci partecipi già di un nuovo ricordo rispetto alla storia della sua stessa vita. Tra qualche istante parlerò con uno o una di voi e scopriremo tante storie, le più importanti, di chi ci ascolta, di chi ci dà attenzione la sera in Io, Tu e Kiss Kiss dalle 20.

0: Troppa eleganza, mi sono vestito da bagnino e mi sono nascosto durante l'ascolto della colonna sonora del Diavolo Veste Prada, altrimenti facevo una figuraccia. E loro sono due voci pazzesche, Lady Gaga e Doechii con Runaway, e pronti anche per un anno una canzone, quando la musica incontra i ricordi. Sono collegato con la bellissima Bolzano, dove c'è Chiara. Ciao Chiara, buonasera, benvenuta.
1: Buonasera Stefano e buonasera a tutti gli ascoltatori.
0: Come stai? Che bellissima voce, mamma mia.
1: Facciamo, grazie.
0: Facciamo insieme Google Maps edizione 2026. Mi fai svoltare a destra alla rotonda, svoltare a destra.
1: Alla rotonda, svoltare a destra.
0: Fantastico, mi sento Aldo in un film di Aldo, Giovanni e Giacomo, quando incontrano la donna del navigatore, non so se ricordi o ricordate. A proposito di lo devi riprendere quel film, e tu la conosci Claudia, è un film meraviglioso, però tu sei troppo giovane dalla voce.
1: Purtroppo sì.
0: Ma come purtroppo? Facciamo cambio, che anno sei?
1: Sono 2002.
0: Oh, 2002, 24enne, all'ascolto di Radio Kiss Kiss, la sera per un anno una canzone. Qual è il ricordo della tua vita ancora giovane da condividere con noi questa sera?
1: Beh, allora, ti racconterò della prima volta in cui mi sono dichiarata.
0: Dai.
1: Ero alle elementari e tornavo a casa da scuola e mi sono dichiarata al mio migliore amico dicendo: guarda, noi stiamo guardando una serie e io mi sento come la protagonista e tu invece sei la persona di cui si innamora, quindi visto che nella serie dobbiamo stare insieme, possiamo stare insieme anche nella realtà, che dici?
0: Ma è una trovata bellissima e sarà copiata e incollata da molti a questo punto, cioè con la scusa della serie televisiva e soprattutto immedesimandosi in una bellissima storia d'amore.
1: Immagino. Era stata delusa, non ha funzionato.
0: Quanto tempo è andata?
1: No, non l'ho proprio iniziata.
0: Appunto dico, ecco. Allora, anno 2000, le cose sono andate meglio dopo?
1: Ma sì, ma è sempre stato il mio migliore amico, solo che era il ragazzo più bello della scuola e tutte ad andargli dietro,
0: ma
1: tra
0: certo,
1: cui anche io ovviamente.
0: Naturalmente, tutte in fila.
1: Quando ma sì, era sempre così, c'era sempre quel bambino o quella bambina che piaceva a tutti.
0: È vero, tutti noi l'abbiamo avuto, può essere anche un tema di discussione. Intanto, 2002, fammi pensare, tu sei nata quell'anno lì, c'erano la SketchUp con Essere E, che spesso abbiamo suonato per le tue colleghe ascoltatrici della stessa annata di nascita, però c'è anche uno dei producer che iniziò un po' la storia alla radio e nei club, dove la figura del disc jockey diventava esclusiva indipendentemente dal cantante, e in questo caso Moby con In This World fu una sorta di precursore con un suono davvero incredibile che caratterizzò gli anni 2000. Te la dedico, te la faccio sentire, ti ringrazio per la tua specialissima partecipazione.
1: Grazie a te Steph. Una buona serata.
0: Una buona serata a te. Però la storia della serie televisiva mi piace, magari lui non ha capito niente, povero lui, ha perso te. Kiss Kiss a te Chiara, un abbraccio, grazie, ciao.
1: Ciao.
2: Un anno, una canzone. Quando la

0: Chissà te che quando scopri una nuova canzone che ti piace, la ascolti a ripetizione finché non ti stufa. Chissà te che oggi hai invitato a cena quella ragazza che ti piace e ti ha detto sì, sei carichissimo. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Kiss Kiss.
3: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Ottimo!
3: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
4: Amore, dai Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
3: Capisci perché ti ho sposato.
4: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
5: Iperceramica.
6: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
7: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.

Aspettate, fatemi largo, sono sempre io la queen delle queen e l'ha dimostrato anche con Danzeteria qui su Radio Kiss Kiss. A proposito di donne di un certo spessore musicale, di una grandezza infinita, Mina tornerà a cantare Pino Daniele, scegliendo questa volta Vento di Passione, che è uno dei brani più belli, più intensi del repertorio del fu Pino Daniele, ma sempre vivo ai nostri cuori. La nuova interpretazione sarà pubblicata il prossimo 18 settembre e anticiperà anche il prossimo progetto discografico. Ricordo che Vento di Passione di Pino Daniele nacque come canzone strumentale, cioè semplicemente la chitarra di Pino che doveva scivolare via in modo incredibile, poi lo stesso aggiunse la voce e decise di condividere quel progetto fantastico da un album del 2007 chiamato Il mio nome è Pino Daniele e vivo qui, e lo condivise con Giorgia, una delle canzoni più belle e avvolgenti per i sentimenti di noi comuni mortali e non solo. Quindi ben trovata Mina, non vedo l'ora di sentire la sua versione. Ora c'è Gavin DeGraw.

Con Radio Kiss Kiss in comitiva, io, tu e Kiss Kiss, Stefano Piccirillo vi sta parlando, in particolare con Safe, con Parlar d'Amore. E in corso di svolgimento il gran galà del calcio che ha incoronato il miglior giovane della Serie A, quale Nico Paz del Como. È un successo per il Como, per il galà del calcio che premia la stagione in archivio 2025-2026. Allenatore dell'anno infatti è Cesc Fabregas, sempre dei Lariani. Società dell'anno e l'Inter, mentre il gol dell'anno è di Francisco Conceição nel match Roma-Juventus 3-3, gol del bianconero realizzato il 1° marzo del 2026. Tra poco vi metto un bel disco nuovo, il nuovo Girl Power, non dico altro. Intanto gli Imagine 3.

Imagine Dragons, che conoscete praticamente a memoria. Parlavo di girl power, se nei 90 c'erano le Spice Girls, poi la sfida con le Pussycat Dolls, siamo arrivati al 2026 e da Los Angeles arrivano le Cat's Eye. Nuova, si chiama Animal.

0: Stanotte insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2 Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
1: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
2: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
3: La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
2: Kiss Kiss.

In quel mood anche questa sera, lentissima ripresa, ma è un classico, fino agosto, inizio settembre è sempre un momento di passaggio. E allora si fa serata con Io, Tu e Kiss Kiss insieme a Another, con la voce di 54 Ultra, e questa è Told to You. Quante volte abbiamo detto, ma potremmo riconoscere mai una canzone ascoltandola per un secondo? Ci sono i campioni mondiali, la cintura nera di conoscenza musicale all'ascolto, siete un pubblico molto molto competente dal punto di vista musicale, e questa sera ho deciso, così per gioco, di mettervi alla prova. Vi faccio sentire un secondo di una canzone, quindi impossibile shazammarla, quindi solo cultura musicale. Ok, vieni qui, alza il volume della radio. Un secondo di canzone, dovresti riconoscerla al primo secondo. Ok, facciamola risentire, ti va? Di che pezzo stiamo parlando? 347-490-0042. Hai riconosciuto più volte a Stefano Piccirillo di essere un grande intenditore musicale, di essere comunque un grande appassionato o appassionata di musica? Bene, un secondo di questa che fa... Ecco. Di chi si tratta? Titolo e interprete, ok? Ve la butto lì, che vi lancio la sfida questa sera. 347-490-0042. Campionessa di voce, Alicia Keys, la ritroviamo

0: Kiss Kiss.
1: Passerà il grigio su Berlino, se ne andrà. Passerà, passerà, passerà.
0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: perché a Berlino in questo istante, 22:52, udite udite, ci sono 15 gradi con la pioggia, ma davvero. Canzone da un secondo, ecco le vostre risposte in parte.
1: 7 seconds, io sono duro.
0: No, non era 7 seconds away, just as long as I stay insieme a Nene Cherry.
2: Buonasera Radio Kiss Kiss, buonasera Stefano. Il pezzo da un secondo di ascolto è del grande Pino Daniele con Che male c'è.
0: Fantastico, ma c'è stata un'ondata incredibile di fan di Pino Daniele, bastato un secondo. Quando si dice ci vuole un secondo per riconoscere la canzone, piuttosto facile, domani la faccio difficilissima. Intorno a quest'ora, verso le 22:45, vi metto alla prova grandi appassionati di musica o semplicemente curiosi di Comitiva, e siete sempre i benvenuti. Tra poco un History Kiss, subito Lilywood and the Prick and Robin Schulz.

all'inizio degli anni 90 esplose definitivamente nel mondo e non solo qui in Italia il fenomeno Easy Jazz. C'era un'etichetta, una label diventata storica per gli appassionati del genere, la Talking Loud, e c'erano gli Incognito che chiamarono per la registrazione di questa canzone una delle voci più belle del soul e della disco di ogni tempo. La voce era quella di Jocelyn Brown. Canzone che durò tantissimo, non solo in classifica nelle radio per un paio d'anni, come disco attuale quanto bello, Always There.

Ci volle la voce di Jocelyn Brown per sdoganare il suono definito easy jazz ovunque e in tutto il mondo. Incognito, estate 1991. Stessa voce, quella di Jocelyn Brown, di tanti pezzi che avete ballato almeno una volta nella vita, Love's Gonna Get Ya, piuttosto che Keep on Jumpin' con il producer disc jockey Todd Terry, ma giusto per fare qualche esempio di una discografia davvero incredibile. Facciamo comitiva fino alla mezzanotte, ciao lavoratori notturni, di voi non mi dimentico assolutamente mai, siete i pilastri del nostro ascolto, così come i viaggiatori casuali di una serata o quelli che ancora rientrano. Pronti con io tu e Kiss Kiss. Emma, Fabri Fibra, questa antidroga.

Wow, è troppo simpatico, una delle voci più divertenti degli anni 90 e 2000, Mr. Lava Lava Shaggy, che abbiamo ritrovato con la sua Angel esattamente 26 anni fa. Dal punto di vista estetico, scorsa settimana in quel di Salerno, quando siamo stati in diretta per Pitti Pizza and Friends, spettacolo incredibile, poi tantissimi ospiti, ho trovato una somiglianza tra Shaggy e Banfi, simpatico interprete di Bam Bam, nato a Tortona, che però studia la lingua napoletana come se fosse sua e canta in modo incredibile la lingua napoletana, pur essendo piemontese e pur essendo un uomo molto distante dalla nostra cultura, ma vicinissimo per cuore e soprattutto per passione. Nel corso di questa serata abbiamo anticipato il tour della prossima primavera-estate 2027 degli U2, che continuano la loro simpatia / collaborazione con il disc jockey olandese Martin Garrix. Insieme fanno un nuovo singolo intitolato Fireflies.

facendo un disco molto moderno e attuale in linea con i tempi, il tono di voce di Bono Vox, gli accordi e poi la produzione di Martin Garrix hanno permesso alla stessa band irlandese di richiamare i suoni di New Year's Day, un album meraviglioso anche ai tempi di Pride. In the Name of Love, questa è la musica più bella di Radio Kiss Kiss, quando Bono Vox disse: non posso cambiare il mondo, ma posso cambiare il mondo dentro di me. I can change the world, but I can change the world in me. Oppure puoi dire che una canzone è veramente grande quando, dopo che l'hai sentita, non riesci a parlare e devi accostare la macchina per paura di schiantarti. Adesso, schianto a parte, facciamo i debiti scongiuri: molti ascoltatori, quando hanno già terminato il loro viaggio, restano lì in macchina, hanno parcheggiato per ascoltare la loro canzone all'interno della sera. Dio, tu e Kiss Kiss, tanti racconti da parte vostra, così come vi state confidando al 347 490 0042. Siamo davvero una comitiva anche sulle vostre vicende personali, sulla vostra vita di giorno che viene sfogata di notte. Siamo qui via WhatsApp, vi aspettiamo. Intanto il duetto virtuale tra Michael Jackson e Justin

0: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, dai Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica!
3: Kiss, kiss. Dal 3 al 6 settembre, ogni sera, Radio Kiss Kiss porta la musica più bella live in Piazza Cambiaghi, nel cuore pulsante di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco e ingresso libero. Gli artisti a un passo da te, nel cuore di Monza, nel weekend più veloce dell'anno. More Than a Race.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Sarà anche un canto d'amore memorabile per quest'anno solare 2026, grazie al duetto tra Marco Mengoni e Angelina Mango. Ma tu sabato, Elisabetta da Rimini, vai al matrimonio del tuo migliore amico con 40 gradi e quindi continuano i matrimoni da vivere e gestire con il caldo in questa estate lunghissima 2026. Sapete che abbiamo dato un'occhiata anche in diretta al Gran Galà del Calcio, che ha presentato i migliori della stagione 2025-2026, hanno fatto anche la top 11 della Serie A della scorsa stagione. Per tutti i tifosi appassionati, in porta hanno messo Svilar della Roma, una linea a 4 con Di Marco, Bastoni, Akanji e Palestra, vera rivelazione della scorsa stagione in Serie A, poi passato al Chelsea. In fase invece mediana e al centrocampo, per i migliori dello scorso anno sono stati nominati e inclusi nella top 11 Scott McTominay, Luca Modric e Hakan Çalhanoğlu, bel centrocampo devo dire, niente male. Davanti Nico Paz, miglior giovane tra l'altro, altro premio per lui, Malen della Roma che segna ogni secondo della sua vita, insieme a Lautaro Martinez. Avete la top 11 designata dagli stessi calciatori e dagli addetti ai lavori per il Galà del Calcio. 23-23 Coldplay.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: E ogni sera facciamo un bel viaggio tra i vostri ricordi, ma anche per la scoperta di tante canzoni, per la generazione Alfa, per la generazione Z, che riscoprono dei suoni 70, 80, 90, 2000, per arrivare a 5 decadi, 5 canzoni. Vi porto negli 80 e lo slang di quegli anni aveva una sua musicalità. Era esagerato, colorato, forse anche un po' teatrale. Tutto poteva essere una figata, una bomba, da paura, il motorino nuovo, una bomba, il giubbotto comprato al mercato ma spacciato per firmato, una figata, la ragazza vista fuori dalla scuola, da paura, e naturalmente l'esplosione del termine paninaro dilagava in Italia. Il paninaro era un universo, il piumino, il jeans giusto, la scarpa giusta, la cumpa compagnia. Il paninaro non usciva, faceva un giro, non comprava vestiti, si tirava, questo era il termine utilizzato all'epoca. C'era ancora tanto successo per la disco music anni 70 e una band che passò dal soul, dalla fusion, a fare disco music. Sto parlando della Kool & Gang. Ci sono alcuni versetti del Corano, pensate, all'interno di Celebration. Gira la nostra roulette per l'anno esatto.
0: 1980.

0: porta per il 18° negli anni 80, si metteva spesso e volentieri questa della Cool and Gang, che poi iniziò come band un progetto dance incredibile già con Get Down On It, con Ladies Night, compresa questa Celebration. Per andare in discoteca negli anni 90, cambiamo decade, allora pagavi 10.000 lire, la consumazione al massimo 5.000 lire, siamo a 15.000 delle vecchie lire, il guardaroba 16.000 lire, insomma con 8 euro facevi serata, comunque se volevi un'altra consumazione arrivavi a 12 euro attuali. Sembra strano ma è così, c'era l'esplosione della Riviera Romagnola, il Cocoricò, il Peter Pan, il Prince, il Pascià, ma anche in Toscana, nel nord Italia, nel sud la discoteca Kiss Kiss qui a Napoli, da cui nacque la radio nel 1976, anche per questo 50 anni li celebriamo, 1976-2026 a maggior ragione. Eurodance anni 90 insieme ai Culture Beat, quelli di Mr. Vain.
1: 1993.

Il successo dell'Eurodance con il Culture Beat, prima ancora con il Technotronic di Pump Up the Jam, con gli Snap di Rhythm is a Dancer, in Italia Double D Found Love, FBI Project con Rich in Paradise da Going Back to My Roots. Era un bel movimento. Fa una certa tristezza oggi vedere dismesse tante discoteche, mega discoteche che erano iperfrequentate nei 90 e nei 2000. Tempo di novità, Julie Bresh, Serenamente.

siamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Dal 3 al 6 settembre, nel weekend più veloce dell'anno, Monza si accende oltre la pista e Radio Kiss Kiss porta la musica più bella in Piazza Cambiaghi, nel cuore di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco, ingresso libero. More than a race.
1: Kiss Kiss. Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
0: Kiss Kiss. Almost done.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: All'inizio degli anni 2000 non c'era la cultura social, c'era la cultura di internet, ovviamente. Qualche volta internet proponeva qualche sgambetto, quale violazione della privacy, perché alla fine dell'anno che stiamo per ascoltare in musica ci fu la diffusione non autorizzata, appunto sul web, di un video intimo amatoriale registrato dall'allora 19enne Paris Hilton insieme all'ex fidanzato Rick Salomon, che scosse i media internazionali. Questo evento, ribattezzato poi in seguito commercialmente come One Night in Paris, è diventato uno dei fenomeni di download e pirateria digitale più massicci di quell'anno, ridefinendo tragicamente poi il concetto di violazione della privacy delle celebrities, delle celebrità, prima della nascita delle leggi sul famoso revenge porn, una questione molto importante. Quante volte la musica ha parlato di trasgressione anche semplicemente con un titolo? È il caso di uno dei nostri e dei vostri beniamini. Sto parlando di Tiziano Ferro. Esattamente quell'anno, con un titolo che era tutto un programma, ma che rappresentava anche metaforicamente diversi punti di vista all'interno di una relazione di passione molto molto intima. Pezzo intitolato Perverso gira la roulette per l'anno
0: 2003.

0: So in 50-50 anni di Radio Kiss Kiss siamo tornati nel 2003, 23 anni fa. Conosci la storia di Cime Tempestose? Hai letto oppure hai visto il film più volte narrato nel mondo del cinema anche in un passato piuttosto recente? La storia viene raccontata dal punto di vista del signor Lockwood, un affittuario che si stabilisce in questo posto che si chiama True Cross Grange e ascolta il racconto del passato della governante Nelly. Il signor Earnshaw adotta un orfano trovatello, si chiama Heathcliff, e lo porta a vivere proprio a Cime Tempestose, in quelle che vengono definite le Wuthering Heights. Heathcliff stringe un legame profondo con la figlia di Earnshaw, Catherine, mentre subisce le umiliazioni e l'odio del fratello. Crescendo, Catherine si innamora di Heathcliff, ma decide di sposare il ricco vicino Edgar per convenienza sociale, pur dichiarando che la sua anima e quella di Heathcliff sono identiche. E poi lui, tradito e umiliato, scompare per anni, torna in seguito arricchito, educato, deciso a vendicarsi spietatamente di tutti coloro che lo hanno fatto soffrire. Ma chi te l'ha fatto fare? T'hanno fatto soffrire. Resta a loro. Male resta a chi lo fa. Wuthering Heights.
1: 1978.

Ti scorrono in mente le pagine che hai letto di Cime Tempestose non una ma più volte, o piuttosto il film, o piuttosto sapere che Kate Bush, tranquilla sul suo divano, ha ricevuto negli ultimi mesi 2 milioni e 300 mila dollari per i diritti in streaming in un solo mese grazie al successo di Running Up That Hill per la serie televisiva Stranger Things. Vedi, a fare dei capolavori nel tempo. Running Up That Hill, che ebbe il seguito di Stranger Things fino a qualche tempo fa, ma ebbe anche lo stesso successo di Wuthering Heights, la canzone che abbiamo appena ascoltato anche in versione originale. Grazie amici della comitiva, domani ci ritroviamo a partire dalle ore 21 per fare Io, Tu e Kiss Kiss. Al maestro Viola seduto in regia ci salutiamo con le persone felici che splendono. Shiny Happy People, Ram B52s 1991, Stefano Piccirillo, Kiss Kiss.

chiudi gli occhi. Il viaggio comincia adesso. La notte vola.

0: Sei già trendzonato? Le storie che fanno discutere, i trend del momento e le opinioni di chi li vive ogni giorno. Kiss Kiss Trend Zone con Paolo e Lucilla, da lunedì al venerdì, dalle 12 alle 14.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a

0: lo si vede dal mattino, allora è Good Morning Kiss Kiss. Dalle 9 alle 12, solo su Radio Kiss Kiss.
1: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km.
0: Kiss Kiss!